siamo partiti dall'inizio del Vangelo di Luca, permettetemi di fare uno spostamento totale e andare a finire alla fine del Vangelo di Luca. A me impressiona molto il racconto dei discepoli di Emmaus, racconto famosissimo del Vangelo di Luca, che trovate al capitolo 24, versetti 13-35. 24, 13, 35 del Vangelo di Luca. Ecco, la cosa che colpisce, sapete qual è? È che questi discepoli hanno già incontrato Cristo. E molto probabilmente è un gruppo di discepoli che lo ha seguito, che lo ha ascoltato, che forse avrà visto anche dei miracoli operati da Gesù. Ma dopo lo scandalo della croce se ne stanno tornando a casa. E Gesù in persona, Gesù risorto, si accosta a loro. E dice l'Evangelista Luca che i loro occhi erano impediti nel riconoscerlo, cioè non riuscivano a vedere che era lui. Soltanto dopo riusciranno a fare questa sorta di riflessione e a dire: quando questo straniero ci parlava, non ci ardeva forse il cuore nel petto? Ecco, l'incontro con questo verbo che si fa carne dentro la nostra vita è sì un incontro puntuale, cioè che è successo una volta in maniera precisa, ma poi il Signore misteriosamente nella vita ci dà delle situazioni in cui ravviva questo incontro, e ravviva questo incontro non perché tu lo riconosci esplicitamente, ma perché senti dentro di te un fuoco che brucia. E questa cosa succede perché ascolti qualcuno e senti che il cuore ti brucia nel petto. Leggi la pagina di un libro, fai una passeggiata, ti succede qualcosa, hai un'amicizia, passi del tempo con delle persone. Ti accorgi che queste cose ti fanno bene, perché anche se tu non vedi Cristo in maniera esplicita, queste cose ti rigenerano, perché fanno di nuovo riaccendere dentro di te un fuoco. Tutti noi abbiamo bisogno di questo. In ognuna delle nostre vocazioni, se non abbiamo delle situazioni che riaccendono il fuoco nel petto, diventa veramente molto problematico. Sapete perché? Perché quando il cuore non arde, si va avanti soltanto a forza di volontarismo. E il volontarismo è l'alfabeto degli infelici. Gli infelici solitamente vanno avanti a botta di volontà. Abbiamo bisogno di qualcosa che di nuovo ci faccia ardere il cuore. Dice: ma posso darmelo da solo questo? Ovviamente no. Chi tenta di darselo da solo solitamente incappa in incidenti esistenziali seri. Chi si rifugia nell'alcol o nelle sostanze o in una vita affettiva disordinata, in fondo sta cercando qualcosa che gli faccia sentire di meno il dolore e gli dia l'illusione che le cose siano diverse, ma è un'illusione. È un'illusione che ti fa male, tra l'altro. Non puoi darti da solo questa parola. Se tu ti dai da solo questa parola, ti fai male. È una parola che puoi solo accogliere. È una parola che puoi ricevere solo come dono, a patto che, punto numero uno, accetti di avere bisogno di questa parola, qualunque sia lo stato della tua vita. Sei l'ultimo uomo della terra o il più importante uomo al mondo, hai bisogno di qualcosa che riattualizzi dentro di te il fuoco. Punto numero due: proprio perché sai che ne hai bisogno, vivi costantemente proteso o protesa ad accogliere, ad accorgerti di questa parola. Allora, se è vero che Dio ci ama, ed è vero che ci ama, pensate che ci lascia a piedi, pensate che non costella il nostro tempo, le nostre giornate, la nostra vita, di momenti in cui Egli non ci spiega il senso delle scritture, così come ha fatto ai discepoli di Emmaus, non ci fa ardere il cuore nel petto? Prima forse lo vivevamo con più spontaneità, ma sapete perché era importante, ad esempio, una volta consigliare di leggere la vita di un santo?
perché tu leggi la vita di leggi la vita di San Giovanni Bosco, ma come fa a non arderti il cuore quando leggi la storia di quell'uomo? Come fa a non arderti il cuore quando non incontri, non lo so, la vita di Chiara Corbella, per dirvi, no? Ecco, questo tipo di incontri sono messe sulla nostra strada per far rinascere dentro di noi un fuoco che arde. Quindi vedete le due cose che stiamo dicendo questa mattina. La prima: noi abbiamo bisogno di una parola che diventi significativa, esattamente come quel verbo che si fa carne. E questa parola è solitamente una parola che ci raggiunge in un evento specifico della nostra esistenza. Per accorgerti di questo evento, tu devi sviluppare una capacità di attenzione, una capacità di silenzio. Il silenzio è saper distinguere questa voce in mezzo a tante voci, quindi è un lavoro anche su se stessi. Questa voce che ti ha raggiunto in un evento specifico si riattualizza costantemente in maniera misteriosa attraverso delle situazioni, delle persone, delle circostanze che riaccendono dentro di te il fuoco e quindi ti ridanno di nuovo motivazione. Quindi non è tanto aver trovato qualcosa che ha risolto i nostri problemi, ma abbiamo trovato qualcosa che ci aiuta ad affrontare quei problemi. Incoraggiarsi, incoraggiare, sentire questa forza che opera dentro di noi. Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando questo straniero conversava con noi? Ecco, vedete quanto è concreta la vita cristiana e vedete come Maria in fondo ci indica una tappa molto importante. Avere Cristo non significa avere una convinzione. Vi potrà sembrare banale questa mia affermazione, ma credetemi che non lo è assolutamente. Perché purtroppo anche noi stiamo vivendo in un tempo in cui il cristianesimo nostro rischia di diventare ideologia. Il cristianesimo non è una convinzione. Se è una convinzione, cioè se è un'ideologia, noi ci mettiamo in mezzo a tutte le altre ideologie e facciamo guerra alle altre ideologie. La soluzione per noi non è escogitare un'idea da contrapporre a un'altra idea, ma contrapporre a un'idea un fatto. Avete presente il miracolo del cieco nato? Avete presente questo miracolo in cui Gesù guarisce questo ragazzo, no? E quando i dottori, gli scribi, i farisei lo interrogano, no? Gli fanno il terzo grado: chi ti ha fatto questo? Quello lo racconta. Ma chi ti ha fatto questo? Di nuovo lo deve raccontare, di nuovo e ancora di nuovo. Cioè non si accontentano mai, perché non accettano che Gesù abbia potuto fare questo miracolo, no? E poi cominciano a fare: ma un peccatore non può fare questa roba qui. Tu stai in mente, chiamate i genitori, non era vero che era cieco, cioè negano l'evidenza, ok? Questo ragazzo, questo è l'antidoto ad ogni ideologia. Dice: io non lo so chi è, non lo so che cosa è successo, so soltanto questo, che prima non ci vedevo e ora ci vedo, ora arrangiatevi. Cioè, a tutte le vostre idee, no, eccetera, io so soltanto questo, che prima non ci vedevo e ora ci vedo. È un fatto. Non è una convinzione, è un fatto. Potremmo dire, non lo so, un Don Bosco che incontra un ragazzino, non gli sta impartendo una lezione di un'idea. Quel ragazzino potrà dire un prima o un dopo dentro la sua vita dopo quell'incontro. Prima mi sentivo di nessuno, ora mi sento di qualcuno. Poi potranno anche attaccare Don Bosco e dire che è un impostore, che è una persona che non va seguita, che vanno eliminati i salesiani, e l'ha vissuto come persecuzione Don Bosco. Potranno dire che Francesco d'Assisi era pazzo. Allora
Soltanto gli ingenui possono seguire Francesco, ma a me non sembra che nei primi compagni, tra l'altro, ci fossero solo degli sprovveduti. Quello che voglio dirvi io è che l'incontro con Cristo è proprio l'incontro non con una convinzione, ma con un fatto che tu accogli e che segna prima e dopo dentro la tua vita, e poi hai bisogno di qualcosa che riattualizzi quel fatto. Un figlio ti ha cambiato la vita, sì. Che cos'è che riattualizza la maternità? Che cos'è che riattualizza la paternità? Che cos'è che riattualizza la tua scelta di consacrazione? Che cos'è che riattualizza il tuo sacerdozio? Che cos'è che riattualizza il tuo mestiere? Che cos'è che riattualizza la tua missione? Per esempio, io sono convinto che Don Alberione era un mistico. Cioè, soltanto un mistico può fare quella roba lì. E capite che è dal rapporto con Cristo che nasce anche un'opera. E se tu dimentichi questo incontro con Cristo, l'opera può anche rimanere, ma non è più di Cristo. È un'opera come le opere del mondo. Funziona, ma non salva. Una famiglia può funzionare, ma può non salvare. Una parrocchia può funzionare, ma può non salvare. Un istituto religioso può funzionare, ma non salva. Salvare significa che tu incontri, fai costantemente un'esperienza di Cristo, che non soltanto ti dà una motivazione, ma si espande dentro la tua vita. Perché tu non ti preoccupi più di un risultato. Perché vale la pena voler bene a dei figli? Perché diventeranno i più bravi medici, avvocati al mondo, ma anche se diventeranno degli scapestrati, varrà la pena voler bene a questi figli. Perché? Perché chi vive in questo modo, cioè chi ha incontrato Cristo e riattualizza questo, non è più preoccupato del risultato, ma è preoccupato di vivere per, di donare la propria vita. E il dono della vita apparentemente è sempre uno spreco, non è un affare. Tant'è vero che poche ore prima che Gesù cominciasse la sua passione, proprio a casa di amici, quando viene rotto il vasetto di alabastro con quel nardo profumato, la considerazione che viene fatta da chi non è in quella logica è esattamente questo: si poteva venderlo e darlo ai poveri. Viene percepito come uno spreco amare così, amare a fondo perduto. Ma è solo chi ama così, in maniera gratuita, gratis, a fondo perduto, profuma il mondo. Il profumo vero è di una vita vissuta per. Io non sono una madre e non posso conoscere fino in fondo che cosa prova una madre, ma certamente davanti alla morte di un figlio forse la prima reazione è quella di ripiegarsi su se stessi. E Maria invece la ritroviamo sotto la croce e poi la ritroviamo nel cenacolo, insieme agli altri. Maria non si chiude nel suo dolore, Maria vive per, anche quando soffre. Soffre per. Aggiungiamo finalmente la parola finale, per cosa? Per amore. Quando uno vive per amore e fa le cose per amore, ha trovato un motivo valido per cui può affrontare e fare tutto. Io sto lavorando perché gli altri se ne accorgano? No, per amore. Io sto vivendo questo mio servizio all'interno della Chiesa perché i miei superiori mi gratifichino? No, per amore. Io sto facendo questo perché i miei familiari a un certo punto mi diano quella gratitudine che è giusta per... No, per amore.
questo è davvero una sorta di bussola, di nord che il Signore. E questo è davvero una sorta di bussola.

lo dice e non lo dice, cioè lo dice, ma bisogna fare attenzione per accorgersi di questo. Avete presente quando Gesù a un certo punto afferma: non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Frase bellissima, tra l'altro. E noi diciamo che Gesù è morto dando la vita per tutti noi, ma sta cosa mi sa troppo di generalismo, no? Per quale motivo Gesù va a finire in croce? Per colpa di Lazzaro. È la risurrezione di Lazzaro che fa convincere le persone a condannarlo a morte. Quindi lui è il primo che ci mostra che non c'è amore più grande di chi dà la vita per gli amici. E questa cosa non è una cosa astratta. Lui ha dato la vita e la questione puntuale in cui lui ha potuto dare la vita è Lazzaro. Lazzaro è il motivo per cui lui viene condannato. Questo per dirvi che ognuno di noi vorrebbe scegliersi anche il per amore, no? Ma a volte il per amore lo incontri nella vita, non te lo scegli, ce l'hai lì davanti. Perché Dio vuole essere amato, riconosciuto e accolto nel reale che abbiamo, non nell'ideale che speriamo. Se io avessi accanto delle persone degne, amorevoli, onorevoli, darei la vita per loro. Questo è l'ideale. Tu di fianco non c'hai persone così, c'hai persone che a volte sono mediocri, che sono ingiuste, che forse non meritano nulla. Però a differenza dell'ideale, queste persone esistono, ci stanno veramente. E il Signore sta dicendo, per amore loro, ama queste persone. Ama me. Attraverso queste persone. L'Annunciazione in fondo ci insegna questo, non soltanto a ripartire da ciò che dà significato alla nostra vita, ma a dare alla nostra vita questo orientamento che è un orientamento di apertura. Adesso non so nella traduzione nuova del Messale, no? Nella preghiera eucaristica 4 c'era proprio questa indicazione. È perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato lo Spirito. Cioè, qual è l'opera dello Spirito? Sentite questa parola, l'opera dello Spirito. E quindi l'opera della vita spirituale. Vita spirituale è la vita dello Spirito dentro di noi. Non vivere più per noi stessi, ma per lui che è morto e risorto per noi. Vivere per. Ma vivere per lui che è morto e risorto per noi non è una cosa astratta. Abbiamo occhi per accorgerci di chi significa in questo momento per noi vivere per. Ecco, prendere sul serio la realtà significa per noi prendere sul serio Cristo. E se tu stai prendendo sul serio lui, non sei più preoccupato dei risultati. Perché la pienezza che ricevi non ha più niente a che fare con i risultati. Non è un'opera del mondo. Bene, voglio arrivare alla conclusione di questa nostra prima meditazione questa mattina. Raccontandovi o mettendo davanti alla vostra attenzione un racconto drammatico che troviamo nel libro della Genesi. Genesi capitolo 32, versetti 23-33. Ripeto, Genesi 32, versetti 23-33. Beh, questa è una storia che in realtà è una storia famosa perché è la storia di Giacobbe. Giacobbe è uno dei patriarchi più importanti che incontriamo nell'Antico Testamento e nella storia del nostro monoteismo. Arriva ad entrare, entra nella storia della salvezza non in maniera molto leale. Voi sapete che Giacobbe alla fine ruba la primogenitura. E quando il fratello si accorge di questo, si arrabbia.

Ma Giacobbe è niente a confronto del fratello. È fisicamente, cioè il fratello era proprio un energumeno, lui è mingherlino, e in termini proprio di possibilità, il fratello dispone di uomini, persone, armamenti che Giacobbe non ha. Giacobbe ha solo problemi. Perché ha mogli a carico, figli e poca roba, non può fare niente. E c'è un momento nella vita di Giacobbe che è un momento drammatico, ma un momento decisivo, che è il momento in cui sta scappando dal fratello, è notte, e cerca in tutti i modi di attraversare il guado dello Jabbok, pensando che andando dall'altra parte riuscirà a seminare il fratello. Quella notte succede qualcosa veramente di interessante. Di drammatico, ma di decisivo nella vita di Giacobbe. Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 bambini e passò il guado dello Jabbok, capite? Ha donne e bambini a carico, non ha soluzioni o armi o eserciti. Il fratello invece arriva con centinaia di uomini a ucciderlo. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. C'è questa lotta di Giacobbe in quella notte con un uomo misterioso. Ho sempre pensato che in fondo quest'uomo misterioso, che è certamente Dio, lo vedremo tra un po'. Innanzitutto si mostra a lui come un uomo che lotta con lui, perché ha anche il suo senso di colpa quello. C'è un'esperienza di un dolore che lui ha fatto, che non è un dolore che cancelli, punto e basta, è un dolore che ti fa male, con cui tu lotti. E vedendo che non riusciva a vincerlo, quest'uomo, vedendo che non riusciva a vincere Giacobbe, lo colpì all'articolazione del femore, e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Lo colpisce all'anca, Giacobbe cade, Giacobbe continua a lottare, non si ferma, non si arrende. Guardate, se volete un'immagine eloquente di che cosa sia la vita spirituale, questa è la vita spirituale. La vita spirituale è lottare. È lottare con i propri fantasmi, con il buio che ci abita, con un Dio che a volte non capiamo, che ci sembra venir contro. E non smettere di lottare, perché in fondo la vita spirituale finisce quando tu ti rassegni. Quando tu dici non c'è più niente da fare, non è vero. Quello disse: lasciami andare perché è spuntata l'aurora. E Giacobbe rispose: non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò: come ti chiami? Rispose: Giacobbe. Riprese: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Credo che nella vita religiosa non esista più questa cosa, cioè di cambiare il nome, vero o no? È raro. Però c'è qualcosa di interessante in questo. L'incontro con Cristo è l'incontro con qualcuno che ti rivela un nome che tu non conoscevi. Francesco Forgione diventa Pio da Pietrelcina, ad esempio. Giovanni di Bernardone diventa Francesco. E Simone il pescatore diventa Pietro. Che cosa c'è nascosto dietro questa cosa? È che in fondo l'incontro con Cristo, con la vita spirituale, ti rivela la tua vera identità, quella che non conosci. Tu pensi di essere Giacobbe, ma in realtà tu sei Israele. Ma Israele è emerso dopo tanti incidenti di percorso, dopo tanti errori che hai fatto e dopo che non hai smesso di lottare, anche se era notte. Ecco, perché noi dovremmo
coltivare seriamente una vita spirituale, perché abbiamo bisogno di capire chi siamo. Solo Cristo sa chi siamo davvero. Solo Lui può dirci il nostro vero nome. Anche Maria forse pensava qualcosa di se stessa, ma alla fine della storia ha capito che lei non era semplicemente ciò che poteva immaginare di se stessa. Questo le fa dire, ma lo vedremo oggi pomeriggio, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, che non mi sembra proprio una frase umile, ma invece è di un'umiltà pazzesca, perché è di una concretezza straordinaria. Maria si accorge di non essere più semplicemente ciò che immaginava. E poi, ecco, l'ultima cosa: ciò che Dio fa nella vita di Giacobbe lo fa non solo per Giacobbe, ma attraverso di lui la benedizione arriva a tutte le genti. Questo a ricordarci una cosa molto importante. La prima cosa che un'autentica vita spirituale, secondo proprio la via di Maria, cancella è l'individualismo. Una vita spirituale individualistica non è una via spirituale, non è una vita spirituale. L'individualismo funziona in questo modo: voglio Dio in modo tale che sto bene io. Tutto inizia e finisce nel rapporto tra me e Dio. No, Dio entra in relazione con te perché attraverso di te vuole fare qualcosa per gli altri. Non sta pensando solo a te, sta pensando anche a tanti altri. Quindi questo è importante, perché la nostra santità non è un affare nostro, è un affare per gli altri anche. Se tu ti santifichi, hai fatto un favore anche agli altri, non solo a te stesso. La benedizione che Giacobbe Israele riceve quella notte è una benedizione che si estende a tutte le generazioni dei suoi figli. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. La benedizione di Maria raggiunge noi, per un motivo molto semplice, perché questa donna alla fine ci dà Cristo. E che cosa ci può essere di più prezioso di qualcuno che ti dà Cristo? Chissà se noi siamo una benedizione, o se noi abbiamo inteso la nostra vita di fede semplicemente come un trovare un nostro equilibrio. Ecco, se tu intendi la tua vita di fede come risolverti il tuo problema, tu non riesci a capire le parole di Paolo quando dice: in noi opera la morte perché in voi operi la vita. Questo sta a significare che il dolore e la sofferenza di un padre e di una madre in realtà portano frutto nella vita dei figli, ad esempio, che la mia mortificazione di questo momento è a vantaggio della mia comunità, che l'esperienza che sto vivendo in questo momento della mia esistenza non inizia e finisce con me, ma passa attraverso di me, e che ci sono dei momenti in cui io mi trovo a vivere delle cose difficili a vantaggio di tutti. Non so se vi rendete conto di quanto è importante questo, perché un po' capire che certe volte noi viviamo dei momenti difficili, ma se tu hai la consapevolezza che lo stai vivendo per gli altri anche, non solo per te stesso, li accetti. Dice Paolo: io completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo per la Chiesa. Qualcuno direbbe: cosa sei disposto a perdere? Beh, lì si vede l'autentica vita spirituale. Se tu sei disposto a mettere la tua vita in gioco, da quel momento in poi ciò che Dio fa dentro la tua vita è una benedizione per tutti. L'incarnazione non è un fatto intimistico, individuale tra Maria e Dio, ma è un fatto che riguarda tutta la creazione, tutta la storia, tutti noi.
Beh, è così per ogni vocazione, è così per ogni esperienza autenticamente di fede e cristiana. Ciò che Dio fa dentro la nostra vita è per il vantaggio di tutti. Ma è vero anche il contrario. Ciò che noi impediamo a Dio di fare dentro la nostra vita, lo togliamo agli altri. Lo togliamo agli altri.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo alla dodicesima domenica del tempo ordinario, quando la liturgia ci farà meditare il capitolo 10 di Matteo, dai versetti 26-33. Domenica scorsa, se ricordate, Gesù ci aveva coinvolti nella sua missione, a tal punto da renderci partecipi del suo stesso sacerdozio. Siamo un popolo sacerdotale. E altresì ci aveva invitati però a lasciarci coinvolgere di fronte alle folle smarrite e affamate, cioè a lasciarci scomodare dalle nostre tranquillità, pur di sentirci parte delle gioie e delle fatiche, delle speranze e delle sofferenze di quanti incontriamo lungo il cammino della vita. Di fatto Gesù ci ha chiesto domenica di fare come Lui, di avere compassione. Un compito, una missione che non è al di sopra delle nostre possibilità, perché ci ricorda il testo del Deuteronomio, questo compito è inciso nei nostri cuori e neppure dobbiamo lasciarci frenare dal peso delle nostre fragilità, perché come a San Paolo, così il Signore ripete a ciascuno di noi: ti basta la mia grazia, la mia potenza infatti si manifesta nella debolezza. Oggi la liturgia ci fa fare un passo in più. Aver paura di fronte al compito affidatoci è normale, è umano. La paura è uno stato d'animo che attraversa i cuori di tutti, perché siamo di natura fragili, ci ricorda il testo della Genesi al capitolo 3. È il povero che c'è in noi, la miseria che ci caratterizza, ci accompagnerà per sempre. Parafrasando un testo di Gesù, i poveri li avrete sempre con voi, e noi siamo quel primo povero che sempre ci accompagna lungo il cammino della vita. Non siamo supereroi. Se ci pensiamo, anche Gesù nel Getsemani ha avuto paura, tanto da chiedere al Padre che gli fosse evitato quel calice. E così è stato per i profeti prima di Gesù. Motivi per cui avere paura ci sono dunque e ci saranno sempre. Paura che possono nascere dall'esterno, causate dall'avversione di coloro che non condividono il nostro stile di vita o il messaggio che portiamo, come è capitato al profeta Geremia nell'esperienza descritta nella prima lettura. Sentivo la calunnia di molti. Tutti i miei nemici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo. Altre volte invece la paura può nascere dal sentirsi inadeguati, pressati dal peso delle proprie fragilità. Pensiamo, per fare un esempio, ancora al profeta Geremia, dove in un altro passo scrive: non so parlare, Signore, perché sono giovane. Altre volte la paura può essere dovuta all'aridità interiore, dal sentire Dio lontano. È un'esperienza di oscurità di cui i nostri giorni si è fatta eco Santa Teresa di Calcutta nel suo diario, una situazione che San Giovanni della Croce definì in una sua opera la notte oscura. Preso quindi atto che la paura è parte di noi e non è un incidente di percorso, dobbiamo guardare come è stata affrontata. In fondo Gesù, nell'invitarci a seguirlo, non ci ha promesso una vita facile o senza ostacoli. Chi vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso e prenda la sua croce. Ci ha però garantito di essere il Dio con noi. Io sono l'Emmanuele, il Dio con noi. Lo abbiamo contemplato a Natale. Ma ci ha anche detto che il suo aiuto è garantito fino alla fine del mondo. Io sarò sempre con voi fino alla fine. I profeti, ma così anche il Signore Gesù, hanno saputo su chi appoggiarsi. Il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno, ricorda Geremia di fronte ai suoi avversari. Concetto che Gesù riprenderà nell'odierno testo del Vangelo: non abbiate paura.
perché nulla sfugge allo sguardo di Dio. Questa è la forza, questa è la speranza del credente, che la liturgia ci aiuta a trasformare in preghiera nel canto del Salmo. Per te io sopporto l'insulto, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Rivolgo a te la mia preghiera. Signore, rispondimi, perché buono è il tuo amore. Entriamo allora nel dettaglio del testo evangelico per cercare di capire cosa vuole dirci il Signore attraverso la sua parola. In quel tempo, dice il testo del Vangelo, Gesù disse ai suoi discepoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunziatelo nelle terrazze. Gesù dunque invita i suoi discepoli oggi, ciascuno di noi, a non avere paura, perché il messaggio non è di chi lo porta, ma di chi manda, di Dio. Il profeta Geremia sentiva la calunnia di molti, dice il testo. Sentiva il fiato sul collo dei suoi persecutori, ma non ha rinunciato ad annunciare la parola, non ha rinunciato ad essere ciò per cui è stato chiamato, messaggero di Dio. Un coraggio il suo che non è nato a tavolino, ma è emerso proprio dalla certezza che il Signore era al suo fianco. Riprendendo un testo di San Paolo, possiamo dire che i profeti di ieri, ma anche i profeti di oggi, sanno in quali mani hanno posto la loro vita. So, infatti, in chi ho posto la mia fede, e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Dio sa prendersi cura di ciascuno di noi, in ogni situazione della vita, sia essa attraversata dalle gioie o dalle sofferenze, dalla serenità o dalla fragilità. La vita tutta è presa in seria considerazione da Dio e nulla a Lui sfugge. Continua il testo del Vangelo: e non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete molto più di molti passeri. La serenità, dunque, alla quale il Signore Gesù invita, non è la mancanza di difficoltà, di fatiche, di persecuzioni, ma sta nella certezza che Dio prende cura di ciascuno di noi. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Potranno anche toglierci i beni, la salute e anche la vita, ma nessuno potrà toglierci la fiduciosa certezza che Dio è e rimane con noi. Nessuno può rubarci e uccidere la nostra anima, perché questa appartiene a Dio. Questa amicizia dolce e fedele nessuno potrà cancellarla. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima, dice Gesù. Nessuno può rompere il legame con il Signore. Ormai l'amore di Dio per noi è inchiodato in croce e nessuno può togliercelo, nessuno. Chiude il Vangelo: perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. La fedeltà a Dio è salda perché non è appiattita qua giù, ma proiettata verso il cielo. Tutto diventa relativo, perché solo Dio è assoluto, è il tutto della vita. La testimonianza del discepolo, dunque, sarà tanto più efficace quanto più il suo cuore sarà libero dalla paura,
perché saldo nella fiducia in Dio, nell'abbandono tra le braccia di Dio. La perseveranza più vera e più bella non è quando tutto va bene, quando non ci sono difficoltà, quando si sente Dio particolarmente vicino, quasi che tutto dipenda dai nostri sforzi o dai nostri stati d'animo. No, la perseveranza più bella è quando siamo saldi in Dio anche nel momento dell'aridità, della difficoltà, della solitudine. E neppure nel dubbio e nella fatica, nella vergogna, della fragilità, noi sentiamo la lontananza di Dio. Dio c'è, è il Dio con noi per sempre. Di fronte a questa parola carica di speranza, comprendiamo ancora di più il testo di domenica scorsa. Domenica è stata la missione, la chiamata, l'invito a compatire le folle affamate. Oggi la rassicurazione che di fronte a questa missione non siamo da soli e che anche le paure che attraversano e abitano il nostro cuore non devono soffocare il grande desiderio di partecipare alla stessa missione di Dio. Allora capite come il Vangelo ci sta accompagnando passo dopo passo, di domenica in domenica, come a dire: è veramente un peccato perdere una puntata, perché perdiamo un pezzo del puzzle che ci aiuta a comprendere il grande mosaico della vita, del disegno che Dio ha su ciascuno di noi. Di fronte a questa parola carica di speranza, che cosa rispondiamo? Abbiamo cercato di capire cosa dice la parola e cosa dice a noi oggi questa parola. E noi cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta che noi che il sacerdote recita al termine del canto del Gloria e che riassume il testo del Vangelo. O Dio, che affidi alla nostra debolezza, la sentite questa preghiera? Affidi alla nostra debolezza l'annunzio profetico della tua parola, liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con franchezza il tuo amore davanti agli uomini. Insomma, il messaggio di Dio è posto in vasi di creta, ma Dio sa su chi ha puntato, a noi fare altrettanto. Io invece rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla desidero augurare a voi tutti una bella domenica e una bella settimana, caratterizzata dalla fiducia e dalla speranza. Ho paura, Signore Gesù, paura nel sentirti lontano dall'esperienza della mia vita, paura di fronte al peso delle critiche che mi raggiungono quando parlo in tuo nome, paura di perdere la tua amicizia a causa delle mie fragilità. Ho paura, Signore Gesù. Poi mi fermo nel silenzio del santuario del mio cuore, lascio riecheggiare la tua parola. Non avere paura. Io ti ho scelto e chiamato. Io sono con te sempre. Mai perderai la mia fiducia e amicizia. Io ho bisogno di te. Il coraggio allora riapre la porta del cuore. Riaffiora la pace e la paura si placa. E forte di nuovo slancio dico: eccomi, Signore, manda me.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 23 giugno 1937. Mentre ero in preghiera davanti al Santissimo Sacramento, improvvisamente le mie sofferenze fisiche sono scomparse e ho udito nell'anima la voce.
1: Vedi che in un attimo posso darti tutto. Io non sono vincolato da nessuna legge.
0: Una volta ho domandato a Gesù come può sopportare tanti delitti e crimini di ogni genere senza punirli. Il Signore mi ha risposto:
1: per punire ho tutta l'eternità. Adesso prolungo per loro il tempo della misericordia. Ma guai a loro se non riconosceranno il tempo della mia visita. Figlia mia, segretaria della mia misericordia, tu hai l'obbligo non solo di scrivere e parlare loro della mia misericordia, ma anche di implorare grazia per loro, affinché anch'essi adorino la mia misericordia.
2: In questo periodo di tempo, Suor Faustina era rimasta senza il suo confessore, il padre Andras, che si era recato a Roma. Gesù vuole che superi anche questa prova confidando solo in Lui.
0: Oggi la mia anima ha provato un'angoscia così grande che ho cominciato a lamentarmi con Gesù. Signore, come puoi lasciarmi così sola? Da sola non sono capace di fare nemmeno un passo avanti. Tu stesso ti nascondi e in più mi hai preso il confessore. Tu sai bene, Gesù, che da sola non so fare altro che sciupare le tue grazie. Gesù, disponi le circostanze in modo che torni padre Andras. Ma l'angoscia non se n'è andata. Quando sono andata per un momento a parlare col Signore, ho udito nell'anima una voce.
1: Figlia mia, quando ero davanti ad Erode, ti ho ottenuto la grazia di saperti innalzare sopra il disprezzo degli uomini e di saper camminare fedelmente sulle mie orme. Quando gli uomini non vogliono accettare da te la verità, taci. Allora sarà il tuo silenzio ad essere eloquente. Sappi, figlia mia, che se tendi alla perfezione, santificherai molte anime, ma se invece tu non tenderai alla perfezione, molte anime rimarranno imperfette. Sappi che la loro santità dipenderà dalla tua perfezione e la maggior parte della loro responsabilità ricadrà su di te.
0: E mi ha detto:
1: non temere, bambina mia, ma solo sii fedele alla mia grazia.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo a monte. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno,
la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile. Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della

misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

certi momenti della vita entrano improvvisamente nei nostri pensieri e progetti altre persone. Alcune resteranno solo per poco tempo al nostro fianco, altre si collocheranno invece nella nostra esistenza come presenze durevoli che potranno seguirci per anni o addirittura per tutta la vita. Esiste una gamma infinita di sfumature tra queste presenze. Alcune rappresentano semplicemente i termini di un'alleanza operativa, ci si mette assieme per fare qualcosa. Altre sono più decisive. Si fa qualcosa insieme, ma in vista di un ideale comune. La condivisione in questo caso è ben più profonda che in una semplice collaborazione di lavoro. Ma ci sono presenze ancora più radicali. Quando l'altro viene avvertito, all'inizio quasi sempre in modo confuso ma affascinante, come il vicino indispensabile, come un essere necessario al proprio essere, qualcuno che è legato al pensiero che abbiamo di noi stessi. È quest'ultimo il caso delle amicizie e degli innamoramenti. I fenomeni presentano analogie e anche grandi differenze. Nell'amicizia, quando essa è veramente tale, e cioè una condivisione di cose umane in vista di beni eterni, come la definiva Cicerone, l'altro è visto come un completamento di sé, come il termine di un dialogo continuo in vista del compimento del proprio volto. Non è un caso perciò che l'amicizia sia stata definita di volta in volta come due corpi in una sola anima o come due metà dell'anima in un solo essere. Al di là di queste definizioni, l'amicizia vera è una compagnia preziosa per la vita. È un dono. Non può essere mai pretesa, ma può essere custodita ed è la strada principale della nostra continua rinascita. Per vivere, ha bisogno di rinascere continuamente dalle ceneri della gelosia e dell'invidia che vorrebbero ucciderla.

All'amicizia è estraneo l'erotismo nel senso stretto del termine. Questo invece è una caratteristica dell'innamoramento. Quando un uomo si innamora di una donna o una donna d'un uomo, perché si parli propriamente di innamoramento, occorre che vi sia un'attrazione assieme erotica e spirituale. Nel suo inizio generalmente è un fenomeno piuttosto confuso. Si percepisce un'attrattiva per l'altra persona, l'intuizione di qualcosa di grande, di mai accaduto, di inimitabile, di definitivo, qualcosa senza del quale tutto sembrerebbe morte. Un avvenimento che ci colloca improvvisamente in una prospettiva nuova rispetto a tutto. Incipit vita nova. Qui comincia una vita nuova. È così che il cuore di Dante Alighieri sussurrò a se stesso, incontrando lo sguardo di Beatrice per le strade della Firenze del 200. Per usare un'immagine, è come passare da un film muto a uno parlato, da un film in bianco e nero a uno a colori. Tutto ciò che prima ci sembrava attraente di per sé, adesso ci sembra attraente perché c'è lui o lei. Se il mondo prende colore e vita, lo devo a te, amore, ha scritto Giorgio Caproni. Non è mai soltanto il fascino di un corpo. Certo, possono essere importanti gli occhi, i capelli, il viso o altri aspetti del corpo, ma l'innamoramento vero non si può mai ridurre a questo. E anche il tono della voce. Sono certe parole, certi sguardi, certe frasi. Quelle stesse che su un'altra bocca ci sono sembrate assolutamente insignificanti, ma che dette da quella persona sembrano nuove, irripetibili, profonde. Chesterton così scriveva alla giovane che avrebbe sposato nei primi giorni del loro fidanzamento. Davanti all'uomo che ti scrive stanno quattro lumi votivi di ringraziamento. Il primo è per essere stato creato della stessa terra con una donna come te. Il secondo è che egli, con tutti i suoi difetti, non se n'è andato dietro a donne strane. Non puoi sapere quanto l'autocontrollo d'un uomo ne sia ricompensato. La terza è che egli ha cercato d'amare ogni cosa vivente, una pallida preparazione ad amare te. E la quarta è... ma le parole non possono esprimerla. Qui termina la mia esistenza di prima. Prendila. Mi portava a te. Ho cercato di descrivere la fenomenologia di un inizio, perché questo è soltanto l'inizio. L'intuizione di un'ipotesi, per quanto profonda essa possa apparirci. Potremmo allargare l'orizzonte di osservazione e vedremmo che così capita in ogni vocazione. Ciò che succede a noi nell'innamoramento sembra assolutamente unico, è in realtà comune a una serie infinita di unicità. Vengono poi i giorni della normalità. Che fare di questo innamoramento? Come capire se avrà un seguito?

oggi è assolutamente inusuale parlare di fidanzamento. Forse l'immagine borghese del fidanzamento, il dono dell'anello, le passeggiate assieme sotto il controllo dei genitori o dei parenti, è servita a rendere sorpassata, quasi ridicola, tale esperienza. Ma il suo contenuto centrale non è assolutamente da buttare. Prima di un sì definitivo, occorre conoscersi. Non nascono forse da questa esigenza le convivenze? Mi scrive uno psicologo. Ci sono convivenze di anni tra fidanzati che non costruiscono una relazione solida, né danno una maggiore consapevolezza del proprio desiderio, e che sfociano in deludenti separazioni appena i due traducono il legame in matrimonio, per timore di un impegno che limiti la libertà soggettiva. C'è una paura sempre maggiore di sposarsi, pur nell'innegabile desiderio d'un amore duraturo. Si preferisce vivere in un limitato orizzonte narcisistico che rinchiude i soggetti in un'angusta dimensione, bisognosa di conferme dall'esterno e che non hanno lo spessore di una vera relazione. Sappiamo benissimo che non ci può essere conoscenza esauriente dell'altro e che nessuna conoscenza può esimerci dal rischio della fedeltà. Tutto ciò non toglie la bellissima avventura della conoscenza reciproca. Venire a sapere attraverso il racconto dell'altro la sua similitudine e la sua differenza rispetto alla nostra personalità. Cercare di comprendere quanto egli ci possa integrare, arricchire, non è un atto che ci sostituisce a Dio, ma è una prudente sapienza che nasce da Dio stesso, che ha preso l'iniziativa di farci incontrare e ha messo dentro di noi l'ipotesi di una vita assieme. La conoscenza di sé e dell'altro implica anche la conoscenza della propria e dell'altrui sessualità e l'accettazione di essa. Comprende l'esperienza affascinante dell'attrattiva che la differenza sessuale dell'altra persona provoca in noi. Sembra che oggi non ci siano più misteri per nessuno. I rapporti sono spesso molto precoci e rapidamente consumati. Eppure tutto ciò non vuol dire necessariamente scoperta dell'altro. Essa è invece un lungo, interessante itinerario dell'esistenza. Non ogni innamoramento porta alla scelta del matrimonio. Alcuni amori si riveleranno superficiali, provvisori, ma nessuno sarà stato inutile. Tutti ci avranno aiutato a conoscere aspetti di noi stessi e della vita che non avevamo ancora scoperto. Conoscere l'altro è soprattutto vedere se egli condivide i nostri ideali, o se almeno li rispetta, se è interessato ad essi. È questo un punto importante, spesso sottovalutato. Per questo la Chiesa invita sempre alla prudenza nei matrimoni tra persone che hanno diverse fedi religiose, e perciò di diverse concezioni della vita, diverse gerarchie con cui guardare a ciò che interessa e che determina il concreto tessuto delle ore del giorno.

cosa c'entra Dio? Se Dio è semplicemente colui che ha dato origine al mondo, mettendo in moto un orologio, se è un principio filosofico o anche una persona lontana, indifferente ai casi del mondo, egli non entra a far parte del dialogo fra due futuri sposi. Ma se almeno uno dei due ha sperimentato che questo Dio è una persona presente, che parla attraverso le circostanze della vita, che attrae attraverso coloro che lo hanno seguito, allora tutto ciò non può non entrare nel dialogo fra due fidanzati. È come parlare della concezione dei soldi, della casa, dell'educazione dei figli. Dio è una presenza concreta, un terzo con cui fare i conti. La prospettiva del matrimonio come sacramento non è allora un'ipotesi estrinseca che si aggiunge a piani che sono già perfetti senza di lui, senza Dio. È qualcosa che cambia alla radice tutti i nostri progetti, perché fa poggiare interamente su un altro la possibilità del nostro sì e della nostra fedeltà, l'intelligenza del nostro affronto delle difficoltà e dei problemi. La comunità cristiana oggi, nella maggior parte dei casi, aiuta questa dimensione attraverso i corsi prematrimoniali. Ma la questione è ben più ampia e profonda. Si tratta di decidere se di fronte al matrimonio siamo soli, tutt'al più aiutati dal consiglio dei parenti o degli amici, o se invece tenere in conto la presenza decisiva di colui che ha fatto il nostro cuore e la nostra mente e ci ha fatti incontrare per camminare insieme verso di Lui.

0: Cari amici, ci raggiunge nuovamente al telefono il fondatore superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, Monsignor Massimo Camisasca, che è l'autore delle riflessioni che stiamo leggendo Amare ancora. Benvenuto, Don Massimo.
1: Buongiorno a tutti, ecco, è sempre per me un grande piacere e anche una grande opportunità. E poi in particolare parlare di questo libro che ho dedicato alla famiglia e alle famiglie, perché quotidianamente ricevo famiglie e sono felice di riceverle. Molte volte però mi portano problemi, difficoltà, come è anche logico che sia, e quindi proprio dal dialogo con loro sono nate queste pagine che tra le righe rivelano un'infinità di colloqui e di domande che sono sorte dentro di me, di tentativi di risposte.
0: Oggi abbiamo letto le pagine dedicate al fidanzamento. Lei prima parlava di problemi, di difficoltà. Spesso nascono proprio da quello che lei ha anteposto al titolo, no? Appunto al fidanzamento, lei ha anteposto la parola conoscersi. Probabilmente quelle difficoltà nascono anche da una mancanza di conoscenza profonda durante questo delicato periodo che è il fidanzamento.
1: Beh, certo, poter immaginare di vivere assieme con un'altra persona è una decisione impegnativa, è una decisione che ha bisogno sempre di un terzo, cioè di Dio. E poi io dico nel libro, nelle pagine del libro, l'altro alleato della famiglia, tra parentesi, oltre a Dio, sono gli amici, chiusa parentesi, forse ritorneremo più avanti su questo. Certamente c'è bisogno di una conoscenza reciproca, e un tempo si parlava appunto di fidanzamento, cioè di periodo di conoscenza. Al di là dei nomi, al di là delle forme, questo è fondamentale. Certo, non arriveremo mai a esaurire con la nostra conoscenza l'intimità dell'altro, e ci sono anche degli aspetti della personalità dell'altro che forse devono restare riservati, ma se due persone pensano di poter vivere assieme tutta l'esistenza, devono indubbiamente conoscersi. E penso che sia importante una rivelazione del presente all'altro, ma in un certo modo anche una rivelazione del passato. L'altro deve imparare a conoscere ciò che io sono e ciò che sono stato, devi imparare ad amare ciò che sono e ciò che sono stato, e anche devi imparare a perdonare. Io penso che il perdono sia una strada fondamentale se si vuole vivere assieme, sia nel periodo della conoscenza che poi nel periodo del matrimonio.
0: Quando lei parla di innamoramento, parla di qualcosa che un incontro che in qualche modo cambia la vita. L'esperienza dell'incontro che cambia la vita è una cosa che poi è all'origine di molte vicende umane, diciamo, ma nel caso dell'innamoramento questo è proprio evidente. Improvvisamente l'altra persona diventa indispensabile alla vita.
1: Sì, ho voluto dedicare due pagine al tema dell'innamoramento perché è, penso, una delle esperienze fondamentali dell'esistenza e anche una immagine di ciò che di più profondo accade nella vita di ogni uomo. E cioè ci sono degli eventi che rappresentano qualcosa di assolutamente imprevisto, di assolutamente nuovo e possiamo dire, tra virgolette, di rivoluzionario nella vita dell'uomo, della donna. Ci sono delle presenze che entrano nella nostra vita e che la mutano completamente, e di questo si tratta appunto nell'innamoramento, quando una persona irrompe nella nostra esistenza e attrae la nostra attenzione, attrae il nostro sguardo, attrae la nostra mente, il nostro cuore, e vediamo in lei ciò che non abbiamo mai visto in nessuno e capiamo che quella persona può, almeno per ipotesi, essere colei che ci accompagnerà tutta la vita. Ecco, questo è propriamente l'innamoramento e questo è anche la bella immagine degli incontri che l'uomo e la donna possono fare nell'esistenza e da cui ricevere continuamente l'infra.
0: Lei diceva all'inizio della nostra conversazione della necessità di comprendere all'interno di questa coppia che sembra bastare a se stessa, no? Perché nel momento in cui ci si innamora sembra che tutto converga appunto nell'altra persona, che all'interno di questa coppia ci sia un terzo, cioè ci sia la presenza di Dio, non come un accessorio, ma come un elemento fondante.
1: Tutto il mio libro si basa su una esperienza dell'uomo, e io vedo l'uomo e la donna come creature, cioè come realtà che non si giustificano in se stesse, ma che pur avendo una loro dignità assoluta possono vivere in modo autentico, bello, lieto l'esistenza soltanto se riconoscono di essere stati fatti, di essere stati generati. Per me questo è un punto fondamentale nella vita e nella conoscenza dell'uomo. Noi veniamo dal caso o veniamo da una libertà personale che ci ha voluti? E io, per quanto indaghi, per quanto legga nella vita mia e degli altri, non voglio e non posso rendermi al caso. Non mi sembra ragionevole, non mi sembra degno dell'uomo. Io sono profondamente convinto, e tante esperienze nella vita mi danno conto di questo, che noi veniamo da una libertà che ci ha voluti, che ci ama e che conduce la nostra esistenza a un porto di bene. Allora, se noi siamo delle creature, ecco che la presenza di Dio nella nostra vita non è qualcosa di accessorio, non è qualcosa di, tra virgolette, religioso, cioè destinato soltanto ad alcuni partiti del divino o delle religioni, ma è una presenza necessaria a tutti. Fa parte della nostra stessa realtà di uomini riconoscere che noi siamo creature e che noi siamo bisognosi. Perciò la presenza di Dio non è quella di un ospite incomodo che vuole curiosare tra moglie e marito, ma è invece una presenza che vuole aiutare la realtà della famiglia. In questo senso io, lungo tutto il libro, parlo della necessità di rivolgerci a Lui, di pregarlo, di chiedere il suo aiuto, di chiedere la sua luce e di essere il compagno della nostra vita, il compagno di coloro che ci sono compagni. Senza la presenza di Dio è molto difficile vivere assieme.
0: Lo ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia oggi, quindi grazie a Don Massimo Camisasca, l'autore del volume Amare Ancora, che stiamo leggendo, ed essere stato in nostra compagnia.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco nella diocesi di Chiavari, che ci intrattiene in questo percorso dedicato all'Apocalisse.
1: Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E allora chiediamo allo Spirito Santo di avere orecchie aperte, forate, direbbe qualche passo della Scrittura, affinché la parola di Dio possa penetrare profondamente nel nostro cuore, non ne sia immediatamente strappata via. Chiediamo allo Spirito Santo il dono dell'ascolto, che sia Lui a vincere tutte le nostre resistenze, le nostre fughe di fronte all'ascolto della parola di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Siamo arrivati alla terza lettera. Il messaggio che viene inviato alla Chiesa di Pergamo. Siamo al capitolo secondo dell'Apocalisse, i versetti 12-17. All'angelo della Chiesa di Pergamo scrivi: così parla colui che ha la spada affilata a due tagli. So che abiti dove Satana ha il suo trono. Tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di Satana. Ma ho da rimproverarti alcune cose. Hai presso di te seguaci della dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak a provocare la caduta dei figli di Israele, spingendoli a mangiare carni immolate agli idoli e ad abbandonarsi alla fornicazione. Così pure hai di quelli che seguono la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce all'infuori di chi la riceve. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Ma Pergamo era una delle città più fiorenti e importanti dell'Asia Minore, soprattutto dal punto di vista culturale, ma anche religioso. Ricordiamo ad esempio il famoso altare di Zeus di Pergamo, una delle sette meraviglie descritte nell'antichità e che ora sono poi visibili i resti di questo altare di Zeus a Berlino, dove fu fatto e c'è un museo dedicato appositamente a quest'opera, ancora visibile. Ricordiamo poi che possedeva una biblioteca che era la seconda dopo quella di Alessandria, quindi un centro culturale di primaria importanza, tant'è vero che il termine Pergamena deriva dalla città di Pergamo. Vi si trovava anche una grande scuola di medicina, perché in questa città vi era anche un grande tempio frequentatissimo dedicato al dio Asclepio, che era il dio della medicina, della salute, il cui simbolo era il bastone con attorcigliati due serpenti, no? Nelle farmacie c'è ancora questo simbolo, ecco, è il simbolo che deriva da Asclepio. E quindi c'era anche una grande scuola di medicina, anche perché c'erano delle terme che erano molto frequentate, terapeutiche. Quindi una grande città, probabilmente intorno ai 160.000 abitanti, che a quell'epoca indicava una metropoli. Una città molto fiorente, quindi molto viva, molto ricca, una città alla quale piace presentarsi a chi le si avvicina in un modo molto, possiamo dire, aristocratico, quindi molto, come si può dire, molto sofisticato sotto tutti i punti di vista, una città che vuole imporsi sulla scena, che vuole in qualche modo ripetere in se stessa ed essere un riflesso della grande potenza di Roma, vuole essere un riflesso di Roma, questa città di Pergamo. È una città che ha presentato una profonda resistenza alla penetrazione del Vangelo. Tant'è vero che se fino alla fine del V secolo praticamente questa città è rimasta sempre pagana. Il cristianesimo non è riuscito a penetrare dentro questa città. Questo ci dice come nello stesso tempo era aperta culturalmente, ma chiusa di fronte a tutto ciò che poteva apparire minaccioso al suo potere e alla sua autorità. Ecco, a questa comunità che abita a Pergamo si rivolge il Signore e si presenta come colui che ha la spada a due tagli. Attenzione, qui nella visione introduttiva la spada esce dalla bocca, qui invece la spada è nella mano, quindi è una spada che sta per agire, una spada pronta a mettersi in azione, una spada che è posseduta da Gesù, lui che è la parola, la potenza di Dio, una parola capace di dividere e di separare ciò che non è compatibile con il progetto di Dio. La parola di Dio ha questo potere. È per questo che noi tante volte sfuggiamo alla parola, perché più o meno inconsciamente ci accorgiamo e intuiamo che questa parola agisce come una spada nella nostra vita. E come vi dicevo, tante volte allora ci scansiamo di fronte alla parola, e si può scansare in tanti modi. Dà un giudizio molto grave su questa città, perché il Signore definisce questa città come il luogo dove Satana ha il suo trono, dove c'è la sete del potere, lì sempre Satana ha il suo trono. Perché la sete del potere è l'antievangelo per eccellenza. Perché il Vangelo è servizio, è dono. Chi cerca il potere, c'è chi cerca l'arrampicata, sta camminando su una linea anti-evangelica per eccellenza. Diceva Papa Francesco in una sua omelia di quelle del mattino, Se nella Chiesa ci sono degli arrampicatori, vadano altrove, vadano sulle Alpi, diceva. Perché la sete del potere è incompatibile con il Vangelo. E noi sappiamo come l'imperatore ha sete di potere, l'imperatore di allora e l'imperatore di adesso. L'imperatore di adesso è l'imperatore della finanza, del denaro, del potere sugli stati, delle lobby. Questi sono i nuovi imperatori che esigono onori divini, che esigono cieca obbedienza. Quanti imperatori oggi ci sono, E se non facciamo attenzione, anche noi rischiamo di prostrarci di fronte a questi imperatori. Consumismo. Non è un imperatore che governa la nostra vita e così tanti altri aspetti, no? Quindi capite che in questo luogo, in questa città, la comunità cristiana non doveva avere vita semplice. Ti trovi in un contesto che continuamente ti provoca e ti propone altri dei, altre divinità. Tu ti devi scontrare ogni giorno con una mentalità che fa a botte con ciò che tu credi. E non è la situazione nella quale noi ci ritroviamo oggi. Non siamo anche noi come la comunità piccola di Pergamo, in mezzo a una civiltà, una cultura che è idolatra, che ha dimenticato Dio per adorare altri dei. E quindi continuamente siamo provocati. Una città in cui addirittura si ebbe già uno dei primi martiri di cui si fa il nome, il martire Antipa, fedele testimone. Quindi questa comunità ha già pagato con il sangue la fedeltà al Vangelo. Ecco allora che il Signore elogia questa comunità. Tuttavia dentro questo contesto così difficile, così idolatra, tu tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede. Neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di Satana. Tenere saldo il nome di qualcuno vuol dire mantenersi fedeli a colui che è indicato attraverso il nome, quindi rimanere fedeli a Cristo. In questo senso è equivalente a non hai rinnegato la fede. La comunità non si è lasciata fuorviare da tutte queste pressioni esterne. E vi dicevo, questa è una situazione alla quale oggi ci possiamo ritrovare benissimo, no? Vi facevo l'esempio dei mass media, eccetera. Siamo continuamente bombardati da poteri che fanno a botte con l'annuncio del Vangelo, che ti propongono sicuramente modelli alternativi, poteri più o meno nascosti, perché ci sono anche dei poteri nascosti, non soltanto quelli immediatamente che puoi scorgere e definire, ma ci sono questi poteri, Però a questa comunità il Signore rivolge anche un rimprovero. Ma ho da rimproverarti alcune cose. Hai presso di te seguaci della dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak a provocare la caduta dei figli di Israele, spingendoli a mangiare carni immolate agli idoli e ad abbandonarsi alla fornicazione. Quindi il problema di questa comunità è che all'interno tollera la presenza di una frangia di pseudo credenti che vengono definiti come seguaci di Balaam. Allora apriamo una parentesi, diciamo un attimino chi è questo Balaam. Dobbiamo andare indietro nell'Antico Testamento, il libro dei Numeri, in cui a un certo punto viene narrato che il re Balak, vedendo arrivare Israele nel suo territorio, chiede a Balaam, quello dell'asina, che si mette a parlare, chiede al profeta Balaam di maledire Israele. E Bala, un po' reticente, comunque obbedisce, ma quando si trova di fronte all'accampamento di Israele, invece di maledire, è costretto dallo spirito a benedire. E fin qui tutto bene. Ma qualche capitolo dopo, lo stesso Balaam appare come colui che, sotto la pressione ancora di Balak, instiga le donne di Madian e di Moab, ovvero le donne pagane, a penetrare dentro gli accampamenti di Israele per corrompere i giovani. No? Corrompere i giovani attraverso l'adulterio e attraverso culti idolatrici e sacrifici ai morti, quindi sacrifici idolatrici. Difatti nei Salmi si ricorda a Baal di Peor, se vi ricordate, ci sono queste espressioni, no? Lì Israele viene contaminato dalla fede, nella fede in Yahweh. Quindi Balaam nella tradizione sia giudaica come poi anche cristiana viene visto come il personaggio simbolo di colui che instiga all'idolatria, all'abbandono della fede. Quindi è un modo per stigmatizzare ogni compromesso con l'idolatria pagana. È un personaggio quindi simbolico, questo Bala. E vi dicevo con due riferimenti particolari. Il primo è il riferimento alla fornicazione, perché tra idolatria e peccato sessuale il passaggio è pressoché immediato, soprattutto nell'antichità, dove alcuni aspetti della religiosità erano molto legati a pratiche poi sessuali. Pensiamo soltanto ad esempio alla prostituzione sacra e così via, no? Dove la prostituzione poi non è soltanto la prostituzione così a livello sessuale, ma indica proprio poi l'infedeltà all'alleanza con Dio, che viene sempre definita come una prostituzione, perché il popolo ha accolto lo sposalizio da parte di Dio. Quindi ogni volta che il popolo abbandona la fedeltà a Dio è come se commettesse un adulterio, così che i profeti definiscono sempre l'idolatria come una prostituzione, come una fornicazione. E il secondo aspetto è quello delle carni immolate agli idoli, che è un problema che viene affrontato anche da San Paolo Apostolo nella prima lettera ai Corinzi. Dove il problema dove sta? Che nei templi pagani venivano offerti dei sacrifici, ma una parte delle carni poi o veniva venduta ai mercatini che erano vicini a questi templi, oppure venivano consumati facendo dei banchetti, ad esempio, di associazioni, di coloro che facevano lo stesso lavoro, no, eccetera, facevano dei banchetti oppure a livello di parentela. Questi seguaci cosa dicevano? Ma sì, come vuoi star lì a farti tanti problemi? Mangia queste carni e che va tutto bene, partecipa a questi banchetti. Paolo dirà: se questo scandalizza il tuo fratello, non mangiare carne. Se però tu sei libero, vuoi mangiare, mangia, però se ti accorgi che questo scandalizza, non mangiarla. Qui il giudizio è molto più netto, nel senso che si dice cedere su questo punto in qualche modo è accondiscendere implicitamente a un culto idolatrico, quindi viene condannato l'uso di usare e mangiare di queste carni immolate agli idoli. Ecco, questo per dare un po' un'inquadratura. Quindi all'interno della comunità di Pergamo ci sono persone che cercano una linea, chiamiamola così, di compromesso nei riguardi sia della sessualità come anche nei riguardi dei culti pagani. Cerco una linea di compromesso in cui far andare d'accordo sia il Vangelo sia queste pratiche e questi culti, il che diventa abbastanza problematico, capite anche voi, perché di fronte a una cultura che è anticristiana le soluzioni possono essere di che tipo? O tu cedi, rinunci, hai paura della minaccia e perdi la fede. Questa è una prima soluzione. L'altra soluzione è, per non avere problemi, scendi a compromessi e cerchi di far andare d'accordo una cosa e l'altra. Situazione nella quale ci troviamo anche noi, di fronte a questa cultura. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dialogare, dobbiamo alzare un muretto. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a dire tutte le religioni tutte uguali, vogliamoci bene, compagnia, no? L'importante è volersi bene. E i problemi sono tanti, i problemi sono tanti. Come porci di fronte a questo problema? Mi viene in mente, in Val d'Aosta c'era parecchi anni fa il parroco di Saint-Vincent, al quale il casinò aveva offerto una grande somma per restaurare la chiesa, però il parroco diceva: prendere i soldi dal casinò non mi sembra proprio il caso, e non sapeva se sì o no, li prendono, e allora è andato dal vescovo e il vescovo ha ascoltato, ha riflettuto come fanno bene i vescovi, no? Ci ha pensato e poi ha detto: la vacca è sporca, però il latte è buono. Ma capite che al di là di questo, vabbè, di questo fatterello, il problema è grave, no? Perché la tentazione nostra oggi, a mio parere, è quella di cercare di smorzare gli angoli, di cercare di andare d'accordo con tutti, di non esasperare alcune posizioni, eccetera. Dico, fino a che punto questo è giusto? Pensate adesso, quando ci sarà il sinodo dei vescovi sulla famiglia, sarà un momento per la Chiesa estremamente delicato, perché il problema non sarà soltanto diamo la comunione, non diamo la comunione, accettiamo la separazione, accettiamo il secondo matrimonio, eccetera. È proprio dire in che posizione ci mettiamo di fronte al mondo che accetta come normale una situazione di questo tipo. Io vi dico, non do la risposta, però capite che il rischio è quello: per non avere problemi, per paura di perdere consenso, di perdere tra virgolette clienti e compagnia, saremo tentati di cedere oppure cercheremo una via sapienziale. Ma è difficile, ve lo dico, molto molto molto difficile, in cui bisogna chiedere realmente allo Spirito Santo un dono di sapienza, affinché le scelte che vengono fatte realmente alla luce della parola di Dio e non con altri criteri, che sono criteri mondani, poi alla fine. Le soluzioni non sono facili, ma siamo dentro questo contesto di una Chiesa che si trova in un contesto che non è più cristiano, capite? E allora, o perdi la fede, o ti arrocchi, oppure cedi al compromesso. Oltre queste tre linee, ce n'è un'altra? Io spero di sì. Ma qual è? E come cercarla? E come realizzarla? Perché neppure quella dell'arroccamento, no? È la soluzione. Perché arroccarti, chiuderti e rifiutare il confronto, il dialogo, neanche questo risolve il problema. Non risolve il problema, però neppure il compromesso, il cedere a quella che è la scia con cui il mondo attorno a noi percepisce la vita, le realtà, perché una rivelazione ci è data. E qui i problemi sono tanti. E quindi aggiunge: ravvediti, ravvediti, comunità di Pergamo, stai attenta, allerta, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro, ovvero contro questi seguaci di queste dottrine, con la spada della mia bocca. Qui adesso la spada esce dalla bocca, ovvero con la mia parola farò chiarezza su ciò che è menzogna e ciò che è verità. Perché la parola che esce dalla bocca di Dio è una parola di verità. E quindi questa parola finalmente metterà chiarezza dentro queste realtà. E quindi il congedo: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce all'infuori di chi la riceve. Qui vengono promesse due cose, due realtà. La prima è di nutrirsi della manna nascosta, dove la manna nella tradizione giudaica era il dono che avrebbe portato il Messia. Come Mosè aveva interceduto perché fosse data la manna al popolo di Israele nel deserto, così il Messia avrebbe nuovamente donato la manna al suo popolo. Cos'è questa manna? È sicuramente il primo riferimento è l'Eucaristia. Ma chiaramente dentro l'Eucaristia c'è la manna che è Cristo stesso. È Cristo che si dona come nutrimento, come vita al credente. È ciò che avviene nell'Eucaristia, no? Noi mangiamo questa manna che è Cristo stesso, riceviamo in dono la sua vita, il pegno della gloria futura, come si dice nell'antifona. È una manna nascosta, nel senso che è visibile solo a chi crede, perché nell'Eucaristia tu vedi solo pane, ma con gli occhi della fede vedi il corpo di Cristo, quindi è una manna nascosta che ti viene data per gustare quanto è buono il Signore, per diventare una sola cosa con Lui. Dentro questo regalo della manna è la promessa di un'intimità, del diventare una sola cosa con Cristo. Io mi nutro di Lui e Lui mi assimila a sé. Diventiamo una sola cosa. Il secondo dono che viene fatto al vincitore è una pietruzza bianca. E qui le interpretazioni sono tante, non è chiara cos'è questa pietruzza bianca. L'interpretazione più comune è che all'epoca,

da avere sicurezza, eccetera, io invece ti darò una pietruzza sulla quale c'è scritto un nome nuovo. E questo nome qual è? È il nome di Gesù. Dio salva. Questo ti darò. Quindi ti do la certezza che in Gesù troverai salvezza. È una salvezza sicura, che non verrà mai meno. Ma venendo un po' a noi, per la nostra meditazione, ma rischiamo anzitutto anche a nostra volta di rincorrere un po' i parametri e i paradigmi di questo mondo, quindi anche a nostra volta di andare alla ricerca del potere in tanti modi, all'interno della realtà ecclesiale, all'interno delle comunità religiose, all'interno delle famiglie. Rischiamo un po' tutti sempre di andare a cercare forme più o meno subdole di potere. Ma ricordiamoci sempre, quando andiamo a ricercare il potere, stiamo andando nella direzione contraria al Vangelo. Perché il Vangelo è servizio. Il Vangelo è dono, è gratuità. Chi è più grande? Colui che sta a tavola, colui che serve. Ecco, io sto in mezzo a voi come colui che serve. Avviene così anche in mezzo a noi, nelle nostre comunità religiose, nelle nostre famiglie, tra marito e moglie, quante volte scattano dinamiche di potere all'interno delle comunità parrocchiali. E quante lotte di potere, oh Gesù mio, e guai se l'altro va a leggere al mio posto, ah Gesù mio, e guai se l'altra fa così, perché se no allora io non faccio più colà. Come siamo poveri, abbiamo capito niente del Vangelo. Dopo 2000 anni siamo ancora come i discepoli, che stanno lì a dirsi chi è il più grande. Che è il più grande. E poi mi inviterei a riflettere sul fatto che, come vi dicevo prima, viviamo una realtà molto simile a quella che vive la comunità cristiana a Pergamo. Siamo immersi in mezzo a innumerevoli templi. Ci sono i nuovi templi, no? Dell'avere, del piacere, del potere, sono le nuove divinità di ieri e di oggi. E allora di fronte a queste divinità che continuamente si ripresentano all'adorazione dell'uomo, noi come comunità, io come cristiano, come mi pongo? Rimango fedele, rimango fermo, tengo fede al nome, oppure rischio di rinnegare la fede? E poi di fronte a tutta questa realtà, come porsi in modo costruttivo? Quello che vi dicevo, no? Cedo, per cui perdo la fede, mi adeguo, oppure cerco una linea di compromesso, così non ho grossi grattacapi, per cui va bene, io vado in chiesa, ma poi quando esco dalla chiesa il mio modo di pensare, il mio modo di vivere non è sicuramente evangelico. C'è questa frattura, c'è questa schizofrenia, no? In parecchi. Per cui in chiesa sono tutto ligio e devoto, poi quando sono fuori, se posso fregare il mio vicino o quell'altro che mi sta antipatico, non mi fa nessun problema. Mi arrocco sulle difensive, pronto a sparare su tutto e su tutti, a condannare, a puntare il dito su tutto e su tutti. Ci sono anche quelli che adottano questo criterio, no? Che hanno sempre pronto il dito puntato sugli altri.

0: oppure la mia presenza è una presenza positiva in cui parla di più la mia vita forse che le mie parole, rendo ragione della mia fede, come mi chiede il Signore nella lettera prima di Pietro, rendo ragione della mia speranza a chi mi domanda, non pretendendo che l'altro immediatamente accolga la mia parola, la mia testimonianza, disposto anche a soffrire per rendere testimonianza al Signore, senza voler nulla imporre a nessuno, ma senza neppur cedere di un millimetro a quella che è la fedeltà al Vangelo. Ecco, capite che un po' di piste su cui riflettere ce n'è. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Siamo stati insieme a padre Franco Fabris, monaco nella diocesi di Chiavari, in questo percorso dedicato all'Apocalisse.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa, presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla Santità Comunitaria.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo alla 12ª domenica del tempo ordinario, quando la liturgia ci farà meditare il capitolo 10 di Matteo, dai versetti 26-33. Domenica scorsa, se ricordate, Gesù ci aveva coinvolti nella sua missione, a tal punto da renderci partecipi del suo stesso sacerdozio. Siamo un popolo sacerdotale. E altresì ci aveva invitati però a lasciarci coinvolgere di fronte alle folle smarrite e affamate, cioè a lasciarci scomodare dalle nostre tranquillità, pur di sentirci parte delle gioie e delle fatiche, delle speranze e delle sofferenze di quanti incontriamo lungo il cammino della vita. Di fatto Gesù ci ha chiesto domenica di fare come Lui, di avere compassione. Un compito, una missione che non è al di sopra delle nostre possibilità, perché ci ricorda il testo del Deuteronomio, questo compito è inciso nei nostri cuori e neppure dobbiamo lasciarci frenare dal peso delle nostre fragilità, perché come a San Paolo, così il Signore ripete a ciascuno di noi: ti basta la mia grazia, la mia potenza infatti si manifesta nella debolezza. Oggi la liturgia ci fa fare un passo in più. Aver paura di fronte al compito affidatoci è normale, è umano. La paura è uno stato d'animo che attraversa i cuori di tutti, perché siamo di natura fragili, ci ricorda il testo della Genesi al capitolo 3. È il povero che c'è in noi, la miseria che ci caratterizza, ci accompagnerà per sempre. Parafrasando un testo di Gesù, i poveri li avrete sempre con voi, e noi siamo quel primo povero che sempre ci accompagna lungo il cammino della vita. Non siamo supereroi. Se ci pensiamo, anche Gesù nel Getsemani ha avuto paura, tanto da chiedere al Padre che gli fosse evitato quel calice. E così è stato per i profeti prima di Gesù. Motivi per cui avere paura ci sono dunque e ci saranno sempre. Paura che possono nascere dall'esterno, causate dall'avversione di coloro che non condividono il nostro stile di vita o il messaggio che portiamo, come è capitato al profeta Geremia nell'esperienza descritta nella prima lettura. Sentivo la calunnia di molti. Tutti i miei nemici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo. Altre volte invece la paura può nascere dal sentirsi inadeguati, pressati dal peso delle proprie fragilità. Pensiamo, per fare un esempio, ancora al profeta Geremia, dove in un altro passo scrive: non so parlare, Signore, perché sono giovane. Altre volte la paura può essere dovuta all'aridità interiore, dal sentire Dio lontano. È un'esperienza di oscurità di cui i nostri giorni si è fatta eco Santa Teresa di Calcutta nel suo diario, una situazione che San Giovanni della Croce definì in una sua opera la notte oscura. Preso quindi atto che la paura è parte di noi e non è un incidente di percorso, dobbiamo guardare come è stata affrontata. In fondo Gesù, nell'invitarci a seguirlo, non ci ha promesso una vita facile o senza ostacoli. Chi vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso e prenda la sua croce. Ci ha però garantito di essere il Dio con noi. Io sono l'Emmanuele, il Dio con noi. Lo abbiamo contemplato a Natale. Ma ci ha anche detto che il suo aiuto è garantito fino alla fine del mondo. Io sarò sempre con voi fino alla fine. I profeti, ma così anche il Signore Gesù, hanno saputo su chi appoggiarsi. Il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno, ricorda Geremia di fronte ai suoi avversari. Concetto che Gesù riprenderà nell'odierno testo del Vangelo: non abbiate paura.
perché nulla sfugge allo sguardo di Dio. Questa è la forza, questa è la speranza del credente, che la liturgia ci aiuta a trasformare in preghiera nel canto del Salmo. Per te io sopporto l'insulto, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Rivolgo a te la mia preghiera. Signore, rispondimi, perché buono è il tuo amore. Entriamo allora nel dettaglio del testo evangelico per cercare di capire cosa vuole dirci il Signore attraverso la sua parola. In quel tempo, dice il testo del Vangelo, Gesù disse ai suoi discepoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunziatelo nelle terrazze. Gesù dunque invita i suoi discepoli oggi, ciascuno di noi, a non avere paura, perché il messaggio non è di chi lo porta, ma di chi manda, di Dio. Il profeta Geremia sentiva la calunnia di molti, dice il testo, sentiva il fiato sul collo dei suoi persecutori, ma non ha rinunciato ad annunciare la parola, non ha rinunciato ad essere ciò per cui è stato chiamato, messaggero di Dio. Un coraggio, il suo, che non è nato a tavolino, ma è emerso proprio dalla certezza che il Signore era al suo fianco. Riprendendo un testo di San Paolo, possiamo dire che i profeti di ieri, ma anche i profeti di oggi, sanno in quali mani hanno posto la loro vita. So, infatti, in chi ho posto la mia fede, e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Dio sa prendersi cura di ciascuno di noi, in ogni situazione della vita, sia essa attraversata dalle gioie o dalle sofferenze, dalla serenità o dalla fragilità. La vita tutta è presa in seria considerazione da Dio e nulla a Lui sfugge. Continua il testo del Vangelo: e non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete molto più di molti passeri. La serenità, dunque, alla quale il Signore Gesù invita, non è la mancanza di difficoltà, di fatiche, di persecuzioni, ma sta nella certezza che Dio prende cura di ciascuno di noi. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Potranno anche toglierci i beni, la salute e anche la vita, ma nessuno potrà toglierci la fiduciosa certezza che Dio è e rimane con noi. Nessuno può rubarci e uccidere la nostra anima, perché questa appartiene a Dio. Questa amicizia dolce e fedele nessuno potrà cancellarla. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima, dice Gesù. Nessuno può rompere il legame con il Signore. Ormai l'amore di Dio per noi è inchiodato in croce e nessuno può togliercelo, nessuno. Chiude il Vangelo: perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. La fedeltà a Dio è salda perché non è appiattita qua giù, ma proiettata verso il cielo. Tutto diventa relativo perché solo Dio è assoluto, è il tutto della vita. La testimonianza del discepolo dunque sarà tanto più efficace quanto più il suo cuore sarà libero dalla paura, perché saldo
nella fiducia in Dio, nell'abbandono tra le braccia di Dio. La perseveranza più vera e più bella non è quando tutto va bene, quando non ci sono difficoltà, quando si sente Dio particolarmente vicino. Quasi che tutto dipenda dai nostri sforzi o dai nostri stati d'animo. No, la perseveranza più bella è quando siamo saldi in Dio anche nel momento dell'aridità, della difficoltà, della solitudine. E neppure nel dubbio e nella fatica, nella vergogna, della fragilità, noi sentiamo la lontananza di Dio. Dio c'è, è il Dio con noi per sempre. Di fronte a questa parola carica di speranza, comprendiamo ancora di più il testo di domenica scorsa. Domenica è stata la missione, la chiamata, l'invito a compatire le folle affamate. Oggi la rassicurazione che di fronte a questa missione non siamo da soli e che anche le paure che attraversano e abitano il nostro cuore non devono soffocare il grande desiderio di partecipare alla stessa missione di Dio. Allora capite come il Vangelo ci sta accompagnando passo dopo passo, di domenica in domenica, come a dire: è veramente un peccato perdere una puntata, perché perdiamo un pezzo del puzzle che ci aiuta a comprendere il grande mosaico della vita, del disegno che Dio ha su ciascuno di noi. Di fronte a questa parola carica di speranza, che cosa rispondiamo? Abbiamo cercato di capire cosa dice la parola e cosa dice a noi oggi questa parola. E noi cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta che noi che il sacerdote recita al termine del canto del Gloria e che riassume il testo del Vangelo. O Dio, che affidi alla nostra debolezza, la sentite questa preghiera? Affidi alla nostra debolezza l'annunzio profetico della tua parola, liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con franchezza il tuo amore davanti agli uomini. Insomma, il messaggio di Dio è posto in vasi di creta, ma Dio sa su chi ha puntato, a noi fare altrettanto. Io invece rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla desidero augurare a voi tutti una bella domenica e una bella settimana, caratterizzata dalla fiducia e dalla speranza. Ho paura, Signore Gesù. Paura nel sentirti lontano dall'esperienza della mia vita. Paura di fronte al peso delle critiche che mi raggiungono quando parlo in tuo nome. Paura di perdere la tua amicizia a causa delle mie fragilità. Ho paura, Signore Gesù. Poi mi fermo nel silenzio del santuario del mio cuore, lascio riecheggiare la tua parola. Non avere paura, io ti ho scelto e chiamato, io sono con te sempre. Mai perderai la mia fiducia e amicizia. Io ho bisogno di te. Il coraggio allora riapre la porta del cuore. Riaffiora la pace e la paura si placa. E forte di nuovo slancio dico: eccomi, Signore, manda me.

Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti. Certa è questa parola. Se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, anche Egli ci rinnegherà. Se noi manchiamo di fede, Egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.

apriamo con fiducia il nostro cuore al Dio della potenza e della misericordia, che ama e conosce le nostre necessità. A Lui rivolgiamo la nostra lode e la nostra preghiera.

Benedetto sii tu, Re dell'universo, che ci hai tratto dalle tenebre dell'errore e del peccato alla splendida luce del tuo regno e ci hai chiamati a servirti nella Santa Chiesa.

0: Oh Dio, che nella vocazione battesimale ci chiami ad essere pienamente disponibili all'annunzio del tuo regno, donaci il coraggio apostolico e la libertà evangelica, perché rendiamo presente in ogni ambiente di vita la tua parola di amore e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone per un nuovo appuntamento insieme a Flavia Sacilotto con la rubrica La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia, bentrovata.
2: Grazie carissimo Gabriele, ben trovato anche a te e ben trovati a tutti voi carissimi radioascoltatori. Siamo in un clima bello, anche se il cielo è leggermente annuvolato, dalla finestra mi arriva un raggio di luce ed è proprio quanto intendo fare con la proposta del settimanale Il Popolo, nel quale cerco di cogliere i frammenti di luce che sono sparsi in tutte le pagine, a iniziare dall'editoriale redatto dal direttore Simonetta Venturin, che scrive una lettera di pace. E Simonetta scrive una lettera per proporre un incontro che ponga fine alla guerra. L'ha scritta Zelensky a Putin la scorsa settimana. La risposta? Una battuta sarcastica, maschera d'ironia su una derisione tagliente. Così la guerra continua da entrambe le parti. Missili su Kiev, droni su San Pietroburgo, vittime e feriti su entrambi i fronti. Nella lettera in questione l'ucraino scrive: stiamo perdendo il nostro popolo e ogni perdita ci fa male. Poi dettaglia però solo le perdite russe, 30.000 soldati tra morti e feriti nel solo maggio 26, con i morti stimati nel 63%, quindi 18.900 morti. Ora, tenendo valido questo numero e calcolando che l'invasione è cominciata il 24 febbraio del 22 e che i mesi complessivi di combattimento sono ormai 51, si può arrivare a dire che quasi un milione di madri russe stanno piangendo un figlio che non tornerà dal fronte, e sono 963.900 questi giovani morti, con la consapevolezza che si fatte stime sono più che ardite. Va comunque ricordato che ai caduti russi vanno sommati i caduti ucraini, militari eppure tanti civili. Lascio la parte restante di questo tema di intensa attualità alla vostra lettura e entro nel vivo di altre tematiche. E si parla a pagina 3 dello sfruttamento dei braccianti agricoli con minacce, vita precaria in Calabria, 4 uomini bruciati vivi per punizione. Sconvolgente. Nella rete del caporalato sono dunque finiti e finiscono tante persone che vorrebbero semplicemente cercare un lavoro. Come spesso accade, l'Italia avrebbe gli strumenti per contrastare gli atti di criminalità sul versante del lavoro. La legge 199 del 2016 è ritenuta all'avanguardia per stroncare lo sfruttamento, in particolare in agricoltura. Colpisce gli intermediari o caporali, coinvolgendo anche i datori di lavoro che approfittano della vulnerabilità dei lavoratori. Il solito problema riguarda però l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione per efficaci iniziative di prevenzione e controlli. Occorre la volontà per applicare le normative che già esistono. Così scrive per noi Giuseppe Ragogna, ragguagliandoci appunto su questa realtà molto triste e purtroppo anche abbastanza diffusa. Siamo a Bibione. Bibione guarda a Francesco. La pace è la forma più alta dell'amore. E un'estate qui a Bibione, all'insegna del motto francescano, nell'ottavo centenario della sua morte. Le proposte ribadiscono l'importanza dell'incontro e della conoscenza tra i popoli. E il vescovo Pellegrini ci dice che la pace è la forma più alta dell'amore. Infatti nella comunità cristiana della parrocchia di Bibione ormai da diversi anni si propongono incontri, veglie e appuntamenti culturali che fanno confluire la dimensione culturale e spirituale in un cartellone di eventi che accompagna Bibione e i suoi turisti lungo l'intera stagione estiva. In questi tempi segnati da disordini, sfide complesse e conflitti, sentiamo l'urgenza di annunciare il messaggio evangelico di pace e riconciliazione sulle orme di San Francesco d'Assisi nell'anno del Giubileo francescano. Dice ancora Monsignor Pellegrini: desidero ringraziare Don Ada, il parroco di Bibione, e Don Alberto, collaboratore pastorale, e quanti a loro vicini per aver curato e promosso nuovamente l'ormai consolidata proposta della parrocchia di Bibione, sostenuta dalla nostra diocesi di Concordia Pordenone. E procediamo, andiamo oltre ad altre pagine, siamo a Pordenone. Pordenone all'Electrolux, il 18 la manifestazione Fedriga, pensare a misure ostative, e sappiamo di che cosa si tratta. E per quanto riguarda l'Electrolux, e lo sciopero e il corteo sono arrivati fino alla prefettura, e c'è ancora l'incognita dell'incontro con il ministero. Siamo ancora alle prime pagine. Siamo al nuovo ospedale di Pordenone. Col trasferimento delle chirurgie sarà aperta anche la nuova cappella, e la nuova cappella propone l'icona di Santa Maria degli Angeli in mosaico, ed è questa immagine che accoglie operatori, pazienti e i loro familiari. Siamo nell'estate pordenonese. Con 300 occasioni per uscire di casa è stato presentato il calendario degli eventi partendo dal 21 giugno. Sono 300 occasioni per uscire di casa, incontrarsi, scoprire la città sotto una luce nuova. L'estate a Pordenone 2026 non è soltanto un cartellone di eventi, è un racconto corale che da giugno a settembre trasformerà piazze, parchi, quartieri e luoghi della cultura in un grande palcoscenico diffuso, capace di parlare a tutte le generazioni. Musica dal vivo, cinema all'aperto, teatro, visite guidate, mostre, laboratori e attività per bambini. Il programma supera i 300 appuntamenti e nasce dal lavoro condiviso tra comune, associazioni, istituzioni culturali e partner pubblici e privati. Una rete che è già di per sé il segno più concreto del percorso verso Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. L'estate 2026, l'attuale, racconta l'idea di città che vogliamo costruire viva, accogliente, capace di offrire occasioni di incontro e partecipazioni dal centro ai quartieri, sottolinea il sindaco Alessandro Basso. E qui, naturalmente, lascio alla vostra lettura la parte restante che parla di iniziative che si stanno preparando e attuando a Pordenone, anche in vista dell'anno dedicato appunto a Pordenone, capitale d'Italia. Siamo alla cronaca di Pordenone, un'iniziativa che ha coinvolto la scuola e la protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Se accadesse oggi, studenti del Grigoletti che raccontano il terremoto. E naturalmente il terremoto raccontato dai ragazzi è un terremoto che è stato vissuto da loro attraverso il racconto, eppure i ragazzi hanno accolto, saputo cogliere intensamente e profondamente il clima, i problemi, le esigenze di quel tempo, e dalla loro partecipazione viva scaturisce appunto un'idea di giovani aperti ad accogliere e accogliere le realtà del nostro territorio, compresa la storia che si riferisce alla vicenda dolorosa del terremoto. Un'altra notizia, ci spostiamo alla Casa della Madonna Pellegrina, dove, organizzata da Caritas e Scuola dell'Attore, si propone l'undicesima edizione di Nel Giardino del Mondo, con spettacoli, laboratori, incontri senza confini. Ritorna infatti nella sua undicesima edizione la proposta di Nel giardino, nel mondo, con le proposte e le iniziative che ho citato, è organizzata dalla Caritas diocesana di Concordia Pordenone e dalla sede sperimentale dell'attore, con il supporto del comune di Pordenone, assessorato delle politiche sociali e una piccola La piccola rassegna si distingue per il suo orizzonte di curiosità all'insegna della solidarietà e della inclusione a tutto tondo, con la garanzia di una grande qualità artistica. Procedo ad un altro tema, procedo ad un altro approfondimento che riguarda comunque sempre il 50° del terremoto. L'opera indispensabile dei radioamatori, allora gli unici in grado di mettersi in contatto e di raccontare. E qui ci sono varie testimonianze appunto di chi ha vissuto questa realtà e soprattutto l'attenzione dei nostri ragazzi per questo evento di cui celebriamo oggi i 50 anni da quell'evento disastroso. E c'è la testimonianza del fotografo Gabriele Quassin con la sua corsa da Treviso ai luoghi terremotati con la macchina al collo per testimoniare la tragedia che si era compiuta, veramente una tragedia, e possiamo dire appunto che Forgaria fu uno dei nostri comuni più colpiti, è stato appunto uno dei siti maggiormente colpiti dagli eventi tellurici del maggio e settembre 1976, con 75 morti, una perdita di circa l'80% fra abitazioni e patrimonio storico artistico. Anche la chiesa parrocchiale del capoluogo, dedicata a San Lorenzo Martire, è stata quasi totalmente distrutta. E comunque questi ricordi, naturalmente affidati anche ai giovani perché sappiano, perché conoscono la storia della nostra realtà, questi ricordi richiamano immagini, eventi veramente disastrosi. Passiamo ad altre tematiche, alla cronaca di Pordenone, in cui il venerdì 12 giugno alle 18:30 si propone, con la festa patronale al Sacro Cuore, una serie di momenti significativi, e nella stessa pagina troviamo una notizia che peraltro si estende a tutte le realtà parrocchiali del nostro territorio. Si parla del Grestal Don Bosco con 350 protagonisti, sono previsti laboratori, gite e poi una grande festa finale. Sappiamo bene che in quasi tutte le nostre parrocchie nel periodo estivo si realizza il Grest, questo grande momento di incontro per i nostri ragazzi, che possono vivere l'intensità di stare insieme, di vivere momenti lieti e appunto di arricchirsi reciprocamente. Dal 15 giugno al 3 luglio, accompagnati dalla storia di Kang Fu Panda, si svolge il Punto Verde, siamo ancora nel tema, nella parrocchia di Sant'Agostino, e anche qui una vivacità di programmi, di proposte, di gioia che dagli oratori si estende a tutta la comunità. È successo in una delle nostre parrocchie, c'era un gruppo di signore che ogni giorno sostava davanti all'oratorio appunto durante il Grest, e qualcuno ha chiesto a queste signore che sostavano in piedi ad ascoltare le voci, ad ascoltare i canti e tutte le manifestazioni di gioia, è stato chiesto perché stessero lì, e queste signore hanno risposto: perché la festa che si svolge lì dentro si dilata a tutta la parrocchia e noi la sentiamo e vogliamo viverla qui da vicino, anche se fuori dai portoni. Comunque la festa estiva delle parrocchie è veramente un fatto che si dilata, che in qualche modo contagia tutta la comunità. Siamo a Pordenone, allo studio teologico diocesano Cardinal Costantini. Si parla di preparazione e competenza al servizio del Vangelo. Inaugurando l'anno accademico della Pontificia Università Lateranense lo scorso 14 novembre 25, Papa Leone XIV ha richiamato la necessità della testimonianza nel mondo di oggi, che spesso non conosce e fraintende il messaggio cristiano. Oggi abbiamo urgente bisogno di pensare la fede per poterla declinare negli scenari culturali e nelle sfide attuali, ma anche per contrastare il rischio del vuoto culturale che nella nostra epoca diventa sempre più pervasivo. Così scrive Don Stefano Boaran, prorettore dello studio teologico del seminario, e prosegue: lo studio della teologia ha il compito di riflettere sul deposito della fede e farne emergere la bellezza e la credibilità nei differenti contesti contemporanei, perché appaia come una proposta pienamente umana, capace di trasformare la vita dei singoli e della società, di innescare cambiamenti profetici rispetto ai drammi e alle povertà del nostro tempo e di incoraggiare la ricerca di Dio. Il fine del processo educativo e accademico deve essere quello di formare persone che nella logica della gratuità, nella passione per la verità e la giustizia, possano essere costruttori di un mondo nuovo, solidale e fraterno. E ancora, per quanto riguarda il sacerdozio, siamo all'ordinazione sacerdotale di sabato 6 giugno, in cui il Vescovo ha proposto ai nuovi ordinati: vivete il sacerdozio come una diaconia, come un servizio gratuito e generoso verso tutti. E qui troviamo alcune immagini appunto dell'ordinazione e dell'abbraccio dei nuovi ordinati con il Vescovo. Passiamo ad altre tematiche, sempre che riguardano le nostre comunità, ma siamo nel Portogruarese. L'ospedale di Portogruaro ha il punto nascita in attesa di giudizio. Dopo un primo annuncio di chiusura e riconversione, la regione sta rivalutando. Infatti per questa chiusura si sono levate tante voci di contrarietà e l'auspicio ovviamente che questo punto nascita permanga, e speriamo davvero che la regione valuti nel senso positivo, cioè di confermare la presenza del punto nascita presso l'ospedale di Pordenone. Siamo in alcune realtà parrocchiali del Portogruarese. La Beata Maria Vergine Regina propone per il Grest la lampada di Aladino. E una lampada, naturalmente una lampada simbolica, che si snoda da lunedì 15 giugno a venerdì 3 luglio, dalle 15 alle 19 presso l'oratorio parrocchiale. Inizia con la messa animata dal plotone di iscritti delle elementari e medie, durante la quale ci sarà anche il mandato agli animatori. E poi anche a Santa Rita il Grest all'insegna di Lapis. Non vi leggo tutti i dettagli perché ovviamente ogni Grest, per quanto tutti i Grest possono somigliarsi, possono essere affini, ci sono sempre delle particolari iniziative e peculiarità che connotano queste magnifiche manifestazioni estive delle nostre realtà, e diciamo pure che tutte le famiglie sono ben liete di mandare i loro figli, i loro ragazzi a questa festa dell'estate che si svolge appunto negli oratori. Siamo ancora in diocesi di Concordia Pordenone, ma a San Stino di Livenza, dove si sta svolgendo il restauro della chiesa, che è reso possibile dai fondi provenienti dall'8 per mille alla Chiesa Cattolica. E la parrocchiale Santo Stefano all'abside è rivolta verso il fiume Livenza. Che meraviglia, come dire che da lì, da questo centro, si diparte una proposta che raggiunge la comunità e va anche molto oltre. Passiamo ad altre tematiche. Siamo sempre nel Veneto orientale, alla parrocchia di Loncon. La parrocchia di Loncon festeggia i suoi 100 anni con iniziative e appuntamenti. Domenica 14 giugno alle 20 la celebrazione con il Vescovo per sottolineare questo magnifico traguardo centenario. E si parla pure dei parroci che qui si sono avvicendati nei 100 anni, delle vocazioni religiose, e poi si parla anche di tutta una realtà appunto umana, cristiana, che ruota intorno alle parrocchie. Siamo al settimo di Cinto con Maggiore, festeggiamenti di San Giovanni Battista. Al settimo di Cinto con Maggiore, dal 12 al 22 giugno, si tengono i tradizionali festeggiamenti di San Giovanni Battista. L'evento, organizzato dall'Unione Sportiva di Settimo, in collaborazione con l'amministrazione comunale e la parrocchia, anima la frazione per due weekend lunghi consecutivi. E poi siamo a Bibione, località balneare, taglio del nastro con la velocista Manuela Levorato per quanto riguarda la nuova pista di atletica per la località. A San Michele al Tagliamento, sempre in prossimità alla zona balneare, torna il teatro nelle frazioni, 7 gli appuntamenti fino al 30 luglio. E poi abbiamo anche da San Michele al Tagliamento e da Fossalta la cronaca di festeggiamenti, di iniziative, quale ad esempio al San Michele al Tagliamento la proposta di pulire il bacino a cura per iniziativa della Proloco. Ovviamente non posso che offrirvi alcuni spunti fra tante belle pagine ricche di proposte e iniziative. Restiamo nel Friuli occidentale, a San Vito al Tagliamento. Don Eric Salvador saluta la comunità e ci dice, Don Eric, fratello di Don Thomas, lascio con gratitudine questa realtà, qui casa e famiglia. E siamo ancora nella realtà prossima a Porto Guavese, a Sesto Arreghena, recuperati e restituiti all'abbazia 3 dipinti rubati nel 2002. Pensate la meraviglia. La notte tra il 1 e il 2 maggio del 2002, l'abbazia di Santa Maria dei Sesto in Silvi subì un enorme furto. 28 opere, fra pale d'altare, reperti lapidei, con lapidei, non so bene come si legga, affreschi staccati e riportati a telaio, sparirono nel nulla. Alla denuncia corredata di foto e dimensioni presentate alle autorità di sicurezza, seguirono anni di silenzio e tentazioni di rassegnazione. Dopo 15 anni dal furto ci voleva molto coraggio a continuare a sperare. E nel 2017 una notizia che apriva il cuore alla speranza. Un giovane carabiniere del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Cagliari aveva visto in un catalogo online di un antiquario olandese due pale d'altare che riconobbe come due di quelle rubate a Sesto. Pensate un po', ed è una magnifica ricchezza recuperata e restituita all'abbazia. Si tratta di, come dicevamo, appunto di dipinti rubati nel 2002. E la speranza deve restare sempre aperta anche in questo campo. Ad Azzano Decimo l'agricoltura ha assunto un nuovo assetto, con tecniche sempre più avanzate, con macchine agricole. Naturalmente il lavoro, l'intensità del lavoro richiesto dall'agricoltura permane, ma il sostegno, l'aiuto delle macchine consente appunto di vivere questa realtà, questo impegno e appunto l'attività di agricoltore, di viverla con minori disagi e probabilmente anche con maggiori soddisfazioni. A Maniago, nell'ambito della settimana della cultura friulana con la filologica, si propone l'antologia di Tiare, di Timp, di Cur, Quattro Pass, Traperaulis e Figuris. Ci lasciamo stupire dalla musicalità della Marilenghe e dalla particolarità di un lessico unico e a volte intraducibile. Solo così questa antologia diventerà un invito a scoprire Maniago come spazio poetico e visivo, un piccolo ma autentico omaggio alla comunità. E poi a Casarsa si ricorda che nel nome del terremoto si stabilì un gemellaggio con Castelnuovo e allora la solidarietà e la promozione umana trovarono linfa vitale. E questo terremoto ovviamente, che ha lasciato segni di distruzione e di morte, ora sembra un ricordo lontano, ma colpì le nostre zone, i nostri territori con violenza e con tanta distruzione. A Casarsa sono state consegnate due borse di studio in memoria del giornalista Stefano Polzot. E queste borse di studio ricordano Stefano Polzot, già caposervizio del Messaggero Veneto e presidente della Pro Casarsa della Delizia, scomparso il 12 dicembre del 2018. Abbiamo ancora tante pagine, non rimano altro che l'imbarazzo della scelta. Comunque vorrei concludere con questa notizia che arriva dalle Fratte di Fiume Veneto. Nuovi macchinari per la cucina delle Fratte, taglio del nastro delle attrezzature per cucine professionali acquisite col sostegno della Fondazione Friuli tramite il bando welfare, un passo avanti verso la crescita dell'inclusione e del riscatto sociale. Infatti la cucina delle Fratte è un servizio della cooperativa sociale Piccolo Principe. E siamo arrivati praticamente alla conclusione. Siamo all'ultima notizia, al Teatro Verdi a Pordenone, concerti e proposte varie con orchestra e drammaturgia. È sempre una presenza viva e attiva nella nostra realtà. È arrivato il momento di salutarci, di concludere e di dirci un lieto a risentirci alla prossima settimana.
1: Ecco, allora noi ringraziamo Flavia Sacilotto con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone con la sua rubrica La Settimana nel Popolo. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo adesso in compagnia della nostra consueta programmazione.

0: Carissimi amici, nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci dice qualcosa che ha il sapore di un abbraccio: non abbiate paura. Lo dice non una volta, non due, ma tre volte in pochi versetti. E quando Gesù nei Vangeli ripete qualcosa per tre volte, significa che è davvero importante. Vuol dire che sa quanto spesso la paura abiti nei nostri cuori. Siamo ancora nel capitolo 10 di Matteo, nel grande discorso missionario, e Gesù sta preparando i suoi discepoli ad uscire, ad annunciare la buona notizia e a testimoniare quello che stanno vivendo con Gesù. E Gesù sa benissimo che incontreranno resistenze, incomprensioni e a volte vera ostilità. Non nasconde loro niente, ma dice: non abbiate paura. E perché non dobbiamo avere paura? Gesù ci dà una ragione concretissima, quasi tenera. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Pensaci un momento. Dio conosce ogni capello della tua testa. Sa quanti ne hai, quanti ne perdi ogni giorno. Se ha questa cura per un dettaglio così piccolo, che cosa non farà per te, per la tua vita, per le tue preoccupazioni, per le tue paure? E poi aggiunge: due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Voi valete più di molti passeri. Dio non è distratto, Dio non dimentica, Dio è lì con te proprio oggi, in questo momento, anche se a volte non lo senti, anche se le circostanze che stai vivendo sembrano dire il contrario. La paura è una delle trappole più potenti nella vita di un cristiano. La paura di parlare di Dio agli altri, la paura del giudizio degli altri, la paura di non essere all'altezza, la paura di perdere qualcosa se segui davvero il Vangelo. E Gesù conosce queste paure e non le sminuisce, ma dice: vai avanti comunque. Io sono con te. San Paolo lo scriveva bene: Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo e nella cresima non è uno spirito che si ritira davanti alle difficoltà. È uno spirito coraggioso, ardente, libero. Gesù poi aggiunge una parola che potrebbe sembrarci dura, ma che in realtà è una promessa meravigliosa: chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Riconoscere Gesù non significa necessariamente fare grandi discorsi o portare il Vangelo in piazza, ma significa dire, affermare con la propria vita, con le proprie scelte, con la propria gioia, con il proprio linguaggio, che Gesù è il centro ed è il centro della nostra vita, che Lui è la fonte della nostra gioia. A volte non servono nemmeno le parole, basta che la gente ti guardi e si chieda: ma perché questa persona ha questa pace, questa gioia? Da dove viene questa speranza nonostante tutto? E lì hai già testimoniato, lì Gesù ti ha già riconosciuto. Oggi voglio incoraggiarti: se c'è qualche cosa che ti spaventa nel tuo cammino di fede, se c'è una situazione in cui senti che dovresti parlare di Dio ma la paura ti blocca, affidala al Signore. Di a Gesù: Signore, ho paura, ma sono il tuo strumento. le forze, ti prego, mettile tu e vedrai che qualcosa si muove. Allora prega con me dicendo: grazie, Signore Gesù, perché conosci ogni capello del mio capo. Grazie perché non sono solo, perché la tua presenza mi precede ovunque io vada. Donami oggi il coraggio di riconoscerti davanti agli uomini, alle persone che incontrerò, con cui vivrò, e di testimoniare la tua bellezza con gioia e con libertà. Allontana la paura dal mio cuore e riempimi del tuo Santo Spirito. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, carissimi amici, oggi non abbiate paura, non avere paura. Dio è con te. Annuncialo con gioia, con le tue parole e in tutta la tua vita.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

0: del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci del fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci del fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, oh Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo l'esortazione di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli. E di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. Voi dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
3: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri, godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo Figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale rispondono

0: Così possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucaristia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Grazie.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Signor Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona
0: le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni lo Spirito Santo, vieni i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. Oh Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo alla 12ª domenica del tempo ordinario, quando la liturgia ci farà meditare il capitolo 10 di Matteo, dai versetti 26-33. Domenica scorsa, se ricordate, Gesù ci aveva coinvolti nella sua missione, a tal punto da renderci partecipi del suo stesso sacerdozio. Siamo un popolo sacerdotale. E altresì ci aveva invitati però a lasciarci coinvolgere di fronte alle folle smarrite e affamate, cioè a lasciarci scomodare dalle nostre tranquillità, pur di sentirci parte delle gioie e delle fatiche, delle speranze e delle sofferenze di quanti incontriamo lungo il cammino della vita. Di fatto Gesù ci ha chiesto domenica di fare come Lui, di avere compassione. Un compito, una missione che non è al di sopra delle nostre possibilità, perché ci ricorda il testo del Deuteronomio, questo compito è inciso nei nostri cuori e neppure dobbiamo lasciarci frenare dal peso delle nostre fragilità, perché come a San Paolo, così il Signore ripete a ciascuno di noi: ti basta la mia grazia, la mia potenza infatti si manifesta nella debolezza. Oggi la liturgia ci fa fare un passo in più. Aver paura di fronte al compito affidatoci è normale, è umano. La paura è uno stato d'animo che attraversa i cuori di tutti, perché siamo di natura fragili, ci ricorda il testo della Genesi al capitolo 3. È il povero che c'è in noi, la miseria che ci caratterizza, ci accompagnerà per sempre. Parafrasando un testo di Gesù, i poveri li avrete sempre con voi, e noi siamo quel primo povero che sempre ci accompagna lungo il cammino della vita. Non siamo supereroi. Se ci pensiamo, anche Gesù nel Getsemani ha avuto paura, tanto da chiedere al Padre che gli fosse evitato quel calice. E così è stato per i profeti prima di Gesù. Motivi per cui avere paura ci sono dunque e ci saranno sempre. Paura che possono nascere dall'esterno, causate dall'avversione di coloro che non condividono il nostro stile di vita o il messaggio che portiamo, come è capitato al profeta Geremia nell'esperienza descritta nella prima lettura. Sentivo la calunnia di molti. Tutti i miei nemici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo. Altre volte invece la paura può nascere dal sentirsi inadeguati, pressati dal peso delle proprie fragilità. Pensiamo, per fare un esempio, ancora al profeta Geremia, dove in un altro passo scrive: non so parlare, Signore, perché sono giovane. Altre volte la paura può essere dovuta all'aridità interiore, dal sentire Dio lontano. È un'esperienza di oscurità di cui i nostri giorni si è fatta eco Santa Teresa di Calcutta nel suo diario, una situazione che San Giovanni della Croce definì in una sua opera la notte oscura. Preso quindi atto che la paura è parte di noi e non è un incidente di percorso, dobbiamo guardare come è stata affrontata. In fondo Gesù, nell'invitarci a seguirlo, non ci ha promesso una vita facile o senza ostacoli. Chi vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso e prenda il Vangelo. Gesù disse ai suoi discepoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunziatelo nelle terrazze. Gesù dunque invita i suoi discepoli oggi, ciascuno di noi, a non avere paura, perché il messaggio non è di chi lo porta, ma di chi manda, di Dio. Il profeta Geremia sentiva la calunnia di molti, dice il testo. Sentiva il fiato sul collo dei suoi persecutori,
ma non ha rinunciato ad annunciare la parola, non ha rinunciato ad essere ciò per cui è stato chiamato, messaggero di Dio. Un coraggio, il suo, che non è nato a tavolino, ma è emerso proprio dalla certezza che il Signore era al suo fianco. Riprendendo un testo di San Paolo, possiamo dire che i profeti di ieri, ma anche i profeti di oggi, sanno in quali mani hanno posto la loro vita. So, infatti, in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Dio sa prendersi cura di ciascuno di noi, in ogni situazione della vita, sia essa attraversata dalle gioie o dalle sofferenze, dalla serenità o dalla fragilità. La vita tutta è presa in seria considerazione da Dio e nulla a Lui sfugge. Continua il testo del Vangelo: e non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete molto più di molti passeri. La serenità, dunque, alla quale il Signore Gesù invita, non è la mancanza di difficoltà, di fatiche e di persecuzioni, ma sta nella certezza che Dio prende cura di ciascuno di noi. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Potranno anche toglierci i beni, la salute e anche la vita, ma nessuno potrà toglierci la fiduciosa certezza che Dio è e rimane con noi. Nessuno può rubarci e uccidere la nostra anima, perché questa appartiene a Dio. Questa amicizia dolce e fedele nessuno potrà cancellarla. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima, dice Gesù. Nessuno può rompere il legame con il Signore. Ormai l'amore di Dio per noi è inchiodato in croce e nessuno può togliercelo. Nessuno. Chiude il Vangelo: perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al

Il Padre mio che è nei cieli. La fedeltà a Dio è salda perché non è appiattita qua giù, ma proiettata verso il cielo. Tutto diventa relativo perché solo Dio è assoluto, è il tutto della vita. La testimonianza del discepolo dunque sarà tanto più efficace quanto più il suo cuore sarà libero dalla paura, perché saldo nella fiducia in Dio, nell'abbandono tra le braccia di Dio. La perseveranza più vera e più bella non è quando tutto va bene, quando non ci sono difficoltà, quando si sente Dio particolarmente vicino, quasi che tutto dipenda dai nostri sforzi o dai nostri stati d'animo. No, la perseveranza più bella e quando siamo saldi in Dio anche nel momento dell'aridità, della difficoltà, della solitudine. E neppure nel dubbio e nella fatica, nella vergogna, della fragilità, noi sentiamo la lontananza di Dio. Dio c'è, è il Dio con noi per sempre. Di fronte a questa parola carica di speranza, comprendiamo ancora di più il testo di domenica scorsa. Domenica è stata la missione, la chiamata, l'invito a compatire le folle affamate. Oggi la rassicurazione che di fronte a questa missione non siamo da soli e che anche le paure che attraversano e abitano il nostro cuore non devono soffocare il grande desiderio di partecipare alla stessa missione di Dio. Allora capite come il Vangelo ci sta accompagnando passo dopo passo, di domenica in domenica, come a dire: è veramente un peccato perdere una puntata, perché perdiamo un pezzo del puzzle che ci aiuta a comprendere il grande mosaico della vita, del disegno che Dio ha su ciascuno di noi. Di fronte a questa parola carica di speranza, che cosa rispondiamo? Abbiamo cercato di capire cosa dice la parola e cosa dice a noi oggi questa parola. E noi cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta che noi, che il sacerdote recita al termine del canto del Gloria e che riassume il testo del Vangelo. O Dio, che affidi alla nostra debolezza, la sentite questa preghiera? Affidi alla nostra debolezza l'annunzio profetico della tua parola, liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con franchezza il tuo amore davanti agli uomini. Insomma, il messaggio di Dio è posto in vasi di creta, ma Dio sa su chi ha puntato, a noi fare altrettanto. Io invece rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla desidero augurare a voi tutti una bella domenica e una bella settimana caratterizzata dalla fiducia e dalla speranza. Ho paura, Signore Gesù, paura nel sentirti lontano dall'esperienza della mia vita, paura di fronte al peso delle critiche che mi raggiungono quando parlo in tuo nome, paura di perdere la tua amicizia a causa delle mie fragilità. Ho paura, Signore Gesù. Poi mi fermo nel silenzio del santuario del mio cuore, lascio riecheggiare la tua parola. Non avere paura. Io ti ho scelto e chiamato. Io sono con te sempre. Mai perderai la mia fiducia e amicizia. Io ho bisogno di te. Il coraggio allora riapre la porta del cuore. Riaffiora la pace e la paura si placa. E forte di nuovo slancio dico: eccomi, Signore, manda me.

0: lingua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: I ministeri laicali al servizio del Vangelo. Buon ascolto.

sarà la mia introduzione un po' a questa riflessione che ho immaginato di fare con voi questa mattina, a partire da qualcosa che spero non vi destabilizzi, ma io credo che viviamo in un tempo bellissimo per noi. È un tempo che lo guardiamo dall'esterno e ci sembra un tempo di crisi, perché i numeri non sono più quelli di una volta, il modo di approcciarci e di essere chiesa sembra venir meno. Eppure questo è un tempo bellissimo, semplicemente perché è il nostro, è quello che il Signore ci ha affidato. E non è possibile pensare che questo tempo non sia un tempo benedetto. Come cristiani noi dobbiamo sempre avere uno sguardo benedicente sulla realtà. E cioè, anche quando la realtà fa fatica a emergere nella sua bellezza, noi dobbiamo avere uno sguardo per saper scovare dentro la realtà quel bene che è nascosto. È vero, non ci nascondiamo dietro un dito, un mondo sta finendo, ma sta nascendo anche qualcosa di nuovo, c'è una primavera nuova. E pensate che la fiducia che Dio ha avuto di affidare a noi questo tempo di cambiamento, di affidare a noi questa crisi, questo trovare di nuovo una quadra per cercare di vivere il Vangelo di sempre, per testimoniare quella che è la nostra esperienza di fede. E basta guardare fin dall'inizio quella che è stata l'esperienza dei cristiani per accorgerci che i cristiani non si sono fatti stimolare semplicemente dalla parola di Cristo, ma hanno capito che c'era un modo attraverso cui Dio li interpellava, ed era la realtà. La realtà è quel modo attraverso il quale noi ci domandiamo come possiamo vivere la nostra fede e quali sono le scelte che fondamentalmente dobbiamo fare. Vi faccio un esempio classico, e credo che questa cosa noi la troviamo scritta negli Atti degli Apostoli affinché diventi un metro di giudizio anche per ciascuno di noi. Quando nelle prime comunità cristiane il numero comincia a diventare abbastanza grande, anche i bisogni cominciano a diventare abbastanza grandi. Se prima c'erano 10 poveri, poi cominciano a diventare centinaia di poveri a cui pensare. L'attività degli apostoli, che inizialmente era concentrata nel poter fare, occuparsi di tutto, a un certo punto si vede defraudata dal crescente numero dei bisogni della realtà intorno a loro. È da lì che c'è questa intuizione di istituire qualcuno che potesse occuparsi di questo ambito della vita ecclesiale, gli ultimi, i fragili, i bisognosi, ma non per delegare questa cosa agli altri, non per toglierla, diciamo così, come un bene della Chiesa, ma come qualcosa che in qualche maniera si intuiva dover trovare una giusta collocazione nel vissuto di tutti, perché un apostolo potesse fare l'apostolo fino in fondo, perché un cristiano potesse vivere la propria vita cristiana fino in fondo. E cioè, fin dall'inizio la realtà è diventato il modo attraverso la quale la Chiesa costantemente si riforma, si ripensa, ma non perché cambia il messaggio di Cristo, ma perché trova un modo per rimanere fedele al messaggio di Cristo. Se noi guardiamo tutta la storia della Chiesa, ci accorgiamo che nel primo millennio la parte più significativa dell'esperienza cristiana è stata espressa dal monachesimo. Sono i monaci che in fondo ci hanno dato quel nord, quell'orientamento, quella direzione che ha fatto sì che tutta la vita cristiana potesse assumere anche una sua fisionomia, un suo carattere, una sua spiritualità. E il monachesimo, già soltanto se ci fermassimo a questo, diciamo così, a questa parte della storia della Chiesa, non è semplicemente la storia di un modo di essere monaci, un modo di vivere la spiritualità. Già soltanto se noi guardiamo la spiritualità d'Oriente e quella d'Occidente, ci accorgiamo di due approcci diversi alla stessa vita cristiana. E quindi c'è una ricchezza profonda che la Chiesa ha vissuto nel suo primo millennio. Nella seconda parte, diciamo così, della storia della Chiesa, sono emersi quelli che noi oggi chiamiamo i ministeri clericali. E cioè il sacerdozio è diventato quasi il fulcro dell'esperienza ecclesiale, ma ora ci troviamo in un'altra stagione ancora, è quella dei laici. Allora, non è un cristianesimo diverso, è semplicemente un modo diverso attraverso cui lo Spirito ci sta conducendo a capire meglio il Vangelo, a vivere meglio il Vangelo. L'impressione che noi abbiamo è che in fondo, oggi come Chiesa, ci stiamo rivolgendo ai laici semplicemente perché siamo in crisi. E non perché ne abbiamo capito il valore.
ma questo poco importa, nel senso che comunque lo stiamo facendo e c'è sempre tempo di convertirci, e cioè di capire che dietro questa emergenza in realtà è nascosta un'opportunità, un modo attraverso il quale ciascuno di noi può e deve cambiare prospettiva rispetto alle cose e alla realtà. In questo senso, vedete, è tutto molto nuovo e nelle cose nuove si va per tentativi, si prova. Se noi guardiamo i cambiamenti che sono accaduti nel passato, ci accorgiamo che questi cambiamenti non sono stati codificati da grandi riunioni della Chiesa, fossero anche i concili. Anche, ad esempio, un concilio importante come quello di Trento non è la storia del concilio di Trento, ma è la storia dei santi. Cioè di quegli uomini e di quelle donne che con la loro vita, con le loro scelte, con la loro creatività hanno tentato di rendere visibile quel cambiamento, di rendere visibile in qualche maniera quell'intuizione che era nata a livello ecclesiale. Se tu vuoi capire la Chiesa devi guardare i santi e vedere i santi come hanno servito la Chiesa. L'errore che noi facciamo è che noi ripetiamo i santi. Ma noi non siamo chiamati a ripetere i santi, ma a essere come loro. E loro sono stati profondamente contemporanei del loro tempo. Hanno fatto qualcosa di eterno nel loro tempo. Hanno tirato fuori qualcosa che ha reso significativa la presenza del cristianesimo in quel momento storico. E forse per 10, 20, 30, 40, 100 anni, due secoli, quella modalità che loro avevano intuito è stata utile per la Chiesa tutta. Ma poi a un certo punto noi non abbiamo soltanto bisogno di rivolgerci al passato, ma di capire che Dio è all'opera adesso, in questo momento storico, e che la famosa chiamata alla santità, a cui tutti noi siamo interpellati attraverso il battesimo, è proprio quello di essere come queste persone, non di ripetere le cose che loro hanno fatto, ma di fare invece come loro hanno fatto. Hanno tentato vie nuove. Forse noi quando raccontiamo la storia dei santi raccontiamo sempre la parte che edifica di più. Sarebbe interessante, mentre raccontiamo la storia dei santi, raccontare anche tutti i tentativi falliti che loro hanno fatto, tutti i dissidi che si sono creati durante quel cambiamento. Oggi li troviamo onorati nei nostri altari, il pretesto delle nostre feste di paese, ma molto spesso queste figure, quando erano in vita e quando hanno vissuto il loro tempo, non hanno avuto sempre tutto a favore. A volte si sono dovuti scontrare anche con l'istituzione, hanno dovuto aiutare i fratelli e le sorelle a capire che quello che stava accadendo era qualcosa di necessario e hanno pagato in prima persona questo cambiamento. Cioè, ogni cosa non è mai serena, essendo viva, a volte anche conflittuale. Non dobbiamo quindi spaventarci se ci guardiamo intorno e vediamo conflitto, tensione, vediamo fatica. Questo significa che siamo vivi, non è una brutta notizia. Solo i morti sono in pace, ma noi siamo una chiesa viva e quindi finché c'è questo significa che c'è vitalità. Certo, non c'è solo bisogno di toccare questa vitalità che si esprime a volte anche attraverso queste tensioni tra di noi, ma c'è bisogno anche poi di dare una direzione, cioè che tutte queste energie possano in qualche maniera esprimersi. Vi faccio un esempio molto concreto. Se un bambino che ha tante energie non trova il modo di sfogare le sue energie, quella energia diventa frustrazione. Se un buon genitore capisce che c'è un modo attraverso la quale tutta quella vitalità può esprimersi, lo sport, un'esperienza, non lo so, un certo modo di vivere le cose, di studiare, allora tutta quell'energia diventa costruttiva. Il problema non è annullare la vitalità di un bambino, ma è dargli una direzione. Allora, direi la stessa cosa di una chiesa. Non dobbiamo pregare perché questa chiesa, perché ogni chiesa e ogni esperienza di chiesa non abbia più questa tensione, perché è come togliere la vitalità di una chiesa. Ma si tratta di dire dove stiamo andando, in che maniera stiamo dando una direzione a questa vitalità. Perché se non trova una direzione, lì sì che diventa frustrazione. Ma tutto questo avviene per tentativi. Tentativi riusciti, errori, imparare da questi errori e man mano crescere sempre in una consapevolezza nuova.
quando noi vediamo i discepoli di Gesù, ci accorgiamo subito, basta leggere i Vangeli, ve ne cito uno di Vangelo, il Vangelo di Marco, subito vi accorgete che il Vangelo di Marco è fatto in due tempi, come se fosse un film diviso in due parti. Nella prima parte il ruolo dei discepoli è un ruolo di esaltati, che si esaltano davanti ai miracoli di Gesù, davanti alla sua predicazione, davanti a questa capacità che quest'uomo aveva di catalizzare intorno a sé migliaia di persone. Questo fa ammalare i discepoli di una sorta di delirio di onnipotenza. È il motivo per cui in tutta la prima parte del Vangelo, tutte le volte che Gesù compie un miracolo, dice di non dirlo, il famoso segreto messianico. Perché? Perché in realtà quel miracolo che attira così tanto l'attenzione può anche dare una chiave di lettura sbagliata al suo messaggio. Non sono venuto per questo, dice Gesù. Non sono venuto per creare di nuovo corporazioni, numeri, per dare l'esaltazione del miracolo, di creare un insieme di persone che possono dimostrare di avere forza. No. Devono passare attraverso una mentalità diversa, che è quella della croce. È questo che farà cambiare completamente i discepoli. E nella seconda parte del Vangelo, man mano che Gesù si avvicina al suo destino, gli entusiasmi calano e passano attraverso delle crisi molto profonde, fino ad arrivare al punto in cui questa crisi diventa fuga. Nel Getsemani, quando mettono le mani addosso a Gesù, dice Marco che fuggirono tutti, cioè lasciano Gesù da solo. Ora, le nostre chiese a volte sono uguali, hanno grandi entusiasmi, poi entrano in crisi, a volte toccano la propria miseria, toccano il fondo, danno scandalo, ma tutto questo fa parte della storia della salvezza di ciascuno di noi. Pietro che viene fuori da quella storia non è più il Pietro dell'inizio, è un uomo convertito, che è cambiato, che ha fatto tesoro di quello che ha vissuto, degli entusiasmi e anche delle cadute, degli errori. Quindi non si tratta semplicemente di sceglierci qualcosa, ma di avere sempre uno sguardo molto più largo e capire che la nostra storia è fatta di capitoli luminosi e capitoli bui, ma sono tutta storia di salvezza. Non dobbiamo buttare via nulla, non dobbiamo dire abbiamo perso tempo o semplicemente siamo stati fallimentari. Quel fallimento a volte è la grande purificazione che il Signore ci sta donando affinché tutti noi torniamo all'essenziale. Ecco perché vi ho detto, mi piacerebbe che questa riflessione di oggi partisse da questo fondale luminoso. Noi siamo in un tempo bellissimo. Bellissimo, e il Signore ha avuto una grande fiducia nei nostri confronti ad affidare a noi questo tempo bellissimo, ad affidare a noi questo cambiamento, a chiedere a noi di interpretare questo tempo, di esprimerlo anche attraverso delle scelte. Ora, come ho immaginato io il percorso di questa mattina? Ovviamente scandito un po' dalle tappe di quelli che oggi noi chiamiamo i ministeri all'interno della Chiesa, vorrei, ecco, rileggere l'esperienza di Chiesa e l'esperienza cristiana a partire proprio dalla scelta dei ministeri. Ma prima di toccare in particolare la parola, l'Eucarestia, la carità, il servizio, eccetera, vorrei dirvi fondamentalmente, ma dirò qualcosa di molto scontato, ma capirete che non è scontato dirlo di nuovo ad alta voce, perché noi siamo Chiesa. Cioè, qual è il motivo per cui noi siamo Chiesa? Con il tempo, vedete, noi ci siamo convinti che siamo Chiesa perché coincidiamo con il fare. La Chiesa è fare delle cose. Avere una grandissima organizzazione. Riuscire a capire che siamo Chiesa perché, essendo insieme, siamo più efficaci, proprio anche a livello organizzativo. Ma questo è molto pericoloso, perché noi non siamo Chiesa semplicemente per le cose che facciamo. Anche Marta, come noi leggiamo nel Vangelo, stava preparando il pranzo a Cristo, però si era persa la parte migliore, che sua sorella Maria invece aveva colto, e che non le sarebbe stata tolta questa parte migliore. Insomma, si può essere nella stessa casa, cioè a Betania, che è una grande immagine del vissuto ecclesiale, e si può vivere
in qualche maniera in un'indigestione di cose da fare che ci fa perdere di vista l'essenziale per ciascuno di noi. Allora, qual è l'essenziale? Il motivo per cui noi siamo Chiesa, qual è? Perché la Chiesa è stata voluta da Cristo? Il Catechismo ci dà una definizione molto semplice che io adesso cercherò non soltanto di dirla, ma di portarla poi concretamente nell'esistenza di ciascuno di noi. Dice che la Chiesa è sacramento universale di salvezza, che tradotto significa che cos'è che salva la vita di una persona? La vita di una persona è salvata dall'amore di Dio. Cioè, quando uno fa l'esperienza di sentirsi amato da Dio, ha la vita salva. Questo significa conoscere Cristo. Chi conosce Cristo ha conosciuto l'amore di Dio, perché Gesù è la misericordia del Padre. Quindi nessuno di noi può dire di essere davvero cristiano finché non entra in contatto con questa misericordia di Dio, con questa esperienza concreta dell'amore di Dio. La Chiesa nasce per avvantaggiare questo incontro, cioè per aiutare uomini e donne di tutte le latitudini, di tutte le culture, di tutte le epoche, a poter toccare esperienzialmente l'amore di Dio. E quindi capite

voluto Cristo per, per rendere concreto questo amore? La Chiesa. La Chiesa, con i suoi limiti, con le sue caratteristiche, con i suoi alti e bassi, è nata fondamentalmente per concretizzare l'amore di Cristo. Noi siamo Chiesa se passa quest'amore, se quest'amore diventa attuale, se questo amore tocca la vita delle persone, se questo amore diventa l'esperienza più decisiva nella vita di una persona. Ora, se noi non passiamo dalla teoria alla concretezza della Chiesa e ci dimentichiamo che la Chiesa esiste per dare questa concretezza al mondo, tutte le nostre attività, tutte le nostre cose, eccetera, sono semplicemente il rumore del fare. Ma noi abbiamo perso di vista l'essenziale. Ma da che cosa ce ne accorgiamo se effettivamente noi stiamo facendo l'esperienza dell'amore di Dio? Guardate, il frutto fondamentale di chi vive l'amore è che quando tu ti senti amato, passi da una logica predatoria, che è quella del peccato, prendere, riempire i vuoti, Adamo ed Eva, no? Devo prendere il frutto così io sarò felice, ha un atteggiamento nuovo nei confronti della vita. Non hai più un atteggiamento predatorio, ma donativo. Cioè, nasce dentro di te il desiderio di donarti. Gesù lo esprime con queste parole bellissime nel Vangelo di Giovanni: non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Il mondo ci insegna il contrario. Non c'è cosa migliore che prendersi la vita degli amici, così che io sono felice. Allora, vedete, noi siamo certi di aver fatto un'esperienza sana di Chiesa quando abbiamo, attraverso quell'esperienza sana di Chiesa, fatto un'esperienza profonda dell'amore di Dio. E io so che ho fatto l'esperienza dell'amore di Dio perché nasce dentro di me il desiderio di donarmi. I ministeri nella Chiesa non sono un modo di occupare un posto lasciato vuoto da qualcun altro. I ministeri nella Chiesa non sono l'opportunità di vedere la mia vita riscattata, perché siccome a casa io non comando niente, allora cerco di trovare un posto al sole da un'altra parte. I ministeri nella Chiesa non sono un altro modo di esprimere le nostre frustrazioni, ma nascono, ecco, vocazionalmente, esattamente da questo desiderio di donarmi. Cioè, è talmente stato fondamentale l'amore di Dio dentro la mia vita che a un certo punto nasce dentro di me il desiderio di dire: anche io voglio fare qualcosa. E cioè, la vocazione vera, qualunque vocazione, nasce per gratitudine, non per pretesa. In questo senso nessuno può pretendere un ministero all'interno della Chiesa, perché se pretende un ministero significa che si trova in una logica predatoria ancora. Può desiderare di donarsi, può mettersi a disposizione, dire: questa è la mia vita, questo è il mio tempo, questa è la mia salute, questa è la mia creatività, questa è la mia famiglia, la metto a disposizione, se può servire a qualcuno, se può essere utile a qualcuno. È la logica del dono. Ma capite subito che se voi prendete una persona che è rimasta incastrata nell'atteggiamento predatorio, i sentimenti di questa persona sono quasi sempre, appunto perché predatorio, la pretesa, la rabbia, il mettersi in paragone, l'invidia, la gelosia, il sentirsi sempre guardato perché l'altro mi può superare, quindi sentire come se mi viene fatta sempre un'ingiustizia. Perché in fondo io sto vivendo la mia vita e anche quella che apparentemente dovrebbe essere un'esperienza di donazione come una pretesa. Chi invece è nella logica del dono vive i frutti dello spirito, che sono, dice Paolo, gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé, che tradotto significa: ma io ho questo, se serve sono felice, se non serve sappiate che è a disposizione. Questa è la logica del dono, che non ha assolutamente niente a che fare con la logica della pretesa. Già questo dovrebbe darci una grande chiave di lettura. Perché noi siamo qui? Perché abbiamo detto alla Chiesa: ecco, c'è la nostra vita, c'è quello che io potrei fare? Perché lo stiamo facendo? Ora, sarebbe illusorio da parte nostra pensare che le cose sono bianche e nere, no? Cioè, io sono passato totalmente da una logica predatoria a una logica donativa. In realtà, Gesù ce lo insegna in maniera molto chiara, il grano e la zizzania crescono sempre insieme.

E cioè, per quanto noi possiamo sforzarci, rimane un po' di pretesa nella nostra vita. Semplicemente dobbiamo far calare la percentuale. Cioè, prima era 80% di pretesa e 20% di dono, no? E man mano noi facciamo cambiare i numeri. Lasciamo 20% di pretesa e 80% di dono. Questo ci fa anche capire che non dobbiamo essere, come devo dire, violenti anche con noi stessi. E più andiamo avanti, più ci accorgiamo che abbiamo bisogno di convertirci, perché mentre io faccio l'accolito, il lettore, il diacono, il catechista, il sacerdote, il vescovo, tutte queste cose io le faccio perché ho bisogno di cambiare la percentuale, di far crescere la percentuale del dono rispetto a quello della pretesa. Volete un esempio concreto? Se io sposo una persona, sposo una donna, oppure se una donna sposa un uomo, può sposare questa persona per pretesa, cioè io pretendo che tu mi renda felice, finché poi cristianamente non mi accorgo che c'è qualcosa che mi fa essere felice nel matrimonio, quando io mi dono, non quando io pretendo che i miei figli mi rendano felice, ma quando io mi dono ai miei figli. È ovvio che conserverò sempre il desiderio di essere corrisposto. Ma se io vivo tutta la mia vita nella pretesa che mia moglie, mio marito, i miei figli, il mio lavoro, i miei amici mi devono rendere felice, capite che io sarò un infelice a vita. Perché solo il dono mi apre alla gioia. Dice la parola, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ma questa è una cosa che noi impariamo un po' alla volta. Quindi questa che vi ho appena raccontato è la struttura vocazionale del cristianesimo, non la struttura vocazionale solo di un prete o di una suora o di un accolito o di un diacono. No, lì dove funziona il battesimo funziona questa logica di mettere in minoranza questa pretesa predatoria che tutti noi ci portiamo dentro. E cioè non posso usare la realtà per riempire il mio vuoto, ma capisco che l'unica maniera di prendere sul serio il mio vuoto è che io non faccio comandare il mio vuoto donandomi. Prendete i santi, siamo in una casa salesiana. Giovanni Bosco, Giovannino, questo bambino, è un bambino che ha un vuoto paterno. Padre gli muore, non ce l'ha il padre. E a Giovanni Bosco il padre mancherà sempre, anche se ha avuto una madre straordinaria, mamma Margherita. Però vedete, come ha preso sul serio la mancanza di un padre? È diventato lui padre. Cioè ha donato se stesso. Ora, questo è un miracolo, perché normalmente le persone trovano come grande scusa alla loro infelicità e alla loro vita sbagliata dicendo, ma se io mi sono comportato così e nella mia vita non ho combinato nulla è perché mi mancava un padre. Quindi la giustificazione, no? Questo è il mondo. Il cristianesimo non ti dice io cancello questa mancanza, ti dico tu puoi prendere sul serio quella mancanza donandoti. Se tu ti doni, quella mancanza diventa feconda, non diventa la scusa della tua infelicità, ma la causa della tua gioia. Ma attenzione, rimane mancanza, non smette di essere una mancanza. Allora, il cristianesimo non genera una chiesa di perfetti, di persone che siccome frequentano una comunità o un'esperienza ecclesiale hanno risolto tutti i problemi della loro vita, ma hanno capito che ogni dramma della propria esistenza, ogni tratto della propria umanità assume uno sguardo diverso, una postura diversa, una fecondità diversa se io la vivo nella logica del dono. Attenzione però, se io a una persona dico devi donarti e glielo do come un imperativo moralistico, otterrò l'effetto contrario. Ve lo ripeto, il dono non può essere preteso come una morale, è la conseguenza di un amore, cioè perché mi sento amato allora nasce in me il desiderio del dono. Ma se io non mi sento amato, tu mi puoi chiedere il dono a vita, ma io non so darlo perché l'amore mi abilita al dono. Perché sto insistendo su questo? Perché, vedete amici, il problema non è avere competenze, facciamo degli studi biblici, giornate di approfondimento, così. La vera domanda è una domanda di fede, cioè avete fede? E avere fede significa vi siete messi nella condizione di sperimentare l'amore di Dio dentro la vostra vita, perché questa è l'unica cosa che gli altri possono pretendere da noi. Che avendo incontrato l'amore di Dio noi dentro la nostra vita, quell'amore ci sta cambiando, fino al punto di portarci al dono di noi stessi.
Quindi non lasciatevi illudere, io questo non lo conosco qui come lo vivete a livello ecclesiale, ma posso portarvi l'esperienza dell'Italia, no? E questa cosa può far nascere il grande fraintendimento che, siccome nella nostra Chiesa facciamo molte riunioni, molte assemblee, molta programmazione, molti documenti, molte chiacchiere, tutto questo in qualche maniera supplisce l'esperienza cristiana, ma l'esperienza cristiana non ha niente a che fare con la programmazione, non ha niente a che fare con l'organizzazione. Queste cose sono il frutto, ma non possono prendere il posto della fede, perché una chiesa organizzata che non ha fede è destinata a fallire. È organizzata, ma anche un'azienda è organizzata, ma noi non siamo un'azienda. La base vera della nostra esperienza ecclesiale è sempre la fede. E se noi siamo in crisi, non è perché è in crisi l'organizzazione, è in crisi la fede. L'unica cosa che io posso fare non è convincere gli altri, ma convertirmi io, fare io l'esperienza di questa fede. Quindi, vedete, questo secondo me è il punto vero di partenza, che se non inquadriamo la logica della ministerialità in questo vissuto cristiano che vi ho appena raccontato, diventa semplicemente solo una questione organizzativa. I numeri calano, non sappiamo come gestire, diamoci da fare. Ma questo non è il modo con cui noi ecclesialmente affrontiamo la questione. La questione è un'altra. Mi sento amato e dico al Signore: manda me, la mia vita è a disposizione. Sì, è vero, non ho molta molti soldi, non ho molto tempo, non ho molta salute, non ho tutto. Quello che io lo do, quello che posso dare lo metto a disposizione degli altri. Allora, qui voglio cominciare ad entrare, e capite perché allora ho insistito tanto su questa esperienza iniziale di fede, perché se la logica della ministerialità nasce proprio non c'è amore più grande di chi dà la vita, cioè quella del dono, la domanda è questa: come fa la Chiesa a dare alle persone un'esperienza dell'amore di Dio? Perché solo e soltanto se noi capiamo concretamente come fa la Chiesa a dare l'esperienza dell'amore di Dio, noi possiamo metterci a servizio della Chiesa. Cioè, nel senso che ci mettiamo a servizio affinché la Chiesa funzioni in questo scopo fondamentale: dare al mondo l'esperienza della salvezza come l'esperienza dell'amore di Dio. Punto numero uno. Ma qui vedete, se abbiamo creato una sorta di scala, lettore, accolito, catechista, diacono, presbitero, vescovo, a noi ci sembra appunto una scala gerarchica, ma la gerarchia nella Chiesa non è piramidale, è comunionale. E cioè, se in una casa c'è un papà, una mamma e dei figli, non c'è chi sta sopra o chi sta sotto, e chi ha ruoli diversi, ma non chi comanda su qualcun altro. Non dovrebbe essere così, perlomeno, no? Allora, quello che vi sto dicendo non significa io sono basic, quindi vivo il lettorato, poi ho ricevuto un'altra medaglia e mi fanno fare, non lo so, l'accolito, poi mi hanno dato un'altra medaglia e mi fanno fare il catechista, come se ci fosse una sorta di carriera all'interno della Chiesa. Qui stiamo parlando di vocazione, e vocazione significa che quello che sto per raccontarvi fa parte del battesimo di tutti. Cioè, non è che solo i lettori toccano l'esperienza della parola di Dio, o solo gli accoliti hanno chiaro che cos'è il significato dell'Eucarestia, o solo i diaconi sanno che cos'è la carità. Questi sono aspetti che fanno parte della vita di ogni battezzato, la vita di tutti i battezzati. Semplicemente io avverto che c'è un feeling su un aspetto e voglio mettermi a servizio di quell'aspetto affinché sia veicolo dell'amore di Dio. Punto numero uno, ripeto, non in una scala, ma semplicemente a livello proprio di riflessione, di analisi. San Paolo ci dice che la fede non nasce per magia. Nella lettera ai Romani dice così: la fede viene dall'ascolto, e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Quindi, quando qualcuno ci dice dov'è che la Chiesa attinge la propria fede, Non ci nascondiamo dietro un dito, e noi cattolici su questo dobbiamo fare un grande mea culpa
e spalancare la nostra consapevolezza a quello che sto per dirvi. La fede nasce dalla parola. Certo, non può essere solo la parola, ma nasce dalla parola. Questo ce lo insegna Paolo, dicendoci che in fondo la fede entra nella vita di una persona sempre attraverso questo strumento efficace della parola di Dio. Ora capite che approcciarsi alla parola di Dio significa vincere un grande tabù che noi viviamo nella Chiesa, cioè quello di pensare che in fondo la Bibbia è un libro enigmatico che capiscono in pochi. E l'unica cosa che noi possiamo fare della Bibbia è prenderci qualche frase che più o meno ci emoziona e poi consegnare la comprensione della Bibbia a qualcuno che ce la dia mangiata, digerita e consegnata. Questo è assolutamente sbagliato, perché finché tu ti nutri solo dell'esperienza degli altri, è un po' come, faccio un esempio esagerando, vi chiedo scusa degli esempi molto caserecci e terra terra, ma semplicemente perché vorrei rendere l'idea. È come se tu ti accontentassi che la pioggia cada solo sul terreno del tuo vicino, dicendo: ah, è vero, quando cade la pioggia lo rende fecondo. Sì, ma hai bisogno di pioggia sul tuo terreno anche. Anche tu hai bisogno di toccare in prima persona l'esperienza della parola di Dio. Quindi, che cosa significa questo fondamentalmente dentro la nostra vita? Che noi dobbiamo riscoprire la parola di Dio. E il primo ruolo della parola di Dio è quello di cambiare, attenzione, l'immagine distorta che abbiamo di Dio dentro di noi. Allora, voi sapete che una delle richieste che è presente nel libro del Levitico è la seguente: di Dio non ti farai immagine alcuna. Non è una questione di statue o di quadri, è la questione che ognuno di noi è figlio di una storia. Inevitabilmente la nostra storia condiziona l'immaginario su Dio. Ora, io vi auguro che tutti voi avete avuto una bellissima storia, quindi significa che il vostro immaginario su Dio vi avvantaggia. Ma se malauguratamente la vostra storia è stata una storia umanissima, che non sempre ha avuto, diciamo così, vicende liete, le vicende di buio hanno condizionato l'immaginario su Dio. Ultimamente mi è capitato di scrivere un piccolo testo come commento al Padre Nostro, e lì all'interno di questo testo raccontavo la storia, mentre spiegavo la parola padre, raccontavo la storia di un ragazzo, di un universitario che adesso è medico, che ho conosciuto nel mio ministero. Spiegavo in questo libro che Gesù usa la parola padre per parlare di Dio perché si sta rifacendo a una sua esperienza umana positiva. Chi era il padre terreno di Gesù? Giuseppe. Giuseppe è un uomo straordinario. È un uomo che molto probabilmente ha dato a Gesù un'esperienza di amore bello. Allora, quando Gesù dice: a che cosa posso paragonare Dio? A un padre. Perché io ce l'ho avuto bello il padre. Ma se tu non ce l'hai avuto bello il padre, e io ti dico che Dio è padre, ti sto aiutando secondo te? No, perché se tu hai avuto, non lo so, un padre violento, un padre assente, un padre, e io ti dico che Dio è padre, creo dentro di te un cortocircuito. Perché? Perché l'immagine di Dio che è sedimentata dentro di te stride con quello che vuole dire Gesù. E raccontavo la storia di questo universitario che un giorno venne da me un po' intimorito e mi dice: credo di essere un eretico. Dico: perché sei un eretico? Apre e chiudo una parentesi. Per vari motivi non aveva né il papà né la mamma ed era stato cresciuto da una nonna. Una nonna che gli aveva dato tutto, si era sacrificata, gli aveva voluto bene davvero più di un figlio, l'aveva portato a studiare, insomma, era stata proprio una figura decisiva. E lui mi dice: quando io penso a Dio non riesco a pensarlo come padre, perché io un padre non ce l'ho avuto, però lo penso come mia nonna. In realtà aveva capito esattamente che cosa voleva dire Gesù, cioè se tu pensi a Dio devi rifarti a un'esperienza positiva di relazione umana che hai avuto nella tua vita. Quell'esperienza positiva diventa il grande tramite che ti fa capire che Dio non è contro di te ma è uno a tuo favore. Quindi si tratta di raddrizzare l'immaginario che tu hai dentro di te. Ora,
Come fai a raddrizzare questo immaginario? Facendo analisi? L'analisi ti può far analizzare le cose. Ciò che raddrizza il nostro immaginario distorto è la parola di Dio. Se tu non frequenti la parola di Dio, molto spesso sei vittima di un Dio psicologico, non di un Dio reale. Di un Dio che ti sei creato dentro la tua testa, non del Dio di Gesù Cristo. Gesù racconta una parabola per farci capire com'è decisiva questa storia dell'immaginario su Dio. La parabola dei talenti. Vi ricordate, uno ne dà 10, all'altro ne dà 5, a uno ne dà soltanto uno. Proprio quest'ultimo fa questo ragionamento. Dice: il mio padrone miete dove non ha seminato e raccoglie dove non ha sparso. Immaginate un po' che considerazione poteva avere di questo padrone, questo servo, per pensare queste cose cattive. Allora cosa farò? Lo nascondo in modo tale da non perderlo e quando torna io glielo rendo. Voi sapete che Gesù racconterà questa parabola esattamente per smascherare una logica, la logica della paura di questo servo, no? Ma che cos'è che condiziona il servo nel fare questa scelta? L'idea che si è fatta del suo padrone. Il padrone è uno cattivo, è furbo e lui deve essere più scaltro e furbo del suo padrone. Non succederà in mezzo a voi, eh? Però potrebbe accadere che una persona non è guidata dall'amore di Dio, ma dalla paura di Dio. E quindi io vivo una religione che è tutta poggiata sul senso di colpa, non sull'esperienza della misericordia. Vado in chiesa, ma per senso di colpa. Frequento i sacramenti, ma per senso di colpa. Sono cristiano, ma perché ho paura dell'inferno. Allora, esternamente faccio tutto quello che dovrei fare, ma capite, lo faccio per il motivo sbagliato. Che cos'è che smaschera questa logica interna a me? La parola. Ma se noi non frequentiamo la parola di Dio, chi smaschera questa logica perversa che io mi porto dentro? Capite perché è importante la parola? Ancora. A un certo punto Gesù fa una domanda ai suoi discepoli dicendo: chi dice la gente che io sia? E voi sapete che tutti fanno a gara nel rispondere. Un bravo rabbunì, Giovanni Battista, Elia, cose bellissime. Finché a un certo punto Gesù non li inchioda con una domanda: e ma voi chi dite che io, chi sono io per voi, insomma? E voi sapete che Pietro dà una risposta ortodossa, da dottrina della fede: tu sei il Cristo. Un versetto dopo però, quando Gesù comincia a parlare del suo destino, deve andare a Gerusalemme, subire la passione, morire, risorgere, voi sapete che Pietro lo prende sotto braccio, lo allontana dal gruppo e gli dice: lo rimproverò. Interessante, Pietro vuole insegnare a Gesù a fare Gesù, eh? Interessante. A volte noi, ci possono essere dei cattolici che vogliono insegnare a Dio a essere cattolico. Allora, il problema vero di Pietro è quello che dirà Gesù ad alta voce davanti a tutti: vade retro, Satana. Guardate, in tutto il Vangelo Gesù non ha mai chiamato Satana nemmeno il peggiore peccatore. Pietro lo chiama Satana e gli dice: tu mi sei di scandalo, cioè mi sei di impedimento, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora, guardate un po' il cortocircuito. Se tu mi interroghi sulla fede, io sono ortodosso, dico cose giuste, informazioni giuste su Dio. Ma se mi chiedi come ragiono, io ragiono come ragiona il mondo. Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Quindi quando sentite parlare del demonio, non immaginatevelo in maniera teatrale. Il demonio è lo spirito del mondo, eh? Il demonio è la mentalità del mondo, è quella autoredentiva, dove ognuno vuole salvarsi per conto suo. Chi è che mi fa passare da ragionare secondo gli uomini a ragionare secondo Dio? Cioè, chi è che mi converte? La parola di Dio ti converte. Perché se tu non ti sottoponi alla parola di Dio, puoi dire cose giuste nei confronti di Dio, ma ragionare in maniera sbagliata. Come stiamo ragionando noi? Cioè, qual è la mentalità che guida la nostra vita? L'approccio che noi abbiamo all'esistenza, il modo con cui noi guardiamo le cose. Vi faccio un esempio molto, molto umano. Io ho una malattia. Come la leggo questa malattia? Secondo Dio o secondo gli uomini?
Io ho una crisi familiare. Come la leggo questa crisi familiare? Secondo Dio o secondo gli uomini? Capite subito che quando esperienze del genere tu le leggi secondo gli uomini, il frutto è la disperazione. Ma quando la leggi secondo Dio, capisci che quella è materia di santificazione. Ti puoi far santo con quella roba lì, se la guardi come la guarda Dio. E la domanda è: come la guarda Dio? Chi mi insegna a guardare le cose come le guarda Dio? La parola. Ancora. Avete presente quando a un certo punto nel Vangelo ci viene detto che condussero un cieco da Gesù? E Gesù, presolo per mano, lo condusse fuori dal villaggio. A me colpisce sempre, ancora una volta lo so, che la cosa che ci impressiona di più è il miracolo che Gesù compie su quest'uomo. A me commuove di più il fatto che gli dia la mano. E che gli dà la mano quando non vede. Perché penso che nella vita tutti noi ci sono dei momenti in cui non vediamo niente. Momenti in cui, per quanto conosciamo tutte le teorie, non vediamo un senso. Non sappiamo che cosa è giusto, cosa è sbagliato. Quello è il momento in cui il Signore ci prende per mano e ci conduce da qualche parte. La parola di Dio è qualcuno che ti apre gli occhi, afferrandoti, prendendoti nel tuo buio, intercettando il tuo buio. Tu capisci attraverso la parola di Dio che Gesù non è Gesù soltanto quando splende il sole, ma anche quando è notte oscura, Gesù è Gesù. Anzi, è soprattutto Gesù in quel momento. Allora la parola di Dio diventa lampada nei tuoi passi. Diventa la mano stretta che ti conduce passo passo. Senza la parola noi saremmo condannati al buio. È la parola che diventa luce per ciascuno di noi. Aggiungo un altro dettaglio. Nella storia della disperazione di un papà che perde la figlia, sto parlando di Gairo, voi sapete che all'inizio c'è semplicemente la supplica di questo papà: vieni a salvare mia figlia. Ma poi a un certo punto arriva la notizia che la figlia è morta, come capita molto spesso nelle nostre famiglie, di dover vivere dei traumi terribili, la morte di una persona che ami, la morte di un figlio. Ecco, in quel momento, secondo la nostra logica, a Gesù gli avremmo voluto domandare: perché succedono queste cose? Come mai io mi trovo qui? Come mai sto vivendo questa cosa drammatica? In quel brano del Vangelo, Gesù dice a Gairo una cosa straordinariamente bella, ma difficile a volte da intuire. Allora, fissando Gairo, gli disse: tu continua soltanto ad avere fede, gli dice, e si misero in cammino verso casa. Allora, quello è un momento in cui quel papà non capisce niente, perché soffre, e Gesù gli sta dicendo: fidati di me e mettiamoci in cammino, camminiamo insieme. Qual è il momento attraverso cui il Signore mi intercetta nella mia disperazione e mi porta a fare un cammino? La parola. La parola ha la capacità di prendere la mia vita e di accompagnarla lì dove io non trovo più nessun senso e nessun significato. Allora, perché vi ho fatto questa descrizione della parola di Dio? Raccontata così, la parola di Dio è o non è un'esperienza dell'amore di Dio? Quindi quando una persona dice: io voglio mettermi a servizio della Chiesa come lettore, si sta mettendo a servizio di questo. Sta offrendo la propria vita perché accada quello che vi ho appena raccontato, affinché, aiutando i fratelli e le sorelle a ritrovare una relazione con la parola, questa parola diventi un'esperienza di salvezza, perché diventa un'esperienza dell'amore di Dio. Corregge le immagini distorte che ho dentro di me di Dio, mi dà la chiave di lettura giusta nelle cose, mi prende per mano, mi aiuta a camminare nella mia disperazione. In questo senso, ogni vero pentimento e ogni vera confessione, cioè le confessioni, quelle che cambiano la vita, non sono quelle dove noi ci liberiamo semplicemente del senso di oppressione del peccato, no? Vado lì, ecco, sono libero dal senso di oppressione del peccato. No, la vera confessione nasce dalla frequenza della parola di Dio, perché la parola di Dio ti aiuta a guardarti dentro in maniera vera. E allora a buttar via ciò che è di impedimento e a far spazio a ciò che ti salva. Quindi vedete come la parola ci prepara alla vera conversione.
La parola ci prepara a fare una buona confessione nella nostra vita. La parola ci prepara a vivere diversamente, a ragionare diversamente, a convertirci in maniera nuova a uno stile di vita che senza la parola di Dio sarebbe solo moralismo. Che cos'è il moralismo? Io ti dico di fare una cosa giusta senza che tu ci creda. Te lo dico io, devi comportarti così perché te lo dico io. Questo è moralismo. Gesù non dà mai moralismi, conduce le persone a desiderare ciò che lui chiede, invece come una regola. Questo fa dire a Sant'Agostino, frase fraintesa per secoli, ama e fa ciò che vuoi. Non è del tipo ama e non ti preoccupare perché l'amore copre tutto. No, no, è un'altra cosa. Se tu ami, cioè se tu sei in questa relazione di amore, quello che vuoi è esattamente ciò che vuole Dio, è la volontà di Dio. Ma perché stai amando? Apro una parentesi quadra. Il problema che noi viviamo nel post-concilio, lo sapete che cos'è? È che abbiamo che stiamo vivendo una sorta di nevrosi tra la liturgia e la vita. Quindi quando ci immaginiamo i ministeri, li immaginiamo sempre nella liturgia. Ma non capiamo che la liturgia o ha una ricaduta nella vita o non serve. Quindi il problema non è trovare qualcuno che legge a messa, ma qualcuno che mentre proclama la parola nella liturgia la viva e la testimonia nella propria vita come un servizio. Quindi si tratta di mettere in comunicazione lo spazio della liturgia con lo spazio della vita, perché altrimenti diventa un grande pontificale inutile, una grande liturgia che non salva la nostra esistenza. Ma è vero anche il contrario: un impegno che non ha una ricaduta nella liturgia è pericoloso, perché può diventare solo mondano, può avere soltanto una prospettiva orizzontale e perdere invece la sua verticalità, il suo vero protagonismo che nasce dall'alto, non dal basso. Ne parleremo tra qualche istante. È come se io aiutassi i poveri semplicemente perché a me piace aiutare i poveri ed è giusto aiutare i poveri, ma questo lo può fare chiunque. La carità cristiana nasce dall'Eucaristia. Se non nasce da lì, è una cosa lodevole, è filantropia, ma non è la carità cristiana, perché o nasce da lì o non è cristiana. È buona, è meravigliosa, ma noi di quale carità stiamo portando avanti? La filantropia o la carità cristiana? Allora capite che noi dobbiamo riconciliare queste due dimensioni. Noi viviamo nella liturgia ciò che è un impegno della nostra vita, e la nostra vita trova la sua motivazione e la sua energia nella liturgia. Vi leggo che cosa dice il documento del Papa. Il lettore proclama la parola di Dio nell'assemblea liturgica, in primis nella celebrazione eucaristica. Potrà avere un ruolo anche nelle diverse forme liturgiche di celebrazione della parola, della liturgia delle ore e delle iniziative di primo annuncio. Prepara l'assemblea ad ascoltare e i lettori a proclamare i brani biblici. Anima momenti di preghiera e di meditazione, di lectio divina sui testi biblici. Accompagna i fedeli e quanti sono in ricerca all'incontro vivo con la parola. È bellissimo quello che dice, perché quello che abbiamo appena raccontato è amore di Dio che passa attraverso la parola, e io che mi metto a servizio mi sto mettendo a servizio dell'amore di Dio che passa attraverso la parola. Seconda tappa, il ministero dell'accolitato, e quindi qui apriamo il grande tema dell'Eucaristia. Ve lo ripeto, non è che chi si occupa dell'Eucaristia non gli importa niente della parola di Dio, eh? Cioè c'è tutto sempre, è semplicemente dare spazio in maniera più evidente a qualcosa rispetto a un'altra in termini di servizio. Qual è il passo biblico che può aiutarci a leggere bene che cos'è l'Eucaristia? A un certo punto Gesù nel Vangelo fa questa affermazione: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È il tema della presenza. Ora, se noi vivessimo di sola parola di Dio, sapete qual è il rischio che correremmo? Il rischio di confondere il cristianesimo con una interpretazione bellissima del reale.
una filosofia, una visione delle cose. Ma noi non ci salviamo per le interpretazioni, noi ci salviamo per i fatti. A una persona che muore di fame, il convegno sulla fame del mondo non lo sfama. Un piatto di pasta sì. Allora tu puoi fare tutti i convegni sulla fame nel mondo, ma per sfamare una persona, la persona ha bisogno di un fatto, non di un convegno. Ora, l'esperienza cristiana è l'esperienza di un fatto, non di una parola astratta. Quella parola di cui abbiamo parlato prima si è fatta carne, è diventata un fatto, è diventata una presenza. Questa presenza salva il mondo, la presenza di Cristo. Quando Gesù dice io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, ci sta dicendo che lui è il più attuale di tutti. Dov'è Gesù? È qui, è adesso, non è ieri. Ancora tuttora, per esempio, noi non ci accorgiamo, abbiamo celebrato da qualche settimana la Pasqua. A noi la Pasqua che cos'è? Ricordare quello che è successo 2000 anni. Noi non ricordiamo un bel nulla. La liturgia attualizza, cioè noi siamo contemporanei di quello che celebriamo. Tant'è vero che se vi andate a leggere il Messale, voi non troverete mai «Oh Signore, che 2000 anni fa sei risorto, ascolta oggi le nostre preghiere». No, c'è scritto «Oggi tu sei risorto, oggi tu sei nato, oggi ci hai donato lo oggi». Il tempo di Dio è il presente. E questo presente è abitato dalla sua presenza. L'Eucaristia è ciò che di più eterno esiste al mondo, cioè ciò di cui è più presente che noi possiamo avere nella nostra vita. Però attenzione che ho usato un termine, il mistero dell'Eucaristia. Non esisterà un momento in cui uno dice capito tutto, e rimane un mistero per noi, qualcosa che è sempre più grande. È come se io mi affacciassi sul lago di Lugano e dicessi beh, guardando da qui ho visto e capito tutto. No, guardi tanta bellezza, ma non puoi dire tutta la bellezza. Ce n'è molta di più di bellezza che semplicemente quella che in quel momento sta riempendo i tuoi occhi e il tuo cuore in quel momento. Questo significa che il mistero dell'Eucaristia è un mistero inesauribile, ma è il mistero di una presenza. Qual è lo scopo della presenza di Cristo, di questa presenza? Io dico spesso che una cosa a cui io tengo molto sottolineare, la vera disperazione dell'uomo è la solitudine. Il vero inferno è saperci soli. L'inferno non è soffrire da soli. L'inferno non è mi capita una cosa bella e la spreco, mi capita una cosa bella e non posso condividerla con nessuno. Perché noi siamo degli esseri relazionali, per noi la presenza è tutto ciò che salva la nostra vita e la umanizza. Allora Gesù è venuto a esorcizzare ogni inferno, perché la sua presenza ha riempito di compagnia ogni anfratto della vita umana. Non c'è più una cosa che ci capita che non sia riempita dalla presenza di Cristo, perché Egli è l'Emmanuele, il Dio con noi. Quindi capite che soltanto quando tu ti accorgi che Lui c'è, tutto cambia. Se tu non hai consapevolezza che Lui c'è, tu sei disperato, anche se hai capito tutta la teoria. Se Lui c'è, ti è cambiata la vita. Chi è a servizio dell'Eucaristia è a servizio di questa presenza, perché le persone ne conservino costantemente la consapevolezza. Quindi uso una frase come una sorta di forzatura. È una presenza che ci rende presenti. Ecco perché vi leggo che cosa dice il documento del Papa sul Ministero dell'Accolitato. L'esperienza dell'Eucaristia è legata a questo tipo di servizio. È colui che serve all'altare. Coordina il servizio della distribuzione della comunione nella e fuori dalla celebrazione dell'Eucaristia, in particolare alle persone impedite, soprattutto ai malati, impedite a partecipare fisicamente alla celebrazione. Anima inoltre l'adorazione e le diverse forme del culto eucaristico. Allora,
Che senso ha essere a servizio dell'Eucaristia e non diventare noi presenza per chi è solo? Un malato che vive un dolore, una malattia, non ha solo bisogno che io gli porto Cristo, ma che io stesso divento il prolungamento di quella presenza. Andate dai poveri, da chi soffre, e dite loro, dice Gesù, è vicino a voi il regno di Dio. Allora, il servizio all'Eucaristia è il servizio alla prossimità anche. È una presenza che ci invita a diventare tutti noi presenti nella vita del prossimo. Altrimenti può succedere anche a noi che agli altri diamo delle ricette, ma gli altri non hanno bisogno delle nostre ricette, hanno bisogno di noi, della nostra presenza. È la nostra presenza che fa la differenza, è la nostra presenza che umanizza la vita degli altri. Io non posso risolvere le croci di tutti quelli che incontro, ma posso stare con loro però. Posso condividere con loro, posso essere presente con loro. Quando muore Lazzaro e Gesù si reca a Betania, Marta, cintura nera di catechismo, risponde nella maniera più perfetta possibile, perché quando Gesù gli parla di risurrezione dice: io lo so che mio fratello alla fine della storia risorgerà. E Gesù la guarda e le dice: Marta, tu non hai ancora capito, sono io la risurrezione. Cioè, fratelli, tutto quello che stiamo cercando non dobbiamo aspettarlo domani, noi ce l'abbiamo ora. Gesù è attuale, non è una promessa del futuro, è presente, è presente. Allora, più noi ci mettiamo a servizio di questa presenza, più noi diventiamo presenti ai nostri fratelli. Più ci mettiamo a servizio di questa presenza, più noi educhiamo gli altri a svegliarsi a questa presenza. Se Dio c'è ed è qui, tutto cambia nella mia vita. Allora, l'adorazione eucaristica o il culto eucaristico non è un devozionismo di qualcuno, no, è quel modo attraverso la quale noi ci ricordiamo che il fatto di Cristo è qui, ora, e cambia la disperazione di tutti. Se Lui è qui, esagero, se Lui è qui io posso permettermi anche di perdere, posso anche morire, Lui è qui. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Questo dice il Salmo. Allora capite che non è semplicemente siamo molti, beh, dai la comunione anche tu. No, non è semplicemente un fatto organizzativo. Io che distribuisco, sono io che divento quella presenza. Io che distribuisco, sono io che divento una presenza che aiuta gli altri a diventare consapevoli di questa presenza. E lì dove Cristo è presente tutto cambia, tutto cambia. Allora Gesù si destò e rimproverò la tempesta e si fece calmo intorno. La sua presenza ha il potere di placare le tempeste. Io, la mia domanda è molto seria, ma noi ci crediamo ancora nella presenza reale? Perché può diventare qualcosa che noi abbiamo chiuso nei nostri tabernacoli, ma noi non ci crediamo che lì è veramente presente Dio. Perché se noi credessimo che il Figlio di Dio è lì presente, amici, nessuno si arrabbi, non andremmo alla ricerca di nient'altro, A volte l'esperienza cristiana è diventata la ricerca del sensazionalismo, semplicemente perché ci siamo dimenticati che la cosa di cui più noi avevamo bisogno era la presenza reale di Cristo. Noi ce l'abbiamo. Che cosa andiamo a cercare? Dove andiamo a cercare? Per quale motivo? Tutto quello che abbiamo c'è. Essere a servizio di questo è collegare la presenza con la carità. È qui che nasce la vera carità, Dalla vicinanza con l'Eucaristia. Più tu sei prossimo a Cristo, più diventi prossimo degli altri. Più questa presenza cresce dentro la tua vita, più tu diventi concreto nella vita degli altri. Poche parole per queste persone, molti fatti. Molti fatti. Terza esperienza è l'esperienza del ministero del catechista. Anche qua c'è tutta una diatriba perché assomiglia molto a quella del lettore, Però c'è qualcosa di specifico che nasce dal ministero del catechista. E permettetemi, l'abbiamo letto qualche giorno fa nella liturgia
della parola, di leggervi un brano degli Atti degli Apostoli che fa capire bene qual è il ruolo di un catechista. Siamo al capitolo 8 degli Atti degli Apostoli. Un angelo del Signore parlò intanto a Filippo: alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che discende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino. Quando ecco un etiope, un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i suoi tesori, venuto per il culto a Gerusalemme, se ne ritornava seduto sul suo carro da viaggio, leggendo il profeta Isaia. Disse allora lo spirito a Filippo: va avanti e raggiungi quel carro. E Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? E quelli rispose: e come lo potrei se nessuno mi istruisce? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. E il passo della scrittura che stava leggendo era questo: come una pecora fu condotta al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, ma la sua posterità chi potrà mai descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita? E rivoltosi a Filippo, l'eunuco disse: ti prego, di quale persona il profeta dice di questo? Di se stesso o di qualcun altro? E Filippo, prendendo a parlare e partendo da quel passo della scrittura, gli annunziò la buona novella di Gesù. E proseguendo lungo la strada giunsero a un luogo dove c'era acqua, e l'eunuco disse: ecco, qui c'è l'acqua, che cosa mi impedisce di essere battezzato? E fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. E quando furono usciti dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco non lo vide più e proseguì pieno di gioia il suo cammino. Quanto a Filippo, si ritrovò ad Azoto e, proseguendo, predicava il Vangelo a tutte le città finché giunse a Cesarea. Ecco che cos'è un catechista: l'incontro, l'annuncio, la catechesi, il battesimo. Solo su questo brano ci sarebbe da fare una giornata di studi, perché è bellissimo come è stato strutturato, no? Quest'uomo Filippo si lascia stimolare dallo spirito che lo porta a correre dinanzi a quest'uomo. Quindi significa che non rimane in un posto per annunciare il Vangelo, va lui, intercetta le persone, sale sul carro della loro vita, si mette accanto a loro, prende le loro domande, entra in relazione con i dubbi che queste persone hanno, parla con loro, annuncia il Vangelo, fa nascere in queste persone il desiderio di Cristo. Guardate che è l'eunuco che chiede il battesimo, non è Filippo che lo obbliga a qualcosa, che non significa semplicemente il battesimo come il sacramento del battesimo, ma il desiderio di Dio è qualcosa che deve sgorgare dal cuore delle persone. Se tu annunci veramente il Vangelo, a un certo punto ti dicono: dammi sta roba qua, io la voglio. E poi, ultimo, dopo che ha fatto quello che deve fare, dice: è sparita la sua vista. Non ci sono protagonismi nella Chiesa dove a un certo punto tu sei mio. A noi piacciono i brand nella Chiesa, Tu sei di Tizio, di Caio, di Sempronio. No, il vero servizio ecclesiale è portare le persone a Cristo e togliersi di mezzo. Il vero ruolo dei movimenti ecclesiali è portare le persone a Cristo e togliersi di mezzo. Il vero ruolo di qualsiasi associazione o esperienza di chiesa è quello di portare a Cristo e di togliersi di mezzo, perché se non si tolgono di mezzo sono esperienze settarie, sono sette se non si tolgono di mezzo. Se portano a Cristo, no, sono strumento di salvezza. Allora, leggiamo che cosa dice il documento sul catechista: cura l'iniziazione cristiana di bambini e adulti e accompagna quanti hanno già ricevuto i sacramenti nella crescita di fede. Può coordinare, animare e formare altre figure ministeriali laicali all'interno della parrocchia, in particolare quelle impegnate nella catechesi e nelle altre forme di evangelizzazione e cura pastorale. La parola, l'Eucaristia,
l'annuncio. Chiudo, perché ho già parlato molto, toccando solo di sfuggita e lasciandola come una grande provocazione, anche se so che in mezzo a voi ci sono diversi che vivono la vocazione al diaconato, no? Non siamo più in ministeri laicali, un ministero ordinato, quello del diaconato, è il primo grado di partecipazione al sacerdozio. Qui vi lascio come una sorta di provocazione. Ogni tanto si sente parlare della questione del celibato all'interno della Chiesa, no? Celibato ai preti, sì, no, bu, eccetera. Noi dimentichiamo una cosa molto importante. Cioè, la Chiesa ci insegna questo. Ci dice così: i presbiteri si scelgano tra i celibi. Quindi significa che la prima vocazione che deve essere verificata è quella al celibato. Se tu sei chiamato al celibato, la Chiesa latina può sceglierti come presbitero. Mettiamo il caso che io mi sento chiamato al sacerdozio, ma non mi sento chiamato al celibato. Ecco il diaconato, dove io partecipo del primo grado sacerdotale, non venendo meno nemmeno alla vocazione che mi è data, che non è celibataria, ma è familiare, ad esempio è matrimoniale. Allora, non si tratta di pretendere di fare altre cose all'interno della Chiesa, ma di dare di nuovo valore a ciò che già c'è e che noi non usiamo. E un diacono può fare tutto, tranne due cose: celebrare l'Eucaristia e confessare. Per il resto può fare tutto quello che fa un presbitero. Ora, grande mondo quello del diaconato, no? Però come sarebbe interessante se ciascuno di noi comprendesse che non c'è serie A e serie B, che il sacerdozio vissuto nel grado del diaconato non è un ripiego ed è una grande risorsa all'interno della Chiesa, se vissuta sempre come donazione, come espressione dell'amore di Dio, come mettersi a servizio di questa misericordia che passa attraverso la Chiesa. Allora si tratta di dar voce a coloro che a volte, quando ci stanno, ripeto, non sarà il vostro caso, sono ridotti semplicemente ad essere dei chierichetti attrezzati all'interno delle liturgie, no? Ma non nascono per questo motivo. Il fatto che abbiano un ruolo nella liturgia significa che hanno un ruolo nella Chiesa. Qual è il ruolo del diaconato oggi all'interno della Chiesa? Che coraggio noi abbiamo di dare spazio di nuovo a questo? Molto spesso può succedere che a me presbitero io vivo male il mio ministero sacerdotale semplicemente perché nessuno mi ha aiutato a fare discernimento sul ministero, sulla chiamata celibataria che io avrei dovuto fare. Perché certe volte succede che a una persona tu gli dici: vuoi fare il prete? Sì. Ah, però non devi sposarti. Ah, ok, fa parte del contratto. Non funziona così. Funziona che la prima cosa che tu devi verificare è proprio la chiamata al celibato. E lì dove non c'è la chiamata al celibato, non essere un frustrato. C'è, la Chiesa ti dà l'opportunità di vivere la tua vocazione. E c'è quella del diaconato, che non è un ripiego. È una grazia all'interno della Chiesa. Una grazia. Che bella la Chiesa. E che bello tutto quello che la Chiesa esprime. Ecco, mi piacerebbe, e concludo davvero, che tutto quello che ci siamo detti, più che spiegare nel dettaglio tutto, io ho semplicemente dato delle linee generali, abbia fatto venire desiderio. Cioè, vi abbia fatto venire il desiderio di dire: ma anche io vorrei mettermi a servizio di questo, di quest'altro, eccetera. Allora vi accorgerete che è bello essere amati da Dio, è ancora più bello restituire questo amore in qualche modo. Ecco, la ministerialità è semplicemente un modo di dire grazie a Dio perché ci ha amati, perché ha donato la sua vita, perché è morto e perché è risorto per noi. Grazie.

Oggi, 21 giugno, la Chiesa ricorda San Luigi Gonzaga, principe religioso gesuita. Luigi nacque il 9 marzo 1568, figlio di Ferrante Gonzaga, marchese di Castiglione delle Stiviere presso Mantova. Un uomo orgoglioso e duro, dedito al gioco ma anche attaccato alla famiglia e alla fede, e da Marta di Santena, una contessa piemontese, donna molto buona e religiosa che lascerà una profonda influenza sul figlio. Luigi era di intelligenza brillante e aperta, dal carattere forte e focoso, talvolta ostinato e duro. Una volta fu udito affermare: «Sono un pezzo di ferro contorto che deve essere raddrizzato». Aveva il destino già segnato: diventare marchese imperiale come il padre. E così, fin da bambino, fu gradualmente fatto entrare in quel mondo nobile e dorato, spesso corrotto e corruttore, dove non di rado regnava il culto dell'effimero e dell'apparenza, il tutto condito di banalità e vanità. Luigi, ancora fanciullo, conobbe la vita di corte di Firenze con i Medici, dove ebbe la possibilità di giocare con le principessine Eleonora, futura duchessa di Mantova, e con Maria de' Medici, futura regina di Francia, a Mantova e poi anche a Madrid, alla corte di Filippo II.

Fu all'età di 10 anni che Luigi, nella chiesa dell'Annunziata proprio a Firenze, si offrì a Dio e spontaneamente si consacrò a Maria come lei si era consacrata a Dio. Capiva quello che faceva? Certamente, giudicando dalla vita che condusse dopo. Intuiva bene il significato del gesto e fu sempre coerente con esso. Intanto, cresceva sempre di più non solo il gusto della preghiera e della meditazione, ma anche una certa insofferenza per quel mondo circostante ricco e gaudente, frivolo e futile, nonché spesso spiritualmente vuoto. Luigi si era proposto come ideale di seguire Cristo incondizionatamente e per amor suo anche la povertà. Da Firenze passò a Mantova e qui si ammalò. I medici gli ordinarono una dieta durissima a pane e acqua. Luigi approfittò della situazione per imparare volontariamente a fare penitenza per amore a Cristo crocifisso. Qui poi ebbe la consolazione di fare la prima comunione dalle mani del cardinale Carlo Borromeo in visita pastorale. Intanto il mondo di corte

capacità diplomatiche c'erano, cose che mancavano al fratello. Ferrante Gonzaga era furioso solo alla prospettiva della rinuncia. Tornati da Madrid, ordinò ai due figli di fare un giro di cortesia per le varie corti italiane. L'obiettivo ufficiale era distrarre un po' Luigi, con un'altra vita di corte magari più brillante, e secondo motivo, nemmeno troppo segreto, la speranza che incrociasse gli sguardi e suscitasse l'interesse di qualche bella principessa di sangue blu. Il ragazzo fu quindi spedito a Mantova, Parma, Ferrara, Pavia e a Torino, fresca capitale di Savoia. Ma Luigi al ritorno, anche davanti a tutto il parentado, fu irremovibile nel suo proposito. Rinuncia al marchesato per farsi religioso gesuita. A quel punto pensarono, tristemente sospirando, che la vocazione di quel ragazzo così intelligente e riflessivo, così calmo ma deciso, veniva proprio da Dio e non era un capriccio adolescenziale, e si rassegnarono. Entrò nella Compagnia di Gesù nell'anno 1587 a Roma dopo il noviziato. Durante questo periodo i padri gesuiti si accorsero subito di avere tra le mani un vero gioiello spirituale. Non solo non aveva bisogno di tutti i discorsi di stampo ascetico, ma il loro problema era di moderare ed equilibrare l'ardore penitenziale che era già patrimonio spirituale del soggetto che dovevano formare. E si crearono anche situazioni al limite dell'umorismo. Luigi era così abituato alla penitenza e all'autocontrollo ascetico che i suoi formatori non trovarono di meglio che proibirgli di fare penitenza, con il risultato che per lui la vera penitenza era non fare penitenza. E siccome soffriva di emicrania, il padre spirituale gli consigliò di non pensare troppo intensamente a Dio, con il risultato che doveva sforzarsi maggiormente per obbedire di non pensare a Dio per amore di Dio. Dio gli era così presente che giunse a pregare: «Allontanati da me, Signore». Nessun santo prima aveva osato pregare così, escludendo San Pietro, ma questi aveva detto le stesse parole per altri ben noti motivi. Luigi era già impegnato negli studi di teologia quando sulla città di Roma si abbatté un'immane tragedia: prima la siccità, poi la carestia, infine un'epidemia di tifo. Nell'opera di assistenza che i gesuiti prestarono fu presente anche lui, sempre a fianco dei malati, specialmente i più ripugnanti e moribondi. Girava anche per i palazzi dei nobili a chiedere l'elemosina per quei poveri. Lo faceva seguendo, lui di sangue nobile, il motto «come gli altri», dimenticando cioè tutti i privilegi. Questo coraggio e questa forza, anche fisica, sentiva che gli veniva da Dio stesso e dal Cristo che lui serviva nei sofferenti. Fino a quando raccolse un moribondo malato di peste e se lo caricò sulle spalle per portarlo all'ospedale. Probabilmente fu contagiato proprio in quella circostanza. La sua fine comunque arrivò velocemente, ma non in modo inaspettato. All'incontro con Dio era preparatissimo. E anche la morte non gli faceva paura, tanto che a tutti diceva «me ne vado felice», e alla stessa madre, nell'ultima lettera, raccomandava di non piangere il proprio figlio come morto, ma come vivente e per sempre felice davanti a Dio. Il giorno della sua nascita al cielo fu il 21 giugno 1591, assistito da San Roberto Bellarmino, uno dei grandi gesuiti della prima ora. Luigi Gonzaga fu martire non della fede, anche se ne aveva tanta, ma della carità, fino a donare la propria vita per il prossimo. Come si vede da questi piccoli tratti, qui la stoffa del giovane santo, secondo tutti i canoni della santità cristiana, è facilmente riconoscibile e proponibile. Invece, non fu così.

clima anticlericale dell'Ottocento e anche del primo Novecento, la sua santità non solo non fu riconosciuta, ma fu ostacolata. In un certo senso, ha fatto testo la frase del Gioberti che aveva scritto essere la santità del Gonzaga inutile e dannosa imitarsi. Invece, escludendo alcuni elementi forse un po' esagerati, propri del suo carattere e del tempo in cui visse, i tratti salienti della sua santità hanno un grande valore e sono proponibili anche ai giovani di oggi, così bisognosi di veri e sostanziosi modelli da imitare e non di effimeri, superficiali e piccoli eroi creati ad hoc dall'onnipotente circo mediatico e commerciale.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Dopo che Gesù ha mandato i suoi discepoli ad annunciare il Vangelo, raccomanda loro, di fronte alle difficoltà, di non perdersi di coraggio. Addirittura dice ci sarà la persecuzione, cioè l'odio contro la predicazione della parola di Dio. Non è qualche cosa del passato. Oggi in tante parti del mondo la fede cristiana è perseguitata. Nel nostro mondo c'è l'indifferenza di fronte alla fede, oppure veniamo derisi qualche volta se facciamo dei segni che esprimono la nostra fede nella realtà della vita quotidiana. Ed allora rivolgiamoci al Signore perché ci dia la forza. Il Vangelo ci dice non abbiate paura e non vogliamo aver paura di professare con coraggio la nostra fede nella realtà della storia nella quale viviamo e nelle manchevolezze che certamente abbiamo commesso. Vogliamo chiedere misericordia e perdono al Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe eleison.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti amo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, perché Tu, la nostra supplica, Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio che affidi alla nostra debolezza l'annuncio profetico della Tua parola, liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con franchezza il Tuo nome davanti agli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la Tua vendetta su di loro, poiché a Te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.
2: Addio.
1: Nella Tua grande bontà rispondimi, oh Dio.
2: Nella Tua grande bontà rispondimi, oh Dio.
1: Per Te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la Tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.
2: Ma è la Tua grande bontà, rispondimi, oh Dio.
1: Ma io rivolgo a Te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. Oh Dio, nella Tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della Tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché buono è il Tuo amore. Volgiti a me nella Tua grande tenerezza.
2: Nella Tua grande bontà rispondimi, oh Dio.
1: Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolti i miseri. Non disprezza i Suoi che sono prigionieri. A Lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi.
2: Nella Tua grande bontà rispondimi, oh Dio.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge infatti c'era il peccato nel mondo e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva morire, venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.
4: Yeah.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi Apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, perché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». Parola del Signore. Abbiamo ascoltato nella prima lettura che il Signore degli eserciti prova anche il giusto, vede il cuore e la mente di ciascuno di noi e giudica ciò che noi compiamo, ciò che noi facciamo. L'invito che ci viene questa domenica dalla parola del Vangelo è un invito a superare le prove e le persecuzioni che dovremmo incontrare. Gesù annuncia ai Suoi discepoli dicendo: «Troverete persecuzioni». Il Maestro esorta i discepoli dicendo: «Allora non abbiate paura, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato». E poi: «Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima». È un invito ad avere sempre di fronte a noi l'esortazione che domenica scorsa abbiamo accolto: «Siate miei testimoni». E oggi questa testimonianza è un invito alla missione da parte di Gesù, però non garantisce ai Suoi discepoli il successo, così come non li mette neppure di fronte alle sicurezze, ma li mette di fronte piuttosto ai fallimenti e alle sofferenze. E allora i discepoli devono mettere in conto sia la possibilità del rifiuto, sia la possibilità della persecuzione. E questo chiaramente può spaventare. Il discepolo è chiamato a conformare la propria vita sulla vita di Cristo. E sappiamo che Cristo è stato perseguitato, è stato contestato, rifiutato, abbandonato e messo a morte. Non esiste missione cristiana all'insegna della tranquillità. Le difficoltà delle tribolazioni fanno parte dell'opera dell'evangelizzazione e noi siamo chiamati a trovare la forza perché in ogni occasione non perdiamo il coraggio della fede, oltre che il coraggio umano. Dobbiamo considerare certamente le difficoltà che si incontrano come testimonianza cristiana nel mondo, ma non siamo dimenticati. Siamo sempre assistiti dalla presenza del Signore. Per questo nel Vangelo di oggi, per ben tre volte, Gesù rassicura i Suoi discepoli dicendo: «Non abbiate paura».
Aggiungiamo però che anche i nostri giorni ci sono le persecuzioni contro i cristiani. Da noi, dicevo all'inizio, c'è l'indifferenza, l'irridere alla professione di fede, il rifiuto di un crocifisso o di un segno di croce. Nel mondo le persecuzioni oggi sono tante. Quando noi parliamo di persecuzione pensiamo al mondo romano, pensiamo a Nerone. E allora sono andato a vedere quali sono le cifre proprio della persecuzione dei cristiani oggi. Le cifre globali: oltre 388 milioni di fedeli cristiani subiscono atti di persecuzione. Circa l'80% delle persone perseguitate nel mondo a causa della fede e della religione cristiana. Oltre 5.000 omicidi si contano ogni anno. Arresti arbitrari, circa 4.700. Rapimenti e una impennata di violenza, abusi, matrimoni forzati. Le aree di rischio sono quelle della Repubblica Democratica del Congo, Burkina Faso, dove i cristiani sono bersaglio di terrorismo, di conflitti. Grosso modo possiamo dire nella Africa sudafricana. E allora che cosa dire, che cosa fare come cristiani? Innanzitutto lodare Dio per la grazia che dà nell'affrontare le difficoltà, le persecuzioni che si incontrano. La parola del Signore è parola di verità. E allora dobbiamo avere il coraggio e la forza, nel mondo nel quale viviamo, di non stancarci, prima di tutto di essere cristiani, fedeli alla parola del Signore, e nello stesso tempo sapere che le parole del Vangelo danno fastidio qualche volta. E certamente non ci guadagneremo niente nell'essere fedeli alla parola di Dio. Ma in tutto questo il Signore continua a dirci, come diceva ai discepoli, non abbiate paura. Quando abbiamo qualche difficoltà, qualche tribolazione, qualche persecuzione morale, l'irridere nostro di essere cristiani e credenti, ascoltiamo la voce di Gesù: non abbiate paura, andate avanti, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. E allora non dobbiamo aver paura di chi ci deride, non dobbiamo aver paura di chi ignora il Vangelo e addirittura lo combatte. Queste persone Gesù le chiamava sepolcri imbiancati, belli fuori, ma dentro sono pieni di rancore, di gelosia, di invidia, di ipocrisia. E allora fidiamoci al Signore, il quale mai ci abbandonerà. Nel Salmo 118 si legge: il Signore è con te, non avrò timore. Che cosa potrà farmi l'uomo? Il Signore è il mio aiuto. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Tutto questo lo mettiamo di fronte al Signore e aggiungiamo una preghiera per coloro che sono perseguitati e una preghiera per noi, per essere capaci della fedeltà alla nostra fede di cristiani nella realtà del mondo nel quale viviamo, che certamente non è più un mondo cristiano, un mondo di credenti nella parola di Cristo, ma che ha bisogno
della testimonianza della verità che salva, perché questa parola di Cristo è l'unica parola che salva l'uomo per la vita eterna, non soltanto per l'oggi. Le parole che ieri a Varese il Papa ha usato, le ripeto per ciascuno di noi oggi. Non abbiate paura di testimoniare la fede, abbiate il coraggio di essere credenti, lasciate perdere tutte le cose che in qualche modo allontanano dalla persona di Cristo, e la nostra vita si conformerà allora sempre di più all'immagine e all'esempio del Signore.

0: Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Autore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professa un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la preghiera degli umili attraversa le nubi giunge al trono di Dio. Pieni di fede invochiamo il Signore, Padre giusto e misericordioso.
1: Preghiamo insieme e diciamo: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
0: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Per la Chiesa, che vive e soffre in ogni parte della terra, ricolma del conforto dello Spirito, orienti il cammino dell'intera umanità verso la meta della vita eterna. Noi ti preghiamo.
0: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, testimonino con franchezza la fede cristiana e siano sempre sostenuti nel loro ministero dalla forza dello Spirito e dall'intercessione di tutta la Chiesa. Noi ti preghiamo.
0: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Per i nostri fratelli perseguitati e oppressi, testimoni della fede non solo a parole ma con la stessa vita, sentano il conforto della viva presenza del Signore accanto a loro. Noi ti preghiamo.
0: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Per tutti i malati che portano nella loro carne il mistero della croce, unendosi all'offerta di Cristo, sperimentino la beatitudine promessa agli afflitti. Noi ti preghiamo.
0: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Per noi che partecipiamo a questa santa Eucaristia, nutrendoci di Cristo, attingiamo forza e slancio per seguirne le orme, certi del suo amore. Noi ti preghiamo.
0: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci. Signore Dio nostro, che gioisci delle tue creature e le sostieni con la forza del tuo Spirito, fa che gli umili riprendano coraggio e si manifesti la tua salvezza tra le genti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Canto 67.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo Tu doni energie nuove alla Tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del Tuo Santo Spirito le assicuri il Tuo sostegno. Ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie. Per Cristo, Signore nostro, per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al Tuo amore e noi, unite agli angeli e dai santi, cantiamo senza fine l'inno della Tua gloria.

veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta. E ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato, che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo Spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, con tutti i Vescovi, presbiteri, diacono e l'intero tuo popolo. Fa che tutti gli i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Ti raccomandiamo Benedetto, Angela, Emma, Luigi, Mario, Elsa e Luca, nella tua misericordia a tutti i defunti. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella resurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, anticipare la tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

perché ci hai rinnovati con il corpo e il sangue, il corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Qualche avviso per questa settimana. Innanzitutto il Grest per i ragazzi, che comincia il 6 del mese di luglio fino al 24, e si cercano adulti per dare una mano a preparare e poi anche a gestire il Grest. Ricordiamo ancora un grazie sincero a tutti i volontari che hanno collaborato per la buona riuscita della sagra di Borgo Meduna in festa. E poi infine una nomina che riguarda la nostra parrocchia: verrà qui il mese di ottobre Don Diego Toffoletti, nato a Gorizia nell'86, diventato sacerdote nel 24, attualmente segue il carcere di Pordenone come cappellano e avrà anche l'incarico di vicario pastorale. A livello pastorale non ci saranno altri cambiamenti: Don Pieraldo e Don Giacomo. Don Pieraldo continuerà a fare il servitorello di due adesso, non più di un parroco. Concludiamo la celebrazione della messa con il canto 145.

Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita. Nel nome del Signore andiamo in pace.

0: alla Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. Oggi abbiamo un ospite veramente d'eccezione che è Gian Antonio Borgonovo, Monsignor Gian Antonio Borgonovo. Allora, Gian Antonio Borgonovo ha scritto e ha pubblicato di recente un'opera veramente importante che è La Genesi, nel senso una nuova versione con introduzione e commento. Ecco, un libro direi anche poderoso come aspetto, come massa, sono 800 pagine, una veste grafica anche importante, ma è un libro anche che raccoglie l'esperienza di una vita in un certo senso, perché recupera anche un lavoro fatto in passato e lo riunisce tutto in un'opera che in qualche modo vuole essere esaustiva.
2: Sì, è proprio così, perché io quando ho incominciato a insegnare, allora il primo corso fu nel seminario di Milano, il glorioso seminario di Venegone Inferiore. E allora, quando cominciai nel 1984, il primo corso che mi diedero da svolgere, appunto, fu Genesi 1:11, perché io rimasi molto scioccato, diciamo così, perché nei miei corsi del biblico in quegli anni non era un capitolo, una sezione molto trattata dai professori, e quasi fosse un momento di trapasso, di evoluzione, per cui ho dovuto mettermi da capo a vedere che cosa fosse possibile fare. Però devo dire, ringrazio la provvidenza, perché in questo caso è solo provvidenza, che non mi ha fatto scrivere subito qualcosa di generale su Genesi in quegli anni, perché avrei detto cose che oggi giudicherei poco più che sciocchezze, perché ripetizioni di cose della scuola tedesca, ormai già dagli anni 60 aveva marcato qualche colpo di stanchezza e di cambiamento, ma che da noi non era ancora arrivato proprio l'ondata di critica, la cosiddetta, ad esempio, la cosiddetta teoria delle quattro fonti, la fonte iavista, eloista, deuteronomista, sacerdotale, e che ho cominciato dunque 40 anni fa, un numero biblico, ma non è colpa mia, 40 anni fa, proprio a lavorare su Genesi. Poi l'attenzione si è spostata dai primi capitoli a tutti i cicli patriarcali, ai vari problemi, soprattutto il problema del calendario, i problemi che Genesi pone. E quindi ho avuto tempo e modo di approfondire in 40 anni tanti problemi che in questo commentario sono recepiti e, diciamo, sistematizzati in modo che il lettore ne ha una visione unitaria dall'inizio alla fine.
1: Vedo che lei, fra l'altro, ha deciso anche di fare anche una sorta di teoria anche dell'interpretazione.
2: Perché chi si pone di fronte a un testo di questo genere è inevitabile che alla fine debba rendere conto del suo metodo di studio, soprattutto di quale ermeneutica assume per interpretare un

0: il 250, il 180 circa avanti Cristo, si attesta che in quel suo tempo
1: È il libro che noi comunemente chiamiamo Siracide, questo.
0: il Siracide, sì, il libro di Sirà, La Sapienza di Gesù ben Sirà, il Siracide, con questa brutta derivazione dal greco, non gli si riesce bene a capire perché Sirà non ha nessuna gutturale alla fine. Sirà, ben Sirà, il suo ben Sirà non ha nessuna gutturale e allora è diventato Siracide. Noi non stiamo a discutere su questo. Ebbene, questa persona molto ricca come cultura e come visione, anzi io lo definisco uno degli scribi che ha lavorato al testo della Torah e in particolare di Genesi in quegli anni, dunque ci attesta nel testo greco da lui scritto, il nipote l'ha tradotto in greco 2 generazioni dopo, il testo scritto in ebraico dovrebbe risalire attorno al 180 a.C. Ebbene, ci attesta che il libro di Genesi iniziava con Noè e il diluvio, non con la creazione.
1: Noi siamo con Gian Antonio Morgonovo che ci sta parlando del suo ultimo libro, Genesi, nuova versione, introduzione e commento, e lo ringraziamo per aver iniziato a approfondire una spiegazione del suo lavoro.

0: Siamo con Monsignor Gian Antonio Borgonovo, che ha appena pubblicato una nuova versione di Genesi e ci stava accennando al fatto che Siracide dice che le scritture, la Torah, cominciavano con Noè.
1: Ovviamente non lo dice, ma il testo ebraico che noi oggi, da partire dal 1899, abbiamo i tre quarti del testo ebraico, mentre nella tradizione si è sempre tradotto dal greco la versione del nipote. Bene, però ci mostra che la carrellata degli uomini illustri della storia di Israele inizia con Noè, perché il nipote poi alla fine aggiunge anche Adam, Shem, Enosh, Enoch, prima di Noè. Ma lui non ne facendo nella sua carrellata, che era quella originaria in ebraico. Così pure alla fine, per lui la carrellata finisce con Giacobbe e i suoi figli. Non c'è nessun accenno alla storia, diciamo pure al romanzo di Giuseppe. Mentre poi, in quegli anni, quel romanzo di Giuseppe che era sorto qualche decennio prima nell'ambito della tradizione di Israele del dopo esilio, è stato assunto anche per il libro di Genesi, per renderlo il trait d'union, diremmo noi, il trattino che unisce la presenza dei figli di Israele in Egitto e il libro dell'Esodo, che parla della liberazione dall'Egitto e dall'oppressione dell'Egitto. Quindi è interessantissimo questo. Noi abbiamo un libro che ci attesta che il libro di Genesi si è completato attorno al terzo secondo secolo, prima di Cristo, si intende.

0: Eppure lei dice che il libro di Genesi poi ha una sua organicità e completezza che è veramente progettuale, sembra progettuale.
1: Perché quello che è stato aggiunto non ha distrutto l'architettura narrativa del libro precedente, ha semplicemente completato, perché giustamente uno inizia il racconto con Noè e uno si domanda ma cosa significa iniziare il racconto con Noè? E prima di Noè che cosa c'è stato? Oppure ai figli di Giacobbe e si domanda, sì, d'accordo, ma chi poi ha unito questi figli di Giacobbe presenti in Egitto con la storia dell'Israele che esce dopo, liberato dal rito Sinai, che entra nella terra della promessa? Capisce la bellezza? È quello di aver completato senza distruggere niente, ma aggiungendo quello che allora mancava ancora.
0: Siamo con Monsignor Gian Antonio Borgonovo, che ci sta parlando del suo ultimo libro, Genesi, nel senso della sua nuova versione di Genesi, edito dalle Paoline. Siamo con Monsignor Gian Antonio Borgonovo e ci sta parlando della sua ultima nuova versione di Genesi, edito dalle Paoline. Ecco, io però non vorrei abbandonare questa conversazione senza un riferimento che mi è parso bellissimo, perché lei fa anche una, approfitta dell'occasione, diciamo, per fare una correzione all'edizione normale di Coelet, perché lei dice protestualmente un aforisma bistrattato nelle varie versioni, dice la verità non è niente di nuovo sotto il sole, ma mai tutto nuovo sotto il sole. Cioè lei corregge anche il Coelet e lo rivaluta moltissimo, mi sembra.
1: Come del resto il primo grande valore di questo commentario è di aver portato a maturazione una traduzione di tutto il testo in forma nuova. E i lettori che prenderanno in mano questo commentario subito dalla prima pagina rimarranno magari un po' storditi, perché inizia così il libro di Genesi nella nuova versione. All'inizio Dio crea cielo e terra. La terra è landa desolante, tenebra al di sopra di abisso, un vento divino si libra sulla superficie delle acque.
0: Quindi Dio non dice ma pensa.
1: Non dice ma pensa. E il verbo è amar. Non è che io cambio il testo ebraico, ma il verbo ebraico, derivato dal più antico accadico, aveva anche questo significato di pensare. E in questo caso Dio pensa la sua creazione di giorno in giorno, finché arriva la coppia umana e li benedice e dice finalmente a loro: può parlare con qualcuno, finalmente.
0: Comincia a parlare con qualcuno. E poi però ho notato che la traduzione anche delle forme, vorrei dire, più colloquiali, per esempio dice davvero belli, non e vide che era bello.
1: Sì. E per mettere in risalto la forma enfatica che l'ebraico usa, che altrimenti verrebbe persa. Ma ritorniamo alla sua provocazione di prima. Il libro di Coelet normalmente ha quell'aforisma ripetuto più volte nel libro, che viene normalmente tradotto niente di nuovo sotto il sole. E l'ebraico non dice così propriamente. L'ebraico dice en kol hadash mitachat ha-shemesh, che significa non tutto è nuovo sotto il sole. È ben diverso.
0: E lei usa questo aforisma per spiegare che in qualche modo la sua Genesi, la sua traduzione è nuova, però che anche contiene in sé tutta un'esperienza e una tradizione.
1: Esattamente. Nessuno può presumere di essere il primo su questa terra a scoprire l'acqua calda, no? Ma assolutamente non è questo. È l'attenzione al testo. Le faccio un altro esempio. Nel capitolo 4 già le versioni antiche si trovavano in disagio, a disagio, perché c'era quella frase, e Caino disse al fratello Abele, e non c'è più niente in ebraico. Poi continua, quando furono in campagna, Caino si levò contro il fratello Abele e lo uccise. Ora, se noi lo traduciamo esattamente con quell'altro senso, il verbo amar, e dopo quello che Adonai aveva detto a Caino, stai attento, il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te la sua bramosia, ma tu puoi dominarlo. Caino, ecco la frase, pensò al fratello Abele. E non c'è bisogno di nient'altro. Caino ha fatto riferimento al fratello Abele, ma quando furono in campagna, Caino si levò contro il fratello Abele e lo uccise. Non c'è bisogno di aggiungere niente.
0: Quindi nella sua traduzione ci sono una serie di piccole ma molto molto significative innovazioni rispetto al testo al quale siamo abituati.
1: Sì, questo è frutto dalla lettura, rilettura, memorizzazione del testo di 40 anni, sì, non d'altro.
0: E io allora, dopo aver sentito queste cose tutte interessantissime, la ringrazio moltissimo per averci fatto questi necessariamente pochi accenni a questa nuova versione, introduzione e commento al Genesi, sua, quindi, di Monsignor Gian Antonio Borgonovo, edito dalle Paoline. Grazie moltissimo.
1: Grazie a voi, buona lettura. Her name was written on the photograph.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: I libri di oggi sono Paul Richardson, Le bugie delle mappe, Gli otto miti della geografia che capovolgono la storia, Marsilio. Poi Massimo Cacciari, La passione secondo Maria del Mulino, e infine delle edizioni paoline di Giovanni Cesare Pagazzi, La cucina del risorto. Ma cominciamo con Paul Richardson, Le bugie delle mappe. Questo è un libro abbastanza complicato e che secondo me ha anche degli elementi di confusione, però ha anche dei grandi pregi. È un libro che in qualche modo riflette complessivamente sulla nostra visione del mondo, ma non tanto sulla nostra visione del mondo così filosofica, sulla nostra concezione dell'essere, della realtà. Non è un libro di filosofia, ma è invece un libro di geopolitica, più ancora di quanto Richardson si proponga di fare, perché lui affronta alcuni nodi del nostro pensiero che a volte addirittura ci sfuggono come nodi, perché lui dice: guardate, noi abbiamo degli atteggiamenti di natura fideistica sostanzialmente costruiti nel tempo riguardo a degli elementi che sono assolutamente fisici. Che so, il primo capitolo dice, lui sostiene, Richardson, che ci sono otto miti da sfatare. Il primo capitolo è dedicato al mito dei continenti. Poi ci sono i confini, le nazioni, la sovranità, la misurazione della crescita, l'espansionismo russo, la via della seta, l'Africa da salvare. Però poi in fondo questa parte sui continenti è forse la più brillante, la più interessante, anche perché lui dice: ma ci sono i continenti? Che questa è una cosa che a noi appare evidente, no? Guarda la carta geografica, guarda il mappamondo, dice: sì, lo so, ti posso anche dire quali sono. E lui però dice: guardate che questa storia dei continenti innanzitutto si può vedere che quando è stata inventata, ed è stata inventata dai greci e poi ripresa anche da tutta la tradizione medievale. Però per esempio l'Asia, la divisione fra l'Asia e l'Europa è una cosa, praticamente non c'è. Cioè, andando a vedere lì sul posto, o comunque anche guardando una carta geografica di quelle non politiche, ma di quelle che dove ci sono i monti, si vede che gli Urali non sono dei monti. Questa grande divisione fra l'Europa e l'Asia è un piccolo sistema collinare, un modesto sistema collinare, e poi per alcune centinaia di chilometri non c'è nulla, e la divisione fra l'Europa e l'Asia viene messa più o meno lungo il fiume Ural, che però non è uno dei grandi fiumi russi, è una sorta di fiumiciattolo, e non c'è nessuna differenza fra di qua e di là. Mentre invece in altre cose, in altri luoghi, in altre situazioni, per esempio nell'India, l'India è divisa dal resto dell'Asia da delle montagne, sono alte migliaia di metri, e nessuno ha mai pensato di individuare un continente indiano. Al più si parla di subcontinente, ma sempre senza questa intenzione. Lo stesso vale anche per l'Africa. Perché l'Africa, che è un continente enorme, appunto sto usando la terminologia del continente, cioè perché l'Africa deve essere tutta insieme considerata nello stesso modo, quando ha evidentemente una divisione che la taglia, se non altro orizzontalmente, fra un'Africa che è quella legata più al Mediterraneo, poi quando ci si allontana dal Mediterraneo si trova il Sahara, il grande deserto, e poi quella che viene chiamata Africa subsahariana, Africa nera, comunque ha una denominazione che però non raggiunge il livello di continente. Lo stesso vale abbastanza per l'America, ma le Americhe sono due, sono tre, esiste un'America centrale, davvero è un continente unico o davvero sono due continenti, non si sa bene. Anche per l'Oceania e l'Australia la cosa è complessa. Addirittura lui dice che c'è un'isola che viene considerata mezza in Australia e mezza in Oceania sulla base semplicemente di una divisione politica, non di una divisione di natura geografica. Più in là ci si può spingere perché si sa più o meno dove sono le falde terrestri, dove sono le divisioni, le spaccature della crosta terrestre, e non combinano rispetto alla divisione dei continenti. La divisione dei continenti è una cosa culturale ed è una cosa che noi utilizziamo soprattutto ormai in funzione antiafricana. E qui c'è forse la parte più interessante del libro, che secondo me è quella sull'ottavo mito che viene indicato, il mito dell'Africa da salvare. E lui dice che se noi andiamo a rivedere, a ricostruire la storia dell'Europa, vediamo che l'Europa ha moltissimi debiti nei confronti dell'Africa. E qui fra l'altro bisogna dire che Richardson è inglese, quindi parla molto spesso dell'Inghilterra e ne parla sulla base delle cose che sa lui. Per esempio parla di impero riferendosi all'impero quello britannico, che non era un impero in senso proprio, era un sistema coloniale, tant'è anche quando diventa imperatrice la regina Vittoria diventa imperatrice dell'India. Insomma, l'impero inglese è un impero coloniale, non è come l'impero di Carlo Magno o come l'impero di Carlo V, che sono gli imperi della tradizione romana in qualche modo, di una continuità di uno stato sovranazionale all'interno del quale esiste un meccanismo di uguaglianza, o comunque si va creando un meccanismo di uguaglianza. Per lui l'impero è quello britannico e la storia che segue lui è la storia di devastazione fatta dall'impero britannico, in particolare nei confronti dell'Africa, nella quale lo schiavismo e la tratta degli schiavi ha fatto dei danni pazzeschi, che Richardson individua, direi, in maniera magistrale, perché lui dice: non si tratta solo del danno fatto alle singole persone, ma del danno fatto alla società. La tratta degli schiavi con milioni di persone, si parla fra i 3 e i 4 milioni di persone che vengono portate via dall'Africa, significa anche il disastro sociale dell'Africa, al quale poi non si è mai posto rimedio. Con quel libro, appunto, con questi chiari e scuri, estremamente interessante, Paul Richardson, Le bugie delle mappe, gli otto miti della geografia che capovolgono la storia, Marsilio Editore.

secondo libro di oggi, Massimo Cacciari, La passione secondo Maria del Mulino. È un libricino, sono non tante pagine, 130 pagine, illustratissimo, che riprende una di quelle, chiamiamole passioni o comunque attenzioni, di Massimo Cacciari per l'arte. Per l'arte e la capacità che ha l'arte di raccontare anche le questioni dello spirito. A un certo punto lui dice, parlando del rapporto fra Cusano e Piero della Francesca, dice che la forma della congettura teologico-filosofica e quella della rappresentazione pittorica sono inseparabili espressioni di uno stesso spirito, che è poi in qualche modo quello che diceva von Balthasar, il più grande teologo del Novecento, sull'importanza dell'estetica, che per alcuni aspetti è stata dimenticata dalla teologia, e invece lui rivaluta, e che poi è stata rivalutata anche in altri contesti teologici, perché poi la verità è anche la bellezza. La manifestazione di Dio nel mondo avviene sia attraverso la verità, sia attraverso la bontà, che anche attraverso la bellezza. Tant'è, c'è chi dice che l'estetica a volte prevale sull'etica, o a volte precede l'etica nelle scelte temporali. Il percorso fatto da Cacciari è tutto un percorso, appunto La passione secondo Maria, quindi è un percorso che segue le interpretazioni della Madonna e le interpretazioni pittoriche della Madonna, partendo da quelle di Piero della Francesca. C'è la Madonna del parto, che infatti c'è una riproduzione a colori, piccola però insomma abbastanza ben fatta. Poi, dopo la Madonna del parto, sempre di Piero della Francesca, Cacciari parla della Madonna della Misericordia, invece, che è leggermente precedente comunque, e sono queste immagini della Madonna estremamente ieratiche, si potrebbe dire, queste grandi donne che hanno questo aspetto veramente di sacralità. E poi va avanti sempre considerando gli sguardi che vengono dati alla Madonna da parte degli artisti. C'è del Masaccio, il pannello centrale del trittico di San Giovenale, e c'è questa Madonna che risente ancora molto dell'impostazione orientale, cioè sostanzialmente delle impostazioni iconografiche. Poi c'è un Piero della Francesca, la pala di Montefeltro, insomma c'è sempre questa attenzione alla Madonna, alle rappresentazioni che sono state della Madonna. C'è un altro Masaccio, la Crocifissione, poi c'è una Pietà di Giovanni Bellini, e poi verso la fine, estremamente, non dico curioso, ma comunque estremamente delicato, c'è Francesco de Zurbaran, Vergine Bambina in Adorazione. C'è questa bambina con le mani giunte, che è un quadro che si trova al Museo dell'Ermitage a San Pietroburgo. Chiaramente c'è tutta la riflessione fatta da Cacciari, che è abbastanza tecnica, però non complicatissima, e poi sempre molto dipendente da questa parte della visione. Tant'è, ci sono anche alcuni quadri del Cristo, la visione di come il Cristo ci guarda. Libro senz'altro interessante, e che dà un punto di vista interessante sulla pittura. La pittura, questa pittura tardo medievale e dell'inizio della modernità, che è una pittura molto teologica. Il libro è Massimo Cacciari, La passione secondo Maria, edito da Il Mulino.

Ultimo libro di oggi, Giovanni Cesare Pagazzi, La cucina del risorto, edizioni Paolini. Giovanni Cesare Pagazzi è segretario del Dicastero della Cultura e dell'Educazione, però trova anche il tempo di fare queste riflessioni che sono estremamente interessanti. Ora, lui parla del cibo, della cucina, del rapporto fra cibo, poi cucina e anche senso, poi l'incarnazione si lega col fatto che su una fisicità, chiaramente. E però ricorda anche che il Cristo cucina, o comunque sa cucinare, si capisce dal Vangelo che Gesù sa cucinare, e c'è proprio una scena nella quale direttamente Cristo cucina, il risorto cucina dei pesci per San Pietro, per altri apostoli, una della sua ultima apparizione secondo San Giovanni. E si domanda Pagazzi: chissà come Gesù avrà cucinato il pesce, pensando a Pietro e compagni, alle loro esigenze e preferenze. Forse un po' crudo per non perdere il sapore dell'acqua di lago, oppure arrostito a puntino così da arricchirne l'aroma con il profumo resinoso della legna arsa. Non sappiamo. Una cosa però è certa: se egli ha cucinato, non solo ha intuito le proprietà nutritive di pane e pesce, ma ne ha pure esaltato la potenzialità di piacere e compiacere. Quindi il Cristo cuoco. E poi c'è una notazione bellissima, fa proprio alla fine del libro, che poi è molto agile. Comunque dice: del resto è risaputo che si misura l'eccellenza di un cuoco gustando il suo riso in bianco, e non tanto una pietanza dai sapori ricchi ed elaborati. Il libro è La cucina del risorto, di Giovanni Cesare Pagazzi, edito dalle Paoline. Prima abbiamo parlato di Massimo Cacciari, La passione secondo Maria del Mulino, e prima ancora di Paul Richardson, Le bugie delle mappe, gli 8 miti della geografia che capovolgono la storia, edito da Marsilio. Con questo vi saluto alla Biblioteca di Gerusalemme, vi saluto io, Sergio Valzania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

0: Gruppi Italiani, a cura di Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania. Oggi sono con Monsignor Francesco Massara, che è l'arcivescovo di Camerino e San Severino Marche, e io gli chiedo di presentarsi per i nostri ascoltatori raccontando la sua vita come sacerdote, proprio come pastore, e partendo dal momento della vocazione. Quindi
2: sono di origine calabrese, nato a Tropea nel 1965, e dopo aver vissuto la mia fanciullezza in un piccolo paese, da ragazzino sono entrato in seminario, sul grande esempio anche del mio vecchio parroco.
1: Da ragazzino a quanti anni?
2: 11 anni.
1: Uno degli ultimi a avere fatto questo percorso fin dall'inizio?
2: Direi uno degli ultimi, ma dopo alcuni anni ho fatto un'esperienza fuori dal seminario minore, perché ho fatto il liceo e l'università fuori, la statale, e poi questo germe della vocazione che era dentro poi è riaffiorato quando avevo 23 anni, per cui, dato che studiavo a Roma filosofia e la sapienza, sono rientrato in seminario a Roma, dove ho fatto tutto il mio percorso, sia di studente sia poi di formatore all'interno del seminario, intervallato da 9 anni di parroco in Calabria, poi ritornato di nuovo a lavorare in amministrazione e poi ritornato ancora una volta in Calabria a fare il parroco.
1: Un percorso abbastanza complicato, quindi, quello di Monsignor Massara. Ma come mai è uscito dal seminario? C'era qualche cosa che non le piaceva, che non la convinceva?
2: Ma gli anni dell'adolescenza sono gli anni della ribellione, e quindi la ribellione dell'adolescenza ti porta a volte anche a voler fare un'esperienza diversa da quella che poteva essere il seminario. Ma rifarei lo stesso percorso che ho fatto. È stata un'esperienza profonda essere entrato da ragazzo, è stata un'esperienza profonda con i miei compagni di liceo, di cui ancora adesso ogni anno ci incontriamo in estate, è stata un'esperienza profonda all'università, perché abitavamo in un appartamento, quindi ci gestivamo da noi come tutti gli studenti emigrati di fuori, ed è stata un'esperienza bella poi ritornare a fare questo percorso al seminario romano.
1: La sua famiglia come ha considerato questo percorso? È stata vicina, era contraria, dubbiosa?
2: La mia famiglia è una famiglia molto semplice, come le tante famiglie semplici dell'Italia. Mi hanno sempre lasciato libero nelle scelte. Questa è stata la grandezza, oltre al dono della fede che mi hanno dato i miei genitori, la trasparenza, la legalità, il sacrificio nel lavoro, una grande libertà, anche da ragazzo.
1: E lei adesso cosa pensa del seminario? Come organizza il seminario nella sua diocesi?
2: Nella mia diocesi, come nelle Marche, i seminari diocesani non ci sono, ci sono solamente il seminario di Fermo e di Ancona, che sono i seminari regionali. Attraversiamo, come in gran parte dell'Italia, una grossa crisi delle vocazioni. E in diocesi ho solamente un seminarista ad Ancona, ma stiamo rimodulando tutta la pastorale incentrata sulla famiglia, sui giovani, che possono portare anche un percorso vocazionale.
1: Che possano, quindi, nel futuro.
2: Nel futuro, ma se uno non investe oggi non può raccogliere domani. Se uno non pianta il grano non vedrà mai le spine.
1: Senta, e poi lei ci diceva che ha fatto una grossa esperienza amministrativa. Qual è il suo ruolo? Che cosa faceva? Per un sacerdote è abbastanza strano come lavoro.
2: È qualcosa di strano, perché da parroco poi sono stato richiamato di nuovo a Roma a fare per ben 13 anni, ho fatto amministrazione. Può sembrare strano che un sacerdote si occupi di amministrazione, però anche l'amministrazione è l'occasione di un incontro con le persone, per cui anche dai numeri, anche da una fattura, anche dal personale, è sempre un incontro con delle persone. Quindi diventa l'occasione anche di crescita nella fede, crescita umana, crescita di relazioni.
1: E poi è tornato, quindi ha fatto il parroco due volte alla distanza di una quindicina d'anni e ha trovato delle differenze in nelle sue esperienze.
2: Nel rientro sono tornato in un paese un po' con grossi problemi, grosse difficoltà, e però dove c'è anche, nonostante le difficoltà particolari che ci sono, c'è anche tantissima brava gente. Ho trovato tanti laici che collaborano e che sono sempre disponibili perché possono veramente fare un cammino di fede e anche di crescita umana.
1: Quanto era grande la sua parrocchia?
2: La mia parrocchia, l'ultima, era 2300 abitanti, piccolo paese, si chiama Limbadi, di cui abbiamo lavorato insieme nonostante le difficoltà presenti in comunità, però la gente ha lavorato tanto, ecco, ha iniziato un bel cammino di fede, di relazioni, di crescita.
1: Perché dice le difficoltà in comunità?
2: Perché in Calabria si sa bene che ci sono alcuni paesi che soffrono di alcuni fenomeni particolari che creano molti condizionamenti, per cui in alcuni contesti si fa più difficoltà anche una testimonianza di fede, un cammino di fede, un vivere i sacramenti nel loro vero senso, e quindi alcuni contesti fanno sentire delle difficoltà maggiori rispetto ad altri contesti, come potrebbe essere quello di una grande città.
1: E invece la prima volta dove era stato?
2: La prima volta sono stato parroco in montagna, nella zona di Serra San Bruno, quindi dove c'è la famosa Certosa. Il paesino si chiama Pazzano, 9 anni di parroco, anni bellissimi, anche lì porto un bellissimo ricordo, e dove c'era anche tanta collaborazione, un contesto molto familiare e molto bello.

0: attori.
1: Sono con Monsignor Francesco Massara, arcivescovo di Camerino San Severino Marche, e gli chiedo di raccontarci un po' più approfonditamente com'è stata la sua esperienza di parroco, perché alcuni dicono che fare il parroco sia il vero lavoro del prete, se uno si fa prete secolare per fare il parroco sostanzialmente.
2: Diciamo che il prete diocesano tendenzialmente è chiamato a fare il parroco, però nella chiesa può essere anche chiamato a svolgere un ministero di servizio che può anche essere diverso dal parroco. L'importante è che uno faccia il proprio servizio con grande donazione, con grande dedizione, con grande amore verso la gente che gli viene affidata.
1: Ma lei come le ha vissute queste parrocchie? Perché c'è stato più di 15 anni fra una e l'altra.
2: Ah, le parrocchie sono la cosa più bella che ho vissuto nel mio ministero, ed è quello che sto cercando di vivere anche da vescovo, cioè di fare il vescovo parroco.
1: Cosa vuol dire?
2: O parroco vescovo.
1: Cosa vuol dire fare il parroco vescovo?
2: Che ordinariamente, intanto, la mia porta è sempre aperta, non ho orari in cui ricevo, cioè ricevo tutta la giornata. E poi giro molto i paesi, la diocesi, la gente. A volte mi presento senza nemmeno avvisare, che bussando alla porta e presentandomi sono il vescovo. Qualcuno non ci crede, dicendo non è possibile, ma poi quando vede la croce dice veramente il vescovo.
1: Lei ci diceva la mia porta è sempre aperta, ma è possibile? Cioè poi non si riesce, non va organizzato il tempo.
2: Il tempo va organizzato. Io inizio la mattina alle 8 e finisco la sera alle 7, per cui sì, tanta gente prende gli appuntamenti, ma se qualcuno ha bisogno la porta deve essere sempre aperta. Guai se chiudiamo le porte. Chiudere le porte significa cadere nell'isolamento, e questo non lo possiamo fare.
1: Ma vorrei tornare sulla parrocchia con Monsignor Francesco Massara. C'è chi dice che le parrocchie dovrebbero un po' cambiare, che si dovrebbe cambiare il sistema delle parrocchie, chi dice vanno ritoccati così il territorio delle parrocchie, e chi invece pensa a delle riforme più approfondite. Lei che cosa pensa?
2: Io credo che la parrocchia dal punto di vista giuridico può rimanere, perché rimane sempre un punto di riferimento anche per la nostra gente. Si può lavorare molto sulle unità pastorali, dove ci sono tante parrocchie, molti sacramenti e percorsi si possono fare insieme. Il percorso delle prime comunioni, per il battesimo, per il matrimonio. E la collaborazione, il camminare insieme è molto importante, ecco, anche tra varie parrocchie, trovare i punti in comune per raggiungere la stessa strada e lo stesso obiettivo.
1: Ma il vescovo ha un ruolo in questa trasformazione delle parrocchie, le accompagna in qualche modo nel cambiamento, o deve essere una cosa un po' più spontaneista?
2: E il vescovo ha un grande compito in questo. È una delle cose che io mi sono anche prefissato nella mia diocesi, in quanto i sacerdoti sono molto anziani, per cui bisogna rivedere molto anche l'organizzazione pastorale, l'organizzazione anche delle parrocchie. Quindi pur rimanendo molte parrocchie, però tanti percorsi vanno fatti insieme.
1: E ma questo fatto dei molti sacerdoti anziani, che cosa comporta?
2: Allora, intanto io ho sacerdoti molto anziani, ho parroci anche di 91 anni, di 89 anni, però sacerdoti di grande esperienza, forti, che sono stati sempre vicino alla gente, che naturalmente però fa riflettere sul discorso delle vocazioni. Sono nate poche vocazioni, quindi dobbiamo rivedere anche il nostro rapporto con i giovani, con la pastorale familiare, cioè dobbiamo dare un input maggiore in cui facciamo venire fuori tante vocazioni che io sono convinto ci sono, ma che ancora stanno in letargo, diciamo.
1: C'è chi dice che le vocazioni sono diminuite perché è cambiata la forma della famiglia. Prima c'erano delle famiglie numerose, tanti fratelli, era abbastanza normale che qualcuno scegliesse di fare il sacerdote. Adesso invece tutti figli unici, pochi bambini, in qualche modo i genitori osteggiano questo tipo di scelta.
2: Non può essere considerata l'unica causa della diminuzione delle vocazioni. Certo, ha influito anche che non sono famiglie numerose come era una volta, però non credo che sia l'unica causa. dobbiamo rivedere anche noi il nostro essere testimoni di fede, la nostra pastorale, l'ascolto verso i giovani, l'attenzione verso gli ultimi. Dobbiamo rimodularci anche noi nel nostro modo di dare testimonianza della nostra fede.
1: Ma nel concreto?
2: Nel concreto serve molto ascolto. Ciò che manca in questo momento è l'ascolto. Si sente molto, ma si ascolta poco.
1: Questo significa che bisogna fare cosa? Perché poi c'è anche questo invito all'uscita, all'andare incontro alle persone. Ma come si fa poi nel concreto, ogni giorno?
2: Nel concreto che non ci possiamo rinchiudere nei nostri uffici. Dobbiamo essere tra la gente e con la gente, condividere le loro gioie, le loro sofferenze. E questo l'ascolto, nel camminare insieme alle nostre comunità, sapendo condividere con loro, sapendo anche affidare a loro tanti compiti che tante volte pensiamo che siano solamente nostri, ma se si cammina insieme io sono convinto che potranno nascere tante cose belle.
1: Lei, Monsignor Francesco Massara, Arcivescovo di Camerino San Severino Marche, pensa che ci sia una disponibilità larga della società a questo dialogo oppure c'è un ritrarsi?
2: Sono sempre più convinto che la gente, nel momento in cui ci poniamo in un atteggiamento di ascolto, di accoglienza, dà veramente il meglio di se stessa. Totale disponibilità, totale collaborazione. Noi abbiamo dei bei laici che vanno valorizzati sempre di più e coinvolti sempre di più nelle nostre comunità parrocchiali.
1: E questo è un compito di sacerdoti che però, lei mi diceva, sono un po' anziani. Non c'è un problema di dialogo anche fra generazioni, perché per parlare con i giovani occorre un linguaggio, anche un approccio al mondo, alla comunicazione diverso forse.
2: Molte volte questo avviene perché siamo un po' arroccati e quindi si fa difficoltà a dover condividere con gli altri ciò che pensiamo che sia solamente nostro, ma a volte si può essere anche giovani ed essere vecchi dentro e anziani ed essere giovani nei comportamenti, negli atteggiamenti, nell'entusiasmo, nella vitalità.
1: E su questo invito a essere giovani nell'entusiasmo e nella vitalità, io ringrazio Monsignor Francesco Massara, Arcivescovo di Camerino San Severino Marche, di questa conversazione. Grazie moltissimo.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Tra chiese e abbazie medievali, un cammino dove bellezza del paesaggio e misticismo si intrecciano. Il Sentiero dei Monaci, gestito dall'ente Parco Naturale Portofino, è un percorso ricco di spiritualità, quella che eremiti, pellegrini e monaci hanno cercato e trovato in uno scenario straordinario che ancora oggi attira per la sua bellezza, il Monte di Portofino. Un viaggio nel tempo, immersi nella natura, raggiungendo luoghi sacri affascinanti, come la chiesa millenaria di Ruta di Camogli, San Nicolò di Capodimonte, l'abbazia di San Fruttuoso e l'abbazia della Cervara, sui passi di chi ha custodito ambiente e tradizioni per secoli. E ci colleghiamo in questo momento con Giancarla Serra, che è consigliere dell'Associazione per il Monte di Portofino Onlus. A Giancarla chiediamo di introdurci il Sentiero dei Monaci raccontandocene la storia.
5: Buongiorno a tutti. Abbiamo creato un percorso in questo luogo che avesse come tappi 5 luoghi monastici medievali del Monte di Portofino, che sono dei luoghi non molto conosciuti, per sottolineare questo aspetto storico che diciamo nel tourbillon turistico a volte viene un po' sottovalutato. Questi luoghi hanno come matrice comune, diciamo, la rivitalizzazione del monachesimo del secolo del 1300 e sono molto particolari perché il territorio che li ospita è molto particolare. Infatti per gli ascoltatori volevo fare una premessa descrivendo un attimo questo luogo, che è il promontorio di Portofino, che è una specie di sperone di roccia protesa sul mare che ha resistito per la sua natura geologica all'erosione della costa. Per fare un esempio, i romani con la loro via consolare per procedere verso le parti più periferiche dell'impero e segnatamente verso

0: 20 miglia, tagliarono fuori il promontorio e in qualche modo definiscono una caratteristica che è imprescindibile di questo luogo. Diciamo, le caratteristiche, i contro, diciamo così, sono un luogo molto isolato, ripido, roccioso, con poco spazio e con praticamente strade non carrettabili, non dico carrabili, ma anche nel Medioevo non percorribili con dei carretti, quindi spostamenti fatti tutti con animali o persone. I pro invece sono una bellezza incredibile, questo promontorio è proteso sul mare, quindi ha questo sfondo blu di cielo e di acqua, ha un clima meraviglioso, ha moltissima acqua e questo naturalmente è una cosa veramente fondamentale. E in questa bellezza l'uomo del Medioevo, che era ancora capace di stupirsi, percepiva la rappresentazione del trascendente ed è questa la ragione per cui uomini di Dio si innamorarono di alcuni punti e declinando questa meraviglia della natura con delle condizioni positive per il loro insediamento crearono questi cinque luoghi che sono le cinque tappe del nostro sentiero. Li citerei.
1: Ecco, sì, sono... grazie. Le chiederei proprio quali sono appunto questi punti che il sentiero collega.
0: Esatto. Allora, il primo è l'abbazia di San Gerolamo della Cervara, che è un monumento molto bello, molto importante, partendo diciamo da Levante verso Ponente. Il secondo è l'eremo di Sant'Antonio di Gnasca, con fedeltà alla sua natura eremitica, quindi un luogo molto semplice. Poi se procediamo abbiamo un altro bellissimo, bellissima abbazia, che è la celeberrima abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte, che tra l'altro è molto antica e precedente al 1300. Poi abbiamo la cosiddetta chiesa dei Marinai, che è una piccola comunità monastica che si chiama San Nicolò, e poi in ultimo la cosiddetta millenaria, che è invece già sul passo della strada consolare, quindi diciamo si collega a un contesto più abitato, che è la vecchia chiesa di San Michele Arcangelo, che probabilmente anche questa ha origini del periodo longobardo.
1: Ecco, qual è il valore storico e artistico di questi punti che lei ha appena citato?
0: Noi ci siamo un po' focalizzati sulle origini di ciascuno, perché per fortuna esistevano studi e effettivamente i valori sono un po' connessi con l'intenzione di queste comunità, del progetto, dell'idea che avevano della loro presenza sul territorio. Quindi San Gerolamo della Cervara è un monumento di grandissimo valore architettonico, molto austero, con diciamo una costituzione un po' benedettina, con il chiostro, la chiesa, ed era una comunità abbastanza ben connessa con l'aristocrazia genovese e con le altre comunità di collegamento monastiche. Era un luogo molto prestigioso, mentre per esempio per contrasto l'eremo era invece un luogo molto semplice, dove una piccolissima comunità monastica non aveva velleità monumentali, ma semplicemente di incidere sul territorio dando una mano con frantoi, strutture diciamo di lavorazione agricola, quindi una piccola comunità rurale fedele diciamo alle origini eremitiche di questo luogo, che non sono state, come dire, storicamente provate, ma che sono molto probabili. San Fruttuoso fa un po' il paio con la Cervara e forse aveva anche l'aspetto organizzativo della comunità, ma sicuramente ha avuto abati diciamo connessi con l'aristocrazia ligure, molto tra virgolette internazionale, nel senso molto proiettato verso le città importanti dei dintorni, e una comunità estremamente forte. Le altre due chiese invece, un po' più come l'eremo, più dedicate, Santa Ruta, che è una chiesa bellissima, la millenaria, molto antica, però di carattere rurale, abbastanza moderata nelle dimensioni, e la comunità era quasi una comunità parrocchiale, perché quella zona invece è abbastanza abitata. E invece San Nicolò, che è sopra Camogli, era il classico posto dove questa piccola comunità di San Rufo provvedeva a sostenere la popolazione anche in senso morale, infatti poi è diventata proprio il luogo dove i marinai prima di partire andavano a pregare per raccomandare, diciamo, la propria sicurezza a Dio.
1: Ecco, e dato che lei ha già toccato la conformazione come questo sentiero si lega al territorio ligure, a questo punto passerei chiedendole come l'ente Parco di Portofino, ma anche la vostra associazione per il Monte di Portofino Ollus, insomma, come vi prendete cura di questo cammino?
0: Ma stiamo un po' riprendendolo in mano. Allora, l'ente parco naturalmente lo mantiene, tornando un po' al discorso dell'inizio, che questo è un territorio difficile, qualche volta ci sono dei problemi perché c'è una parte che è sopra la Cervara che è un po' franosa, quindi le manutenzioni sono un po' costose, eccetera, eccetera, però principalmente persone che camminano in buona salute è perfettamente percorribile. Noi stiamo cercando di promuoverlo perché riteniamo che sia questi punti che ho descritto, sia i percorsi, siano veramente di valore, perché poi ritorno tra un percorso all'altro c'è una grandissima bellezza naturalistica e, diciamo, l'80% del percorso è perfettamente, diciamo, utilizzabile e speriamo utilizzato.
1: E quindi, ribadendo l'invito ai nostri ascoltatori a visitare, a camminare il sentiero dei monaci, ci lasciamo con Giancarla Serra chiedendole di indicarci un brano musicale da far ascoltare, anche per introdurre il nostro prossimo ospite, che sarà proprio un camminatore, una persona che ha percorso questo cammino.
0: Se posso dire, mi piacerebbe anche un canto a cappella, perché ha la vibrazione che in questo luogo ha la natura e la luce, che sono veramente

0: E adesso ci colleghiamo proprio con Giacomo Friedman, che è un camminatore del Sentiero dei Monaci e anche gestore dell'eremo di Sant'Antonio in Niasca.
1: Sicuramente l'esperienza molto bella, ovviamente, per l'ambientazione, quindi per dove si cammina, nel senso che il promontorio di Portofino è abbastanza un unicum, perché comunque unisce il bosco, quindi il percorso anche sentieristico, con sempre a fianco la vastità del mare, no? Per cui è molto difficile incontrare dei cammini quasi montani così attaccati al mare, per cui sicuramente gli scorci sul mare sono molto belli. E il percorso è anche bello dal punto di vista storico, nel senso che appunto è un percorso che non solo unisce le bellezze, diciamo, della biodiversità di questo promontorio. Io faccio sempre l'esempio, non so, dalla Germania al Marocco, cioè nel senso che comunque una flora continentale come le castagni così vicini al mare, difficile trovarli, ha invece piante tipiche della macchia mediterranea. Quindi questi percorsi attraversano boschi e vedute anche sul mare, quindi si passa da boschi di leci, castagni a macchia mediterranea. Quindi questo è la bellezza, diciamo, naturalistica, ma si riesce ad ammirare e a percepire anche la storia e soprattutto la storia religiosa di questo posto, perché questo sentiero unisce i 5 insediamenti monastici medievali che erano presenti nel promontorio di Portofino.
0: Tu hai un'attività, ecco, l'eremo?
1: Noi siamo i gestori dell'eremo di Niasca, appunto, per quello che riguarda questo posto, diciamo un po' la storia. Noi siamo i gestori di questo rifugio, che nasce appunto sulle rovine medievali di questo eremo, appunto, dove questi tre frates, che poi in realtà quello che si vede adesso, ci sono poche tracce dell'eremo medievale, perché poi dopo l'età napoleonica è stato distrutto, come sapete, Napoleone che ha abolito tutti gli ordini monastici, per cui quello che si vede adesso è un mulino del 1830 voluto da Barone Baratta, che possedeva questo terre, per cui all'interno, diciamo che lui ha negli affreschi fuori, in alcune cose, ha ricordato l'origine monastica, perché infatti c'era Sant'Antonio Abate, e questo eremo appunto era dedicato a Sant'Antonio Abate, prima anacoreta cristiano. Per cui quello che c'è adesso è un rifugio ristoro che cerca di mantenere più o meno il legame con la storia, quindi di una semplicità sia nel tipo di cibi che si danno, cucinati tutti da noi, nel ricordo anche addirittura della cucina di Strettissimo Magro, di Padre delle Piane, che era il priore della chiesa di San Nicolò, e sia soprattutto anche nel tipo di ospitalità, in alcune regole, nel senso del silenzio dopo una certa ora, e nel rispetto di chi vuole poi il giorno dopo alzarsi e camminare.
0: Quindi, ecco, diciamo, per concludere, anche, diciamo, magari i camminatori, chi appunto passa poi e fa questo cammino, magari ha la possibilità appunto di fermarsi presso di voi, presso la vostra struttura, che mi pare di aver capito è anche un po' in controtendenza rispetto all'immagine che uno ha di Portofino, appunto, magari over tourism e lusso. Qua invece mi sembra più un ristoro autentico, ecco, in tutti i sensi, anche proprio dell'animo.
1: Sì, assolutamente, nel senso che Portofino negli ultimi decenni è diventato quello che è. Il nostro posto ricorda un po' la storia globale di Portofino, sì, dagli albori, e anche abbastanza recente, dove famiglie intere vivevano qua, soprattutto lavorando con i mulini, la presenza di acqua molto importante, e coltivando la terra e anche usando le ricchezze, diciamo, i doni del mare, ecco. Sicuramente il Sentiero dei Monaci prevede la tappa passare da qua, quindi chi passa può dormire, può ristorarsi, può mangiare qualcosa. È un sentiero che consiglierei di fare in più giorni, e quindi oltre a noi ci sono altri pochi posti però di ospitalità simili, quindi l'Agri Rifugio dei Molini e altri, il BBQ Lodge a San Rocco. Quindi ci sono dei posti dove si può pernottare e riposarsi, perché è un cammino, preferibilmente si può sviluppare in un paio di giorni, di giorni è meglio prendersi il tempo per godere degli scorci, dei panorami. Non so come verrà sviluppato questo sentiero, nel senso che è possibile che anche l'ultimo tratto, diciamo, o il primo, per intenderci, se si parte da Levante o da Ponente, però il tratto che unisce noi, la nostra realtà, Sant'Antonio, diciamo, l'erba di Sant'Antonio alla Cervara, non è accessibilissimo, cioè non è un buon sentiero, per cui la Cervara si può visitare anche, diciamo, passando dalla strada via mare e vederla dal basso, oppure andare a vedere, anche perché è aperta solo, mi pare, una domenica al mese, per cui per andare a visitarla bisogna capire proprio il periodo migliore. E invece andando verso, diciamo, di nuovo Levante, quindi da noi, partendo da noi per intenderci dall'Ermo di Sant'Antonio, andando verso San Fruttuoso e poi soprattutto da San Fruttuoso a San Rocco, cioè a San Nicolò di Capodimonte, quindi la zona di Punta Chiappa, lì ci si può scegliere un paio di vie, ecco, diciamo la camminata sul mare è un po' più lunga, con più scorci e un po' più impegnativa. Se invece si passa dal centro del parco, pietre strette, ci sono anche dei punti bellissimi, passando da Toca, semaforo nuovo, è un po' meno impegnativa, ecco, diciamo. Quindi come consiglio è comunque non venire in ciabatte,
0: ecco, quello, comunque, sì.
1: Bisogna avere l'abbigliamento adatto, soprattutto le scarpe adatte, portarsi un po' d'acqua, perché è possibile camminare per un po', poi ci sono, d'estate soprattutto ci sono dei punti esposti, e scegliere il percorso che è più adatto, ecco, per unire tutti questi siti monastici e queste chiese, perché è la parte di, ripeto, diciamo, che unisce San Fruttuoso a Punta Chiappa via mare, è un po' più lunga, impegnativa, con un po' di saliscendi, qua è tutto un saliscendi Liguria, non è così impegnativa, ma bisogna studiare solo un attimo e prevedere che si possa fare un po' avanti e indietro. C'è l'opzione per chi volesse evitare qualche tappa via terra, per chi non è un camminatore a metà, nel senso, però è anche bello sfruttare il servizio di battelli che ci sono, diciamo, fra Portofino, Camogli, insomma, nel promontorio di Portofino, che può, per evitare alcuni punti, o comunque farsi un giro anche via, vedere questo buon promontorio anche via mare.
0: Per questa puntata è tutto, grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna settimana prossima. Da Edoardo Giribaldi a tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

Buona domenica e bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana. Buongiorno da Michele Raviare e da Alberto Giovannetti per la parte tecnica. Saremo insieme fino alle 12.30 circa, tra poco la Santa Messa, poi alle ore 12 in punto la preghiera mariana dell'Angelus con Papa Leone XIV, che è tornato ieri sera dalla visita pastorale a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Torneremo più tardi a ricordare quelli che sono stati gli eventi più importanti di questa visita molto intensa del pontefice, che ha parlato di Sant'Agostino, ha parlato di migranti, ha parlato del rapporto che un cristiano deve avere con la comunità e con la città, con gli spazi pubblici. Oggi è la 12ª domenica del tempo ordinario, comincia l'estate e la Chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. Si celebra anche la festa della musica e la giornata mondiale sulla SLA. Dal punto di vista internazionale, due sono le notizie battute dalle agenzie. La prima è che il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani, volti a limitare il programma nucleare di Teheran e considerare il fragile accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Iran. Rimane aperto anche il fronte del Libano, dove almeno 7 persone sono rimaste uccise in nuovi raid di israeliani nella valle della Bekaa e nella regione di Tiro, nel sud del paese dei cedri, come riferisce l'agenzia nazionale di stampa che cita il Ministero della Sanità di Beirut. 5 persone, tra cui un bambino, una donna e 2 anziani, sono morte in seguito al bombardamento sulla città di Somor nel Libano occidentale, mentre altre 2 persone di nazionalità palestinese sono rimaste uccise nel distretto di Tiro, nel sud del Libano. Tra qualche minuto noi ci collegheremo con Perugia, perché la Santa Messa questa domenica sarà trasmessa dalla Cattedrale di San Lorenzo. Il commento liturgico sarà a cura di Orazio Coclite. Ora linea alla regia e noi torniamo subito dopo in diretta con Papa Leone XIV e la recita dell'Angelus.

Un cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Perugia. Adagiata sul profilo morbido delle colline umbre, la città si presenta come un gigantesco affresco dove ogni angolo svela un frammento di bellezza. A vegliare su questo scenario senza tempo si ergono le antiche mura etrusche che, come un anello di pietra, l'avvolgono e ne custodiscono la memoria più profonda, mentre lo sguardo si perde tra scorci, tetti e campanili. Tra queste mura si staglia l'arco etrusco, straordinaria porta monumentale che ancora oggi testimonia la grandezza, la nobiltà e il secolare respiro dell'antica Perusia. Poco oltre, sul bastione orientale, spicca Porta Marzia, preziosa eredità del passato, oggi custodita tra le pietre della Rocca Paolina. Attraverso le sue forme eleganti si accede a un luogo di rara suggestione, la Via dei Baglioni, dove tra volte silenziose, passaggi sotterranei e antiche fondamenta affiora un'urbanità nascosta, ricca di fascino e mistero, in un intreccio di storia e meraviglia. Dal cuore segreto della città, Perugia torna alla luce e mostra l'incanto dei suoi archi, dei suoi vicoli medievali e delle sue atmosfere capaci di trasformare il semplice camminare in un racconto. Tra queste architetture emerge San Francesco al Prato, che con le sue forme austere evoca una suntuosità profonda e meditativa. Poco oltre, quasi come un improvviso trionfo di luce, si rivela l'oratorio di San Bernardino. La straordinaria facciata, scolpita con raffinata maestria, appare come un merletto di pietra, dove ogni dettaglio racconta l'incontro armonioso tra arte e fede. Il viaggio nella bellezza prosegue in piazza 4 Novembre, da secoli cuore pulsante della vita civile e religiosa di Perugia. Qui lo spazio si apre con elegante solennità, dando forma ad una scenografia di rara armonia, in cui architettura e prospettive dialogano tra loro in una dimensione di assoluta suggestione. Al centro della piazza si innalza la Fontana Maggiore, autentico gioiello dell'arte medievale. L'acqua scivola dolcemente tra le sue vasche scolpite, animando i raffinati bassorilievi che narrano i mesi, i mestieri, i segni zodiacali e le storie dell'uomo. A fare da cornice a questo capolavoro, il maestoso Palazzo dei Priori, simbolo dell'antico potere comunale. La sua facciata severa e signorile, il ricco portale e il susseguirsi di archi e finestre gotiche restituiscono tutta la fierezza e il prestigio della Perugia medievale. Sulle sue pareti si distinguono le copie bronzee del grifo, storico emblema cittadino, e del leone guelfo, solenni presenze che sembrano vegliare sulla città. Di fronte, la cattedrale di San Lorenzo, che domina la piazza con la sua presenza. Le ampie superfici rivestite di pietra, i raffinati dettagli scolpiti e l'elegante successione di linee e volumi accompagnano lo sguardo lungo spazi che raccontano secoli di devozione e spiritualità. Nella liturgia di questa dodicesima domenica del tempo ordinario, Gesù ripete per tre volte un invito che attraversa tutta la vita cristiana. Non abbiate paura. Ai suoi discepoli non promette un cammino privo di fatiche, ma rivela la fedeltà di un padre che conosce e custodisce ciascuno dei suoi figli, fino a contare i capelli del loro capo. La fede non elimina le prove, ma dona la certezza di non attraversarle da soli. Questo invito si fa eco nelle parole di San Giovanni Paolo II. Non abbiate paura, aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. È nell'incontro con il Signore che il cuore ritrova pace e forza, diventando capace di una testimonianza umile e coraggiosa. Come scriveva Santa Teresa d'Avila, nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, Dio non cambia.
Il Vangelo ci conduce proprio su questa via, non l'illusione di una vita senza timori, ma la fiducia profonda in Dio che sostiene, illumina e rende più forte di ogni paura e capaci di una testimonianza contagiosa.

presiede l'Eucaristia Monsignor Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia, città della Pieve. Celebrano con lui il parroco Don Marco Brizzarelli e Don Fausto Sciurpa. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Francesco Verzini. I canti sono eseguiti dalla Corale Polifonica Laurenziana, diretta dal maestro Franco Radicchia. All'organo il maestro Adriano Falcioni.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Un cordiale benvenuto a ciascuno, a tutta la comunità, anche a quella comunità che ci segue grazie alla televisione. Preghiamo insieme, portando all'altare quanto abbiamo nel cuore, la vita delle famiglie, della comunità, il bisogno di pace che sale da un mondo insanguinato. E perché la preghiera sia sincera, ci presentiamo al Signore con umiltà. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco, come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del suo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.

lo Spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza.

In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.

non abbiate paura. Per ben tre volte, nel Vangelo di questa domenica, il Signore Gesù ci raggiunge con questa esortazione: non abbiate paura. La paura è un sentimento che conosciamo bene. Quante volte la paura paralizza, frena ogni iniziativa, chiude la novità, avvertita come una possibile minaccia. La paura rende insensibili e sospettosi. L'altro, più che qualcuno che c'è necessario, diventa uno dal quale guardarsi. La paura non apre ponti, tira su muri. Nel discepolo la paura porta a silenziare l'annuncio e la testimonianza, quasi a vergognarsi della propria fede rispetto a un contesto culturale che la considera irrilevante nella sfera pubblica. Cos'è che può dissolvere la paura e permettere una risposta propositiva? L'alternativa al potere della paura passa dalla relazione con il Dio vivente, al quale il credente, come il profeta Geremia, affida la propria causa, sapendo che Dio libera la vita del povero. Dio non abbandona nessuno, non disperde, ma custodisce. Si prende cura perfino dei passeri, perfino dei capelli del tuo capo. Dio è provvidenza, è fedeltà che consola quando tutto il resto passa. È amore da cui nulla potrà separarci. In Cristo Gesù, ci ha assicurato San Paolo, la grazia di Dio si è riversata in abbondanza su tutti. Questa fede vince quella tristezza che spingerebbe al disimpegno, dona serenità e pace anche in mezzo alle difficoltà, scaccia ogni paura, perfino la paura ultima, la paura della morte. Il mondo al più può uccidere il tuo corpo, ma la consapevolezza che solo a Dio appartiene la destinazione ultima dell'esistenza rende fiduciosi nella sua protezione, come pure nella solidarietà di Gesù, che ha promesso: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Ad essere chiamata in gioco è la testimonianza di ciascuno, ma è anche e soprattutto la testimonianza della comunità, una comunità che vive, celebra e trasmette la fede quando è unita, quando è capace di relazioni umane e fraterne, attente all'ascolto, alla prossimità, alla condivisione con quanto accade, soprattutto con quanto le persone vivono. In un contesto che è spesso segnato da fatiche, da fragilità, da solitudini, la comunità cristiana diventa allora un lievito di speranza, una profezia sociale, in grado di offrire un contributo umile e decisivo alla stessa società civile, nella disponibilità a cooperare con chiunque abbia a cuore la difesa della vita e la promozione della dignità umana, che in quanto tale rimane inviolabile. Vale anche per il nostro paese quello che una decina di giorni fa Papa Leone diceva della Spagna: nelle nostre cattedrali e nelle nostre università, nelle nostre istituzioni e nell'animo stesso del nostro popolo rimane viva un'eredità che ha dato forma ad un modo peculiare di vivere la libertà, di praticare la giustizia e di ordinare la vita comune. Da questa tradizione
abbiamo imparato che il diritto deve servire al bene, che la giustizia pone limiti alla forza, che il potere ha bisogno di essere legittimato, che i poveri appartengono pienamente alla comunità, che il migrante deve essere accolto e che mai la vita umana può essere considerata o trattata come merce. Preghiamo perché davanti alla complessità di questo tempo nessuno si arrenda disarmato, scoraggiato, travolto da un senso di inadeguatezza e di paura. Ci siano dati invece la libertà e il coraggio di annunciare il Vangelo nella sua interezza e di testimoniarlo con gesti concreti di salvezza.

0: Credo in un solo Dio.
1: Creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili e invisibili. Credo in

0: fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita a non aver paura e a confidare nell'amore del Padre, che si prende cura di ogni sua creatura. Con questa fiducia eleviamo a Lui la nostra preghiera, dicendo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, perché sostenuti dallo Spirito Santo annuncino il Vangelo con coraggio e franchezza, senza lasciarsi vincere dalla paura o dallo scoraggiamento. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i governanti, perché operino per la giustizia e la pace, affinché i popoli segnati da guerre e divisioni trovino vie di riconciliazione e concordia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i malati e quanti vivono nella prova, perché sentano la vicinanza del Signore e trovino conforto nella carità fraterna della comunità cristiana. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la nostra diocesi, perché guidata dal vescovo Ivan cresca nella fede e nella testimonianza evangelica, riconoscendo ogni giorno la presenza amorevole del Padre che accompagna il cammino del suo popolo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, che non abbandoni mai coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore e conosci le necessità dei tuoi figli prima ancora che te le chiedano, accogli le nostre suppliche e sostienici con la tua grazia, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra offerta, unita all'offerta di tutta la nostra vita, sia gradita a Dio, Padre Onnipotente.

questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce, l'inno della tua gloria.

0: veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo ancora la resurrezione nell'attesa. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Ivan, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Patroni Lorenzo, Costanzo e Ercolano, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito del Signore ed illuminati dalla sapienza della Chiesa, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia noi vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria di sempre.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Essere cristiani è esigente, alle volte è scomodo e non sempre alla moda. È facile perciò sentire il desiderio di evitare ogni contrasto e quindi avere la tentazione di assimilarci a poco alla mentalità della cultura prevalente. È facile preferire di stare zitti quando si affrontano argomenti scottanti della fede o della morale. Ma è una tentazione da respingere. Non temete gli uomini, ci ripete Cristo. Quello che vi dico, ditelo nella luce, predicatelo sui tetti. Chiediamo a Dio il dono del coraggio della fede. Diceva Charles de Foucault: non c'è vita cristiana, non c'è perfezione, non c'è santità possibile senza coraggio. Impariamo allora a rischiare. Viviamo come cristiani coerenti, credibili, coraggiosi. E ricordiamo il proverbio: chi ha coraggio è già in vantaggio.

Preghiamo. O Padre che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana, di nuovo un saluto da Michele Raviare e da Alberto Giovannetti per la parte tecnica. Ringraziamo Orazio Coclite per il commento liturgico della Santa Messa e diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e vicario provinciale della Società San Paolo in Italia. Buongiorno.
2: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
1: Cominciamo il nostro percorso di avvicinamento alla recita dell'Angelus da parte di Papa Leone XIV tra pochi minuti alle ore 12 e lo facciamo ripercorrendo l'ultimo evento della lunga e intensa settimana di Papa Leone. Ma è stato un evento particolarmente importante perché parliamo della visita pastorale a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Tanti gli incontri, si è parlato di Sant'Agostino, si è parlato di rapporto tra l'essere cristiani e la città intesa come spazio comune, si è parlato di migranti con la visita appunto alla basilica dedicata a Santa Francesca Saverio Cabrini. Che visita è stata, Don Guido?
2: Ma è stata senz'altro una visita che si è mossa sulle corde dell'affetto, dovrei dire, mi viene da dire, proprio sull'affetto di è radicata anche nella biografia di questo Santo Padre, no? L'incontro di Pavia certamente ha rimesso a fuoco la sua identità e la sua appartenenza ecclesiale, già anche prima della sua elevazione all'episcopato e poi elezione al pontificato. Lui è un religioso agostiniano ed è andato in pellegrinaggio a venerare le spoglie mortali di Sant'Agostino, che ricordiamo sono in questa bellissima basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Tra l'altro non c'è solo Sant'Agostino lì, mi preme dirlo, perché io sono anche molto devoto di un altro santo che c'è lì, che è al piano di sotto nella cripta, che è San Severino Boezio, che è il santo filosofo. una cosa che anche personalmente ho molto molto apprezzato, gradito, bellissimo. Quindi questa parte della sua vita, naturalmente, ma poi anche un'altra parte della sua vita che in qualche modo noi possiamo ritrovare anche in quest'altra visita a Sant'Angelo di Giano, perché dobbiamo ricordare che Santa Francesca Saverio Cabrini, che è nata a Sant'Angelo di Giano, ma è nata al cielo, cioè è morta, come diciamo noi credenti, è nata al cielo nella città di Chicago, dove appunto il Santo Padre è nato. Quindi questi elementi ci fanno dire che certamente è stato un viaggio legato al suo ministero pastorale, ma anche alla sua vita.
1: E non solo, perché Santa Francesca Saverio Cabrini, che fu mandata negli Stati Uniti a occuparsi dei migranti ed è la santa patrona
2: dei migranti,
1: è stata mandata da
2: Leone XIII,
1: il precessore diretto per quanto riguarda il nome di Papa Leone XIV. Insomma, sono stati tanti punti, anche sui migranti, che sì. Ieri è stata anche la giornata mondiale dedicata. È continuata questa sorta di catechesi che, diciamo, Papa si è sempre occupato di migranti, certo. Però nelle ultime settimane possiamo vedere già un filo con quelli che sono stati discorsi importantissimi, durissimi, su chi lucra sulla vita delle persone migranti a Gran Canaria e a Tenerife, sì, durante il suo viaggio apostolico in Spagna. Ne ha parlato ieri nella basilica dedicata alla santa patrona dei migranti, e poi il prossimo 3 luglio il Papa si recherà a Lampedusa, terra appunto nel Mediterraneo, purtroppo lacerata dalle morti in mare, nonché anche qui ritorniamo ai predecessori, il primo viaggio di Papa Francesco.
2: Certamente, anche perché sembrerebbe quasi strano di doverlo dire, o diremmo anche quasi ovvio o quasi banale, cioè occuparsi dei migranti dovrebbe essere occupazione naturale di tutti. tutti coloro che hanno a cuore il bene della persona umana, perché conoscendo, e purtroppo noi lo conosciamo, cosa avviene a questi nostri fratelli, a queste nostre sorelle, che certamente se potessero scegliere non sceglierebbero di lasciare la loro o comunque sarebbe una percentuale molto più bassa quella che sceglierebbe di lasciare il proprio paese. Ecco, sembra banale doverlo dire, ma cominciamo anche a riflettere su questo. Cioè, c'è un motivo, e a volte è un motivo molto grave, per cui queste persone si mettono in viaggio in queste condizioni anche disperate. Se poi a questo dobbiamo aggiungere tutte queste altre pene alle quali devono andare incontro, e non solo, quando queste pene scaturiscono dagli interessi malvagi anche di chi lucra su questa situazione, allora comprendiamo come non possa non essere interesse e non possa non essere argomento di cui si occupa il Santo Padre proprio nella sua veste di pastore universale della Chiesa, che ha a cuore appunto l'essere umano, perché nell'essere umano c'è il Tempio dello Spirito Santo e la presenza di Dio.
1: E salutiamo anche chi ci ha raggiunto all'ascolto anche in video radio cronaca sul portale Vatican News e sul canale YouTube della Radio Vaticana, e un buongiorno anche alle radio collegate, in particolare Radio Luce San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Toscana, Radio FM Lazio Umbra, Radio Colbe Schio e Radio Condivisione Palermo. Siamo in attesa tra qualche minuto che Papa Leone XIV si affacci dal Palazzo Apostolico per la recita della preghiera dell'Angelus in questa giornata molto calda che segna anche l'inizio dell'estate. Vediamo già i pellegrini che, malgrado la temperatura, sono arrivati in piazza San Pietro. Vediamo tanti ombrelli per ripararsi non dalla pioggia ma dal sole che a picco cade sulla capitale italiana, e sono lì qui in piazza San Pietro per ascoltare appunto le parole del pontefice all'indomani della sua visita apostolica a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, nella basilica dedicata alla Santa Francesca Saverio Cabrini, patrona dei migranti, è nata proprio in quella località, nella provincia di Lodi. E proprio venerando la reliquia del cuore di Santa Francesca Saverio Cabrini nella basilica a lei intitolata a Sant'Angelo Lodigiano, ieri Leone XIV ha sottolineato l'attualità del messaggio della patrona dei migranti che raggiungeva ovunque, dai tuguri alle carceri. Ha esortato i giovani a conoscere gli ideali della prima santa degli Stati Uniti e ha citato i suoi scritti: nessuna terra troppo lontana, nessuna persona troppo ferita per l'amore del cuore di Gesù. Il Papa ha ribadito in quella che appunto lo ricordavamo è la santa protettrice dei migranti, morta nella città dove il Papa è nato, Chicago. Il fenomeno migratorio è complesso, la Chiesa si lasci interpellare. Un discorso invece alla cittadinanza: a Pavia è arrivato a Piazza della Vittoria dopo la sosta in Duomo, dove è stato accolto dall'entusiasmo dei fedeli. Dinanzi a forme di degrado e di analfabetismo civico, siamo chiamati a condividere linguaggi di dedizione e di servizio che custodiscono piazze, parchi, strade come luoghi di incontro per eccellenza. Questa buona cittadinanza sa coltivare la concordia attraverso il dialogo e l'incontro costruttivo tra le persone e le culture. Si riferiva in particolare alla città di Pavia, ma questo è sostanzialmente una sorta di appello diciamo, rivolto a tutti i cristiani per come vivono lo spazio comune. Adesso si affaccia Papa Leone XIV, ascoltiamolo.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio, cioè nel segreto del cuore, e ciò che siamo chiamati a proclamare a tutti, ricordandoci che l'annuncio del Vangelo è prima di tutto condivisione di un incontro personale con Lui, unico per ciascuno. La forza dell'apostolato, infatti, al di là di tecniche e strumenti, si fonda sull'opera dello Spirito Santo in noi e sull'autenticità della nostra risposta. San Tommaso d'Aquino parlava della predicazione come di un trasmettere agli altri ciò che abbiamo contemplato. Contemplata ali stradere. E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva, riservata ad alcuni santi o ai monaci, agli eremiti. Tutti possiamo farlo, sforzandoci di custodire tra gli impegni delle nostre giornate momenti di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio per ascoltare la sua voce, affidargli le nostre gioie e le nostre preoccupazioni, rivedere con lui la nostra vita. Questo ci rende sempre più persone dalla fede solida e consapevole, e di conseguenza apostoli credibili e liberi, uomini e donne capaci di riflettere la luce del Vangelo in ogni ambiente e in ogni situazione della vita, e di testimoniarlo anche là dove il suo valore non è compreso o accettato. San Matteo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo, scriveva per comunità che non avevano vita facile, dovevano affrontare ostilità e persecuzioni, come succede ancora oggi a tanti cristiani in vari luoghi della terra. E la tentazione di scoraggiarsi e di lasciarsi vincere dalla stanchezza o dalla paura era grande. Adesso, come allora, è impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la sua parola, rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Per questo è necessario che affondiamo le radici della nostra fede e della nostra missione in un intenso rapporto con Lui. Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il suo messaggio di speranza, di amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno. La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
4: Et concepit Spiritus Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,
5: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Et verbum caro factum est,
4: et habitavit in nobis.
5: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
4: digne ficiamur promissionibus Christi.
5: Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
5: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
4: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
5: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
4: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
5: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
4: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
5: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
4: et lux perpetua luceat eis.
5: Requiescant in pace.
4: Amen.
5: Dominus vobiscum,
4: et cum spiritu tuo.
5: Sed nomen Domini benedictum,
4: ex nunc et usque in saeculum.
5: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
4: qui feci caelum et terram.
5: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
5: Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata la Giornata Mondiale del Rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75° anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia. Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza. I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue. The Church believes as she prays, and reflecting together on the principle lex orandi, lex credendi, is particularly relevant nowadays. Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma, pellegrini venuti da diversi paesi. Dirigindomi aos peregrinos que vieram do Brasil. Asseguro as minhas orações pelos jovens que morreram há alguns dias num acidente rodoviário no estado de Ceará. Saluto i ragazzi della cresima di due parrocchie di Ozieri in Sardegna. E a tutti, auguro una buona domenica.

nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, e questo è stato l'invito all'accoglienza di Papa Leone XIV al termine della recita dell'Angelus, in cui ha ricordato la giornata mondiale del rifugiato delle Nazioni Unite, che si è celebrata ieri. In particolare ha ricordato il 75esimo anniversario della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra. Poi prima nella catechesi un invito a evangelizzare, a condividere l'annuncio del Vangelo e a condividere un incontro personale con lui, con Dio, ricordando anche i cristiani perseguitati in tutto il mondo. Il Papa ha ricordato che questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti in ogni circostanza il suo messaggio di speranza, d'amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno, ha detto il pontefice nella catechesi. Poi il saluto ai pellegrini, in particolare in lingua inglese, ai membri del Catholic Pentecostal International Dialogue.

0: Di nuovo in diretta alla Radio Vaticana, un saluto nuovamente da Michele Raviare, da Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista, lo ricordiamo, vicario provinciale della Società San Paolo in Italia. Da paolino ci sono alcuni passaggi nella catechesi di Papa Leoni che insomma meritano un ulteriore approfondimento. Quando il Papa ha ricordato che siamo chiamati a proclamare tutti il Vangelo, ricordandoci che l'annuncio della sua parola è prima di tutto condivisione di un incontro personale con lui, unico per ciascuno. Come possiamo declinare questo passaggio da cui poi si è sviluppata tutta la riflessione del Santo Padre?
1: Ma mi verrebbe subito di ricordare quanto dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi: guai a me se non annunciassi il Vangelo. Addirittura fa dipendere, come dire, quasi da una punizione divina dovrebbe arrivare se noi non annunciassimo il Vangelo. Naturalmente questo è detto in modo iperbolico, ma certamente ci fa riflettere su come quello dell'evangelizzazione sia veramente per noi un dovere, per coloro che hanno ricevuto la sacra ordinazione certamente, ma per tutti i battezzati. Ma quello che colpisce veramente, che ha colpito veramente e che è molto paolino anche questo, potremmo dire così, è come il Santo Padre, ricordando, anche se non citandolo, però mi verrebbe da dire che aveva come anima di tutto il discorso che ha fatto il De Vera Religione di Sant'Agostino, soprattutto quando Sant'Agostino afferma che in interiore homine habitat veritas, è che non ci può essere evangelizzazione efficace, non ci può essere opera di annuncio che veramente possa raggiungere con frutto coloro ai quali è destinata, se essa non è radicata in una profonda vita interiore. Citando appunto il Vangelo che oggi viene proclamato, il Santo Padre ha ricordato che ciò che viene annunciato è ciò che prima deve essere ascoltato nel silenzio della preghiera, nel silenzio della contemplazione, nel silenzio dell'adorazione. Non si può, dicevano i latini, nemo dat quod non habet, nessuno può dare quello che non ha. Se noi questo Gesù Cristo prima non lo incontriamo nella vita interiore, non possiamo annunciarlo, non possiamo portarlo agli altri. Questo penso che sia molto molto importante. L'evangelizzazione non è un'attività, l'evangelizzazione è un apostolato, e l'apostolato deve avere sempre un profondo radicamento interiore, deve partire da un'esperienza di dialogo proprio con il Signore nell'intimità con Lui.
0: E dal livello interiore si passa anche a livello comunitario, in certo, certo qual modo, certo. Il Papa lo ha ricordato citando San Matteo, che è autore del Vangelo di oggi,
1: ricordando che proprio lui parlava di una comunità con tanti problemi proprio in quel momento. Ed è proprio vero quello che tu dici, cioè questa dimensione comunitaria che nasce proprio dall'esigenza che questo messaggio diventi, potremmo dire così, pervasivo, no? Ma riesce veramente a diventarlo soltanto se prima c'è quella parte. Però la dimensione comunitaria è fondamentale.

Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Interrompiamo un attimo prima di ascoltare insieme il Santo del Giorno e per ricordarvi l'appuntamento di questo pomeriggio, la chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, fondatore della nostra radio. Si terrà un evento quest'oggi all'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone alle ore 16:30 con una conferenza in cui il relatore sarà il professor Giovanni Catapano, docente dell'Università di Padova, e a seguire alle 18 ci sarà presso la chiesa del seminario la Santa Messa, presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Inoltre, se hai conosciuto Don Angelo Pandin e hai vissuto un'esperienza significativa con lui, durante questo evento sarà anche possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Ricordiamo che l'incontro è aperto a tutti e la partecipazione libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Quindi vi ricordiamo quest'oggi alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. Vi aspettiamo e una buona continuazione di giornata.

Oggi, 21 giugno, la Chiesa ricorda San Luigi Gonzaga, principe religioso gesuita. Luigi nacque il 9 marzo 1568, figlio di Ferrante Gonzaga, marchese di Castiglione delle Stiviere presso Mantova. Un uomo orgoglioso e duro, dedito al gioco ma anche attaccato alla famiglia e alla fede, e da Marta di Santena, una contessa piemontese, donna molto buona e religiosa che lascerà una profonda influenza sul figlio. Luigi era di intelligenza brillante e aperta, dal carattere forte e focoso, talvolta ostinato e duro. Una volta fu udito affermare: «Sono un pezzo di ferro contorto che deve essere raddrizzato». Aveva il destino già segnato: diventare marchese imperiale come il padre. E così, fin da bambino, fu gradualmente fatto entrare in quel mondo nobile e dorato, spesso corrotto e corruttore, dove non di rado regnava il culto dell'effimero e dell'apparenza, il tutto condito di banalità e vanità. Luigi, ancora fanciullo, conobbe la vita di corte di Firenze con i Medici, dove ebbe la possibilità di giocare con le principessine Eleonora, futura duchessa di Mantova, e con Maria de' Medici, futura regina di Francia, a Mantova e poi anche a Madrid, alla corte di Filippo II.

Fu all'età di 10 anni che Luigi, nella chiesa dell'Annunziata proprio a Firenze, si offrì a Dio e spontaneamente si consacrò a Maria come lei si era consacrata a Dio. Capiva quello che faceva? Certamente, giudicando dalla vita che condusse dopo. Intuiva bene il significato del gesto e fu sempre coerente con esso. Intanto, cresceva sempre di più non solo il gusto della preghiera e della meditazione, ma anche una certa insofferenza per quel mondo circostante ricco e gaudente, frivolo e futile, nonché spesso spiritualmente vuoto. Luigi si era proposto come ideale di seguire Cristo incondizionatamente e per amor suo anche la povertà. Da Firenze passò a Mantova e qui si ammalò. I medici gli ordinarono una dieta durissima a pane e acqua. Luigi approfittò della situazione per imparare volontariamente a fare penitenza per amore a Cristo crocifisso. Qui poi ebbe la consolazione di fare la prima comunione dalle mani del cardinale Carlo Borromeo in visita pastorale. Intanto il mondo di corte gli stava sempre più stretto, ne intuiva limiti umani e spirituali e anche i pericoli per sé, e così, a poco, stava maturando il proposito di rinunciare alla primogenitura. Ne parlò prima la madre. Poi dovette supportare le burla dei parenti e la inevitabile quanto comprensibile violenta opposizione del padre. Questi era fiero di Luigi, ne voleva fare un grande erede e la fortuna del marchesato. Le premesse di intelligenza, cultura e capacità diplomatiche c'erano, cose che mancavano al fratello. Ferrante Gonzaga era furioso solo alla prospettiva della rinuncia. Tornati da Madrid, ordinò ai due figli di fare un giro di cortesia per le varie corti italiane. L'obiettivo ufficiale era distrarre un po' Luigi, con un'altra vita di corte magari più brillante, e secondo motivo, nemmeno troppo segreto, la speranza che incrociasse gli sguardi e suscitasse l'interesse di qualche bella principessa di sangue blu. Il ragazzo fu quindi spedito a Mantova, a Parma, a Ferrara, a Pavia e a Torino, fresca capitale di Savoia. Ma Luigi al ritorno, anche davanti a tutto il parentado, fu irremovibile nel suo proposito. Rinuncia al marchesato per farsi religioso gesuita. A quel punto pensarono, tristemente sospirando, che la vocazione di quel ragazzo così intelligente e riflessivo, così calmo ma deciso, veniva proprio da Dio e non era un capriccio adolescenziale, e si rassegnarono. Luigi entrò nella Compagnia di Gesù nell'anno 1587 a Roma dopo il noviziato. Durante questo periodo i padri gesuiti si accorsero subito di avere tra le mani un vero gioiello spirituale. Non solo non aveva bisogno di tutti i discorsi di stampo ascetico, ma il loro problema era di moderare ed equilibrare l'ardore penitenziale che era già patrimonio spirituale del soggetto che dovevano formare. E si crearono anche situazioni al limite dell'umorismo. Luigi era così abituato alla penitenza e all'autocontrollo ascetico che i suoi formatori non trovarono di meglio che proibirgli di fare penitenza. Con il risultato che per lui la vera penitenza era non fare penitenza. E siccome soffriva di emicrania, il padre spirituale gli consigliò di non pensare troppo intensamente a Dio, con il risultato che doveva sforzarsi maggiormente per obbedire di non pensare a Dio per amore di Dio. Dio gli era così presente che giunse a pregare: «Allontanati da me, Signore». Nessun santo prima aveva osato pregare così, escludendo San Pietro, ma questi aveva detto le stesse parole per altri ben noti motivi. Luigi era già impegnato negli studi di teologia quando sulla città di Roma si abbatté un'immane tragedia. Prima la siccità, poi la carestia,
infine un'epidemia di tifo. Nell'opera di assistenza che i gesuiti prestarono, fu presente anche lui, sempre a fianco dei malati, specialmente i più ripugnanti e moribondi. Girava anche per i palazzi dei nobili a chiedere l'elemosina per quei poveri. Lo faceva seguendo, lui di sangue nobile, il motto «come gli altri», dimenticando cioè tutti i privilegi. Questo coraggio e questa forza, anche fisica, sentiva che gli veniva da Dio stesso e dal Cristo che lui serviva nei sofferenti. Fino a quando raccolse un moribondo malato di peste e se lo caricò sulle spalle, che gli veniva da Dio stesso e dal Cristo che lui serviva nei sofferenti. Fino a quando raccolse un moribondo malato di peste.

morte non gli faceva paura, tanto che a tutti diceva: me ne vado felice. E alla stessa madre, nell'ultima lettera, raccomandava di non piangere il proprio figlio come morto, ma come vivente e per sempre felice davanti a Dio. Il giorno della sua nascita al cielo fu il 21 giugno 1591, assistito da San Roberto Bellarmino, uno dei grandi gesuiti della prima ora. Luigi Gonzaga fu martire non della fede, anche se ne aveva tanta, ma della carità, fino a donare la propria vita per il prossimo. Come si vede da questi piccoli tratti, qui la stoffa del giovane santo, secondo tutti i canoni della santità cristiana, è facilmente riconoscibile e proponibile. Invece, non fu così. Nel clima anticlericale dell'Ottocento e anche del primo Novecento, la sua santità non solo non fu riconosciuta, ma fu ostacolata. In un certo senso, ha fatto testo la frase del Gioberti che aveva scritto essere la santità del Gonzaga inutile e dannosa imitarsi. Invece, escludendo alcuni elementi forse un po' esagerati, propri del suo carattere e del tempo in cui visse, i tratti salienti della sua santità hanno un grande valore e sono proponibili anche ai giovani di oggi, così bisognosi di veri e sostanziosi modelli da imitare e non di effimeri, superficiali e piccoli eroi creati ad hoc dall'onnipotente circo mediatico e commerciale.

un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danilon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. E io saluto chi ci accompagnerà in questa puntata, la teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia all'ISSR di Salerno e direttrice dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno, Lorella Parente. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie Federico, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Ecco, Lorella ci accompagnerà in queste puntate e noi abbiamo pensato, Lorella, di ritornare su un argomento che era stato già trattato, ma insomma la gente ce lo chiede, sono arrivate anche delle email, dei messaggi al 335 12 43 722 per farci ritornare su quello che era il documento firmato ad ottobre del 2025 dal Dicastero per la Dottrina della Fede, Mater Populi Fidelis, nota dottrinale su alcuni titoli mariani che sono riferiti alla cooperazione di Maria all'opera della salvezza. È un documento molto importante perché fa riferimento come primo punto alla corredenzione, la corredentrice, il titolo di corredentrice, che io ti pregherei di spiegare un pochino perché hanno preferito, come dire, mettere dei punti importanti su quella che era un po' una tradizione della Chiesa, che era un po' anche, come dire, una prassi che però è stata un po' ricalibrata, direi, no Lorella?
1: È stata ricalibrata, è un titolo, quello di corredentrice, che indubbiamente ha conosciuto una certa diffusione, veniva tranquillamente usato, è stato usato da parroci durante le omelie, ma anche da vescovi. È capitato a me anche di sentire voci autorevoli della Chiesa usare questo titolo, quindi è conosciuto, ecco, nell'idea e nella conoscenza, nella confidenza del popolo fedele a Maria, quindi nell'idea dei cristiani c'è questo titolo, è presente questo termine. Bene ha fatto però il Magistero della Chiesa a dare queste chiarificazioni attraverso questo documento che tu hai citato, Mater Populi Fidelis, perché è effettivamente un termine che genera e genererebbe confusione su alcuni punti fondamentali della nostra fede. Il nodo chiaramente è tutto teologico. Diciamo che tutte le resistenze a questo titolo avvengono perché si vuole custodire il fondamento cristologico della nostra fede. Mi spiego. Al centro del discorso c'è sempre Gesù Cristo, l'unicità di Cristo, e il punto fermo chiaramente è la Sacra Scrittura, dove noi, per esempio, faccio un esempio tra tanti, nella prima lettera a Timoteo leggiamo: uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Ecco, questa è un'affermazione come tante altre del cuore della nostra fede, cioè Gesù Cristo è l'unico mediatore, è il solo mediatore, è colui che ci ha redenti, l'unico redentore. Questo uso di questo particella co-redentrice, come se si volesse attribuire a Maria un qualcosa che in realtà però appartiene oggettivamente solo a Cristo. Il discorso è molto delicato perché non è tanto un problema appunto di uso di un termine, il problema è che la teologia e quindi la nostra fede, quindi l'insegnamento della Chiesa, è fatta di termini. Le parole sono strumenti di precisione nella nostra fede, in teologia soprattutto, e il termine corredentrice intrinsecamente è ambiguo. Il problema è semantico e comunicativo. Che cosa mi comunica il termine corredentrice? Questo co davanti a questo aggettivo, possiamo dire, o a questo nome, redentore, a femminile redentrice, potrebbe indurre a pensare che la redenzione provenga anche da Maria. è questo il nodo, è questo l'errore, detto proprio in parole semplici, che questo titolo di corredenzione poteva far nascere. Quindi non è tanto un qualcosa di punitivo, oppure una risposta, una rivendicazione, un divieto da parte della Chiesa, uno stop così per presa di posizione, ecco, su un uso di termine, no, è invece una sfida educativa, direi, è un messaggio di educazione al linguaggio, che nella Chiesa è stato sempre un elemento prezioso. I dogmi giocano proprio sui termini da usare, quali termini sì, quali termini no. Allora, corredentrice potrebbe effettivamente trarre in confusione, se non in inganno, su un dato fondamentale, che è proprio l'unicità di Cristo e l'esclusività della sua azione.
0: Ecco, e quindi si è sentito il bisogno con questo documento, che insomma va letto, va approfondito, va anche meditato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, che sostanzialmente come dire, si chiede appunto di non usarlo più, perché si cita anche Papa Francesco che era contrario a questo uso, no, Lorella? E quindi il documento, diciamo, mette in evidenza il fatto che non si deve più usare, è giusta questa affermazione, no?
1: Non è opportuno usarlo e tra l'altro anche San Giovanni Paolo II, che diciamo è conosciuto come il Papa più mariano, no? Il Papa del Totus Tuus, ha usato talvolta questo termine in contesti omiletici, attenzione, non dommatici, non magisteriale, però attenzione, lo stesso San Giovanni Paolo II ha sempre ricondotto tutta l'idea di Maria al Concilio Vaticano II, perché un punto chiave secondo me per capire la delicatezza della decisione è proprio tener presente il Concilio. Per Giovanni Paolo II Maria ha cooperato alla redenzione, seppur abbia usato il termine appunto di corredentrice, ma attenzione, intendeva sempre questo profilo, cioè di un'azione che lei ha ricevuto da Cristo e ne è stata pienamente coinvolta. Però è comunque colei che riceve, non è il soggetto di questa azione. Poi abbiamo avuto Benedetto XVI, che aveva il dono veramente, aveva un rigore di chiarezza notevole, un grande teologo, Ratzinger, anche lui si è espresso contrariamente al titolo di corredentrice. Perché? Perché c'è il rischio che oscuri la sufficienza della grazia di Cristo. Spiegava tra l'altro in più occasioni che nel Nuovo Testamento non c'è alcuna autorizzazione a questa sovrapposizione terminologica, perché? Perché corredentrice si allontana sicuramente dal linguaggio della Scrittura, ma anche dei padri della Chiesa, che sebbene abbiano riflettuto tantissimo su Maria e abbiano dato anche dei titoli mariani, non hanno considerato ecco questo aspetto. Tutto viene da Cristo, questo ci insegna la Scrittura, questo ci insegnano i padri, e come dicevi tu, Papa Francesco, che ha criticato apertamente, si è espresso chiaramente contro l'uso di, è stato forse il più diretto a livello di linguaggio, che usava spesso in modo come sappiamo colloquiale, ecco, ha voluto chiaramente smontare alcune pretese di qualche dogmatista che insisteva magari per l'uso di questo titolo. Ma Maria non ha bisogno di titoli da ufficio, Papa Francesco disse una cosa del genere, la santità di Maria è soprattutto appunto in una categoria concreta, quella di donna, quella di madre, quella di discepola, più che in una categoria teologica astratta. È come se Papa Francesco avesse sottolineato che Maria non vorrebbe per sé alcun titolo che appartiene a Gesù. Lei ha ricevuto altro tipo di doni. Maria non pretenderebbe mai di avere una stessa definizione, ecco, del figlio che è il Salvatore. Quindi sicuramente Francesco in particolare riporta il discorso molto sul piano pastorale, riportato così: Maria è soprattutto la mamma, la madre di tutti, non ha bisogno di altre onorificenze dommatiche che rischiano di allontanarla in qualche modo dal popolo. Inoltre ci fu anche una commissione di teologi che nel 96 votò già all'unanimità contro la definizione di un nuovo dogma sulla corredenzione, perché teologicamente inadeguato. Ecco, quindi l'espressione che mi sento di trattenere appunto è che questo titolo, che io ne sono pienamente convinta, lo dico anche da docente di Mariologia, è teologicamente inadeguato, perché io di Maria ho l'idea appunto dei pilastri della tramandata dai pilastri della nostra fede, cioè la Sacra Scrittura e la tradizione. E questo dividere la redenzione, l'opera della redenzione in due, non si legge da nessuna parte.
0: C'è una domanda che è arrivata anche in questa redazione, che è la domanda un po' del popolo, di domanda che arriva dai fedeli, che a questo punto si continuano a domandare: ma qual è allora il ruolo di Maria nella redenzione?
1: Il ruolo di Maria nella redenzione possiamo dire sicuramente importante e anche centrale in un certo senso, ma come dice la teologia mariana italiana soprattutto, ma non è il centro. La nostra fede resta cristocentrica. Gesù Cristo è il centro. Maria rappresenta una cosa importantissima, perché sicuramente lei coopera a questa azione, a quest'opera di redenzione, ma in che modo? Innanzitutto offrendo la propria libertà. Maria rappresenta la risposta alla domanda: può l'infinito aver bisogno del finito? Allora, noi sappiamo dalla storia cristiana e dalla scrittura che Dio non ha invaso la storia umana. Dio ha bussato a una porta, la porta della libertà, perché Dio ha concesso il libero arbitrio. Maria, che è una donna, ribadiamolo, Maria è una creatura, è una persona umana, non è una semidea. Maria è una creatura privilegiata. Privilegiata perché? Perché scelta per questa speciale missione, unica nel suo genere, irripetibile, cioè l'accogliere nel proprio grembo, ecco, il frutto della salvezza del mondo, della redenzione, della riconciliazione universale, che è l'uomo Gesù Cristo. Quindi la cooperazione di Maria si è attuata innanzitutto nel suo sì. Il sì di Maria, però, attenzione, non è un atto di corredenzione, nel senso che va ad aggiungere valore a ciò che è già, nel caso di Dio, è già nella condizione appunto di perfezione, di infinito, no? Ma Maria ha permesso, ha fatto sì che ci fosse la condizione che della possibilità che l'Eterno entri nel tempo. Cioè Maria è quel punto in cui la libertà di Dio e la libertà dell'uomo si abbracciano, si baciano. Allora la sua vera forza sta sicuramente nella gratuità di una creatura che accoglie l'incomparabile, accoglie l'onnipotente. È da quel sì che parte che comincia il ruolo istituzionale, se vogliamo dire così, di Maria. Maria certo che coopera mettendosi a disposizione, coopera credendo, coopera seguendo poi il figlio, che sa provenire dall'infinito, sa provenire direttamente dalle braccia del Padre, di Dio. Ecco, quindi corredentrice in questo senso, se pensiamo a Maria come donna, come essere umano, come noi, perché Maria non è, tecnicamente non è la quarta persona della Trinità, anche se ci sono tante belle definizioni, ma che sono espressioni d'amore anche poetiche, se vogliamo, per esprimere la grandezza di Maria, che però possono indurre in una certa confusione. Maria è un essere umano, sebbene è immacolata concezione, sebbene è assunta in cielo anima e corpo, Maria resta un essere umano toccato in modo privilegiato, in modo speciale dalla grazia. Questo è il mistero che la avvolge. Lei era predestinata, lei era l'eletta colei che Dio ha scelto per motivi a noi ignoti, per motivi che solo Dio sa. Ecco perché si parla di mistero, d'altronde la nostra fede ruota attorno al mistero, cose che noi non possiamo sapere, appartengono alla logica di Dio, non ci possiamo entrare. A noi quello che veramente deve interessare, deve stare a cuore, è ciò che è successo. È successo che una ragazza di Nazareth ha detto sì a qualcosa di molto più grande, ha detto sì al trascendente e l'ha reso anche immanente attraverso il suo corpo. Ecco perché spesso viene invocata come porta dell'alleanza, porta dell'umanità. Maria la porta, una porta di carne, perché lei è un essere umano, attraverso cui anche Dio viene a farsi carne, attraverso cui il Verbo entra, fa ingresso nella storia concreta, quotidiana dell'umanità con la sua storia e tutto il mistero grande, grandioso di sofferenza e di gloria che si porta dietro. Quindi Maria, in questo senso, e a me questo è un aspetto che sta molto al cuore, è anche nostra sorella, se ci pensiamo. Normalmente noi la invochiamo come madre, giustamente, ma è anche nostra sorella, sorella in umanità, sorella come una che, come tutti noi, ognuno a suo modo proprio, affronta un percorso di vita con le sue caratteristiche, il suo carattere, il suo temperamento. Da essere umana affronta questo cammino grandioso per cui è stata chiamata, quindi è anche nostra sorella.
0: Nel documento si mettono in evidenza altri titoli mariani, no? Cerchiamo di metterli anche in relazione, perché come dicevi tu sono in relazione. Ecco, c'è il titolo di mediatrice e il concetto di mediazione si utilizza nella patristica orientale a partire dal VI secolo. Ecco, che cosa vuol dire mediatrice? Qual è questo concetto di mediazione di Maria?
1: Sì, la grandezza di Maria è ovviamente proprio nell'essere stata colei che accettando, in virtù di tutto quello che abbiamo detto finora, quindi accettando questo figlio, accettando quindi il suo destino e unendosi a lui fino alla fine, Maria l'ha sempre seguito e come discepola, quindi come credente e come madre che vegliava su di lui, ma soprattutto come umile serva di Dio. Ecco, ha occupato questa posizione unica, privilegiata. E per i meriti del figlio, per cui lei è stata scelta, preservata, mantenuta vergine, assunta in cielo, ecco, Maria occupa sicuramente nella storia della fede, quindi nella storia della Chiesa, un posto particolare, speciale. Il mediatore è colui che intercede in qualche affare, colui che si fa portavoce di qualcuno presso qualcun altro. In questo senso sicuramente Maria è mediatrice nel senso che con la sua posizione esprime sicuramente una forza per tutti i fedeli, una possibilità. Noi veneriamo Maria, anzi per Maria noi nutriamo una speciale venerazione, la veneriamo come colei che sicuramente può pregare per noi presso il figlio, può chiedere le grazie per noi al figlio, ma soprattutto è colei che indica il figlio. Quindi oltre l'idea, diciamo, più comune di colei a cui io mi affido per raggiungere il figlio, che è un'idea assolutamente corretta, c'è anche quest'altro aspetto bello, interessante da considerare. Maria è colei che indica a me, lei compie questa azione di indicarmi il figlio, così come fece durante le nozze di Cana, che sappiamo secondo il Vangelo di Giovanni tra l'altro essere il primo miracolo pubblico, il primo segno di Gesù, il primo segno miracoloso. Fate ciò che vi dirà, fate come dice. Ecco, le parole di Maria sono sempre rivolte in qualche modo a porgere tutta l'attenzione, a porgere il proprio sguardo e quindi il proprio cuore, quindi tutti noi stessi, sul figlio, su Gesù. È bella questa idea. La mediazione, la mediatrice nel senso che è colei che ti indica il figlio e colei che porta te e i tuoi bisogni, le tue preghiere dinanzi al Figlio, perché Lui, in quanto Dio, in quanto Verbo, in quanto seconda persona della Trinità, che può cambiare, può guidare il tuo destino. Ecco, in questo senso lei ci accompagna in questo percorso verso il Figlio, verso Gesù.
0: E qui c'è un passo di questo documento interessante proprio riguardo a questo titolo che io ti leggerei, ti chiederei anche un po' di entrare nel dettaglio, perché dice: quando ci sforziamo di attribuirle a Maria funzioni attive parallele a quelle di Cristo, ci allontaniamo da quella bellezza incomparabile che le è propria. L'espressione mediazione partecipata può esprimere un senso preciso e prezioso del posto di Maria, ma, continua ancora questo documento, se non compresa adeguatamente potrebbe facilmente oscurarlo e persino contraddirlo. La mediazione di Cristo, che per certi aspetti può essere inclusiva o partecipata, per altri aspetti è esclusiva e incomunicabile. Ecco, e quindi questo è un rischio che potremmo avere, no, Lorella?
1: Sì, perché la divinità di Gesù Cristo, quello che noi consideriamo appunto il nostro unico Salvatore e Redentore, chiaramente non è comunicabile, così come è un discorso chiaramente che si può fare a Dio, nel senso a Dio uno e trino, quindi Padre, Figlio e Spirito Santo, è un discorso che vale per la nostra idea personale e relazionale di questo Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ci sono caratteristiche che sono proprie di Dio, che non sono comunicabili. Gesù Cristo non può trasmettere la propria natura divina a Maria, e qui sta il mistero. Per questo il mistero è ciò che alla nostra logica inevitabilmente è destinato a sfuggire. Allora, Maria ha un suo proprio ruolo, la sua grandezza sta nell'aver accolto l'opera di Dio e averne partecipato. La sua grandezza è stata la fede innanzitutto, e la sua grandezza sta proprio in questo suo ruolo di madre, di sorella, di discepola. Ma attenzione, lei non è una fonte autonoma di grazia che scorre parallelamente a quella di Cristo, cioè ogni azione, quella di Maria, è essa stessa un effetto della grazia di Cristo. Ecco perché il termine corredentrice, dice il documento, poi rischia di suggerire forse un dualismo addirittura, che la teologia cattolica evita assolutamente. Ogni rischio di parallelismo, questo ne parlava anche il teologo Karl Rahner, che voglio dire è una figura delle più attive nel contesto del Vaticano II, c'è il rischio di trasformare così Maria in una sorta di divinità accanto a Dio, ma non è così. Maria è innanzitutto una donna che è stata libera di amare Dio fino a tal punto da essere scelta per questa missione. Maria ha ricevuto solamente, e colei che riceve, e in virtù dei doni che lei ha ricevuto, ecco, può fungere da mediatrice per noi, mediatrice nel senso che ci mostra quanto è grande Dio. Attraverso la sua esperienza noi vediamo la grandezza dell'opera di Dio. Questa credo sia l'aspetto più bello e toccante di Maria, non un aspetto che ce la pone su un piedistallo irraggiungibile, lontanissima da noi. No, Maria, se davvero, come noi sappiamo che è l'icona della Chiesa, è l'immagine di ciò che il popolo di Dio deve essere, non può essere resa così distante. Maria è un esempio concreto per noi, ci fa vedere il cammino da intraprendere e come attraversarlo, ci insegna quell'umiltà, quella mitezza e quell'accoglienza di cuore che tutti possiamo avere. Certo, nessun essere umano avrà i suoi meriti in virtù di quelli del Figlio, chiaramente, nessuno riceverà le sue grazie, lei è unica rispetto a noi, è un essere umano toccato da una grazia speciale. ma è un essere umano, e questo per noi deve essere fonte di gioia. Per noi è meglio che sia così. Tutti i titoli che la allontanano troppo e la dogmatizzano troppo rischiano oggettivamente di strapparcela via, di portarla troppo su. Ma è questo che Maria vorrebbe, conoscendola da quello che sappiamo dai Vangeli?
0: Bene, allora Lorella, io ti ringrazio per aver partecipato a questa trasmissione. Vi ricordo che troverete Lorella Parente anche in altre trasmissioni di questo ciclo. Grazie Lorella.
1: Grazie a tutti quanti, a presto.
2: #PopTheology

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524 3 43, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: E siamo alla dodicesima domenica del tempo ordinario, ma è anche San Luigi Gonzaga, Luigi Maria Gonzaga, che è il protettore degli studenti, e quindi è d'obbligo, un obbligo piacevole, fare gli auguri. Vi faccio i miei migliori auguri per i prossimi esami, gli esami di maturità. È sempre una tappa bella, un momento importante della vita, e è un'occasione allora anche questa per invocare l'aiuto di questo santo morto giovane, una personalità davvero interessante da scoprire. Auguri ancora a tutti quelli che faranno gli esami di maturità, ma anche la sessione poi estiva degli universitari. E veniamo al Vangelo di oggi. Allora, è un Vangelo che parla di passeri, parla di capelli del capo. Neanche uno dei vostri capelli cadrà, perché sono tutti contati, come nessun passero cade senza che il padre ne abbia consapevolezza, senza che il padre lo permetta. È un Vangelo legato alla provvidenza di Dio, che come un padre amorevole veglia su ciascuno di noi, veglia con tenerezza, con sapienza, con somma provvidenza. Ascoltiamo questo Vangelo.
2: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
1: Al capitolo 10 del Vangelo di Matteo, e siamo all'interno del discorso missionario di Gesù. Ecco, Gesù ha scelto i 12, li ha inviati a predicare il Vangelo, e poi nelle sue istruzioni c'è come comportarsi nel momento della persecuzione, che Gesù dà per scontato: sarete perseguitati. E poi proprio all'interno dell'esortazione a restare forti nel tempo della persecuzione, ecco che c'è la rassicurazione: non abbiate paura. Non abbiate paura di chi? Non abbiate paura di coloro che perseguitano i missionari, perché sono avversi al Vangelo. Del resto, poco prima il Signore aveva detto che un discepolo non è più grande del proprio maestro, e quindi se hanno chiamato Belzebul, se hanno perseguitato il maestro, la stessa sorte, verrebbe da dire lo stesso onore, è riservato al discepolo, perché la persecuzione è un po' la dichiarazione di conformità con il maestro. Ma il Signore rassicura: non avere paura di loro, perché non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né qualcosa che sia segreto che non diventi di pubblico dominio. E poi ecco questa frase: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. Allora, il Vangelo non è un annuncio esoterico, cioè un annuncio per pochi eletti al momento della predicazione del Vangelo da parte degli apostoli, ma poi un po' in tutti i tempi ci sono sempre delle sette, dei gruppi gruppi che si sentono iniziati perché conoscono una dottrina esoterica, una dottrina che è nota solamente a loro. Questa conoscenza in qualche modo li pone in una posizione sopraelevata rispetto alle altre persone normali. Non così per il Vangelo, non è così per il messaggio del Signore. Il Vangelo deve essere predicato in ogni tempo, in maniera chiara, in tempo opportuno e non opportuno. Sempre occorre che questo messaggio di salvezza raggiunga tutti, tutti, tutti, che nessuno ne resti escluso. E allora, ecco, non bisogna avere paura, perché questo messaggio è un messaggio destinato a giungere a piena luce, ed anche nulla che riguarda l'uomo, nulla che è davanti a Dio rimane segreto. Quando il Signore dice: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce; quello che io vi dico nell'orecchio, voi annunciatelo nelle terrazze, dice due tempi: il tempo della predicazione del Signore ai suoi apostoli, è una predicazione per loro, e poi c'è una predicazione più ampia per le folle. Ma questo dire all'orecchio dei discepoli diventerà poi messaggio compiuto, comprensibile a loro e per tutti dopo la sua risurrezione. Sarà lo Spirito Santo che condurrà gli apostoli alla verità tutta intera, e per questo allora il messaggio ascoltato nell'orecchio, ascoltato nella predicazione che Gesù ha fatto nel suo tempo terreno, nella piccola cerchia dei dodici, è un messaggio che ora può fiorire ad una comprensione che è una comprensione nuova, giusta, vera, totale, data dalla risurrezione del Signore, che illumina a quel punto in maniera retrospettiva tutte le parole che il Signore aveva pronunciato. E allora adesso la Chiesa apostolica e la Chiesa di tutti i tempi deve annunciare a tutti questo Vangelo sulle terrazze, ecco, là dove proprio raggiunge tutti. Non è un caso, no? Mi viene da dire, da riflettere, che la Chiesa sia stata sempre attenta anche ai mezzi di comunicazione, anche ai nuovi mezzi di comunicazione. Penso a Leone XIII, per esempio, che agli albori proprio della nuova comunicazione subito l'ha accolta in maniera favorevole, perché il Vangelo è una parola che ha bisogno di essere annunciata ovunque. Chiaro che questo Vangelo suscita persecuzioni, cioè questo Vangelo suscita l'ostracismo del nemico e di coloro che gli appartengono. E allora non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. Da subito il Vangelo, la sua predicazione, ha generato martiri. Il primo martire è Gesù, e da Gesù in avanti San Giacomo, e poi tutti gli apostoli, e poi i giusti che hanno accolto il Vangelo. I martiri, diceva San Giuseppe, sono seme di nuovi cristiani, cioè questa dinamica misteriosa. Il Signore conosce bene l'avversione nei confronti del Vangelo e dà per scontato che vi sia la persecuzione, ma dice anche: non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, perché c'è una morte peggiore, ed è la morte dell'anima, la morte del peccato, laddove il peccato è così grave, così pesante da diventare mortale, cioè da uccidere la vita di Dio in noi. Quindi abbiate paura di coloro che hanno il potere di uccidere l'anima e di gettarlo nella Geenna. La Geenna era quella valle a Gerusalemme dove venivano bruciati incessantemente i rifiuti, e quindi si alzava sempre un fuoco, un fumo di cattivo odore che veniva proprio associato all'idea del fuoco del giudizio. Eppure, ecco, pur privati anche della vita, pur tuttavia, ecco, il Padre ha cura di ciascuno. Questa immagine è tenerissima, che il Signore regala ai suoi. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neppure uno di essi cadrà a terra senza che il Padre lo voglia. Due passeri, ma chi fa caso a due passeri? Poi i passeri sono tutti uguali, gli uccelli, come si fa a distinguerli? E a me ha sempre colpito questo, non solo la piccolezza, no, di due passeri, ma anche che sono indistinguibili. Per me è tanto importante questo fatto che Dio sa distinguere passero per passero, passerotto per passerotto, cioè Dio vede ciascun uomo, ciascuna donna, ciascun bambino, ciascuna persona, anche quella più invisibile. Pensate a un bambino nel seno della madre, un bambino appena concepito, Dio lo vede e lo conosce, e il padre ha cura di due passeri, di un passero, a maggior ragione a cura di noi. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, quindi voi valete più di molti passeri. I capelli del capo che sono contati è un'immagine molto precisa, eh? Mettiamoci a contare i capelli del capo ed è un'impresa, direi, abbastanza difficile. È un modo di Gesù per dire che tutto quello che accade o è voluto da Dio o è permesso da Dio per un bene maggiore di noi, per un bene maggiore per noi. E quindi quello che interessa a Dio e quello che dovrebbe essere al centro di ogni nostro desiderio e di ogni nostro impegno è la nostra salvezza. Allora, quando Gesù dice che il Padre ha cura di noi, non ne ha cura come un assicuratore a cura dei propri assicurati, i quali stipulano un'assicurazione di modo che vada tutto bene. No, la cura del padre è la stessa che ha avuto anche nei confronti del figlio. Nella lettera agli Ebrei c'è scritto che Cristo fu esaudito nel momento in cui ha offerto preghiere e lacrime per essere liberato da morte. Sembra misteriosa questa parola, perché Gesù è morto davvero, eppure il Padre ha esaudito questa preghiera. Perché? Perché le vie di Dio non sono le nostre vie, perché i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. Dice il profeta Isaia: quanto il cielo è alto sulla terra, così sono distanti i pensieri di Dio da quelli dell'uomo, le vie di Dio da quelle dell'uomo. Perché Dio vuole la nostra salvezza, e allora quello che accade, anche quando ci sembra una persecuzione, una ingiustizia patita a causa del Vangelo fino al martirio, ecco, la più grande ingiustizia dal punto di vista umano, bene, eppure questo in Dio, con Dio, secondo la volontà di Dio, diventa la via per la salvezza, per conseguire la salvezza. Allora fidiamoci del Padre, che ci conosce personalmente, che ci chiama per nome, il cui desiderio è la nostra salvezza, la nostra vita compiuta. Accogliamo allora questa parola del Signore: non abbiate paura, voi valete più di molti passeri.

0: il 19 marzo 1994 a Casal di Principe un giovane sacerdote, il parroco, si apprestava a celebrare l'Eucarestia della solennità di San Giuseppe quando un uomo entra in sacrestia, chiama Don Giuseppe, questo giovane parroco si volta ed è l'ultima cosa che farà nella sua vita terrena, perché questo killer gli sparerà e lo ucciderà. Si tratta di Don Giuseppe Diana, 36 anni, un uomo giovane, parroco a Casal di Principe. Nasce il 4 luglio del 1958 da una famiglia di umili origini, farà tutto il suo percorso di formazione fino ad essere ordinato nel 1982. Un prete. Qualcuno che faceva semplicemente il prete. Quando veniva definito prete anticamorra, lui non gradiva questa definizione, perché affermava di essere un semplice prete che faceva il suo mestiere, cioè annunciare il Vangelo. E questo è stato ciò che gli è costato la vita, cioè l'annuncio del Vangelo, l'annuncio dell'amore di Dio, che è un annuncio che libera, che salva, è stato l'annuncio che ha disturbato la camorra, tanto da decidere di arrischiarsi ad uccidere un prete. Vorrei adesso che più che le mie parole fossero proprio quelle di Don Giuseppe Diana a parlarci oggi in un documentario prodotto da TV 2000 intitolato L'altra parola di Don Giuseppe Diana. Noi possiamo ascoltare la sua viva voce mentre parla agli studenti dell'Istituto Mattei di Caserta. Siamo al 13 aprile del 1992, quasi 2 anni prima della sua esecuzione. Sentiamo direttamente proprio le parole di Don Giuseppe.
1: Il profeta che è come la sentinella, vede l'ingiustizia, la denuncia e richiama il progetto di Dio. Il progetto di Dio è un progetto di amore.
0: Ecco, la sentinella è qualcuno che arrischia la propria vita, perché il primo ad essere colpito là dove c'è un pericolo è proprio la sentinella, ma la sentinella mette a rischio se stesso perché altri possano vivere. E questo è vero, è stato vero per Don Giuseppe, ma in fondo è vero per ogni persona che non si abbassa alla logica della violenza, alla logica della sopraffazione, ma accoglie il messaggio liberatorio e liberante del Vangelo. Gesù è la vera sentinella, è colui che ha messo a rischio se stesso e ha impedito che il popolo fosse sottoposto alla morte. E così anche Don Giuseppe Diana, così tutti gli amici di Dio. Ma io vorrei ancora continuare ad ascoltare lui. Siamo sempre in questo documentario di TV 2000, L'altra parola di Don Giuseppe Diana. Siamo sempre all'interno, ecco, dello stesso momento quando Don Giuseppe parla agli studenti dell'Istituto di Caserta.
1: Ciò che manca alla nostra realtà, ciò che manca alle nostre zone è l'amore. Il camorrista è uno che non sa amare. Se sapesse amare, cari giovani, veramente la camorra non avrebbe senso, perché la forza della camorra dove sta? Sta nell'odio, nella vendetta.
0: Il camorrista è qualcuno che non sa amare. Che cos'è l'amore? L'amore non è un vago sentimento, l'amore è una decisione quotidiana, ordinaria, una decisione sostenuta dalla fortezza di fare la volontà di Dio, che è sempre una volontà di bene, senza cedere, lottando per non cedere a quelle che sono le lusinghe, in questo caso per esempio le lusinghe del guadagno facile, del potere a tutti i costi, della sopraffazione, del sangue versato come fosse acqua, senza rispetto per la sacralità della vita umana, senza rispetto per l'altro. In fondo la camorra e tutte le organizzazioni criminali si nutrono del desiderio sempre di sopraffazione e di un potere che inebria. Ed è vero che invece il Vangelo è sempre accoglienza dello Spirito di Gesù, che è lo spirito più forte, è veramente il potere, che è il potere del servizio. E l'amore ha sempre a che fare con questa ferma decisione di volere il bene dell'altro, di servire l'altro, di amarlo come e più di se stessi. Don Giuseppe Diana, discepolo di Gesù fino alla fine, ha vissuto questo. Ci doni il Signore anche a noi per la nostra vita, di essere fedeli a questo amore forte, che è più forte della morte.

Radio Voce del Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ripropone il grandioso ciclo dedicato al Te Deum.

cari amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle nostre frequenze, iniziamo un nuovo appuntamento, il 25esimo, con il ciclo dedicato al Te Deum. Oggi avremo, secondo me, due autori molto interessanti, sia dal punto di vista musicale, anche dal punto di vista storiografico, perché avremo, non vorrei usare una parola un po' brutta, uno sconosciuto. Trattasi di Jan Dismas Zelenka e l'autore molto noto, il tale Antonin Dvorak, che lo vediamo in questa veste sacra che ben, secondo me ben gli si congegna anche. E ospite di quest'oggi è il professor Antonio Piani, diplomato in pianoforte, organo e direzione di coro, anche in musica corale al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Inoltre è diplomato in composizione al Conservatorio Pulini di Padova e in direzione d'orchestra al Conservatorio Martini di Bologna.

0: è docente presso il Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine, insegna musica corale, direzione di coro ed inoltre anche un concertista. Quindi benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito, Antonio.
1: Grazie, grazie a voi, è una bellissima occasione per me quella di essere qui oggi.
0: Allora, come abbiamo detto in anticipazione prima, in apertura della nostra trasmissione, anzi già adesso vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica per comunicazioni e non solo, suggerimenti e tutto quello che avete da dire sul nostro ciclo, voce nel deserto @rivero.it, chiusa la parentesi promozionale. Jan Dismas Zelenka, ecco, un autore boemo che ha detto anche delle storie, diciamo dei bibliografici, ha avuto un periodo, ha subito un forte ostracismo dalla corte di Dresda per la quale ha suonato e per la quale anche, ahimè, ha dovuto essere tra virgolette messo in secondo piano da un altro grande musicista, Johann David Eineken.
1: Sì, certo. Sì, sì. Infatti quando Zelenka si reca a Dresda troverà, diciamo, per sua sfortuna, se così si può dire, proprio la presenza di Eineken e quindi dovrà in qualche modo attendere la morte di quest'ultimo per poter diventare maestro di cappella. E sì, siamo infatti intorno al 1720-1730.
0: Infatti lui, se non vado errato, dopo gli verrà dato non tanto la direzione dell'orchestra di corte quanto l'orchestra della chiesa della corte di Dresda, quindi anche un ensemble più piccolo, ma secondo me anche che purtroppo le notizie storiche sono, ai noi, al vaglio anche degli studiosi, perché adesso Zelenka è oggetto di una rivalutazione, speriamo più presto vengano pubblicate anche opere ed edite anche sue composizioni. Sentendo questo Te Deum qua ci viene a dire: ma come mai un autore del genere ha subito un ostracismo, Antonio?
1: Questo in effetti alle volte capita nella storia della musica, era stato anche il caso di Bach, per la verità, che fu poi riscoperto, sappiamo, da Mendel nella prima metà dell'Ottocento, e anche per Zelenka è capitata una sorte simile, anzi forse il suo, diciamo, ostracismo così è stato ancora molto più lungo. Una cosa che penso sia da sottolineare è che comunque Zelenka fu un autore apprezzato dai suoi contemporanei, in particolare proprio da Bach, e quindi questo ci lascia anche così un pochino
0: capire il peso,
1: sì,
0: del
1: capire il peso del musicista. E tra l'altro questo compositore, come anche vorrei collegarlo a Dvorak, si mosse in tempi abbastanza così brevi da Praga, come anche Dvorak si recò a Vienna e poi invece, a differenza di Dvorak, venne anche in Italia, anche per perfezionare lo stile musicale, in quanto soprattutto in quel periodo, nel periodo del tardo barocco, gli autori italiani erano gettonatissimi e un po' erano considerati anche dei capiscuola, se vogliamo. Lo stesso Bach, ricordiamo che ha trascritto numerosi concerti di Vivaldi per organo, per tastiera. Sì, dicevo, Zelenka tutto sommato si può considerare un coevo di Bach, perché nasce nel 1679 e morirà a Dresda nel 1745.
0: 1754 la fonte cita.
1: Ecco, allora forse ho
0: nessun problema.
1: un rovescio di data. Una cosa anche interessante che tengo a sottolineare è che lui ebbe un maestro molto importante a Vienna, che tal Johann Joseph Fuchs, autore di un importante e famoso trattato di contrappunto, il Gradus ad Parnassum, dove hanno studiato, diciamo, moltissimi compositori, e anche i trattati successivi a questo di Fuchs, quello di Cherubini per esempio famosissimo, anche quello in tempi più moderni di Teodoro Dubois, alla fine si richiamano, fanno capo ancora alle precisazioni didattiche di Fuchs, quindi ebbe un grande maestro, e questo secondo me anche si coglie dalla sua musica, che è molto ben architettata e soprattutto è, dal punto di vista contrapuntistico, molto interessante.
0: Beh, infatti se analizziamo un po' il Te Deum dal punto di vista quasi analitico, vediamo che ci sono delle soluzioni anche un po' ardite nel Tu ad dexteram Dei Sedes, ci sono soli, tenore,
1: Assolutamente.
0: Quindi ci sono delle soluzioni molto ben calibrate, quindi forse qui possiamo vedere anche un'analogia con le cantate di Bach quasi in queste soluzioni.
1: Mi ricordava un po', devo dire, quando così ho avuto l'occasione di ascoltare questo Te Deum, effettivamente il primo pensiero è andato proprio a Bach. Devo dire, un po' anche per l'uso così abbastanza, non voglio dire spregiudicato, ma molto effervescente delle trombe e anche degli strumentini, quindi è una musica piuttosto colorita, no? E poi anche e in qualche caso anche direi che mi ricordava lo stile italiano, perché soprattutto in certi numeri del Te Deum abbiamo una sorta di arie, quindi, no? Queste arie hanno spesso delle colorature molto interessanti, soprattutto per le voci del soprano e così via. Ecco, una cosa importante anche da tenere presente, per esempio, tanto per fare un raffronto con il Te Deum poi che ascolteremo di Dvorak, questo Te Deum di Zelenka ovviamente è a numeri chiusi e quindi diciamo presenta una serie in pratica di arie, brani corali ed una cosa curiosa anche che ci tengo a sottolineare è che una parte è data in canto gregoriano. E questa è una cosa abbastanza curiosa che forse lascia presagire che questo Te Deum fosse effettivamente pensato per la Chiesa, proprio per un'azione liturgica.
0: Ma infatti, da quello che leggiamo dal punto di vista storiografico, il registro parrocchiale della corte di Dresda segnala anche l'esecuzione di un Te Deum datato 5 novembre del 1731, forse si pensa in occasione per celebrare e solennizzare la nascita della principessa Maria Josefa. Perciò potrebbe essere anche questa la destinazione di questo Te Deum di Zelenka nella sua qualità di compositore della chiesa di corte.
1: Sì, infatti appunto le cronache riportano proprio questo. Maria Josefa di Sassonia fu principessa e anche la madre dello sfortunato Luigi XVI, che come sappiamo finì ghigliottinato nel corso della Rivoluzione Francese. Questo Te Deum quindi si colloca come data, se non ricordo male, mi sembra 1731. Ecco, e appunto ritornando a quello che dicevo prima, è molto curioso anche la parte centrale del Te Deum, il Salvum Fac, che è cantato proprio in gregoriano.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, proprio la presenza dell'intonatore.
1: Sì. C'è proprio una intonazione gregoriana che è molto, molto interessante, anche piuttosto curiosa, direi, perché a me
0: forse
1: non
0: per
1: è
0: segnalare al meglio, anche visto che all'epoca Dresda era una corte cattolica a differenza di altre corti dell'epoca, perciò ecco, quindi l'uso del Te Deum in latino, perché per esempio abbiamo potuto ascoltare il Te Deum di un altro compositore, di Stölzer, era cantato in tedesco, perciò abbiamo quindi l'uso del latino al meglio proprio per sottolineare la supremazia della Chiesa cattolica cristiana, ecco, in queste regioni.
1: Sì, Zelenka tra l'altro fu un compositore essenzialmente di musica sacra. Ci sono oltre 20 messe composte da questo autore e altre composizioni, ma anche nelle composizioni strumentali diciamo è sempre presente questa componente diciamo liturgica, o per esempio ci sono le sonate da chiesa, no? E altre composizioni destinate all'uso liturgico. Volevo aggiungere anche questo, che il Te Deum è così, diciamo, si compone grosso modo di dieci numeri, e che il primo ascolteremo un inizio molto brillante in cui sentiremo anche appunto quello di cui parlavo prima, questo uso colorito delle trombe e poi con il coro, quindi un inizio solenne diciamo adatto a questo canto di ringraziamento, no? E poi anche volevo fare così notare per l'ascolto il Turex Glorie, che è per due soprani e con oboi, con l'assolo di oboi, e questo Turex Glorie presenta dei vocalizzi molto interessanti e abbastanza innovativi, secondo me è interessante questo ascolto di questo numero, il Turex Glorie, che sarebbe la il secondo numero del Te Deum, no? E poi abbiamo il tuo Ad Liberandum, che è per controtenore, e questo viene invece giocato con la presenza di flauti. Il tuo Ad Dextram Dei Sedes, per tenore e basso. Lo Iudex Crederis, che è il quinto numero, che è un per coro, difatti è un, tutto sommato, un sentimento di popolo proprio. Con un ritmo incalzante, anche questo con trombe, timpani anche, quindi molto colorito anche questo. È interessante anche il Tergo Quesumus, che ascolteremo dentro a questo numero, perché questa specie di supplica, di preghiera, viene resa da Zelenka come con una specie di corale, quindi con una scrittura molto più dimessa e una coralità molto espressiva, molto bella, insomma, molto interessante. Eterna Fac, il numero 6, sempre per coro ed è in forma di fugato. Poi c'è appunto l'intonazione gregoriana, Salvum Fac, e Tregeus, di nuovo coro, e qui c'è anche una presenza dell'organo che si dovrebbe riuscire ad ascoltare, con trombe e timpani. E poi per Singulos Dies, soprano primo e secondo e controtenore, con presenza anche qui di flauti. E poi in Te Domine Speravi, il coro, e anche questo è, diciamo, come del resto era abbastanza d'uso, e conclude con un fugato.
0: Un fugato, sì, ecco. Infatti sentirà molto bene.
1: Ecco, questo è un po' così il riassunto di questa composizione, che ha una strumentazione piuttosto ricca. Sì, due flauti, due oboi, almeno mi è sembrato di cogliere dall'ascolto, i fagotti, due trombe, gli archi, l'organo come basso continuo, i timpani.
0: E allora, io direi, Antonio, abbiamo messo la culina in bocca ai nostri radioascoltatori, ascoltiamo questo bel splendido Te Deum, sembra a due cori, Zelenka Werke Verzagnis 146 di Andismas Zelenka, con Eike Alaska soprano, Martina Linse-Reuber soprano, Patrick van Goethem contraltista, Markus Ullmann tenore, Jochen Kuffer basso, il Dresdner Kammerchor insieme all'Hochschule für Musik Karl Maria von Weber, i due cori, sono diretti assieme all'orchestra Dresden Baroque da Hans Christoph Radermann.

0: Ecco, io penso che i nostri radioascoltatori siano, abbiano potuto anche apprezzare al meglio, Antonio, questa splendida esecuzione del Te Deum di Tisma Zelenka, Te Deum a due cori, Zelenka Werke Verzagnis 146, eseguito da Eike Allaschka soprano, Martina Linz Reuber soprano, Patrick van Goethem contraltista, Markus Ullmann tenore, Jochen Kuffer basso e il Dresden Kammer Chor insieme alla Hochschule für Musik Karl Maria von Weber e l'orchestra Dresden Baroque sotto la direzione di Hans Christoph Radermann. Allora, adesso accantoniamo il buon Zelenka, che speriamo sia presto oggetto di rivalutazione per poter anche ascoltare e avere più incisioni discografiche per poterlo apprezzare. Ecco, un altro sicuramente Te Deum che lascerà il segno a chi ascolterà questo Te Deum, perché ha una grandissima apertura ex abrupto che ci dà un mix del folklore della sua terra, del folklore boemo, ci dà un mix sicuramente anche delle reminiscenze americane, anche se forse non sono proprio così presenti, di Antonin Dvorak.
1: Questo Te Deum, di Dvorak, che ricordo nasce nei pressi di Praga nel 1841, è una composizione interessante perché si colloca nel momento in cui Dvorak stava per trasferirsi in America, quindi siamo intorno al 1892. Ed è una composizione un po' curiosa per questo tipo di musicista.
0: Ecco, scusa se ti interrompo, tu hai citato una data che è molto importante per gli americani, perché il 1892 è il 400° anniversario della scoperta dell'America.
1: Infatti c'è anche un episodio abbastanza così interessante e particolare che riguarda proprio questo fatto, perché Dvorak era stato invitato a scrivere una composizione celebrativa per i 400 anni della scoperta dell'America e doveva comporre una sorta di cantata su testo di un poeta americano che si chiamava Drake, poeta diciamo vissuto tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, morto giovanissimo tra l'altro, e questo poema che si intitola La bandiera americana, The American Flag, Dvorak non riuscì diciamo a portarlo a termine in tempo poi fu diciamo come numero di catalogo compare come opera 102 mi sembra, invece il Te Deum come opera 103, però in realtà il Te Deum è precedente, e alla fine consegnò questo Te Deum per queste celebrazioni, ritengo, almeno adesso io non sono informatissimo
0: sempre
1: su questo,
0: sempre postumo anche quello, da quello che citano le cronache, e anche questo Te Deum è stato eseguito in un'altra importante ricorrenza per la Cecoslovacchia, ecco, quando venne eletto presidente Václav Havel, primo presidente della diciamo Repubblica Ceca, della Cecoslovacchia libera, nel 1989, dopo la caduta del muro di Berlino.
1: Ecco, e volevo aggiungere che appunto questa composizione, che pure è abbastanza da considerare per l'età, diciamo una composizione della maturità dell'autore, in realtà è abbastanza particolare secondo me. Anche io ho visto un po' la partitura così, perché in qualche modo ha degli episodi come neobarocchi. In qualche modo direi che qualcosa si può anche avvicinare proprio a Zelenka, non so perché, forse questi autori, sarà stato per caso che li abbiamo messi assieme, però alla fine ci sono anche come dei collegamenti. Poi le tonalità anche, proprio tra Zelenka e Dvorak, perché le danze slave, queste composizioni folcloristiche così, avevano delle tonalità abbastanza precise, e che sia Zelenka sia Dvorak alla fine mi sembra che abbiano usato proprio per il Te Deum, perché il Te Deum di Dvorak è in sol maggiore, che non è una tonalità tanto di moda nel tardo romanticismo, no? Quindi anche questo è abbastanza
0: interessante.
1: Sì, è singolare, sì. E l'inizio quando ascolteremo l'inizio ci accorgeremo proprio di questo inizia con i timpani, è proprio un sol maggiore solare con anche poche modulazioni, il primo numero almeno è così, e la parte in cui forse si sente di più proprio il talento di Dvorak, secondo me, è nella parte dove abbiamo la scusate che vedo un attimo la partitura, ecco, dove abbiamo il Tour Ex Glorie, che è cantato dal basso, e lì siamo invece in tonalità di mi bemolle maggiore, e lì l'autore, diciamo che in questo episodio, diciamo, si coglie tutta la potenzialità di Dvorak, perché ci sono delle modulazioni incredibili e soprattutto un uso direi assolutamente molto evoluto dell'enarmonia, e lui passa a tonalità molto lontane per finire questo numero addirittura in sol bemolle maggiore, quindi lì diciamo proprio cambia radicalmente dall'esordio del Te Deum al momento in cui compare l'aria del basso in mi bemolle Tour Ex Glorie, quasi quasi siamo di fronte a un cambiamento a 90 gradi del percorso musicale, no?
0: Comunque anche se tu accennavi prima le analogie forse velate tra Dvorak e Zelenka, delle analogie però che purtroppo non le trovano riscontri nel loro percorso artistico musicale, perché se Zelenka è stato messo un po' sempre in secondo piano, Dvorak poteva contare all'epoca sulla simpatia di due mostri sacri potentissimi, Johannes Brahms, che addirittura lo affrancò a Simrock, il suo editore, quindi le sue opere potevano essere editate, e anche un altro grandissimo critico che era Edward Hanslick, che era potentissimo critico viennese, dell'ambiente viennese, che praticamente era una specie di remida, vogliamo un po' essere presuntuoso, un po' il nostro Aldo Grasso del Corriere della Sera, dai, diciamo così, uno di quelli che quando c'è da bacchetta è una persona molto
1: molto influente, infatti è vero, fu una fortuna, diciamo, questo incontro per Dvorak, perché in qualche modo Brahms lo aiutò parecchio, soprattutto per i rapporti con questo editore di Bonn che era Fritz Simrock, per il quale Dvorak compose la prima delle due serie delle danze slave, poi ci fu, diciamo, anche una sorta di sodalizio. E importante poi fu anche il fatto della presenza di Dvorak in Inghilterra, dove ebbe moltissimo successo. Dvorak si reca in Inghilterra attorno al 1884 e lì presenta il suo Stabat Mater, un'opera molto importante nella sua produzione sacra, direi, assieme al Requiem la più importante forse, e poi anche la settima sinfonia in re minore, che anche questa viene considerata dalla critica come una delle opere più importanti dell'autore.
0: Sì, forse un po' anche le sue opere, soprattutto le sinfoniche, sono un po' oscurate dalla nona, anche se la nona, essendo l'ultima, è una bella sinfonia, però ha messo in oblio alcune sinfonie, come dicevi tu giustamente, la settima, che sono veramente delle belle grandi sinfonie.
1: Sì, e certamente la nona ha avuto anche così il vantaggio, chiamiamolo così, commerciale, di essere stata composta nel suo periodo americano, appunto Dvorak appena, diciamo, terminata la composizione del Te Deum lo troviamo in America, quindi siamo nel 1893, era stato invitato da una facoltosa esponente dell'alta società a dirigere il Conservatorio Nazionale a New York, e quindi Dvorak
0: e anche qui per puro caso, perché la signora Turber, l'altro, all'epoca erano stati incaricati le sue emissarie di andare a ricercare Sibelius, e per un puro caso Sibelius non lo trovarono e si rifolsero a Dvorak.
1: Sì, ecco, quindi fu un po' uno scherzo del destino,
0: positivo
1: per lui, sì.
0: Allora Antonio, siccome il tempo è tiranno, dobbiamo andare avanti, dobbiamo sicuramente far ascoltare questo splendido Te Deum per soli, coro misto d'orchestra opera 103 di Antonín Dvorak, eseguito da Maria Jelenita Olivares soprano, Gianni Maffeo, in questo registrazione del nostro Gianni Maffeo baritono, e la orchestra sinfonica di Praga con il Czech Philharmonic Chorus, diretti da un grandissimo direttore di Ereslava, Václav Smetáček.

0: Ecco, questo era il Te Deum di Antonin Dvorak, eseguito dalla Prague Symphony Orchestra con il Czech Philharmonic Chorus diretto da Václav Smetacek e il duo solistico formato da Maria Elenita Olivares soprano e Gianni Maffeo baritono. Ecco, Antonio, due ascolti corposi, un po' diversi tra di loro, ma forse anche un po' vicini, anche se un po' abbiamo quasi ascoltato il Te Deum di Lenga, quasi delle reminiscenze bacchiane, e nel Te Deum di Dvorak questo stile che un po' risente dell'influsso bramsiano, ecco, e quindi...
1: Sì, sì, infatti è vero, e dicevo anche questo Te Deum di Dvorak si pone appunto in quella fascia di opere che precedono il suo arrivo negli Stati Uniti, e poi ricorderemo che negli Stati Uniti comporrà delle opere straordinarie, la Sinfonia del Nuovo Mondo, appunto la nona, e il Quartetto Americano, che insomma bastano queste per
0: un'ottima credenziale.
1: Sì.
0: Ecco Antonio, noi ti ringraziamo tantissimo per aver accettato il nostro invito, aver commentato questi due Te Deum, visto anche che hai dovuto fare un po' di chilometri per arrivare a accettare il nostro invito, quindi te ne ringraziamo tantissimo, e avremo anche sicuramente altre occasioni per poter tornare a collaborare. Sì.
1: Ringrazio moltissimo Massimo Brusadin, che ho qui di fronte, per la sua ospitalità straordinaria, e spero di non essere stato noioso e di avere così dato un piccolo contributo per un ascolto un pochino più forse cosciente, ecco, di questa musica.
0: Di questi due Te Deum che sono veramente molto, molto belli. Grazie a tutti e a risentirci.
2: Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ha proposto l'ascolto del grande ciclo dedicato al Te Deum.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente.

Il futuro del mondo e dell'umanità passa attraverso la famiglia, ha scritto Papa Giovanni Paolo II. Mediante il sacramento del matrimonio, il risorto assume e trasfigura il vincolo d'amore coniugale che lega l'uomo e la donna. Con la forza dello Spirito Santo, Gesù fa partecipare la coppia all'unione mistica che lega lui e la Chiesa, sua sposa. Il matrimonio umano diventa perciò imitazione e ad un tempo partecipazione del matrimonio divino che unisce il Redentore e la Chiesa. Lo Spirito Santo unisce indissolubilmente l'umanità e la divinità in Gesù Cristo. Lo Spirito Santo unisce le membra mistiche a Gesù, loro capo. Lo Spirito Santo unisce gli sposi cristiani in una comunione di vita e di amore. Con il sacramento del matrimonio, Gesù Salvatore degli uomini viene incontro ai coniugi cristiani. Rimane con loro perché, come Egli stesso ha amato la Chiesa e si è dato per lei, così anche i coniugi possano amarsi l'un l'altro fedelmente, per sempre, con mutua dedizione. La fedeltà e l'indissolubilità sono radicate perciò nell'amore dello Spirito Santo, inviato dal Padre, e nella vita divina del cuore di Cristo. Ciò che Dio ha congiunto, l'uomo non separi. Non si può dividere lo Spirito Santo, non si può smembrare il corpo mistico, non si può rompere l'alleanza stipulata nel sangue del Redentore. Del resto, sull'orlo dell'amore e della gioia, si spalanca l'abisso dell'infinito, perché ogni amore e ogni gioia ha fame di eternità. Questo giudizio di Nietzsche è valido soprattutto per l'amore coniugale che, se autentico, costituisce il vertice dell'affetto e la più ricca sorgente di gioia. L'amore è per sua natura irrevocabile, ma lo diventa ancor di più quando è compenetrato dall'amore divino che i coniugi attingono al cuore di Gesù. Gli sposi vivono il sacramento del matrimonio quando sulla strada della bontà camminano per andare incontro al risorto l'uno e l'altro, l'uno con l'altro, l'uno per l'altro. Per questo la liturgia nuziale prega così: «O Dio, con la tua onnipotenza hai creato da nulla tutte le cose e nell'ordine primordiale dell'universo hai formato l'uomo e la donna a tua immagine e somiglianza», donandoli l'uno all'altro come compagni indivisibili, perché siano non più due, ma un essere solo. Così ha insegnato che non è mai lecito separare ciò che tu hai costituito in unità.

affinché il matrimonio prosperi, fiorisca, fruttifichi e si eternizzi nella pace, San Paolo dà questi precetti. Le mogli siano sottomesse ai mariti, come al Signore. Questo precetto paolino nella nostra era, che vede come segno dei tempi la promozione della donna, appare superato e antistorico, ma si ascolti con attenzione il precetto che l'Apostolo imparte ai mariti e ci si renderà conto subito della dignità sublime che la rivelazione conferisce alla sposa. E voi mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Dunque, il marito deve amare la propria moglie a tal punto da farsi crocifiggere per lei. Giovanni Paolo II, con psicologia profonda e ad un tempo delicata, esorta così le coppie cristiane. Gli sposi cristiani si sono fatti la promessa di mettere in comune tutto ciò che essi sono e tutto ciò che essi hanno. È il contratto più audace che esista e nello stesso tempo il più meraviglioso. Amare un essere è amare ciò che egli è, e amare al punto di coltivare in sé l'antidoto delle sue debolezze o dei suoi difetti, per esempio la calma e la pazienza, se l'altro ne manca notoriamente. L'unione dei cuori, le sfumature che differenziano l'amore dell'uomo da quello della donna, sono innumerevoli. Ciascuno dei due non può esigere d'essere amato come egli ama. È vero, l'amore ha fame di eternità, è orientato all'eterno, ma non è immortale per natura, lo può divenire per grazia. L'amore non è affatto un dato naturale spontaneo, è una forza che in germe è gracilissima e che a mano occorre promuovere, difendendola dai continui pericoli ai quali è esposta. L'amore coniugale, perciò, deve rinascere ad ogni aurora e va nutrito continuamente con mille attenzioni, possibilmente sempre inedite. L'amore fragile e instabile deve essere alimento continuamente dell'amore di Dio. Ci sono momenti in cui solo attraverso il volto di Dio è possibile riscoprire i veri lineamenti del volto della persona cara. Anche per la vita coniugale sono valide le quattro norme che l'imitazione di Cristo detta per la vita monastica. Sforzati di fare in tutto la volontà degli altri piuttosto che la tua. Preferisci di avere sempre di meno che di più. Cerca sempre l'ultimo posto e di essere sottomesso a tutti. Augurati e chiedi che si compia interamente in te la volontà di Dio. Amare significa abitare nell'altro. Il Creatore ha congiunto il mistero della vita con il mistero dell'amore.

0: Lo sposo e la sposa, trasmettendo nell'amore il dono della vita, partecipano al potere del Creatore. I giovani coniugi sappiano di essere cooperatori di Dio Creatore e quasi suoi interpreti nell'ufficio di trasmettere la vita umana e di educarla. L'amore è ordinato alla vita, nasce così la famiglia. La famiglia umana è aggregata alla società mediante vincoli giuridici. La famiglia cristiana, invece, è legata alla Chiesa mediante vincoli organici e vitali di ordine mistico. Questi legami mistici sono della stessa natura di quelli che congiungono Gesù alla Chiesa e perciò rendono la famiglia un'immagine autentica e un'incarnazione storica della Chiesa. Per questa ragione la famiglia viene definita dal Concilio piccola Chiesa. La famiglia autentica è una comunione di vita e di amore. In essa si mette insieme, perché diventi una cosa sola, ciò che si ha, ciò che si fa e ciò che si è. Nella deliziosa comunione di vita e di amore, il Sacro Cuore trasforma e sublima tutto. Lì santifica gli amori nati dal suo amore. Paolo VI esclama: «Quale grazia essere accolti in questa piccola chiesa, entrare nella sua tenerezza, scoprire la sua maternità, sperimentare la sua misericordia, tant'è vero che un focolare cristiano è il volto ridente e dolce della Chiesa». Il bambino è un accumulatore d'amore e deve fare il pieno almeno nei primi 10 anni di vita per correre sulle strade della bontà. Solo chi è stato molto amato da bambino sarà capace di amare da adulto. Molto spesso l'aggressività è dovuta a carenza affettiva. Il bambino deve fare il pieno d'amore attingendo alla famiglia e la famiglia da chi deve attingere? La Chiesa domestica, come la Chiesa universale, deve attingere anch'essa alla sorgente dell'amore, al Sacro Cuore di Gesù. Papa Giovanni Paolo II esortava così gli sposi. A voi, carissimi sposi, rivolgo la paterna esortazione a tenere sempre fisso il vostro sguardo nel Sacro Cuore di Gesù, Re e centro di tutti i cuori. La devozione al cuore opera l'unione dei cuori. Naturalmente, anche nelle famiglie consacrate al Sacro Cuore fa capolino il dolore e qualche volta si stabilisce addirittura. Ma allora Gesù è ancora più presente per confortare i cuori e sublimare il dolore. Tra i sofferenti, egli sceglie i confidenti migliori.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radiovoce nel deserto.

0: 23 giugno 1937. Mentre ero in preghiera davanti al Santissimo Sacramento, improvvisamente le mie sofferenze fisiche sono scomparse e ho udito nell'anima la voce.
1: Vedi che in un attimo posso darti tutto. Io non sono vincolato da nessuna legge.
0: Una volta ho domandato a Gesù come può sopportare tanti delitti e crimini di ogni genere senza punirli. Il Signore mi ha risposto:
1: per punire ho tutta l'eternità. Adesso prolungo per loro il tempo della misericordia. Ma guai a loro se non riconosceranno il tempo della mia visita. Figlia mia, segretaria della mia misericordia, tu hai l'obbligo non solo di scrivere e parlare loro della mia misericordia, ma anche di implorare grazia per loro, affinché anch'essi adorino la mia misericordia.
2: In questo periodo di tempo, Suor Faustina era rimasta senza il suo confessore, il padre Andras, che si era recato a Roma. Gesù vuole che superi anche questa prova confidando solo in Lui.
0: Oggi la mia anima ha provato un'angoscia così grande che ho cominciato a lamentarmi con Gesù. Signore, come puoi lasciarmi così sola? Da sola non sono capace di fare nemmeno un passo avanti. Tu stesso ti nascondi e in più mi hai preso il confessore. Tu sai bene, Gesù, che da sola non so fare altro che sciupare le tue grazie. Gesù, disponi le circostanze in modo che torni padre Andras. Ma l'angoscia non se n'è andata. Quando sono andata per un momento a parlare col Signore, ho udito nell'anima una voce.
1: Figlia mia, quando ero davanti ad Erode, ti ho ottenuto la grazia di saperti innalzare sopra il disprezzo degli uomini e di saper camminare fedelmente sulle mie orme. Quando gli uomini non vogliono accettare da te la verità, taci. Allora sarà il tuo silenzio ad essere eloquente. Sappi, figlia mia, che se tendi alla perfezione, santificherai molte anime, ma se invece tu non tenderai alla perfezione, molte anime rimarranno imperfette. Sappi che la loro santità dipenderà dalla tua perfezione e la maggior parte della loro responsabilità ricadrà su di te.
0: E mi ha detto:
1: non temere, bambina mia, ma solo sii fedele alla mia grazia.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O
eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi amici, nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci dice qualcosa che ha il sapore di un abbraccio: non abbiate paura. Lo dice non una volta, non due, ma tre volte in pochi versetti. E quando Gesù nei Vangeli ripete qualcosa per tre volte, significa che è davvero importante. Vuol dire che sa quanto spesso la paura abiti nei nostri cuori. Siamo ancora nel capitolo 10 di Matteo, nel grande discorso missionario, e Gesù sta preparando i suoi discepoli ad uscire, ad annunciare la buona notizia e a testimoniare quello che stanno vivendo con Gesù. E Gesù sa benissimo che incontreranno resistenze, incomprensioni e a volte vera ostilità. Non nasconde loro niente, ma dice: non abbiate paura. E perché non dobbiamo avere paura? Gesù ci dà una ragione concretissima, quasi tenera. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Pensaci un momento. Dio conosce ogni capello della tua testa. Sa quanti ne hai, quanti ne perdi ogni giorno. Se ha questa cura per un dettaglio così piccolo, che cosa non farà per te, per la tua vita, per le tue preoccupazioni, per le tue paure? E poi aggiunge: due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Voi valete più di molti passeri. Dio non è distratto, Dio non dimentica, Dio è lì con te proprio oggi, in questo momento, anche se a volte non lo senti, anche se le circostanze che stai vivendo sembrano dire il contrario. La paura è una delle trappole più potenti nella vita di un cristiano. La paura di parlare di Dio agli altri, la paura del giudizio degli altri, la paura di non essere all'altezza, la paura di perdere qualcosa se segui davvero il Vangelo. E Gesù conosce queste paure e non le sminuisce, ma dice: vai avanti comunque, io sono con te. San Paolo lo scriveva bene: Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo e nella cresima non è uno spirito che si ritira davanti alle difficoltà. È uno spirito coraggioso, ardente, libero. Gesù poi aggiunge una parola che potrebbe sembrarci dura, ma che in realtà è una promessa meravigliosa. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Riconoscere Gesù non significa necessariamente fare grandi discorsi o portare il Vangelo in piazza, ma significa dire, affermare con la propria vita, con le proprie scelte, con la propria gioia, con il proprio linguaggio, che Gesù è il centro, ed è il centro della nostra vita, che Lui è la fonte della nostra gioia. A volte non servono nemmeno le parole, basta che la gente ti guardi e si chieda: ma perché questa persona ha questa pace, questa gioia? Da dove viene questa speranza nonostante tutto? E lì hai già testimoniato, lì Gesù ti ha già riconosciuto. Oggi voglio incoraggiarti: se c'è qualche cosa che ti spaventa nel tuo cammino di fede, se c'è una situazione in cui senti che dovresti parlare di Dio, ma la paura ti blocca, affidala al Signore. Di a Gesù: Signore, ho paura, ma sono il tuo strumento.
le forze, ti prego, mettile tu e vedrai che qualcosa si muove. Allora prega con me dicendo: grazie, Signore Gesù, perché conosci ogni capello del mio capo. Grazie perché non sono solo, perché la tua presenza mi precede ovunque io vada. Donami oggi il coraggio di riconoscerti davanti agli uomini, alle persone che incontrerò, con cui vivrò, e di testimoniare la tua bellezza. Il coraggio di riconoscerti davanti agli uomini, alle persone che incontrerò, con cui vivrò, e di testimoniare

0: con le tue parole e in tutta la tua vita.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: I figli di Adamo.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservati dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Dal cielo ove ascendi, Gesù, tornerai.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Maria dei Santi, tu sei lo splendor, con te la dolcezza, la gioia e l'amore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
0: e
1: mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Fregatem noi,
1: Fiore di Michaeli Mata,
0: fregatem noi,
1: gioia di tutto il creato,
0: fregatem noi.

0: segno dei nostri propositi.
1: Prega per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Prega per noi.

0: creatrice dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Pregia per noi.
0: Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone.
1: Prega per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Il giorno del Signore per il cristiano è sempre giorno di festa, anzi ogni giorno è del Signore, ma particolarmente il Signore ha voluto consacrare la domenica, il giorno della risurrezione di Gesù, come giorno che appartiene particolarmente a Lui, dedicato a Lui. I cristiani da sempre hanno solennizzato il giorno della risurrezione di Gesù, che nel Nuovo Testamento vuol significare anche che è cominciata una nuova creazione. La vecchia creazione è stata rovinata dal peccato e l'uomo è caduto nella morte. La nuova creazione comincia con la vita nuova del Figlio di Dio, che dopo essere morto sulla croce e essere stato sepolto è risuscitato, cioè trasformato la natura umana, ha vinto la morte. Perché ha vinto la morte? Perché ha vinto il peccato, perché Dio ci ha riconciliati con sé. E questa è festa, è la base della nostra festa. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muore ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. E che significa fare festa? Non significa fare baccano. Io sono stato più volte in monasteri certosini dove regna silenzio assoluto. Si può parlare solo quando ci si rivolge al superiore. In alcune circostanze, in alcune feste, il superiore dà il Deo grazie se c'è la libertà di parlare quando vanno a passeggio, cose molto rare. E se devono confessare, se sono sacerdoti, giustamente devono parlare, ma devono far vincere il raccoglimento. E come fanno a far festa loro? Fanno festa lodando e benedicendo Dio, aprendo il cuore ai fratelli, mettendosi al servizio degli altri e nella celebrazione liturgica osannando il Signore, proclamando le sue lodi. La festa deve penetrare il cuore dell'uomo. Ci sono le feste esteriori, ogni tanto sento dei genitori che mi parlano dei loro figli che vanno in discoteca e quando tornano non tornano allegri. Ricordo una volta a Roma, dovevo partire presto la mattina, per cui mi addormentai e mi svegliai verso l'una, mi alzai dalla finestra, sentii un gran vociare di giovani che stavano sotto quella finestra. Io non ero a corrente, ma di fronte c'era una discoteca. Poi mi riaddormentai, alle 5 dovetti alzarmi perché dovevo ripartire e tornare a svolgere il mio ministero in parrocchia la mattina di domenica, e vidi che sotto la finestra c'erano ancora tanti giovani, ma stanchi. Non c'era uno che fosse allegro, contento. E non condanno la discoteca, fratelli, è che la gioia viene dal profondo dell'anima. L'anima deve essere arricchita. Allora, il giorno di festa per il cristiano è il giorno in cui bisogna gioire. E nel Vangelo di oggi, allora, Gesù continua a ripetere costantemente: non abbiate paura, non abbiate paura. Nel mondo il male c'è, e il peccato perseguita i figli di Dio. Ce lo dice il profeta Geremia, quando gli uomini complottavano contro di lui. Ma il Signore è la mia forza, dice il profeta, il Signore è la mia forza e al mio fianco come un brodo valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno. Il cristiano deve confidare nella grazia di Dio, e anche se i persecutori a volte sembrano trionfare, non è quella la vittoria finale, non è quella la vittoria definitiva. Quella definitiva è quella di Cristo, che instaura il suo regno su tutta la terra, al di là di ogni nemico, al di là di ogni avversità. Ecco allora, fratelli, la gioia del Signore deve accompagnare l'anima del cristiano. E Apostolo Paolo, nella seconda lettura che ascoltiamo oggi, continuando il discorso del capitolo 5 della lettera ai Romani, dove dice che in rari casi uno voglia morire per un altro, tutto al più ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona per bene, e aggiunge: e Dio ha dato prova del suo amore verso di noi, perché invece ha dato la vita per noi quando noi gli eravamo nemici. Non si dà la vita per nemico, ma Dio ti ha amato anche quando tu eri in uno stato di amicizia, bestemmiavi, eri corrotto. Dio ti amava, ti ha sempre amato, e quindi ha cancellato il tuo peccato nel suo amore. E l'apostolo continua questa stupenda istruzione dicendo che noi prendiamo coscienza del peccato quando c'è una legge che ci avverte. Ma tanta gente non ha le leggi. In certi posti di questo mondo uccidere è naturale. Ma le persone che uccidono stanno bene? Le persone che tradiscono stanno bene? Le persone che bestemmiano stanno bene? Non stanno bene, stanno male. Allora, anche chi non ha la legge soffre le conseguenze del peccato. Non li si può addebitare come colpa, ma ha un danno che lo fa soffrire. Allora Dio, nella sua infinita misericordia, è venuto a togliere questo danno. È venuto a togliere questo danno, dice l'Apostolo, di Adamo, uomo unico, peccando, ha reso tutti gli uomini peccatori, quando è più figlio di Dio, uomo, ma figlio di Dio, ci costituisce giusti al suo cospetto. Se un uomo, uomo, soltanto uomo, ha potuto fare tanto danno, quando sarà grande invece la grazia di Dio che ci è stata attraverso il figlio di Dio. Ecco allora, fratelli, la nostra gioia deve essere fondata su questo dono. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio suo unigenito. Gesù per te ha dato la sua vita. Questo dobbiamo chiedere in continuazione. Anche la Madonna invita a pregare in questo periodo, fratelli, e a nome suo vi dico, la prima cosa che la Madonna chiede è che riconosciamo il suo figlio, figlio di Dio, che ci apriamo a Gesù Cristo, che lo accettiamo come nostro Signore e Salvatore, che ci lasciamo redimere da Lui, che ci lasciamo infervorare dal suo Santo Spirito. La preghiera che poi la Madonna ci suggerisce è per aprirsi a questo incontro col Figlio suo, che è la fonte di ogni gioia. Lei stessa poté cantare: l'anima mia magnifica il Signore, che il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Oggi tieni nel tuo cuore questa visione, che Gesù è il tuo Salvatore, ha dato la vita per amore tuo, e quando preghi raccogliti, ripeti a te stesso: Gesù, tu hai donato la vita per mio amore, e nel tuo dono hai cancellato le mie colpe. Anche quel che non riesco a perdonarmi, tu li hai perdonato, e mi abbandono a te, Signore Gesù. Accetto che questo amore divampi nella mia vita, non sia più io a vivere, ma tu in me. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Madre misericordiosa, Madre di Cristo, Salvatore e Consolatore, apri i nostri cuori all'amore di Gesù. Questa è la tua gioia, vedere Gesù amato, vedere il dono d'amore che Gesù ha fatto sulla croce, accolto, recepito da tante anime bisognose di salvezza. Guida ogni creatura, Vergine Santissima, a questo incontro gioioso e misericordioso. A Gesù salga la nostra lode, ora e per sempre, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ricorda, prega, reciti il rosario nel meditare i misteri del rosario, richiama che stai meditando i misteri della tua salvezza, misteri di Cristo, e richiama te stesso che per te Gesù è venuto nel mondo, per te ha dato la vita, per te si è immolato sulla croce, per te è morto ed è risorto, per te è asceso al cielo, e la tua vita è legata alla sua, e la sorte di Gesù è la sorte che Dio ha riservato per te. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.
2: Preghiera della sera, Vespri della quarta domenica.

Inno. Canta la sposa. Sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta. Le hanno dato una veste di lino puro splendente.

Salmo 109. Il Messia, re e sacerdote. Bisogna che egli regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi.

Salmo 111. Beatitudine dell'uomo giusto. Comportatevi come figli della luce. Il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità.

Dall'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, dal capitolo 19. Cantico: le nozze dell'agnello.

Voi vi siete accostati al monte di Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a miriade di angeli, alla donanza festosa e all'assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione, al mediatore della nuova alleanza e al sangue dell'aspersione dalla voce più eloquente di quello di Abele.

Magnificat. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo primo, versetti 46-55. Cantico della Beata Vergine Maria. Esultanza della Chiesa nel Signore.

Preghiamo. O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio. On the road.
1: Au voyage.
2: Reisen.
1: Viajando.
0: Strada Facendo.
3: Tra chiese e abbazie medievali, un cammino dove bellezza del paesaggio e misticismo si intrecciano. Il Sentiero dei Monaci, gestito dall'ente Parco Naturale Portofino, è un percorso ricco di spiritualità, quella che eremiti, pellegrini e monaci hanno cercato e trovato in uno scenario straordinario che ancora oggi attira per la sua bellezza, il Monte di Portofino. Un viaggio nel tempo, immersi nella natura, raggiungendo luoghi sacri affascinanti, come la chiesa millenaria di Ruta di Camogli, San Nicolò di Capodimonte, l'abbazia di San Fruttuoso e l'abbazia della Cervara, sui passi di chi ha custodito ambiente e tradizioni per secoli. E ci colleghiamo in questo momento con Giancarla Serra, che è consigliere dell'Associazione per il Monte di Portofino Onlus. A Giancarla chiediamo di introdurci il Sentiero dei Monaci raccontandocene la storia.
4: Buongiorno a tutti. Abbiamo creato un percorso in questo luogo che avesse come tappi cinque luoghi monastici medievali del Monte di Portofino, che sono dei luoghi non molto conosciuti. Per sottolineare questo aspetto storico che diciamo nel tourbillon turistico a volte viene un po' sottovalutato. Questi luoghi hanno come matrice comune, diciamo, la rivitalizzazione del monachesimo del secolo del 1300 e sono molto particolari perché il territorio che li ospita è molto particolare. Infatti per gli ascoltatori volevo fare una premessa descrivendo un attimo questo luogo, che è il promontorio di Portofino, che è una specie di sperone di roccia protesa sul mare che ha resistito per la sua natura geologica all'erosione della costa. Per fare un esempio, i romani con la loro via consolare per procedere verso le parti più periferiche dell'impero e segnatamente verso Ventimiglia tagliarono fuori il promontorio e in qualche modo definiscono una caratteristica che è imprescindibile di questo luogo. Diciamo, le caratteristiche, i contro, diciamo così, sono un luogo molto isolato, ripido, roccioso, con poco spazio e con praticamente strade non carrettabili, non dico carrabili, ma anche nel Medioevo non percorribili con dei carretti, quindi spostamenti fatti tutti con animali o persone. I pro invece sono una bellezza incredibile: questo promontorio è proteso sul mare, quindi ha questo sfondo blu di cielo e di acqua, ha un clima meraviglioso, ha moltissima acqua e questo naturalmente è una cosa veramente fondamentale, e in questa bellezza l'uomo del Medioevo, che era ancora capace di stupirsi, percepiva la rappresentazione del trascendente, ed è questa la ragione per cui uomini di Dio si innamorarono di alcuni punti e, declinando questa meraviglia della natura con delle condizioni positive per il loro insediamento, crearono questi cinque luoghi che sono le cinque tappe del nostro sentiero. Li citerei.
3: Ecco, sì,
4: sono...
3: grazie. Le chiederei proprio quali sono appunto questi punti che il sentiero collega.
4: Esatto. Allora, il primo è l'abbazia di San Gerolamo della Cervara, che è un monumento molto bello, molto importante, partendo diciamo da Levante verso Ponente. Il secondo è l'eremo di Sant'Antonio di Gnasca, con fedeltà alla sua natura eremitica, quindi un luogo molto semplice. Poi, se procediamo, abbiamo un altro bellissima abbazia, che è la celeberrima abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte, che tra l'altro è molto antica e precedente al 1300. Poi abbiamo la cosiddetta chiesa dei Marinai, che è una piccola comunità monastica che si chiama San Nicolò. E poi in ultimo la cosiddetta millenaria, che è invece già sul passo della strada consolare, quindi diciamo si collega a un contesto più abitato, che è la vecchia chiesa di San Michele Arcangelo, che probabilmente anche questa ha origini del periodo longobardo.
3: Ecco, qual è il valore storico e artistico di questi punti che lei ha appena citato.
4: Noi ci siamo un po' focalizzati sulle origini di ciascuno, perché per fortuna esistevano studi, e effettivamente i valori sono un po' connessi con l'intenzione di queste comunità, del progetto, dell'idea che avevano della loro presenza sul territorio. Quindi San Girolamo della Cervara è un monumento di grandissimo valore architettonico, molto austero, con diciamo una costituzione un po' benedettina, con il chiostro, la chiesa, ed era una comunità abbastanza ben connessa con l'aristocrazia genovese, con le altre comunità di collegamento monastiche. Era un luogo molto prestigioso, mentre per esempio per contrasto l'eremo era invece un luogo molto semplice, dove una piccolissima comunità monastica non aveva velleità monumentali, ma semplicemente di incidere sul territorio dando una mano con frantoi, strutture diciamo di lavorazione agricola, quindi una piccola comunità rurale fedele diciamo alle origini eremitiche di questo luogo, che non sono state, come dire, storicamente provate, ma che sono molto probabili. San Fruttuoso fa un po' il paio con la Cervara, e forse aveva anche l'aspetto organizzativo della comunità, ma sicuramente ha avuto abati diciamo connessi con l'aristocrazia ligure, molto tra virgolette internazionale, nel senso molto proiettato verso le città importanti dei dintorni, e una comunità estremamente forte. Le altre due chiese invece, un po' più come l'eremo, più dedicate, Santa Ruta, che è una chiesa bellissima, la millenaria, molto antica, però di carattere rurale, abbastanza moderata nelle dimensioni, e la comunità era quasi una comunità parrocchiale, perché quella zona invece è abbastanza abitata. Invece San Nicolò, che è sopra Camogli, era il classico posto dove questa piccola comunità di San Rufo provvedeva a sostenere la popolazione anche in senso morale. Infatti poi è diventata proprio il luogo dove i marinai, prima di partire, andavano a pregare per raccomandare diciamo la propria sicurezza a Dio.
3: Ecco, e dato che lei ha già toccato la conformazione, come questo sentiero si lega al territorio ligure, a questo punto passerei chiedendole come l'ente Parco di Portofino, ma anche la vostra associazione per il Monte di Portofino Ollus, insomma, come vi prendete cura di questo cammino?
4: Ma stiamo un po' riprendendolo in mano. Allora, l'ente Parco naturalmente lo mantiene, tornando un po' al discorso dell'inizio, che questo è un territorio difficile, qualche volta ci sono dei problemi perché c'è una parte che è sopra la Cervara che è un po' franosa, quindi le manutenzioni sono un po' costose, eccetera, eccetera. Però principalmente persone che camminano in buona salute è perfettamente percorribile. Noi stiamo cercando di promuoverlo perché riteniamo che sia questi punti che ho descritto, sia i percorsi, siano veramente di valore, perché poi ritorno tra un percorso all'altro, c'è una grandissima bellezza naturalistica, e diciamo l'80% del percorso è perfettamente diciamo utilizzabile, e speriamo utilizzato.
3: E quindi, ribadendo l'invito ai nostri ascoltatori a visitare, a camminare il sentiero dei monaci, ci lasciamo con Giancarla Serra, chiedendole di indicarci un brano musicale da far ascoltare, anche per introdurre il nostro prossimo ospite, che sarà proprio un camminatore, una persona che ha percorso questo cammino.
4: Se posso dire, mi piacerebbe anche un canto a cappella, perché ha la vibrazione che in questo luogo ha la natura e la luce, che sono veramente

0: E adesso ci colleghiamo proprio con Giacomo Friedman, che è un camminatore del Sentiero dei Monaci e anche gestore dell'eremo di Sant'Antonio in Niasca.
1: Sicuramente l'esperienza molto bella, ovviamente, per l'ambientazione, quindi per dove si cammina, nel senso che il promontorio di Portofino è abbastanza un unicum, perché comunque unisce il bosco, quindi il percorso anche sentieristico, con sempre a fianco la vastità del mare, no? Per cui è molto difficile incontrare dei cammini quasi montani così attaccati al mare, per cui sicuramente gli scorci sul mare sono molto belli. E il percorso è anche bello dal punto di vista storico, nel senso che appunto è un percorso che non solo unisce le bellezze, diciamo, della biodiversità di questo promontorio. Io faccio sempre l'esempio, non so, dalla Germania al Marocco, cioè nel senso che comunque una flora continentale come le castagni così vicini al mare, difficile trovarli, ha invece piante tipiche della macchia mediterranea. Quindi questi percorsi attraversano boschi e vedute anche sul mare, quindi si passa da boschi di leci, castagni a macchia mediterranea. Quindi questo è la bellezza, diciamo, naturalistica, ma si riesce ad ammirare e a percepire anche la storia e soprattutto la storia religiosa di questo posto, perché questo sentiero unisce i 5 insediamenti monastici medievali che erano presenti nel promontorio di Portofino.
0: Tu hai un'attività, ecco, l'eremo?
1: Noi siamo i gestori dell'eremo di Niasca, appunto, per quello che riguarda questo posto, diciamo un po' la storia. Noi siamo i gestori di questo rifugio, che nasce appunto sulle rovine medievali di questo eremo, appunto, dove questi tre frates, che poi in realtà quello che si vede adesso, ci sono poche tracce dell'eremo medievale, perché poi dopo l'età napoleonica è stato distrutto, come sapete, Napoleone che ha abolito tutti gli ordini monastici, e per cui quello che si vede adesso è un mulino del 1830 voluto da Barone Baratta, che possedeva questo terre, per cui all'interno, diciamo che lui ha negli affreschi fuori, in alcune cose, ha ricordato l'origine monastica, perché infatti c'era Sant'Antonio Abate, e questo eremo appunto era dedicato a Sant'Antonio Abate, primo anacoreta cristiano, per cui quello che c'è adesso è un rifugio ristoro che cerca di mantenere più o meno il legame con la storia, quindi di una semplicità sia nel tipo di cibi che si danno, cucinati tutti da noi, nel ricordo anche addirittura della cucina di Strettissimo Magro, di Padre delle Piane, che era il priore della chiesa di San Nicolò, e sia soprattutto anche nel tipo di ospitalità, in alcune regole, nel senso del silenzio dopo una certa ora, e nel rispetto di chi vuole poi il giorno dopo alzarsi e camminare.
0: Quindi, ecco, diciamo, per concludere, anche, diciamo, magari i camminatori, chi appunto passa poi e fa questo cammino, magari ha la possibilità appunto di fermarsi presso di voi, presso la vostra struttura, che mi pare di aver capito è anche un po' in controtendenza rispetto all'immagine che uno ha di Portofino, appunto magari overtourism e lusso. Qua invece mi sembra più un ristoro autentico, ecco, in tutti i sensi, anche proprio dell'animo.
1: Sì, assolutamente, nel senso che Portofino negli ultimi decenni è diventato quello che è. Il nostro posto ricorda un po' la storia globale di Portofino, sì, dagli albori, e anche abbastanza recente, dove famiglie intere vivevano qua, soprattutto lavorando con i mulini, la presenza di acqua molto importante, e coltivando la terra e anche usando le ricchezze, diciamo, i doni del mare, ecco. Sicuramente il Sentiero dei Monaci prevede la tappa passare da qua, quindi chi passa può dormire, può ristorarsi, può mangiare qualcosa. È un sentiero che consiglierei di fare in più giorni, e quindi oltre a noi ci sono altri pochi posti però di ospitalità simili, quindi nell'Agri Rifugio dei Molini e altri, il BBQ Lodge a San Rocco, quindi ci sono dei posti dove si può pernottare e riposarsi, perché è un cammino, preferibilmente si può sviluppare in un paio di giorni, di giorni è meglio prendersi il tempo per godere degli scorci, dei panorami. Non so come verrà sviluppato questo sentiero, nel senso che è possibile che anche l'ultimo tratto, diciamo, o il primo, per intenderci, se si parte da Levante o da Ponente, però il tratto che unisce noi, la nostra realtà, Sant'Antonio, diciamo, l'Ermo di Sant'Antonio alla Cervara, non è accessibilissimo, cioè non è un buon sentiero, per cui la Cervara si può visitare anche, diciamo, passando dalla strada via mare e vederla dal basso, oppure andare a vedere, anche perché è aperta solo, mi pare, una domenica al mese, per cui per andare a visitarla bisogna capire proprio il periodo migliore. E invece andando verso, diciamo, di nuovo Levante, quindi da noi, partendo da noi per intenderci dall'Ermo di Sant'Antonio, andando verso San Fruttuoso e poi soprattutto da San Fruttuoso a San Rocco, cioè a San Nicolò di Capodimonte, quindi la zona di Punta Chiappa, lì ci si può scegliere un paio di vie, ecco, diciamo la camminata sul mare è un po' più lunga, con più scorci e un po' più impegnativa. Se invece si passa dal centro del parco, pietre strette, ci sono anche dei punti bellissimi, passando da Toca, semaforo nuovo, è un po' meno impegnativa, ecco, diciamo. Quindi come consiglio è comunque non venire in ciabatte, bisogna avere l'abbigliamento adatto, soprattutto le scarpe adatte, portarsi un po' d'acqua, perché è possibile camminare per un po', poi ci sono, d'estate soprattutto ci sono dei punti esposti, e scegliere il percorso che è più adatto, ecco, per unire tutti questi siti monastici e queste chiese, perché è la parte di, ripeto, diciamo, che unisce San Fruttuoso a Punta Chiappa via mare, è un po' più lunga, impegnativa, con un po' di saliscendi, qua è tutto un saliscendi Liguria, non è così impegnativa, ma bisogna studiare solo un attimo e prevedere che si possa fare un po' avanti e indietro. C'è l'opzione, per chi volesse evitare qualche tappa, via terra, per chi non è un camminatore a metà, nel senso, però è anche bello sfruttare il servizio di battelli che ci sono, diciamo, fra Portofino, Camogli, insomma, nel promontorio di Portofino, che può, per evitare alcuni punti, o comunque farsi un giro anche via, vedere questo buon promontorio anche via mare.
0: Per questa puntata è tutto, grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna settimana prossima. Da Edoardo Giribaldi a tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: Caro Gesù.
2: Io sono Irene. Il compleanno lo faccio ad agosto. Sono interessata come mai Gesù hanno così tanti bambini.
3: Ciao bambini, bentrovati a Caro Gesù. Ciao Irene. Come mai Gesù amava così tanto i bambini? Li amava così tanto perché Gesù è l'amico speciale dei bambini. E lo vediamo molto bene nei Vangeli. Infatti ci sono due episodi importanti che ci mostrano proprio questo amore di Gesù verso i bambini. Il primo è quando Gesù con gli apostoli era in cammino e gli va incontro un uomo che gli chiede: «Maestro, aiutami, perché mia figlia sta morendo, vieni a guarirla». Allora Gesù si commuove e va, accompagna quest'uomo a casa sua per andare a guarire la bambina. Mentre stanno per arrivare, arriva un altro uomo che dice: «Maestro, è inutile che tu venga, perché la bambina è morta». Ma Gesù dice: «No, non è morta, sta solo dormendo, andiamo». Arrivano alla casa dove tutti stanno piangendo. Gesù va dalla bambina sdraiata sul letto e le dice: «Alzati». E questa bambina incredibilmente si alza e abbraccia Gesù. E allora tutti scoppiano in un pianto, però questa volta di gioia, di grande gioia. E la bambina torna a vivere. Che bello! Gesù salva quella bambina, porta gioia a tutta la famiglia, ma non solo incontra i bambini in questo momento. Anzi, un'altra volta Gesù è lì che sta insegnando agli apostoli, alle persone che lo ascoltano, e delle persone portano dei bambini da Gesù per farglielo salutare, per ricevere una benedizione da lui. Allora gli apostoli, pensando che questi bambini possano interrompere Gesù, possono dargli fastidio, li allontanano. Ma Gesù dice: «No, fateli venire, fateli avvicinare. Anzi, chi non diventerà come questi bambini non entrerà nel regno dei cieli». Diventare come quei bambini, che vuol dire affidarsi a Dio, avere fiducia in Lui, proprio come fanno i bambini, abbracciare Gesù. Ecco, ed è bellissimo questo, veramente bello, perché Gesù era veramente l'amico speciale dei bambini e quindi l'amico speciale è vostro, ma di tutti, perché Gesù ha detto che tutti dobbiamo diventare come i bambini, avere un cuore semplice e umile che sa affidarsi a Lui. E bambini, la festa della Pentecoste, che cos'è? Vi do un suggerimento: c'entra con lo Spirito Santo. Ma che cos'è lo Spirito Santo? Beh, l'ho chiesto ai miei bambini, vediamo cosa hanno risposto.
4: Non so che cos'è.
5: Lo Spirito Santo è lo Spirito benedetto che ci benedice.
6: Spirito Santo me lo immagino tutto vestito di bianco con della barba marrone, che quando scende dal cielo c'è una grandissima luce

0: è come se fosse l'aiutante di Dio, cioè l'aiuta in qualunque cosa. Cioè è come se quando Dio ha creato il mondo, l'ultimo giorno quando si è riposato, è l'aiutante che ha fatto le cose al posto suo, cioè l'ha aiutato nei giorni che voleva un po' riposarsi.
1: Secondo me è Dio.
2: È troppo difficile.
3: Bravissimi bambini, sapete tantissime cose sullo Spirito Santo, però occhio a fare il segno della croce nel modo giusto, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E poi mi piace tantissimo quello che avete detto, che lo Spirito Santo è aiutante di Dio quando si vuole riposare, perché giustamente anche lui ha bisogno di riposo, molto molto bello. E la festa di Pentecoste è proprio la festa dello Spirito Santo, però dovete sapere che in realtà prima era una festa ebraica, la festa della mietitura del grano, che si celebrava proprio 50 giorni dopo la Pasqua ebraica. Infatti Pentecoste vuol dire proprio 50esimo giorno dopo, e quindi dopo la Pasqua. Però noi cristiani non festeggiamo la festa della mietitura del grano, ma bensì la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli. Sì, perché gli apostoli, dopo la morte e la risurrezione di Gesù, si erano nascosti nel cenacolo, questa grande stanza con le finestre chiuse, la porta chiusa, perché avevano paura di fare anche loro la fine di Gesù. E allora stavano lì rinchiusi. Ma il 50esimo giorno dopo la risurrezione di Gesù, ecco lo Spirito scendere su di loro sotto forma di fiamme di fuoco. Non, nessuno è andato a fuoco, tranquilli bambini, queste fiamme di fuoco rappresentano proprio il fuoco dello Spirito Santo che incendia il cuore degli apostoli, che incendia la loro anima, il loro spirito, e gli dà la forza di andare fuori, di uscire da quella stanza e annunciare a tutti la storia di Gesù, annunciare a tutti la bella notizia: Gesù è morto ma è risorto, e grazie alla sua risurrezione anche noi possiamo risorgere. Dio ci ama. Ecco, gli apostoli con questa forza dello Spirito Santo hanno annunciato a tutti questa buona notizia fino ai giorni nostri. E anche noi possiamo ricevere lo Spirito Santo. Sì, come ce l'ha promesso Gesù. E lo riceviamo nella cresima, quando veniamo unti e riceviamo i 7 doni dello Spirito Santo. Ed è una cosa stupenda, perché lo Spirito Santo ci aiuta. È veramente il nostro compagno di viaggio, come avete detto anche voi, il nostro aiuta Dio, ma aiuta anche noi. Però dobbiamo chiedere il suo aiuto, dobbiamo chiedere consiglio quando abbiamo dei dubbi. Non so, capita mai anche a voi di avere dei dubbi su cosa fare, di avere bisogno un po' di coraggio e di forza? Ecco, chiediamo il suo aiuto, chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo.
4: La Cantastorie.
5: C'era una volta, vicino a Sesto, una donna che era incinta, aspettava un bambino o una bambina, ancora non lo sapeva, e aveva una gran voglia di mangiare di tutto, le cose più diverse, e sulla sua strada passava sempre di fianco al giardino di Babai Orku, un orco terribile, temuto da tutti, anche da lei. Però aveva così voglia di mangiare quelle verdure che vedeva dentro al giardino che la donna iniziò a entrarci di nascosto, e una volta prendeva una cosa, una volta prendeva un'altra. Alla fine Babai Orku iniziò a pensare che qualcuno stesse rubando le verdure del suo giardino, e allora si nascose mettendosi tutto dentro la terra e lasciando fuori soltanto un orecchio. Quella sera la donna si intrufolò ancora nel giardino, vide l'orecchio dell'orco e pensò che fosse un fungo. Iniziò a tirarlo e a tirarlo, ma non veniva via quel fungo, e a tirarlo finché non uscì fuori tutto Babai Orku, e le disse: ah, allora sei tu che mi rubi le verdure, adesso io mi mangio te. No, vi prego Babai Orku, abbiate pietà almeno per la creatura che porto in grembo. D'accordo, disse l'orco. Allora questa creatura, quando compierà 14 anni, tu me la porterai e io ti lascerò andare. La la donna per aver salva la vita, promise. E dopo un po' le nacque una bambina che chiamò Marietta. Ed era tanto felice e allo stesso tempo tanto triste, perché sapeva che compiuti 14 anni l'avrebbe dovuta dare a Babai Orku. Arrivò infine quel giorno e Babai Orku si prese Marietta per portarla a vivere nella sua casa. E beh, l'orco si innamorò di Marietta, decise che quando fosse cresciuta, più che ventenne, avrebbe sposato proprio lui. Nel frattempo Marietta viveva nella casa di Babai Orku e imparava tutte le arti magiche dell'orco. C'erano ad esempio 3 bottiglie che custodiva l'orco e le aveva spiegato che la prima bottiglia conteneva il mare, la seconda bottiglia conteneva il fuoco, la terza bottiglia invece conteneva un roveto, una distesa di spine impenetrabile. Il tempo passava, Marietta cresceva, si faceva sempre più bella e aveva voglia di essere libera. Un giorno, mentre se ne stava alla finestra della casa, vide che di sotto passava un principe, era il principe di Cagliari. I due si lanciarono uno sguardo e, come capita nelle fiabe, ormai lo sapete, si innamorarono. Cominciarono a scambiarsi lettere, poi a incontrarsi di nascosto. Il principe si arrampicava fino alla finestra di Marietta finché non decisero di fuggire insieme. Marietta era furba e conosceva le arti magiche, decise di rubare le 3 bottiglie dell'orco, le portò via con sé. Quando Babai Orku si accorse che Marietta se n'era andata, si lanciò al suo inseguimento e aveva indosso degli stivali magici che andavano più veloci del vento. Marietta e il suo principe si accorsero che li stava inseguendo. Marietta allora aprì la prima bottiglia e ecco il mare dietro di lei per fermare Babai Orku, ma Babai Orku venne avanti e beve tutto il mare. Allora Marietta sprigionò il fuoco dalla seconda bottiglia, ma Babai Orku aveva bevuto tutto il mare e lo usò per spegnere tutto il fuoco. Alla fine Marietta tirò fuori la bottiglia con dentro il roveto, le spine, e sprigionò il roveto dietro di lei e il roveto bloccò le gambe dell'orco. «Lascia almeno che ti veda un'ultima volta», disse Babai Orku. Allora Marietta si voltò e l'orco le lanciò un incantesimo, trasformò il suo bellissimo viso in quello di un cane. Beh, quando il principe portò Marietta nel suo bel palazzo a Cagliari, la presentò al re e alla regina, quei due, vedendo la ragazza col viso di cane, dissero: «Ma cosa ti è venuto in mente? Non puoi sposare una fanciulla con queste sembianze! Via, via!» Non vollero nemmeno ascoltare la loro storia e mandarono Marietta in prigione. Il principe veniva a trovarla tutti i giorni, le prometteva che avrebbe trovato un modo per liberarla, ma intanto il re già aveva indetto un concorso per trovare una nuova sposa per il principe. Il principe avrebbe sposato chiunque avesse intessuto la coperta più bella. Marietta, che conosceva le arti magiche, era un'abile tessitrice e allora il principe le fece avere la lana e i fili da ricamo e Marietta in prigione iniziò a intessere una coperta splendida con disegni di pesci e di gabbiani e di mare e di montagne. Disegnò tutta la Sardegna su quella coperta. Quando arrivò il giorno in cui bisognava scegliere la sposa, tante bellissime coperte vennero mostrate al re e alla regina. Poi arrivò il turno della coperta di Marietta e sgranarono gli occhi perché sembrava davvero di vedere tutta la Sardegna dentro a quella coperta. «Dobbiamo proprio conoscere la fanciulla così abile da intessere tale coperta», dissero entrambi. «Sicuramente è la sposa giusta per te, figlio mio». Il principe allora ridacchiò perché era certo che stavolta Marietta sarebbe stata liberata. Ma invece, quando condusse Marietta al cospetto del re e della regina, i due si fecero scuri in volto perché Marietta aveva ancora il viso di un cane. «Ma come puoi pensare che questo basti a fartela sposare?» dissero. E il principe allora scoppiò a piangere. Anche Marietta venne riportata in prigione. I suoi sforzi erano valsi a nulla. Allora Marietta pensò di fare una cosa, l'ultima sua possibilità. Chiamò una guardia e chiese carta e penna. Si mise a scrivere una lettera a Babai Orku in cui raccontava tutto quello che le passava per la testa e in cui chiedeva per favore di ridarle le sue vere sembianze per coronare il suo sogno d'amore. La lettera venne consegnata a Babai Orku e Marietta iniziò ad aspettare la risposta. E aspetta e aspetta e aspetta. Passavano i giorni e le notti. Marietta aveva sempre il viso di cane. Iniziava a perdere le speranze e con lei il suo principe, che non aveva mai smesso di amarla. Finalmente arrivò qualcosa da parte di Babai Orku. Marietta aspettava ansiosa di scoprire cosa fosse, ma le venne consegnato soltanto un secchio pieno d'acqua. A cosa poteva mai servire un secchio d'acqua? Marietta pensava fosse una presa in giro. Pensò, vabbè, già che aveva l'acqua, di usarla per lavarsi il volto. E non appena l'acqua, che era incantata, toccò il suo viso, scomparvero le sembianze di cane, lasciando in posto al suo vero bellissimo volto. Allora sì che fu portata al cospetto del re e della regina, e lei e il principe li rimproverarono severamente per aver giudicato solo dalle apparenze. Re e regina capirono il loro errore e chiesero scusa, e per il resto della loro vita furono molto più saggi. Così il principe e Marietta poterono finalmente sposarsi, e quanto a Babai Orku, beh, alla fine pace fu fatta anche con lui, e per il resto delle loro vite non ci fu nient'altro che serenità. E larga la foglia, stretta la mia, dite la vostra, che ho detto la mia. Beh, tutto è bene quel che finisce bene, è vero? Però che paura questa avventura. Spero che vi sia piaciuta. Alla prossima.
4: Il re dei re.
6: Susanna. Susanna era sposata con un uomo e il loro matrimonio era un matrimonio felice, perché Susanna era una donna onesta, era una bravissima moglie.
7: Che bello!
6: Ma un giorno, mentre era in giardino con le proprie ancelle per fare il bagno, e si era spogliata per fare il bagno, insomma, ecco,
7: certo,
6: c'erano due vecchioni che la osservavano da dietro la siepe. Questi due vecchioni erano due giudici, erano dei personaggi importanti in Israele, perché avevano ricoperto la funzione di giudici. Quando hanno visto Susanna, sono andati verso di lei e le hanno provato, insomma, a infastidirla.
7: Ma le persone anziane in genere sono sagge, su Roberta?
6: Sì, le persone anziane sono sagge. Io penso, chissà come sono saggi i vostri nonni, bambini, certamente. Però anche gli anziani, come accade per i giovani, ci sono degli anziani che saggi non sono per niente, è così. Anche perché questi due vecchi avevano detto delle bugie, avevano ingannato fin da quando erano giovani, per cui erano invecchiati in questa maniera, erano invecchiati male, come male avevano vissuto. Ecco, allora quando Susanna si trova con questi due che, insomma, vogliono fare cose brutte, lei comincia a urlare e chiede aiuto, aiuto, salvatemi. E c'è un trambusto che non ti dico in giardino, eh? A quel punto arrivano le ancelle di Susanna, e i due vecchi devono trovare una giustificazione, e dicono, abituati a dire le bugie, ne dicono un'altra. Ah, noi abbiamo visto Susanna che era insieme ad un ragazzo che non era suo marito.
7: Ma è una bugia, non era vero, stava con le ancelle.
6: Certo era una bugia, non era vero per niente. Guarda quanto sono antipatiche le bugie. Bambini, non si dicono mai le bugie, eh? Assolutamente no, ma io so che voi non le dite, bambini. Ecco, allora questi due vecchi dicono: abbiamo trovato Susanna mentre tradiva il marito, e allora siamo andati verso di loro per acciuffare questo ragazzo, ma lui era giovane ed è corso fuori, ma noi abbiamo preso Susanna e l'abbiamo colta in adulterio. Ecco, la povera,
7: povera Susanna.
6: Ma hai voglia tu a dire non è vero, non è accaduto così? Però i due vecchioni godevano di buona reputazione. Allora che cosa accade? Che per la legge di Mosè Susanna doveva essere giudicata, riconosciuta colpevole, e poi messa a morte.
7: Oh no!
6: Terribile, capisci? Innocente e messa a morte.
7: E che ha fatto? Che ha fatto?
6: E allora comincia a radunarsi tutte le persone per il processo, anche il marito di Susanna, e questi due vecchi raccontano la loro storia. E essendo due testimoni, bastavano due testimoni per mettere a morte una persona, solo che questi due testimoni hanno detto il falso. Ecco, allora, mentre sembrava che le cose volgessero proprio al peggio per Susanna, un ragazzino, un bimbetto, un giovinetto di nome Daniele si alza la mano, no? Come fate voi bambini tante volte a scuola oppure a catechismo, che alzate la mano per dire voglio dire una cosa. E così fa Daniele.
7: E che cosa dice? Che
6: alza
7: cosa dice?
6: Alza la mano e dice, gliene dice ai vecchi: voi siete invecchiati nel male, non state dicendo la verità. E poi a tutto il popolo dice: e voi che non credete a Susanna, che è una donna onesta, adesso vi dimostrerò che questi due vecchi hanno detto una bugia. E sai come fa?
7: No, non lo so.
6: Intelligente Daniele. Separa i due vecchi, dice: adesso separateli, che uno non senta che cosa dice l'altro. Allora, quando sono separati, Daniele chiede al primo: ma senti un po', sotto quale albero del giardino tu hai visto Susanna con il suo amante? E questo vecchio dice: sotto un leccio. Va bene. Poi chiama il secondo e gli dice: senti un po', sotto quale albero tu hai visto? E il vecchio risponde: sotto un lentisco. Ecco qua. E allora capisci che l'inganno è belle svelato, perché hanno questi furbi ma poco intelligenti. Ecco, e allora si è scoperta la cosa. Allora tutti che si arrabbiano con questi due vecchi, e tutti a dire: Susanna, che donna onesta, che brava donna, che fortunato il marito ad avere sposato Susanna. E Susanna resta per noi come l'esempio di chi si fida di Dio e resta onesto sempre, perché Dio fa giustizia, cioè Dio fa scoprire chi è che dice le cose brutte, le bugie, gli inganni, e invece salva quelli che confidano in Lui.
7: Evviva! Oh Susanna, non piangere, perché arriva poi Daniele, così salva pure
6: bravo,
7: te.
6: Bravo, bravo. Ecco, ecco, adesso torniamo alla nostra Susanna. E che cosa vogliamo dire ai nostri bambini? Che li aspettiamo la settimana prossima con un altro personaggio della Bibbia. Mi raccomando, bambini, non mancate, perché io e
7: Tomasino
6: vi aspettiamo.
7: Ma certo!
6: Ciao bambini!
7: Alla prossima puntata!
6: Alla prossima, sì!
8: Caro Gesù, Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Udine. Caro Gesù. Caro Gesù.

0: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi e benvenuto anche a Paolo Accorona, peraltro l'unico uomo di questa puntata, perché stavo ragionando sul fatto che ci verranno a trovare tutte autrici, tutte donne. Vado con ordine. Avete presente quel momento in cui le vacanze sono finalmente iniziate, tutto sembra pronto per essere perfetto e all'improvviso succede qualcosa che ribalta completamente i piani? O quando vi guardate intorno e vi rendete conto che le persone che avete vicino, che sia una nuova vicina di casa o una persona con cui chattate ogni giorno, beh, nascondono un segreto? Oggi viaggeremo tra misteri grandi e piccoli, indizi da decifrare e avventure estive del tutto imprevedibili. Parliamo di libri, ovviamente, di libri avventurosi da portare con voi durante le vacanze. Partiamo proprio con un'atmosfera da vacanza, perché ci ha raggiunto Irama.

0: questa che è un po' quasi l'ultima e la penultima puntata prima della pausa estiva. Vi avevo detto in apertura che tra i libri che avremmo aggiunto alla nostra biblioteca dei ragazzi ce n'è uno che io vi consiglio assolutamente di mettere in valigia o di leggere nelle vostre stanze nei prossimi mesi, perché vi terrà tanta buona compagnia. Si intitola Pia, Pepe e i ladri di biciclette. Questo libro, scritto da un'autrice tedesca, che io ho potuto leggere in italiano grazie alla nostra ospite Valentina Freschi, che è con noi. Valentina, ben arrivata.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te, perché io non parlo il tedesco, non l'avrei mai letta questa storia se non fosse per te. Tra l'altro, Valentina, è la prima volta che tu ci vieni a trovare alla biblioteca dei ragazzi, io spero non l'ultima, perché Valentina è fantastica, peraltro pluripremiata, quindi per me è un onore averti qui.
1: Beh, ma grazie mille, è un onore mio.
0: Pia, Pepe e ladri di biciclette, io mi sono tanto divertita a leggere questa storia, quindi spero davvero di contagiare con il mio entusiasmo anche chi ci ascolta. Temo non potremo raccontare tantissimo perché c'è un mistero da scoprire, non vorrei spoilerare troppo, tu mi aiuterai.
1: Infatti si tratta di un giallo, quindi dobbiamo stare attente a non svelare tutti troppi dettagli per arrivare alla soluzione prima di aver letto il libro, che confermo è molto divertente sia da leggere, ma per me lo è stato anche da tradurre.
0: Senti, era la prima volta che tu traducevi questa autrice, della quale non ho detto il nome perché, come hai intuito, temo di sbagliare la pronuncia. Lei si chiama
1: Marie Hüttner e questo è il suo libro di esordio, e quindi sì, è anche la prima volta che io la traduco, per forza di cose spero non l'ultima. Infatti c'è anche un seguito alle avventure di Pia e Pepe, vediamo, prima volta che io lo traduco, per forza di cose spero non l'ultima, infatti c'è anche un seguito alle avventure di Pia e Pepe, vediamo.

0: tanto che questa nonna, noi leggendo il libro la conosceremo abbastanza avanti nella storia, ma in realtà ci sembra, leggendo, di conoscerla fin dalle prime pagine, perché anche se non è presente fisicamente, lo è diciamo nello spirito, ecco, accompagna le avventure di Pia e poi del suo socio, diciamo, Pepe.
1: Infatti, una nonna con la quale ho alcune cose in comune, tra cui la passione per i colori, perché la nonna Lore ha una casa molto colorata, perché sostiene che i colori parlano dell'anima delle persone. Io questa cosa la sostengo da tempo.
0: Esatto, è vero, la nonna Lore è molto eccentrica, possiamo dire molto creativa, artistica, e questo si esprime anche nella sua casa, che è un luogo del cuore di Pia, in cui lei trascorre sempre le vacanze. Anche quest'anno si reca a trascorrere le vacanze estive, però quando arriva avrà inizio un'avventura che di sicuro non si era aspettata di vivere. E questa casetta è colorata fin da fuori, è gialla, la porta blu, la staccionata addirittura a pois, un giardino pieno di acchiappasogni che suonano al primo alito di vento, di ghirlande che si illuminano appena cala la sera, quindi ecco, è un luogo molto particolare, e queste stanze colorate sono sicuramente protagoniste della storia.
1: Una cosa che sicuramente possiamo dire, perché insomma lo scopriamo, lo apprendiamo fin dall'inizio della storia, è che il problema tutto parte dal fatto che questa nonna all'improvviso scompare, e Pia comincia a fare una serie di congetture su dove possa essere la nonna.
0: Esatto, Pia arriva in questo paesino che si chiama Kleinfunkenwalde, è un paesino di fantasia dove abita la nonna, e arriva come ogni estate alla stazione, però non trova nessuna nonna Lore ad aspettarla. E quindi qua parte già il mistero. A un certo punto decide di andare da sola a casa sua, e anche a casa non la trova, e quindi partono le congetture. Allora Pia tira fuori il suo taccuino, brava detective in erba, a prendere appunti sulle possibilità, sulle possibili cause di questa assenza, e quindi immagina che la nonna possa essere rimasta vittima di un'intossicazione alimentare, una cosa che tra l'altro era già successa in passato, che possa essersi rotta una mano cadendo dal ciliegio, anche questa cosa già successa, insomma tutto molto significativo del personaggio che è questa nonna. Immagina che possa essere andata dalla parrucchiera e non contenta del taglio di capelli, essersi chiusa in bagno, non avere più coraggio di uscire, ecco, tutte ipotesi molto fantasiose. E poi quella che sarà invece la realtà dei fatti risulterà essere forse ancora più fantasiosa di queste ipotesi di Pia.
1: Non spoileriamo nulla, perché nel titolo
0: infatti
1: ci sono delle biciclette, tra l'altro una bicicletta in particolare. Io tra l'altro in questo libro alcune cose mi sono dovuta andare a cercare se erano vere oppure no, un po' perché ho confesso la mia ignoranza, quindi perché ad esempio Pia fa spesso riferimento a dei modelli femminili, no? A delle donne che hanno compiuto grandi imprese, e qui chiedo aiuto a te Valentina, ma ad esempio Ann Margaret Nilsson esiste?
0: Allora è una ricerca che naturalmente ho fatto anch'io, perché l'autrice e Pia lo racconta in una maniera così realistica che ci si crede. Ora io non vorrei dire una cosa per un'altra perché non si sa mai, ma dalle mie ricerche risulta che queste donne forti che lei cita in varie discipline non esistono, quindi io penso di poter dire con abbastanza sicurezza che si tratta di invenzioni dell'autrice, però invenzioni ottimamente riuscite.
1: Fantastiche, sì, infatti molto verosimili, tant'è che poi a un certo punto mi sono chiesta, ma Matador, no? Che lo possiamo dire, insomma, è una bicicletta, ma esiste Matador?
0: Allora, secondo me anche la bicicletta non esiste, però il nome è scelto con una grande simpatia, perché quando si arriva al nome della bicicletta, la nonna è già stata descritta, insomma le sue imprese sono in parte già state raccontate da Pia, e quando Pia si imbatte in questo nome Matador, sulle prime non lo collega a una bicicletta, lo collega alle corride ovviamente, e quindi si chiede se a Kleinfunkenwalde, questo paesino un po' sperduto insomma, immagino, possano svolgersi delle corride. E dice: dopotutto la nonna aveva il brevetto da sub, aveva sorvolato il delta dell'Okavango su un piccolo aliante, e una volta era arrivata prima a una gara di corsa col tosa erba, perché non le corride quindi insomma sono tutte invenzioni molto fantasiose che però alla fine

0: contestualizzate nel personaggio della nonna ci stanno.
1: Sì, decisamente, insomma, l'avete capito, è una storia avvincente, vi terrà tanta buona compagnia. Poi ci sono anche tante cose, insomma, che poi, non so, lette da adulta comunque fanno riflettere anche, insomma, la famiglia di Pia, vabbè, insomma, non voglio spoilerarvi troppo. C'è anche questo Pepe che scoprirete, altro personaggio molto interessante. Vi diciamo solo, io e Valentina, che quando appunto si presenta, lui è Pepe Caruso, l'uomo che fa il caso vostro. Quindi
0: addirittura l'ha stampato su un bigliettino da visita, anzi l'ha scritto, perché è un bigliettino da visita autoprodotto, e quindi lui, un detective che si sente professionista, si presenta appunto come l'uomo che fa il caso vostro. E in effetti, nonostante Pia all'inizio sia un po' riluttante ad accettare il suo aiuto, a mettersi in società con lui, poi invece questa accoppiata si rivelerà vincente,
1: molto molto vincente. Beh, insomma, Valentina, che tu ti sia tutto sommato anche divertita a lavorare a questo libro lo posso intuire, proprio perché la storia è vincente. C'è anche l'audiolibro, che poi è una caratteristica di Amons Raga, è una cosa molto bella anche questa.
0: La trovo molto bella anch'io, infatti da poco ne ho riascoltato una parte e ho dovuto fermarmi perché i miei figli naturalmente esigono di essere presenti anche loro, non posso andare avanti per conto mio. Comunque, ecco, in famiglia è una cosa molto apprezzata il fatto che le storie siano poi accompagnate dagli audiolibri, letti benissimo tra l'altro.
1: Infatti, Valentina, è stato proprio tanto bello conoscerti, torna presto.
0: A presto, grazie mille.

0: Edizioni Corsare ho tra le mani questo libro bellissimo che si intitola La mia strana vicina, che ci permette innanzitutto di ritrovare un'amica ormai della biblioteca dei ragazzi, quindi do subito il bentornato, ma l'avevamo minacciato e promesso, a Erika Vale Morello. Ciao cara, tutto bene?
1: Ciao, sì, sempre contentissima di tornare qua.
0: E sei tornata con un'amica, che conosciamo subito, si chiama Gloria, Gloria Danili, ben arrivata.
2: Grazie, grazie mille, ciao a tutti e tutte.
0: Allora, a questo punto facciamo così. Cara Erika, mi presenti Gloria? Cioè, che cosa, com'è nata la vostra collaborazione?
1: Sì, allora, molto volentieri. Allora, Gloria è un'autrice. E ci siamo conosciute circa 3-4 anni fa, non di più, e diciamo successivamente mi è arrivato tra le mani questo testo di Albo, ancora come dire un po' da lavorare, no? Però con un'idea molto chiara e molto forte. E adesso non vorrei dire tutto perché non vorrei spoilerare troppo, però Gloria è una persona molto carismatica, molto vivace, appassionata tra le tante cose, appunto, oltre che alla scrittura e alle storie, anche di streghe. E sì, questa storia era molto intrigante e molto interessante, e alla fine diciamo che poi abbiamo trovato lo slot libero tra anche i vari impegni, le varie pubblicazioni e soprattutto l'editrice interessata, cioè la Giuliana Fanti di Edizioni Corsare.
0: E quindi così è nato tutto, da questa passione per le streghe che hai tu, Gloria, ma davvero così?
2: Sì, ma guarda, vabbè, penso come tanti di noi sono sempre stata affascinata dalle streghe, penso, ma beh, anche da adulta, andando a vedere le vere storie di streghe, nel senso anche, ecco, l'altra parte della storia forse non raccontata, anche così dire, questo senso di rivendicazione anche di tante donne che appunto sono state accusate ingiustamente nella storia, quindi sì, mi sento che come argomento una insomma qualcosa molto molto vicino a me. E tra l'altro ho veramente in casa una giovane apprendista strega, nel senso che mia figlia, che si chiama Sofia, come la bambina protagonista dell'albo, insomma ha fondato insieme a un'amica un witch club a scuola, e quindi insieme a questa amica preparano pozioni magiche partendo appunto dalle erbe. Quindi io trovo sparse per casa timo, rosmarino, salvia, la lavanda, il basilico, insomma tutto quello che dovrebbe essere in cucina, e lei e questa amica inventano in modo appunto molto creativo e così anche spensierato queste pozioni magiche con parole in latino, parole prese anche in prestito magari dai libri di Harry Potter. Insomma, la cosa divertente è che il lunedì mattina loro vanno a scuola con questo termos di acqua calda e mettono in infusione tutte queste erbe, e la cosa appunto così molto, che trovo assolutamente divertente, è che questo succede dentro l'ufficio del preside, del loro head teacher, e quindi quando l'aula è libera, insomma mi sembra un po' come un moderno Albo Silente, no? Che presta, insomma, che si esatto, che accorda fiducia ai suoi, diciamo, studenti maghi. Quindi sì, siamo un po' circondati da questa idea di magia, siamo sì.
0: Bellissimo. Quindi ecco, se tu avessi un comignolo immaginerei questi fumi colorati come li ha disegnati Erika, che spuntano fuori dalla tua casa. Che meraviglia. Senti Gloria, ma hai visto come la Sofia della storia non è la tua Sofia ovviamente, però hai visto come l'ha resa bellissima, libera e coraggiosa?
2: Adoro,
0: Erika.
2: Sì, adoro. Erika ha fatto un sacco di omaggi, di cui sono assolutamente onorata, anche appunto a Londra, che io avevo così un po' timidamente, non avevo messo tutte queste reference che appunto Erika invece ha con la sua fantasia incredibile ha inserito, quindi ecco, sono tantissime magie, quella che davvero è stata la nostra vita qua in Inghilterra, nel senso che la cosa magica, e quindi insomma ecco questo concetto di magia che alla fine veramente c'è e la sentiamo noi che lavoriamo nei libri per bambini, è che Erika non sapeva dove avesse abitato, insomma un bel po' di anni fa in Inghilterra, e ha ritratto esattamente il punto di Londra in cui io abitavo. Io quando l'ho visto, che mi ha mandato questa immagine, ho detto ma come facevi a saperlo? E lei non lo sapeva, ed è stato veramente qualcosa che ancora mi fa venire i brividi. queste coincidenze.
0: Erika, ma davvero così? Cioè, come ti è venuto allora?
1: Allora, sì, io so che Gloria abita a Londra, questo anche perché si sente anche dall'accento, lei è italianissima, però è praticamente ormai londinese. E io uscivo praticamente dalla lavorazione del libro di La caccia al tesoro di Zazie, ambientato a Parigi, che è tutta una caccia al tesoro all'interno di Parigi, e ho detto, vabbè, mi butto su un'altra metropoli. Cioè, in realtà questa storia veramente avremmo potuto ambientarla ovunque. Quando ho pensato un'altra grande metropoli, ho detto, così mi faccio un altro viaggio, mi faccio un altro giro in un'altra grande città, e ho pensato, beh, poi d'altra parte Gloria di Londra, allora comincio, mi butto. E ci sono state tante cose che come dire, mi hanno dato man forte dopo questa decisione, no? Perché poi, oltre appunto a questa vista iniziale che si trova nelle sguardie, dove c'è questa bambina con questa posa molto malinconica che guarda il Tower Bridge, e poi Gloria mi dice, non le ho fatto vedere sempre subito i disegni, perché è un po' quello che mi piace anche quando lavoro con un autore, lasciare un pochino anche la sorpresa, dando ogni tanto delle notizie, delle informazioni, però mi piace anche l'idea di sorprenderli alla fine. E quando effettivamente Gloria ha visto questa immagine, ha detto, ma è praticamente la vista che avevo dalla mia prima casa. E poi quando i bambini, tra l'altro abbiamo entrambi due gemelli, quando i bambini erano ancora piccini ci siamo trasferiti verso la campagna, che era un po' il concetto che avevamo in questa storia, perché poi questa bambina doveva essere affascinata da questa vicina proprio perché arrivano in un posto della campagna dove ho detto, facciamolo super radicale, c'è solo questo, c'è solo questa casa della vicina e nient'altro. E questo insomma mi ha permesso di disegnare anche la partenza da Londra, quindi tra l'altro con questo come traslochi con un bus a due piani. Sembra giusto. Poi vabbè, passiamo anche un attimino da Stonehenge, già che ci siamo. C'è anche Harry Potter, sempre comunque per tornare a dare la mano al testo e quindi all'autore, no, che ha già lavorato su quell'idea. Quindi per me così lavorare su un albo così diventa una specie di partita di ping pong.
0: Senti, ma Gloria, quando hai ricevuto le prime tavole, no? Perché appunto giustamente diceva Erika, mi piace un po' sorprendere l'autore, quali sono state le tue prime emozioni?
2: Beh, innanzitutto è il mio primo albo illustrato. Io finora ho pubblicato romanzi per ragazzi un po' più grandi, e quindi questo era completamente il mio primo albo illustrato, per cui non sapevo bene cosa aspettarmi, mi sentivo proprio come Alice nel Paese delle Meraviglie. Quindi ogni tavola che Erika mi mandava, io come una bambina la mattina, insomma, di Natale. Anche perché appunto Erika mi ha fatto veramente tantissime sorprese, quindi ogni immagine che mi arrivava era un'emozione diversa. Mi ha fatto, ovviamente essendo ispirata alla storia appunto del mio trasferimento reale con la mia famiglia, quindi con Sofia e un Davide che poi abbiamo inserito come nomi veri nel testo. Non so, per esempio, vedere la rappresentazione così appunto in chiave molto molto rock della mia famiglia mi ha fatto assolutamente insomma estremamente piacere, perché proprio una, ovviamente Sofia è diversa dalla Sofia che ha interpretato Erika, ma proprio questa chiave, insomma, questo entrare in un mondo quasi parallelo, in un mondo magico e di rappresentazione ovviamente fantastica nel senso proprio del termine. Quindi è stato veramente, insomma, un'emozione dopo l'altra, è stata una partita di ping pong, assolutamente sì.
0: Bellissimo. Poi tra l'altro, insomma, un libro che fa recuperare secondo me anche al lettore, ora per i più giovani forse è una cosa che hanno più nella loro pelle, noi adulti un po' la perdiamo, il piacere e anche il diritto di vivere in questa dimensione un po' sospesa, in cui non c'è un confine netto tra quello che è vero e quello che non è vero, la realtà e quello che è magico. È bellissimo.
1: Sì, guarda, se posso, è stato un albo con cui ho potuto continuare un discorso che avevo appunto già cominciato con quell'altro albo che ho nominato prima, nel senso stare a fare. Inizialmente sono addirittura partita dalle streghe di Roald Dahl, ci sono rimasti guanti nella nostra vicina. E poi dopo, in realtà, strada facendo, è stato proprio questo, cercare di sottolineare questa dimensione dell'infanzia, che da questa grande importanza che poi l'adulto purtroppo si dimentica e poi dopo però gli crea un sacco di problemi, secondo me, nella vita del quotidiano, perché si perde un po' quella sensazione di serenità. E invece, grazie appunto allo spunto che mi ha dato Gloria con questa storia, ho potuto fare anche un omaggio a Saint Duck e ci sono proprio andata secca, dritta, a gamba tesa, senza mezzi termini, e quindi è stato veramente, per questa ragione qui, un lavoro molto molto felice per me.
0: Gloria, tu che ne pensi?
2: Sì, no, assolutamente, è stato letteralmente un viaggio. E per esempio, appunto, quando mi ha mandato la tavola del double deck, quindi dell'autobus londinese a due piani, mi ha fatto insomma estremamente piacere, anche perché le condizioni in cui noi ci siamo trasferiti ovviamente non erano double deck, era un van di quelli insomma che prenoti zeppo di scatole, quindi in realtà c'era veramente ci sono dei rimandi veramente molto divertenti, oppure anche il postino, che effettivamente il nostro postman che viene ogni giorno a portarci la posta si chiama Mr. Barry, quindi gli ho anche detto recentemente: guarda che stai diventando famoso in Italia, perché ti ho messo in un albo illustrato e la mia amica illustratrice ti ha rappresentato. Quindi ci sono insomma, per noi è veramente come un dono magico questo libro, perché insomma è veramente una trasposizione magica di un'esperienza appunto anche familiare, quindi spero che anche tutti i bambini possano in qualche modo ritrovarsi, riflettere, ed è un albo secondo me che va proprio gustato davvero insieme, con molta calma, con molta immersione, quindi è veramente un albo da gustare insieme, non so, una tazza di tè, nel senso è proprio ha bisogno di concentrazione, di focus per essere davvero compreso e appieno.
0: Magari con un termos d'acqua calda e qualche erba portata da casa.
2: Esatto, qualche erba, esatto.
0: Gloria, Erika, io vi ringrazio tantissimo, la mia strana vicina, mi raccomando, tanta fortuna per il vostro lavoro.
2: Grazie mille, Daniela.
1: Alla prossima, ciao.
2: Alla prossima, ciao.
0: E così siamo a un libro, vi dicevo in apertura che volevo lasciarvi dei consigli di lettura da sfruttare nel corso dei prossimi mesi, e sono sicura che vi appassionerà leggere Io so tutto di te, e ne parliamo, non vi racconteremo tutto di questo libro e capirete tra poco il motivo, ma insomma ne parliamo con la sua autrice Chiara Cacco, che è con noi. Chiara, ben arrivata.
3: Grazie, buongiorno a tutti e tutte, è un piacere essere qui con voi.
0: Piacere nostro. Dicevo, non è che potremo raccontare tutto, perché rovineremo tutto raccontando tutto, essendo un thriller con un colpo di scena finale, e quindi insomma devo stare attenta. Mi aiuterai tu a non spoilerare troppo?
3: Certo, perché sennò nessuno leggerebbe un libro di cui conosce già il finale.
0: Per quanto sai che ci sono delle persone un po' strane che invece quando leggono i thriller vogliono subito sapere come finisce per capire se vale la pena leggerlo, ma sono strane secondo me.
3: Parecchio, direi. Diciamo che proprio una delle forze del giallo è quella di arrivare alla fine avendo tentato di scoprire chi è il colpevole proprio assieme a chi sta investigando all'interno del romanzo.
0: Eh già, e poi se lo dice Chiara, che è un'appassionata e un'esperta di thriller, ci possiamo fidare. Quando nasce la tua passione per i thriller?
3: Allora, io ho sempre avuto una passione per la lettura, leggo un po' tutti i generi, diciamo, però una buona storia che ha un bel mistero da risolvere mi è sempre piaciuta. La passione credo sia nata quando ero piccola, perché io vivevo in una casa di campagna dove c'era un'unica TV ed eravamo in tre famiglie a vivere in questa grande casa, e vi assicuro che non ero io, non erano i bambini a scegliere cosa si guardava, era nella fattispecie mia mamma e mia nonna, e loro erano delle grandi appassionate di detective, La signora in giallo, Derrick, Colombo, e quindi sono cresciuta a pane e misteri. Penso che la mia passione sia nata proprio lì.
0: Che bello, insomma, mi sembrava che tu stessi facendo la descrizione della mia vita, Chiara.
3: Bene, sono contenta.
0: E tra l'altro mia madre continua a vederle anche su tutte le televisioni private, quindi quando la vado a trovare è sempre una costante dei miei pomeriggi. Questo, e aggiungiamo altri ingredienti della vita di Chiara, ne approfitto visto che è la prima volta che ci vieni a trovare, anche per raccontare un pochino di te. Chiara insegna, quindi con i ragazzi ha a che fare quotidianamente, tra l'altro hai a che fare con i ragazzi anche in un ambito importantissimo che è quello della promozione della lettura. Sono tutti ingredienti che secondo me sono utili a capire perché questo libro, Io so tutto di te, vi terrà incollati dalla prima all'ultima pagina, perché tu i ragazzi li conosci bene, conosci il loro mondo e secondo me anche il modo per stimolarli anche, no, a prendere in mano un libro e leggerlo fino alla fine.
3: Sì, tra tutte le cose molto importanti di cui si può parlare con i ragazzi, io ho scelto di parlare della loro quotidianità, perché come hai detto tu, parto da quello che vedo tutti i giorni, sono un insegnante, vivo la scuola, sto con loro, osservo la realtà che li circonda e oggi una parte di questa realtà è anche il mondo online, i social. Io sono nata, sono cresciuta in una generazione dove avevamo ancora il telefono fisso, però oggi i ragazzi di oggi sono nativi digitali, per loro tutto questo è normale, è sempre esistito. I social sono un mondo che può sicuramente da una parte creare conoscenza, relazioni, creatività, dall'altro però, proprio come accade all'interno di Io so tutto di te, possono essere anche una fonte di paura, di disagio, di tristezza. Dipende da come decidiamo di viverli e per avere una scelta consapevole i ragazzi devono ragionare su questo argomento e i libri, le storie sono uno degli strumenti più potenti che abbiamo per questo scopo.
0: Non c'è dubbio, perché entrano magari apparentemente in superficie ma poi lasciano delle radici profonde e naturalmente anche degli spunti per i ragazzi per riflettere. Veniamo alla storia, il mondo dei social è molto presente perché la protagonista che conosciamo fin dalle prime pagine, Beatrice Labea, è una piccola star del mondo dei social.
3: E Beatrice ha 16 anni e ha un obiettivo, quello di diventare una star del web. Per questo passa tutto il suo tempo libero a pubblicare video, fotografie sui social più amati dai coetanei, quindi Instagram, TikTok, YouTube. E però una sera di ritorno da una festa accade qualcosa di molto spiacevole. Trova ad attenderla fuori di casa uno stalker mascherato che la mette di fronte a un ultimatum che per lei è impossibile: o chiuderà tutti i suoi social oppure lui rivelerà uno dopo l'altro dei segreti spiacevoli che dice di conoscere sul suo conto. Questo tentativo di aggressione non è che l'inizio di qualcosa che si trasforma ben presto in una brutta storia, dove il confine per Beatrice tra realtà e virtuale si farà pericolosamente sottile.
0: Quindi, come potrete intuire un po' la suspense della storia è capire chi è questo stalker e poi insomma incontreremo anche tutta una serie di altri personaggi che sono l'ex amica, l'ex fidanzato, qualcuno che l'aiuta, appunto Edoardo, Eddie, nello scoprire chi è questo stalker e poi io tutto il resto non ve lo posso raccontare, mannaggia, chiaro.
3: Teniamo la curiosità.
0: Però alcuni spunti importanti forse li possiamo toccare. Tu l'hai già anticipato, il mondo dei social è un mondo in cui ci sentiamo apparentemente sempre connessi con gli altri e che invece poi maschera una profonda solitudine.
3: Beh certo, come dicevo prima, il mondo dei social ci sono sempre opinioni discordanti quando parlo di social a scuola. C'è chi vede solo i pericoli e chi invece vede solo le opportunità. Io credo che la verità sia nel mezzo. Provo a immaginare i social come un coltellino svizzero. Può aiutarci, ma solo se sappiamo come usarlo. Ad esempio, lo smartphone può essere uno strumento per fare molte cose, come i videogiochi possono allenare ad esempio la capacità a risolvere dei problemi, ma proprio come i social rischiano di isolarci se li usiamo in modo sbagliato, in modo eccessivo. E quindi bisogna, come dicevo prima, riflettere su quello che noi vediamo, farsi delle domande, imparare a capire per poter scegliere in modo consapevole. In fondo Io su tutto di te parla proprio di questo, di Beatrice, che è una ragazza che per trovare la verità deve prima imparare a conoscere se stessa.
0: Sì, e per conoscere se stessa, per conoscere se stessi bisogna tirare giù la maschera, ecco, anche il tema della maschera, no? È un tema importante. Ci sono delle feste a cui partecipa Beatrice in cui si indossa una maschera proprio per sentirsi più liberi. La maschera in fondo sono anche i filtri, no? Che usiamo sui social, la maschera col sorriso, no? Stentato che insomma i ragazzi appunto sui social mostrano, ma la sostanza, noi stessi siamo sotto quella maschera.
3: Certo, questa maschera che lo stalker indossa è una maschera da coniglio, e parte dal fatto che Bea chiama i suoi follower per creare un senso di appartenenza a bunnies, come coniglietti. Proprio lei lo dice all'interno del romanzo, dice che si immagina i suoi follower come tanti coniglietti che scappano al di là dello schermo e che lei deve tentare di acchiappare. Però quest'immagine legata a qualcosa di dolce, rassicurante, che può creare appartenenza, fiducia e magari anche vicinanza, l'immagine di questi coniglietti, a un certo punto si ribalta, perché come dicevo lo stalker che la aspetta fuori di casa indossa proprio una maschera da coniglio. Mi interessava proprio lavorare su questo contrasto, cioè su come qualcosa che sembra innocuo, soprattutto online, poi possa cambiare completamente di significato. Un commento, un messaggio, qualcosa che all'inizio appare leggero, dopo può trasformarsi e diventare qualcos'altro. E questa immagine del coniglio, che è anche questa maschera che lo stalker poi indossa, si lega bene a questo immaginario. È familiare, rassicurante, ma proprio per questo, quando cambia, diventa pericoloso e inquietante. E quindi l'immagine della maschera, per cui ho scelto questo animale con questa faccia ambivalente, rappresentava molto bene questo concetto.
0: Poi ci sono anche delle altre storie che possiamo anche magari se credi sfiorare. Ad esempio c'è un'amica di Beatrice, Marta, che insomma si capisce è vittima di una avventura molto spiacevole, no?
3: Sì, Marta è vittima di un'avventura molto spiacevole, partecipa a una festa dove, ahimè, esagera e il giorno dopo si sveglia e non si ricorda più cosa è successo. Questo purtroppo ha preso spunto da molti fatti reali che mi capita di leggere e di sentire, e io spero che leggendo queste storie i ragazzi e le ragazze che li leggono poi si trovano a riflettere su quelli che sono i loro comportamenti, perché la storia diventa poi un tramite, e attraverso queste riflessioni arrivino a conoscersi e possano dire una cosa ad esempio: ma io come mi sarei comportata al posto di Marta in un'occasione del genere? E alla fine, rispondendo a queste domande, impariamo a conoscerci, perché crescere non è solo collezionare tante esperienze, ma è proprio imparare a capire come siamo, quello che ci muove, quello che ci spinge, quello a cui teniamo. E di fatto poi, quando impariamo a conoscerci, riusciamo a mettere in atto quelle strategie, quei comportamenti che ci aiutano a migliorarci. E quindi queste storie, che sono le storie di questi personaggi, in realtà io spero che poi si allarghino e diventino degli spunti di riflessione per ragionare sulle proprie vite.
0: È l'augurio ovviamente che facciamo nostro, inoltre, ma chi ci segue. Senti Chiara, ma quando si scrive un libro come questo, cioè tu in mente ce l'avevi già la fine, o la fine è arrivata scrivendo? Come funziona?
3: Allora, ci sono generi dove ci si può lasciare andare al flusso della narrazione, lasciare che i personaggi veramente possano stravolgere la storia mentre si scrive. Io so tutto di te invece è un giallo, e come tutti quei romanzi che ruotano attorno a un mistero, per funzionare, tutti i giallisti te lo potranno confermare, insomma, o almeno il 99,9% dei giallisti, deve essere progettato. Cosa vuol dire essere progettato? Vuol dire decidere prima quello che io poi andrò a scrivere all'interno del romanzo. Ci sono tanti metodi di progettazione. Io per scrivere questo romanzo ho utilizzato, poiché partivo dal mistero, cioè chi si nasconde dietro a questa maschera di coniglio, ho utilizzato quello che ci ha lasciato la regina del giallo, che è Agatha Christie, cioè partire dal mistero e andare all'indietro con delle domande per sviluppare tutta la trama. Quindi diciamo che prima di mettermi a scrivere io avevo già bene in mente tutto quello che sarebbe successo, dove erano inseriti i colpi di scena, le false piste e tutti quegli ingredienti che fanno sì che poi un giallo diventi godibile, fruibile, perché è vero che fino adesso abbiamo parlato di riflessioni molto importanti che si spera di lasciare ai lettori, però anche questo è un genere di intrattenimento, perciò deve anche divertire e intrattenere. Perciò il finale era ben deciso prima di partire, qualcosa poi è cambiato in corso d'opera, però diciamo che mi sono attenuta a quella che era la progettazione e la scaletta.
0: Bello, mille curiosità, un mestiere meraviglioso quello che fai, Chiara, mi sembrava di vederti lì. È un po' come i detective, quelli che vediamo nei film, no? Hanno queste bacheche con tutte le frecce,
3: esatto,
0: le cose.
3: Esatto.
0: E quindi anche la scrittura di un giallo in fondo è così. Che bello, Chiara, spero di ritrovarti presto.
3: Anch'io, veramente, molto volentieri.
0: E allora vi ricordo, per Gallucci, Io so tutto di te, di Chiara Cacco. A prestissimo e buona estate.
3: Grazie e buona estate a voi. Oh, you picked up.

0: E così, tra una chiacchiera e una canzone, siamo arrivati in chiusura di questa puntata, la penultima prima della pausa estiva della Biblioteca dei Ragazzi. Abbiamo aggiunto la nostra biblioteca alla mia strana vicina per Edizioni Corsare. Ne abbiamo parlato con Gloria Danili ed Erika Valle Morello, rispettivamente autrice e illustratrice di questo albo davvero delizioso. Valentina Freschi invece è la traduttrice di Pia, Pepe e i ladri di biciclette per Emons Raga, una storia estremamente divertente e avventurosa che secondo me vi terrà ottima compagnia durante le vacanze estive, insieme a Pia, questa ragazzina davvero davvero simpatica. E poi Chiara Cacco ci ha raccontato Io so tutto di te, anche in questo caso un giallo edito da Gallucci, un giallo che ha come sfondo anche il mondo dei social che i nostri ragazzi bazzicano parecchio, un libro davvero molto avvincente che peraltro ha vinto il premio Bancarellino 2026. E con questo è tutto, io ringrazio Paolo Accorona che era in regia e come sempre ringrazio anche tutti voi per averci seguito anche questa settimana.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Giovani, ricostruite in questo mondo una nuova vita.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Caccamo in provincia di Palermo. Il comune, conosciuto per il suo maestoso castello, si trova a 521 metri sul livello del mare e conta circa 7600 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Caccamo. E con gioia incontriamo il sindaco Franco Fiore. Allora, ci presenti il comune di Caccamo.
2: Caccamo è una cittadina medievale di circa 8.000 abitanti. Ci troviamo a metà strada tra Palermo e Cefalù, diciamo di due centri di riferimento, e siamo soltanto a 8 km da Termini Imerese, dove c'è lo svincolo autostradale, la fermata della ferrovia, c'è un importante porto. Le origini di Caccamo risalgono orientativamente all'anno 1000. Ha diversi monumenti Caccamo. Il primo sicuramente è quello che colpisce il visitatore non appena arriva a Caccamo, sicuramente è il castello. Imponente su un costone roccioso, è un castello uno dei più belli e meglio tenuti di tutta la Sicilia o addirittura di tutta Italia, anche credo uno dei più grandi sicuramente della Sicilia, visitabile tutti i giorni tranne il lunedì mattina. Ci sono dei saloni dove si fanno anche dei convegni. Il castello ha veramente oltre 300 stanze, ovviamente non tutte sono visitabili, c'è anche il museo delle armi antiche, veramente ne vale la pena. C'è da fare una piccola salita, qualche rampa di scale, però è molto bello veramente.
1: In pietra poi, no?
2: Le scale in pietra, sì. I nobili salivano direttamente con i cavalli, ma oggi bisogna salire a piedi.
1: E da lì abbiamo una veduta mozzafiato.
2: Una veduta mozzafiato sulla valle del San Leonardo, appunto, che prende il nome dall'omonimo fiume San Leonardo, dove oggi troviamo la diga Rosa Marina. Oltre al castello abbiamo tantissimi altri monumenti. Il Duomo sicuramente, la Chiesa Madre, che sorge appunto su Piazza Duomo, dove ci sono anche altri monumenti importanti. Il Monte di Pietà, l'Oratorio, si affacciano tutti su questa piazza, e la chiesa delle anime sante del purgatorio, dove all'interno ci sono anche delle catacombe che sono visitabili la domenica a cura della confraterna delle anime sante del purgatorio.
1: Un'altra eccellenza di Caccamo, ma forse della Sicilia e dell'Italia, è l'isola ecologica.
2: Sì, lì ci vantiamo veramente, riusciamo ad avere un'ottima raccolta differenziata, sfioriamo l'80%, ecco. Poi è un servizio che i cittadini accolgono veramente molto volentieri, perché vanno là anche per rifiuti ingombranti di qualsiasi genere, insomma, sanno che possono andarle a depositare presso la nostra isola ecologica, dove ci sono degli operatori veramente eccellenti.
1: E a livello ambientale vediamo il mare, ma avete anche un lago?
2: Sì, il mare appunto in linea d'aria è vicinissimo ed è una bella cosa per un paese di collina. Ci troviamo a 520 metri sul livello del mare, ma poter vedere, ammirare anche il mare è appunto molto bello. Come accennava lei, sulla valle del San Leonardo anni fa è stata realizzata la diga Rosa Marina, una delle più grandi dighe della Sicilia, e con una capienza di 100 milioni di metri cubi di acqua.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò: ma che cos'è Caccamo per lei?
2: Intanto il mio paese, che ovviamente sono molto molto orgoglioso di questo paese. Ovviamente come tutti i paesi specie della Sicilia ci sono tantissime difficoltà, ma che giornalmente cerchiamo di far fronte a queste difficoltà nel migliore dei modi, ecco.
1: A questo punto chiudiamo il nostro incontro con l'invito del sindaco.
2: Sì, ovviamente invito tutti veramente a venire a visitare Caccamo, perché ne vale la pena. Chi viene in Sicilia e non visita Caccamo, diciamo, perde sicuramente qualcosa di importante. Oltre a visitare le città più importanti, Palermo, Agrigento, Taormina, Cefalù, Caccamo sicuramente merita una visita per tutto quello che insomma abbiamo e ci siamo detti in questa intervista. Grazie.
1: E con Don Claudio Antonio Grasso presentiamo la parrocchia della Santissima Annunziata.
3: Sì, ci troviamo nella parrocchia Santissima Annunziata, una delle chiese principali di Caccamo. Insieme al Duomo sono le due parrocchie principali. La chiesa della Santissima Annunziata ha particolarità perché è una chiesa mariana, quindi per la città è un punto di riferimento a Maria. Lo possiamo notare dal quadro che c'è nell'altare centrale del presbiterio, è una tela del Borremans, dove rappresenta proprio l'annuncio dell'angelo a Maria Santissima. La chiesa della Santissima Annunziata è particolare perché conserva ancora altari laterali prima del concilio. Poi uno dei patroni principali, insieme al Beato Giovanni Giovanni Liccio, Caccamese e San Nicasio. Siamo nel XII secolo, un santo di origini palermitane della discendenza de Burgio, un cavaliere dell'ordine degli ospedalieri di Gerusalemme, oggi chiamato l'ordine di Malta. Infatti, come vediamo nel busto argenteo, ecco, è vestito da soldato perché proprio ha fatto questo voto di restare in armi ma nel difendere la fede cattolica. Appunto è morto nella battaglia di Attin a Nazareth in odio alla fede.
1: E quest'anno stiamo vivendo un anno particolare?
3: Stiamo vivendo un anno giubilare per la città di Caccamo, indetta da Papa Francesco e approvata dal nostro vescovo Don Corrado, ai 400 anni dalla liberazione dalla peste della città di Caccamo per intercessione di San Nicasio e dall'elezione a patrono della città.
1: E anche negli altari laterali ci sono delle bellissime tele e tanti santi.
3: Ci sono tele importanti, come dicevo, e anche degli stucchi della scuola serpottiana del figlio di Giacomo il Maggiore, Procopio Serpotta.
1: Qual è il suo messaggio alla parrocchia?
3: Messaggio alla parrocchia e alla città, perché San Nicasio è uno dei patroni principali di Caccamo, di liberarci ancora dalla peste di oggi, e sono tante le peste, non c'è solo la peste dell'epidemia, ma anche quella sociale, quella dell'indifferenza, e poi, come oggi ci ricorda Papa Leone, prima Papa Francesco, il dono della pace, ecco, minacciata dalla peste della guerra.
1: Caccamo, anche le tipicità meritano interesse e oggi le presentiamo all'interno di un istituto alberghiero. Lo facciamo con la preside Patrizia Graziano, poi abbiamo anche la studente Puccio Clara. E quindi, preside, innanzitutto diciamo qualcosa del vostro istituto.
4: Il nostro è un istituto giovane sia dal punto di vista dell'istituzione che dal punto di vista della struttura, perché siamo arrivati in questa bella struttura lo scorso anno, il 30 maggio. È una scuola che si innesta in un ambiente ricco di turismo, di prodotti tipici, di bellezze ambientali. Caccamo è veramente un gioiello della provincia di Palermo.
1: Sono tanti poi i ragazzi che frequentano l'istituto?
4: Sì, i nostri alunni sono circa 160. Abbiamo due corsi pieni, cioè 10 classi, quindi due corsi di 5 classi ciascuno che praticamente si snodano negli anni e fanno diverse esperienze anche con altre scuole dal punto di vista regionale ma anche nazionale.
1: Nello stemma dell'istituto c'è proprio il castello di Caccamo.
4: È una scuola proprio che è nata in questo contesto, proprio perché è un borgo che ha tanta storia e anche tante bellezze. La nostra scuola tra l'altro è intitolata Amico Geraci, che è un sindacalista che è morto ammazzato in questo paese.
1: E adesso abbiamo tante tipicità da presentare, le presentiamo con Clara. Non è un'interrogazione, anche se sarà difficile perché oggi abbiamo qui la preside. Vediamo un po' allora di presentare questi prodotti e anche questi piatti che abbiamo qui sulla tavola.
5: Allora, voglio iniziare dalla salsiccia pasqualora, che è un prodotto che nasce dalle tradizioni caccamesi, perché in passato veniva macellata questa carne di maiale in casa e tra le varie preparazioni c'era proprio questo, ovvero quella della salsiccia, che veniva condita con sale, pepe, finocchietto selvatico e poi pronta per essere stagionata. Tra l'altro Caccamo è protagonista di un evento storico che tuttora si svolge, ovvero la Sagra della Salsiccia, che si svolge la seconda domenica di ottobre, coinvolge tutti i macellai e come elemento principale la salsiccia. E anche la mia scuola, ovvero l'alberghiero di Caccamo Mico Geraci, è coinvolta con uno show cooking dove agli occhi dei visitatori di tutto il mondo cuciniamo e prepariamo questa degustazione.
1: Poi il salame lo abbiamo in vari formati.
5: Esatto. Abbiamo il salame al pistacchio, il salame alle mandorle e il salame al miele. Quest'ultimo è un prodotto con miele di sulla che funge sia da conservante naturale che da aromatizzante.
1: Poi abbiamo i formaggi.
5: Come formaggi, diciamo che in Sicilia, specialmente a Caccamo, sono protagonisti della nostra tavola. Uno dei formaggi principali è il primo sale di pecora, aromatizzato con del pepe oppure con della frutta secca.
1: Poi i ragazzi hanno preparato dei primi piatti, no?
5: Sì, allora è un primo piatto di tagliatelle, dove l'ingrediente principale è la salsiccia. E abbiamo poi il sugo di salsiccia, melanzane e finocchietti. È tutto condito con della mollica atturrata, che sarebbe la mollica tostata.
1: Poi non poteva mancare la caponata, siamo in Sicilia.
5: Assolutamente sì. E la caponata come base ha la melanzana, poi viene aggiunto anche il sedano, la cipolla o le olive, poi varia anche in base alla stagione.
1: E il punto di forza a Caccamo è anche la natura, abbiamo tante erbe presenti sul territorio e ci sono anche delle aziende poi che lavorano queste erbe.
5: Sì, qua a Caccamo abbiamo l'azienda di Mascarello che produce delle erbe come ad esempio il timo, la salvia, poi queste erbe vengono trasformate in dei liquori.
1: Ma che cos'è Caccamo per lei?
5: Diciamo che Caccamo è semplicemente casa, non solo perché è il luogo in cui sono cresciuta, ma anche per le persone. Il miglior posto secondo me non c'è, davvero molto accogliente.
1: E torniamo alla preside Patrizia Graziano, si è inserita talmente bene che è anche vice sindaco.
4: Mi sono inserita talmente bene che mi è stato chiesto di svolgere questo servizio per la comunità e io lo faccio con grande amore perché sono molto legata a questa comunità, sia dal punto di vista delle giovani generazioni, perché sono stata per tanti anni al primo grado, quindi conosco tutte le famiglie di Caccamo e tutte le nuove generazioni, sia perché ho continuato con la scuola superiore e ora insomma amministro proprio con spirito di servizio, con grande amore, perché questa comunità proprio è accogliente e io sono molto legata.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
4: Ah certo, venite a Caccamo. Caccamo ha tante opportunità, oltre che museali, storiche, monumenti, ma poi cibo sano, aria pulita e relazioni umane all'antica. Posso dire così?
1: Con Giovanni Spadafora, che è un volontario della parrocchia di San Giorgio, presentiamo la Chiesa Madre.
6: Buongiorno a tutti e benvenuti all'interno del Duomo di Caccamo, la Chiesa San Giorgio Martire. Anzitutto portiamo i saluti del parroco che per impegni pastorali non è presente qui a svolgere la mansione di presentatore della parrocchia. Intitolata San Giorgio Martire è la Chiesa Madre di Caccamo, è una comunità abbastanza vasta. All'interno della comunità ecclesiale di San Giorgio Martire vi sono delle realtà ecclesiali diverse come l'Ordine Francescano con gli Araldini, il gruppo di preghiera di San Pio da Pietrelcina, la Pia Unione di Santa Rita della Madonna del Buon Consiglio, i neocatecumeni che sono all'interno della parrocchia, il gruppo del Terzo Ordine Domenicano che si trova nella rettoria, perché la parrocchia all'interno del territorio ha diverse rettorie, fra le quali quella della chiesa di San Domenico, comunemente chiamata dei caccamesi ma è la chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove all'interno vi è custodito il corpo del beato Giovanni Liccio, e la presenza dei frati francescani che dal 1569 svolgono la loro missione all'interno di questa comunità di Caccamo proprio per volontà dei caccamesi. Sono stati i caccamesi a chiedere proprio la presenza dei frati francescani all'interno della comunità di Caccamo.
1: E lì, oltre al corpo del Beato Giovanni, poi abbiamo bellissime opere.
6: Abbiamo la presenza del, intanto la chiesa è stata voluta dal Beato Giovanni, e abbiamo la Madonna del Gaggini che è meravigliosa, e poi il corpo del Beato con alcune statue e alcuni dipinti, e tra le altre cose il marmorio della Madonna degli Angeli che si trova proprio all'interno della chiesa.
1: E anche la Chiesa Madre è un vero gioiello.
6: La Chiesa Madre è un vero gioiello, uno scrigno che custodisce opere d'arte di varie epoche. L'ultimo ampliamento fu fatto nel 1614 per volontà del canonico Muscia, che era un caccamese che lavorava all'interno della curia palermitana, e poi con l'architetto La Barbera, che era un architetto termitano che fece il progetto. Oggi vediamo appunto questa bellissima realizzazione del progetto della Barbera. Abbiamo delle tele del Velasco, abbiamo delle tele di Ameglio, del Novelli, ma le più importanti sono quelle del Mattia Stom, o Stomer come lo definiscono, del Velasco, e poi del Vito d'Anna, che al centro dell'abside della chiesa troneggia la tela di Vito d'Anna con la gloria di San Giorgio. Poi all'interno della sacrestia abbiamo il Bobrek e il Von Brachen, che appunto all'interno della sagrestia si custodiscono i famosi cinque sensi, che sono opera di mano fiamminga. All'interno della chiesa, a parte le tele, abbiamo anche delle opere d'arte come la statua di San Giorgio di Onofre Ruggeri del 1657, tutta realizzata in legno policromo con la copertura in oro zecchino, e poi invece abbiamo il fonte battesimale del 1466, proprio datato, con al centro lo stemma di San Giorgio, perché è stato donato proprio al Duomo di San Giorgio. Un'altra opera è il ciborio marmoreo, sempre del Gaggini, che raffigura appunto questo entusiasmo di opere d'arte, di drappeggi all'interno del ciborio.
1: E nella volta abbiamo i santi, i patroni.
6: Allora, nella volta dell'abside centrale troneggiano i patroni e compatroni di Caccamo. Abbiamo il castello di Caccamo sullo sfondo, poi al centro abbiamo il titolare della chiesa, San Giorgio, lateralmente il Beato Giovanni, che è un nostro concittadino, poi abbiamo una suora Febronia Anzalone, morta in fama di santità, e San Nicasio. Invece sulla sinistra abbiamo il monaco basiliano San Teotista, Santa Rosalia nostra compatrona e San Rocco, anch'esso compatrono della città di Caccamo. E poi all'interno sempre dell'abside centrale abbiamo il coro ligneo del 1750 di Vincenzo Marchese, con 54 stalli, perché la collegiata della matrice era abbastanza numerosa come sacerdoti.
1: Diciamo che uno dei punti più antichi è il campanile.
6: Il campanile è il più antico sicuramente, infatti la chiesa nasce proprio accanto al campanile, che era una torre di avvistamento del castello, che era appunto chiamata Torre di San Giorgio, e accanto venne costruito il primo edificio della chiesa madre, che poi nel 480 venne ampliato e poi nel 1624, come dicevo poco fa, abbiamo realizzato questo attuale.
1: Voi come volontari, ecco, vi occupate anche della visita, qui c'è anche
6: un altro volontario, no? Con me c'è Dario, che ci occupiamo insomma del volontariato in parrocchia, sia dell'accoglienza o di altro, quello che c'è da fare.
1: E lei si chiama Giovanni. Perché sicuramente il suo nome è riferito al patrono.
6: Giovanni, sì, per il Beato Giovanni, come del resto un po' tutti i caccamesi portano il nome del Beato Giovanni.
1: Per concludere, ecco, una domanda che ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è Caccamo per lei?
6: Caccamo per noi è la nostra casa, il nostro modo di vivere, il nostro punto di riferimento. Non può dare tanto, però ci dà tanto, quindi è la nostra città, è il nostro tesoro, il nostro scrigno.
7: Gloria in excelsis Deo.
1: E con Domenico Campisi andiamo a ricostruire sinteticamente la storia di Caccamo, che è una storia importante.
8: Caccamo vanta una storia millenaria, quando il suo leggendario castello offre al visitatore uno scenario di incomparabile bellezza, che spazia dal promontorio di Capo Zafferano fino alla lontana rocca Busabra. Gli storici ritengono che sia stata fondata dai cartaginesi, i quali, scampati alla disfatta di Meran, si siano rifugiati nell'entroterra siciliano e quindi abbiano fondato, a ricordo della loro patria, Caccabe, che significa testa di cavallo, che poi non è altro che uno dei 16 appellativi dell'antica Cartagine. Invece la vera storia di Caccamo documentata risale al 1093, quando i normanni, che sono venuti alla conquista della Sicilia, concedono alla giurisdizione della chiesa di Agrigento Caccamo. Invece il 1094 documenta la storia della presa di possesso della città da parte dei nobili normanni Goffredo e Adelasia Saggeio. Quella è la data proprio che testimonia la vera nascita della storia documentata della nostra città.
1: Qui abbiamo tantissime chiese, senz'altro uno dei gioielli è la Badia di San Benedetto, e lei ha scritto anche un libro, no?
8: Sì, ultimamente il comune di Caccamo mi ha dato questo onore e anche questo privilegio di scrivere una storia aggiornata su questo monumento, che è uno dei gioielli, diciamo, barocchi che custodisce la nostra città, che è stata fondata nel 1614 assieme al monastero delle Benedettine, proprio dalle Benedettine, e custodisce opere di grande valore, non solo storico ma anche artistico, perché le Benedettine erano figlie dei nobili di Caccamo. Tutti sappiamo che per la legge feudale il titolo nobiliare e anche i beni spettavano al primogenito maschio, quindi le femmine, quando non trovavano marito, erano costrette o restare nubili o venivano monacati dai loro genitori, e qui è avvenuto proprio questo, e troviamo tutte queste opere per questo motivo, perché per esempio Onofrio Lombardo, che era il barone della Scala dei Macchi, che noi vediamo qui alle nostre spalle, aveva monacato addirittura 5 figlie femmine, di cui 2 poi sono risultate badesse di questo gioiello barocco.
9: tra le cose più pregiate il pavimento.
8: Tra le cose più pregiate della chiesa certamente il pavimento maiolicato. Alcuni, diciamo, studiosi lo fanno risalire ai primi del Settecento e quindi alla scuola dei Gurrello, di Giuseppe Gurrello. Altri invece l'attribuiscono alla seconda metà del Settecento a Niccolò Sarzana.
1: Ma bisogna venire qui a Caccamo per visitare questo bellissimo comune. Sì. Una domanda che abbiamo fatto un po' a tutti: che cos'è Caccamo per lei?
8: Caccamo è la mia patria, dove io sono nato e che amo come tutti i caccamensi, che vuole essere maggiormente valorizzata, perché col suo castello imponente e leggendario, con tutte le sue opere d'arte di grande valore artistico e storico, che poi sono state sottolineate dal cardinale Pappalardo quando lui è venuto a celebrare qui nell'ottavario del beato Giovanni Liccio, patrono di Caccamo, è salito sul pulpito nella piazza San Domenico e ha detto questa frase: dovete essere orgogliosi della vostra città, perché Caccamo non è seconda a nessuno, è seconda solo.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: Primo mistero: la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto».
0: Alba radiosa, giorno di luce, dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La croce è stata per Gesù il cammino verso la risurrezione. La sua morte, il passaggio verso la vita gloriosa con il Padre. Alla luce della Pasqua, tutte le nostre tenebre e ogni situazione di vita si illumina.
1: Preghiamo. Preghiamo perché nei momenti della prova siamo sorretti dalla certezza della risurrezione.
0: Vergine gloriosa, donaci una fede ardente nel Cristo risorto e la grazia di vivere con Lui una vita nuova.

0: Secondo mistero glorioso. L'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali. Innalzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Ritorno al Padre, certezza eterna, di vita nuova, di nuova gioia. Gesù è asceso. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La gloria di Gesù è impedita oggi ai nostri occhi. La sua apparente assenza ci chiede di vivere nella fede e di scoprirlo presente nella nostra vita e nei segni della comunità cristiana. È per noi che lui ha detto: beati quelli che credono senza aver visto.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che cercano il senso della propria esistenza, perché lo trovino in Cristo. Preghiamo perché la nostra fede cresca e si manifesti attraverso le opere.
0: Vergine gloriosa, donaci di vivere ogni situazione della vita nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra.
1: La speranza non delude, perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
0: Raggio di luce, splendore eterno, fiamma ardente, sapienza eterna. L'amore è donato. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto, un proprio ruolo, per mettere i suoi doni a servizio degli altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione e contribuire alla crescita e all'unità della Chiesa.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che nella nostra comunità si preparano a ricevere il sacramento della cresima. Preghiamo perché vivano come adulti nella fede.
0: Vergine gloriosa, donaci di saper collaborare all'azione dello Spirito per essere testimoni dell'amore e della risurrezione di Cristo nel mondo.

0: Quarto mistero glorioso. L'Assunzione di Maria. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, morte, la tua vittoria?
1: Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Per te, Vergine Maria, è venuta nel mondo la salvezza. La tua vita santa è gloria della Chiesa.
0: Con il tuo corpo sei presso Dio, madre del Cristo, madre dell'uomo. Maria è assunta. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: In Maria vediamo quello che noi saremo. Essendo strettamente unita al mistero di Cristo, Maria partecipa per prima e pienamente alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
1: Preghiamo. Preghiamo perché sappiamo vivere nella speranza. Preghiamo perché sappiamo rispettare il corpo, chiamato alla gloria con Cristo e con Maria.
0: Vergine gloriosa, donaci speranza nell'ora della prova. Aiutaci nel momento della morte. Guidaci sempre verso Cristo, perché possiamo entrare con te nella gloria.

0: quinto mistero glorioso. La gloria di Maria Vergine in cielo. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria.
1: Vidi un nuovo cielo, una nuova terra. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, scendere da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini.
0: Piena di grazia, gloria del Padre, Madre e Regina dell'universo. Maria è Regina. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La serva del Signore è stata glorificata. Unita al sacrificio redentore di Cristo, ella ha ricevuto la corona di gloria destinata a coloro che lavorano per la venuta del Signore.
1: Preghiamo. Preghiamo perché possiamo riconoscere il valore del bene e perché abbiamo sempre la forza e la gioia di compierlo.
0: Vergine gloriosa, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di condividere un giorno la tua gloria insieme alle persone care che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
1: Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo degni di partecipare alle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Insegnaci, o Maria, a credere che Cristo è risorto e vive glorioso. Aiutaci a salire fino a Lui nel luogo che ci ha preparato. Donaci di essere partecipi dei doni dello Spirito Santo.
1: E dopo questo esilio, portaci in cielo con te, o Vergine Assunta, per godere con te nella comunione dei santi la vita eterna. Amen.

0: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. Oggi abbiamo un ospite veramente d'eccezione che è Gian Antonio Borgonovo, Monsignor Gian Antonio Borgonovo. Allora, Gian Antonio Borgonovo ha scritto e ha pubblicato proprio di recente un'opera veramente importante, che è La Genesi, nel senso una nuova versione con introduzione e commento. Ecco, un libro direi anche poderoso come aspetto, come massa, sono 800 pagine, una veste grafica anche importante, ma è un libro anche che raccoglie l'esperienza di una vita in un certo senso, perché recupera anche un lavoro fatto in passato e lo riunisce tutto in un'opera che in qualche modo vuole essere esaustiva.
2: Sì, è proprio così, perché io quando ho incominciato a insegnare, allora il primo corso fu nel seminario di Milano, il glorioso seminario di Venegone Inferiore. E allora, quando cominciai nel 1984, il primo corso che mi diedero da svolgere, appunto, fu Genesi 1.11, perché io rimasi molto toccato, diciamo così, perché nei miei corsi del biblico in quegli anni non era un capitolo, una sezione molto trattata dai professori, e quasi fosse un momento di trapasso, di evoluzione, per cui ho dovuto

0: perché ripetizioni di cose della scuola tedesca, ormai già dagli anni 60 aveva marcato qualche colpo di stanchezza e di cambiamento, ma che da noi non era ancora arrivato proprio l'ondata di critica, cosiddetta, ad esempio, la cosiddetta teoria delle quattro fonti, la fonte javista, eloista, deuteronomista, se c'era tale. E che ho cominciato dunque 40 anni fa, un numero biblico, ma non è colpa mia, 40 anni fa, proprio a lavorare su Genesi. Poi l'attenzione si è spostata dai primi capitoli a tutti i cicli patriarcali, ai vari problemi, soprattutto il problema del calendario, i problemi che Genesi pone. E quindi ho avuto tempo e modo di approfondire in 40 anni tanti problemi che in questo commentario sono recepiti e, diciamo, sistematizzati in modo che il lettore ne ha una visione unitaria dall'inizio alla fine.
1: Vedo che lei, fra l'altro, ha deciso anche di fare anche una sorta di teoria anche dell'interpretazione.
0: Perché chi si pone di fronte a un testo di questo genere è inevitabile che alla fine debba rendere conto del suo metodo di studio, soprattutto di quale ermeneutica assume per interpretare un testo così ricco e anche così, come dire, enciclopedico nella vicenda della teologia di Israele, perché non dobbiamo dimenticare che ci sono tradizioni antichissime anche in questo testo, ma ci sono tradizioni poi recenti. Ad esempio, Gesù ben Sira, il saggio di Gerusalemme, vissuto tra il 250 e il 180 circa avanti Cristo, ci attesta che in quel suo tempo...
1: È il libro che noi comunemente chiamiamo Siracide, questo.
0: Il Siracide, sì, il libro di Sira, la sapienza di Gesù ben Sira, e Siracide, con questa brutta derivazione dal greco, non gli si riesce bene a capire perché Sira non ha nessuna gutturale alla fine. Sira, ben Sira, il suo ben Sira non ha nessuna gutturale, e vabbè, è diventato Siracide, ma non stiamo a discutere su questo. Ebbene, questa persona molto ricca come cultura e come visione, anzi io lo definisco uno degli scribi che ha lavorato al testo della Torah e in particolare di Genesi in quegli anni, dunque ci attesta nel testo greco da lui scritto, il nipote l'ha tradotto in greco due generazioni dopo, il testo scritto in ebraico dovrebbe risalire attorno al 180 avanti Cristo. Ebbene, ci attesta che il libro di Genesi iniziava con Noè e il diluvio, non con la creazione.
1: Noi siamo con Gian Antonio Morgonovo, che ci sta parlando del suo ultimo libro, Genesi, nuova versione, introduzione e commento, e lo ringraziamo per aver iniziato a approfondire una spiegazione del suo lavoro.

0: siamo con Monsignor Gian Antonio Borgonovo, che ha appena pubblicato una nuova versione di Genesi e ci stava accennando al fatto che Siracide dice che le scritture, la Torah, cominciavano con Noè.
1: Ovviamente non lo dice, ma il testo ebraico che noi oggi, a partire dal 1899, abbiamo i tre quarti del testo ebraico, mentre nella tradizione si è sempre tradotto dal greco la versione del nipote. Bene, però ci mostra che la carrellata degli uomini illustri della storia di Israele inizia con Noè, perché il nipote poi alla fine aggiunge anche Adam, Shem, Enosh, Enoch, prima di Noè. Ma lui non ne facendo nella sua carrellata, che era quella originaria in ebraico. Così pure alla fine, per lui, la carrellata finisce con Giacobbe e i suoi figli. Non c'è nessun accenno alla storia, diciamo pure al romanzo di Giuseppe. Mentre poi, in quegli anni, quel romanzo di Giuseppe che era sorto qualche decennio prima nell'ambito della tradizione di Israele del dopo esilio, è stato assunto anche per il libro di Genesi, per renderlo il thread d'union, diremmo noi, il trattino che unisce la presenza dei figli di Israele in Egitto e il libro dell'Esodo, che parla della liberazione dall'Egitto e dall'oppressione dell'Egitto. Quindi è interessantissimo questo. Noi abbiamo un libro che ci attesta che il libro di Genesi si è completato attorno al terzo secondo secolo, prima di Cristo, si intende.
0: Eppure lei dice che il libro di Genesi poi ha una sua organicità e completezza che è veramente progettuale, sembra progettuale.
1: Perché quello che è stato aggiunto non ha distrutto l'architettura narrativa del libro precedente, ha semplicemente completato, perché giustamente uno inizia il racconto con Noè e uno si domanda ma cosa significa iniziare il racconto con Noè e prima di Noè che cosa c'è stato, oppure ai figli di Giacobbe e si domanda sì, d'accordo, ma chi poi ha unito questi figli di Giacobbe presenti in Egitto con la storia dell'Israele che esce dopo, liberato dal libro Sinai, che entra nella terra della promessa. Capisce la bellezza? È quello di aver completato senza distruggere niente, ma aggiungendo quello che allora mancava ancora.
0: Siamo con Monsignor Gian Antonio Borgonovo, che ci sta parlando del suo ultimo libro, Genesi, nel senso della sua nuova versione di Genesi, edito dalle Paoline. Siamo con Monsignor Gian Antonio Borgonovo e ci sta parlando della sua ultima nuova versione di Genesi, edito dalle Paoline. Ecco, io però non vorrei abbandonare questa conversazione senza un riferimento che mi è parso bellissimo, perché lei fa anche una, approfitta dell'occasione, diciamo, per fare una correzione all'edizione normale di Coelet, perché lei dice protestualmente un aforisma bistrattato nelle varie versioni, dice la verità non è niente di nuovo sotto il sole, ma mai tutto nuovo sotto il sole. Cioè lei corregge anche il Coelet e lo rivaluta moltissimo, mi sembra.
1: Come del resto il primo grande valore di questo commentario è di aver portato a maturazione una traduzione di tutto il testo in forma nuova. I lettori che prenderanno in mano questo commentario subito dalla prima pagina rimarranno magari un po' storditi, perché inizia così il libro di Genesi nella nuova versione. All'inizio Dio crea cielo e terra. La terra è landa desolante, tenebra al di sopra di abisso, un vento divino si libra sulla superficie delle acque.
0: Quindi Dio non dice, ma pensa.
1: Non dice, ma pensa. E il verbo è amar, non è che io cambio il testo ebraico, ma il verbo ebraico, derivato dal più antico accadico, aveva anche questo significato di pensare. E in questo caso Dio pensa la sua creazione di giorno in giorno, finché arriva la coppia umana e li benedice e dice finalmente a loro: oh, può parlare con qualcuno, finalmente.
0: Comincia a parlare con qualcuno. E poi però ho notato che la traduzione anche delle forme, vorrei dire, più colloquiali, per esempio, dice davvero belli, non e vide che era bello.
1: Sì. E per mettere in risalto la forma enfatica che l'ebraico usa, che altrimenti verrebbe persa. Ma ritorniamo alla sua provocazione di prima. Il libro di Coelet normalmente ha quell'aforisma ripetuto più volte nel libro, che viene normalmente tradotto: niente di nuovo sotto il sole. E l'ebraico non dice così propriamente. L'ebraico dice en kol hadash mitachat ha-shemesh, che significa non tutto è nuovo sotto il sole. È ben diverso.
0: E lei usa questo aforisma per spiegare che in qualche modo la sua genesi, la sua traduzione è nuova, però che anche contiene in sé tutta un'esperienza e una tradizione.
1: Esattamente. Nessuno può presumere di essere il primo su questa terra a scoprire l'acqua calda, no? Ma assolutamente non è questo. È l'attenzione al testo. Le faccio un altro esempio. Nel capitolo 4 già le versioni antiche si trovavano in disagio, a disagio, perché c'era quella frase: e Caino disse al fratello Abele, e non c'è più niente in ebraico. Poi continua: quando furono in campagna, Caino si levò contro il fratello Abele e lo uccise. Ora, se noi lo traduciamo esattamente con quell'altro senso, il verbo amare, e dopo quello che Adonai aveva detto a Caino, stai attento, il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te la sua bramosia, ma tu puoi dominarlo. Caino, ecco la frase, pensò al fratello Abele, e non c'è bisogno di nient'altro. Caino ha fatto riferimento al fratello Abele, ma quando furono in campagna, Caino si levò contro il fratello Abele e lo uccise. Non c'è bisogno di aggiungere niente.
0: Quindi nella sua traduzione ci sono una serie di piccole ma molto molto significative innovazioni rispetto al testo al quale siamo abituati.
1: Sì, questo è frutto dalla lettura, rilettura, memorizzazione del testo di 40 anni, sì. Non d'altro.
0: E io allora, dopo aver sentito queste cose tutte interessantissime, la ringrazio moltissimo per averci fatto questi necessariamente pochi accenni a questa nuova versione, introduzione e commento al Genesi sua, quindi di Monsignor Gian Antonio Borgonovo, edito dalle Paoline. Grazie moltissimo.
1: Grazie a voi, buona lettura. Her name was written on the photograph.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: I libri di oggi sono Paul Richardson, Le bugie delle mappe, Gli otto miti della geografia che capovolgono la storia, Marsilio. Poi Massimo Cacciari, La passione secondo Maria del Mulino, e infine delle Edizioni Paoline di Giovanni Cesare Pagazzi, La cucina del risorto. Ma cominciamo con Paul Richardson, Le bugie delle mappe. Questo è un libro abbastanza complicato e che secondo me ha anche degli elementi di confusione, però ha anche dei grandi pregi. È un libro che in qualche modo riflette complessivamente sulla nostra visione del mondo, ma non tanto sulla nostra visione del mondo così filosofica, sulla nostra concezione dell'essere, della realtà. Non è un libro di filosofia, ma è invece un libro di geopolitica, più ancora di quanto Richardson si proponga di fare, perché lui affronta alcuni nodi del nostro pensiero che a volte addirittura ci sfuggono come nodi, perché lui dice: guardate, noi abbiamo degli atteggiamenti di natura fideistica sostanzialmente costruiti nel tempo riguardo a degli elementi che sono assolutamente fisici. Che so, il primo capitolo dice, lui sostiene, Richardson, che ci sono otto miti da sfatare. Il primo capitolo è dedicato al mito dei continenti. Poi ci sono i confini, le nazioni, la sovranità, la misurazione della crescita, l'espansionismo russo, la via della seta, l'Africa da salvare. Però poi in fondo questa parte sui continenti è forse la più brillante, la più interessante, anche perché lui dice: ma ci sono i continenti? Che questa è una cosa che a noi appare evidente, no? Guarda la carta geografica, guarda il mappamondo, dice: sì, lo so, ti posso anche dire quali sono. E lui però dice: guardate che questa storia dei continenti innanzitutto si può vedere che quando è stata inventata, ed è stata inventata dai greci e poi ripresa anche da tutta la tradizione medievale. Però per esempio l'Asia, la divisione fra l'Asia e l'Europa è una cosa, praticamente non c'è. Cioè, andando a vedere lì sul posto, o comunque anche guardando una carta geografica di quelle non politiche, ma di quelle che dove ci sono i monti, si vede che gli Urali non sono dei monti. Questa grande divisione fra l'Europa e l'Asia è un piccolo sistema collinare, un modesto sistema collinare, e poi per alcune centinaia di chilometri non c'è nulla, e la divisione fra l'Europa e l'Asia viene messa più o meno lungo il fiume Ural, che però non è uno dei grandi fiumi russi, è una sorta di fiumiciatolo, e non c'è nessuna differenza fra di qua e di là. Mentre invece in altre cose, in altri luoghi, in altre situazioni, per esempio nell'India, l'India è divisa dal resto dell'Asia da delle montagne, sono alte migliaia di metri, e nessuno ha mai pensato di individuare un continente indiano. Al più si parla di subcontinente, ma sempre senza questa intenzione. Lo stesso vale anche per l'Africa. Perché l'Africa, che è un continente enorme, appunto sto usando la terminologia del continente, cioè perché l'Africa deve essere tutta insieme considerata nello stesso modo, quando ha evidentemente una divisione che la taglia, se non altro orizzontalmente, fra un'Africa che è quella legata più al Mediterraneo, e poi quando ci si allontana dal Mediterraneo si trova il Sahara, il grande deserto, e poi quella che viene chiamata Africa subsahariana, Africa nera, comunque ha una denominazione che però non raggiunge il livello di continente. Lo stesso vale abbastanza per l'America, ma le Americhe sono due, sono tre, esiste un'America centrale, davvero è un continente unico o davvero sono due continenti, non si sa bene. Anche per l'Oceania e l'Australia la cosa è complessa. Addirittura lui dice che c'è un'isola che viene considerata mezza in Australia e mezza in Oceania sulla base semplicemente di una divisione politica, non di una divisione di natura geografica. Più in là ci si può spingere perché si sa più o meno dove sono le falde terrestri, dove sono le divisioni, le spaccature della crosta terrestre, e non combinano rispetto alla divisione dei continenti. La divisione dei continenti è una cosa culturale ed è una cosa che noi utilizziamo soprattutto ormai in funzione anti-africana. E qui c'è forse la parte più interessante del libro, che secondo me è quella sull'ottavo mito che viene indicato, il mito dell'Africa da salvare. E lui dice che se noi andiamo a rivedere, a ricostruire la storia dell'Europa, vediamo che l'Europa ha moltissimi debiti nei confronti dell'Africa. E qui fra l'altro bisogna dire che Richardson è inglese, quindi parla molto spesso dell'Inghilterra e ne parla sulla base delle cose che sa lui. Per esempio parla di impero riferendosi all'impero quello britannico, che non era un impero in senso proprio, era un sistema coloniale, tant'è anche quando diventa imperatrice, la regina Vittoria diventa imperatrice dell'India. Insomma, l'impero inglese è un impero coloniale, non è come l'impero di Carlo Magno o come l'impero di Carlo V, che sono gli imperi della tradizione romana, in qualche modo, di una continuità di uno stato sovranazionale all'interno del quale esiste un meccanismo di uguaglianza, o comunque si va creando un meccanismo di uguaglianza. Per lui l'impero è quello britannico e la storia che segue lui è la storia di devastazione fatta dall'impero britannico, in particolare nei confronti dell'Africa, nella quale lo schiavismo e la tratta degli schiavi ha fatto dei danni pazzeschi, che Richardson individua, direi, in maniera magistrale, perché lui dice: non si tratta solo del danno fatto alle singole persone, ma del danno fatto alla società. La tratta degli schiavi con milioni di persone, si parla fra i 3 e i 4 milioni di persone che vengono portate via dall'Africa, significa anche il disastro sociale dell'Africa, al quale poi non si è mai posto rimedio. Con quel libro, appunto, con questi chiari e scuri, estremamente interessante, Paul Richardson, Le bugie delle mappe, gli 8 miti della geografia che capovolgono la storia, Marsilio Editore.

secondo libro di oggi, Massimo Cacciari, La passione secondo Maria del Mulino. È un libricino, sono non tante pagine, 130 pagine, illustratissimo, che riprende una di quelle, chiamiamole passioni o comunque attenzioni, di Massimo Cacciari per l'arte. Per l'arte e la capacità che ha l'arte di raccontare anche le questioni dello spirito. A un certo punto lui dice, parlando del rapporto fra Cusano e Piero della Francesca, dice che la forma della congettura teologico-filosofica e quella della rappresentazione pittorica sono inseparabili espressioni di uno stesso spirito, che è poi in qualche modo quello che diceva von Balthasar, il più grande teologo del Novecento, sull'importanza dell'estetica, che per alcuni aspetti è stata dimenticata dalla teologia, e invece lui rivaluta, e che poi è stata rivalutata anche in altri contesti teologici, perché poi la verità è anche la bellezza. La manifestazione di Dio nel mondo avviene sia attraverso la verità, sia attraverso la bontà, che anche attraverso la bellezza. Tant'è, c'è chi dice che l'estetica a volte prevale sull'etica, o a volte precede l'etica nelle scelte temporali. Il percorso fatto da Cacciari è tutto un percorso, appunto la passione secondo Maria, quindi è un percorso che segue le interpretazioni della Madonna e le interpretazioni pittoriche della Madonna, partendo da quelle di Piero della Francesca. C'è la Madonna del parto, che infatti c'è la riproduzione, una riproduzione a colori piccola, però insomma abbastanza ben fatta. Poi, dopo la Madonna del parto, sempre di Piero della Francesca, Cacciari parla della Madonna della Misericordia, invece, che è leggermente precedente comunque, e sono queste immagini della Madonna estremamente ieratiche, si potrebbe dire, queste grandi donne che hanno questo aspetto veramente di sacralità. E poi va avanti sempre considerando gli sguardi che vengono dati alla Madonna da parte degli artisti. C'è del Masaccio, il pannello centrale del trittico di San Giovenale, e c'è questa Madonna che risente ancora molto dell'impostazione orientale, cioè sostanzialmente delle impostazioni iconografiche. Poi c'è un Piero della Francesca, la pala di Montefeltro, insomma c'è sempre questa attenzione alla Madonna, alle rappresentazioni che sono state della Madonna. C'è un altro Masaccio, la Crocifissione, poi c'è una Pietà di Giovanni Bellini, e poi verso la fine, estremamente, non dico curioso, ma comunque estremamente delicato, c'è Francesco de Zurbaran, Vergine Bambina in Adorazione. C'è questa bambina con le mani giunte, che è un quadro che si trova al Museo dell'Ermitage a San Pietroburgo. Chiaramente c'è tutta la riflessione fatta da Cacciari, che è abbastanza tecnica, però non complicatissima, e poi sempre molto dipendente da questa parte della visione. Tant'è, ci sono anche alcuni quadri del Cristo, la visione di come il Cristo ci guarda. Libro senz'altro interessante, e che dà un punto di vista interessante sulla pittura. La pittura, questa pittura tardo medievale e dell'inizio della modernità, che è una pittura molto teologica. Il libro è Massimo Cacciari, La passione secondo Maria, edito da Il Mulino.

Ultimo libro di oggi, Giovanni Cesare Pagazzi, La cucina del risorto, edizioni Paolini. Giovanni Cesare Pagazzi è segretario del Dicastero della Cultura e dell'Educazione, però trova anche il tempo di fare queste riflessioni che sono estremamente interessanti. Ora, lui parla del cibo, della cucina, del rapporto fra cibo, poi cucina e anche senso, poi l'incarnazione si lega col fatto che su una fisicità, chiaramente. E però ricorda anche che il Cristo cucina, o comunque sa cucinare, si capisce dal Vangelo che Gesù sa cucinare, e c'è proprio una scena nella quale direttamente Cristo cucina, il risorto cucina dei pesci per San Pietro, e per altri apostoli, una della sua ultima apparizione secondo San Giovanni. E si domanda Pagazzi: chissà come Gesù avrà cucinato il pesce, pensando a Pietro e compagni, alle loro esigenze e preferenze. Forse un po' crudo per non perdere il sapore dell'acqua di lago, oppure arrostito a puntino così da arricchirne l'aroma con il profumo resinoso della legna arsa. Non sappiamo. Una cosa però è certa: se egli ha cucinato, non solo ha intuito le proprietà nutritive di pane e pesce, ma ne ha pure esaltato la potenzialità di piacere e compiacere. Quindi il Cristo cuoco. E poi c'è una notazione bellissima, fa proprio alla fine del libro, che poi è molto agile, comunque dice: del resto è risaputo che si misura l'eccellenza di un cuoco gustando il suo riso in bianco, e non tanto una pietanza dai sapori ricchi ed elaborati. Il libro è La cucina del risorto, di Giovanni Cesare Pagazzi, edito dalle Paoline. Prima abbiamo parlato di Massimo Cacciari, La passione secondo Maria del Mulino, e prima ancora di Paul Richardson, Le bugie delle mappe, gli 8 miti della geografia che capovolgono la storia, edito da Marsilio. Con questo vi saluto alla Biblioteca di Gerusalemme, vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Buonasera, bentrovati, eccoci ancora insieme, nuovo appuntamento di In Cammino, la radio amica amici di In Blu 2000. Siamo sempre qua oggi a raccontare di una bella storia che passa dalla Caritas, che addirittura viene messa in onda attraverso un podcast. Insomma, rimanete con noi.
1: In Cammino.
0: Giovani e volontariato, quando la carità passa dalla comunicazione, spazio ai più giovani, la sfida della Caritas italiana e anche di quelle diocesane. Ne parliamo con Rocco Pezzullo, bentrovato, bentornato Rocco.
2: Buonasera, ciao a tutti.
0: Responsabile della comunicazione fundraising della Caritas italiana, e con Pier Giorgio Mincarelli, bentrovato Pier Giorgio.
3: Buonasera.
0: Direttamente da Montesilvano, provincia di Pescara, fa parte lui di Young Caritas dell'arcidiocesi di Pescara Penne. Insomma, qui abbiamo già gli ingredienti che ci attraverso gli ospiti ci faranno capire dove andremo a parare questa sera In Cammino. Rocco Pezzullo, insomma, giovani, Caritas, la presenza di nuove generazioni all'interno del grande movimento della Caritas, cambia un po' il volto anche alla Caritas, così come la conoscevamo?
2: Cambia il volto, perché cambia il volto delle persone che adesso diventano protagonisti di questa bellissima storia, che è la storia della Chiesa in Italia e di Caritas, con l'esigenza che è nata sì da Caritas italiana ma dalle Caritas diocesane di renderli davvero appunto protagonisti, perché i giovani possano non essere solo destinatari di progetti ma diventino parte attiva e propositiva di tutto quello che è appunto l'esperienza della carità nelle diocesi. Young Caritas è una di queste proposte che intercetta questo desiderio e questo bisogno, e quindi sì, quando ci sono i giovani, quando ci sono nuove idee, quando ci sono spazi nei quali queste persone, tutti, possono sentirsi liberi di creare, di immaginare e di sognare nuove possibilità in realtà, insomma, ci sono sempre poi belle storie che vengono fuori.
0: Pier Giorgio Mincarelli, posso chiederti quanti anni hai?
3: 28 anni.
0: 28 anni, a quanto tempo conosci il mondo Caritas?
3: Mondo Caritas da 6 anni, iniziato con il servizio civile un po' di anni fa.
0: Un civilista, esatto. E poi sei rimasto contagiato, dentro.
3: Sì.
0: Perché?
3: Ambito animazione.
0: Animazione.
3: Sono rimasto perché è qualcosa che ha sempre fatto parte della mia vita, il mondo del volontariato, del servizio, e Caritas mi ha dato la possibilità di conoscere qualcosa che mi era un po', diciamo, oscuro anche nel mondo del servizio e del volontariato.
0: Qual è la differenza?
3: Stare a contatto con gli ultimi, con realtà vere, mettersi davvero in gioco, vedere cose che non vedi normalmente neanche nel servizio in parrocchia, magari, che sei chiamato più a stare con i bambini, la catechesi, queste cose un pochino che sono importantissime, però in Caritas tocchi con mano delle realtà diverse, veramente, che ti cambiano.
0: Quindi, finito l'anno di servizio civile, come hai trasformato il tuo servizio, diciamo così?
3: Beh, mi devo occupare di appunto animazione del territorio, in particolare i giovani, che è quello che faccio oggi, no? Seguo il servizio civile, Young Caritas, scuole. Poi in realtà, quando sono entrato in Caritas c'è stato il Covid, quindi i primi 2 anni sono stato
0: in attesa,
3: no, perché sono stato all'Emporio che abbiamo a Pescara, e quindi anche lì ho toccato con mano delle realtà importanti che mi hanno fatto crescere, ecco, quindi mi hanno dato una spinta in più anche poi per lavorare sull'animazione.
0: Quanto è stato importante per te lavorare con altre persone, toccare diciamo così le pieghe delle storie delle persone che hanno difficoltà, però farlo insieme agli altri?
3: È stato fondamentale, perché facendo questo lavoro insieme ad altri metti in relazione sia quelle che sono le tue fragilità sia quelle che sono le tue capacità, e si cresce insieme, che poi è un po' la modalità con cui oggi portiamo avanti un lavoro di rete che facciamo con Young Caritas, non un lavoro di singoli, e questo lo prendiamo proprio dall'esperienza che ho fatto in Caritas con i miei colleghi, con i volontari, con gli ospiti stessi che abbiamo in Caritas.
0: Rocco Pezzullo, ci ricordi brevemente qual è il valore aggiunto di un'iniziativa come quella di Young Caritas per la Caritas, diciamo, italiana?
2: Guarda, ci pensavo in realtà, al di là di tutti i concetti che possiamo esprimere, a quanto bella sia l'esperienza che abbiamo appena ascoltato, perché il valore è questo qui: c'è la possibilità di incontrare le persone, di entrare in relazione con gli ultimi e di farsi in qualche modo educare da queste relazioni che si rinnovano ogni giorno. È quella che Caritas, diciamo, chiama pedagogia dei fatti. Ecco, la pedagogia dei fatti è uno dei modi attraverso i quali la Chiesa e Caritas provano ad educare giovani e adulti, ci mancherebbe altro, ma in particolare è un'esperienza questa che fiorisce in questo contesto e che si forma nelle ferite delle persone. Forse per la prima volta davvero in Caritas molti giovani hanno la possibilità di entrare in contatto con le ferite della gente e di chiedersi, in particolare, ma di fronte a queste ferite io che faccio, come mi comporto? Le prime domande di senso magari per molti nascono lì, e da qui fiorisce tutto il resto, il chiedersi chi sei, che cosa fai di fronte a questi contesti, che fai tu della tua vita e che posto scegli nel mondo, che conosci anche in questo modo.
1: Certo.
2: E penso che questo sia il valore, un valore enorme che attraversa il paese, che attraversa molte Caritas, e Young Caritas ha questo valore. Attenzione, non è lo spazio in cui, non è il gruppo giovane di Caritas,
0: ecco,
2: questo teniamo,
0: spieghiamolo bene.
2: A dirlo, perché insomma ci sono altre esperienze di questo tipo, e invece no, è la possibilità che si dà ai giovani non di essere destinatari di proposte, ma di essere attori e protagonisti del pensiero profondo che attraversa le Caritas. E quindi sono i giovani che rientrano nell'equipe delle Caritas diocesane, che pensano, che propongono, che fanno discernimento, non sono solo quelli che diventano operativi nel servizio. Ecco, è proprio la richiesta alta e profonda.
0: Quindi c'è un pensiero, un discernimento, c'è anche un approccio, diciamo così, anche filosofico, nato da un confronto in equipe, come si diceva Pier Giorgio Mincarelli, tanto che da questo confronto nella vostra diocesi vi siete inventati che cosa?
3: Tank. Giovani sguardi sul mondo.
0: Ale.
3: Allora, che cos'è Tank?
0: Che cos'è Tank? È scritto Tank, quello sì, lo dico sulla
3: precisa esterna, perché vuole essere un contenitore.
0: Non carro armato. Perché anche carro armato vorrebbe dire
3: carro armato,
0: certo.
3: Ma però lo decliniamo come cisterna. Ci piaceva il suono Tank, quindi l'abbiamo chiamato Tank. No, allora, Tank nasce dal lavoro di rete. Perché con Young Caritas, come diceva Rocco, non creiamo un gruppo giovane, ma cerchiamo di lavorare con le realtà giovanili del territorio, sia all'interno chiesa che esterno, e lavorare su quelle che sono i sogni, le capacità, le competenze dei giovani che incontriamo.
0: Per portare avanti anche con linguaggi diversi la missione di Caritas?
3: Assolutamente sì. E quindi lavoriamo insieme sulla comunicazione, lavoriamo insieme facendo un festival musicale a Pescara, quindi mettiamo insieme delle competenze dove all'interno portiamo le tematiche che stanno a cuore a Caritas.
0: Perfetto.
3: Da questo lavoro di rete, con ogni associazione che ha le sue peculiarità, è nato, dopo appunto aver lavorato, aver sperimentato, l'idea di perché non creiamo uno spazio dove noi, ma anche i giovani che incontriamo, possano esprimersi.
0: Ok.
3: Infatti Tank vuole essere un canale podcast, non un programma, perché all'interno di questa cisterna inseriamo dei programmi. Io Caritas porterò un programma magari dedicato all'ascolto del territorio, un programma dedicato alle testimonianze di ragazzi che vengono da altri paesi, del SAI per esempio, sì, dei centri di accoglienza. Un'altra associazione con cui collaboriamo, che si occupa di produzione musicale, parla di dischi, parlerà per esempio. Quindi mettiamo insieme le nostre competenze, creiamo un canale e noi giovani parliamo delle cose di cui ci sta a cuore.
0: Ok. Da quanto tempo è che va avanti questa iniziativa?
3: Lo abbiamo aperto da 3-4 mesi, perché quest'anno la novità che abbiamo Young Caritas Pescara è quella di collaborare ed essere ospiti di uno spazio, lo spazio Mincio 14, che si trova a Montesilvano, che è un centro di aggregazione giovanile del comune di Montesilvano. E appunto lì ci siamo ritrovati, lì abbiamo un pochino continuato ad espandere questa rete, e da qui è nata sia l'idea di voler creare un podcast, ma sia l'idea di voler lavorare sempre di più sulla comunicazione.
0: Okay.
3: Per Caritas, ma anche per i giovani, perché Tank per noi di Caritas è fondamentale anche come strumento di indagine, anche per capire cosa i giovani vogliono, cosa piace fare, dove si sta andando. Quindi a questa doppia valenza, ci incontriamo, parliamo, creiamo delle cose insieme, raccontiamo Caritas, perché appunto è un canale podcast video, ma anche un social che spingiamo molto con reel video, e quindi lavoriamo in questo senso.
0: Come hai dei collaboratori pazzeschi a questo punto sulla comunicazione, Rocco Pezzoni.
2: Ma la rete territoriale è, di fatto è sempre più avanti, insomma, rispetto alle possibilità e le idee che riescono a tirar fuori. Tra l'altro, sempre ascoltando l'esperienza, immaginavo quanto ci siano persone che collaborano con questo contenitore, sì, che tiene dentro un po' tutti, che probabilmente nessuno sarebbe in grado di incontrare se non attraverso questo strumento.
0: Perfetto. Quindi ad extra.
2: Forse la traduzione di quell'educazione peer-to-peer che è diventata l'espressione importantissima, ma comunque legata al mondo della scuola, e che diventa parte della realtà Caritas. Giovani che parlano a giovani, e chi meglio di loro in questo caso.
0: E allora, visto che fate podcast, sentite anche musica voi? Proponete, sì, insomma, come Caritas?
3: Sì, dai.
0: Bene,
3: sì.
0: E allora ascoltiamo anche noi una canzone che ci arriva da Niccolò Favi, Il negozio di antiquariato.

0: Nicolò Favi, siete sempre ascoltati in cammino, questa è In Blu 2000, oggi parliamo di giovani e volontariato, la sfida in questo campo di Caritas Italiana. Ne stiamo parlando con Rocco Pezzullo, responsabile comunicazione e fundraising di Caritas Italiana, e con Pier Giorgio Mincarelli di Young Caritas dell'Arcidiocesi di Pescara Penne. Ci ha presentato Tank Sguardi, giovani sguardi sul mondo. Che rete siete riusciti a creare ampliandola grazie a questo strumento?
1: Siamo partiti, come dicevamo un pochino all'inizio, dalle relazioni. Quindi la rete nasce dalle relazioni, da persone che conosciamo e anche da cose che ci accomunano. Per esempio, io ho fatto il mio percorso di studi in conservatorio.
0: Ah.
1: Quindi per forza di cose la mia rete è anche quella di persone che suonano, che investono del tempo, certo, nell'ambito musicale. Abbiamo nella nostra rete un'associazione fatta da giovanissimi che si occupa di produzione musicale. Abbiamo nella nostra rete un'associazione che si occupa di sostenere i giovani nel lavoro, di fare anche orientamento, che è un'associazione magari creata da persone più adulte ma che hanno scelto di mettere all'interno un vicepresidente che ha meno di me, quindi che c'è comunque un'idea di voler dare spazio e protagonismo ai giovani. Ed è tutta così questa rete.
0: Beh, Rocco, è interessante come dall'idea iniziale di Caritas o dallo stereotipo del pacco viveri, no? Del centro d'ascolto, che non è uno stereotipo, è fondamentale, però magari quando uno pensa al servizio da poter fare in Caritas, poi nascono questi spin-off, diciamo così, no? Che comunque aiutano a rendere più visibile e più efficace l'opera di Caritas.
2: Ma Papa Francesco nel 50° di Caritas Italiana ci ha indicato la via della creatività, oltre a quella dei poveri del Vangelo. E la creatività non è mai un indirizzo specifico, perché insomma se no sarebbe indicazione chiara. Creatività significa accendere una scintilla e fare in modo che con creatività appunto si possa sviluppare nei territori. Ed ecco la bellezza della rete e di Young Caritas. Un'intuizione, una scintilla avviata un po' di tempo fa, lasciata dalle mani dei più giovani dei territori, e che sta fiorendo e sta esplodendo, mi viene quasi da dire, se parliamo di scintilla, in questi termini, ciascuno a modo suo, con le proprie specificità e con le caratteristiche proprie, perché insomma a Pescara c'è questo, Genova, insomma, esatto, altre esperienze di altro genere, insomma non le cito qui. La Caritas Saversa da un po' di anni partecipa a Sanremo già per riportare, insomma, per sfruttare l'onda emotiva ed emozionale del festival, per rilanciare i contenuti Caritas. Insomma, ciascuno a modo suo, secondo le proprie specificità, vive la creatività e racconta Caritas anche in questo modo, oltre il pacco viveri, ecco.
0: Oltre il pacco viveri. Mincarelli, ma è bello anche quello che ci raccontavi di fare rete con le attività del territorio, sì, essere presenti nel territorio per essere e rispondere alle questioni aperte del territorio. Anche il luogo che abitate, Spazio Mincio 14,
1: Mincio, esatto,
0: insomma, racconta una storia del territorio e anche una volontà di andare oltre.
1: Esattamente, perché lo spazio nasce da un luogo confiscato alla criminalità, che poi il comune di Montesilvano con l'associazione Formula ha reso uno spazio per giovani. Però per noi Caritas, Young Caritas, è importante appunto stare in quel territorio per vedere con i nostri occhi di cosa il territorio ha bisogno. Quindi uscire per noi è fondamentale. È fondamentale stare nei luoghi, stare con i giovani, che per me è stare con i miei coetanei.
0: Certo.
1: È banalmente questo.
0: Nulla di più
1: se
0: semplice,
1: vogliamo,
0: no?
1: Esatto, se vogliamo. E poi questo in qualche modo contagia Caritas e viceversa, perché le nostre peculiarità le abbiamo portate in Caritas. Organizziamo con gli ospiti dei laboratori artistico-musicali, dove ci ascoltiamo, dove andiamo anche oltre la barriera della lingua, che spesso potrebbe essere un ostacolo, e viceversa, portiamo fuori quella che è l'esperienza Caritas.
0: Bellissimo. Il 19 gennaio scorso a Roma è stato presentato il nuovo rapporto promosso da Caritas Italiana e realizzato in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia, che si intitola Taglio Basso, come la povertà fa notizia. L'avete presentato presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Un rapporto che dice che cosa, Rocco?
2: Beh, il rapporto parte dal principio, faccio questa veloce premessa, che la povertà la consideriamo quale fenomeno strutturale del nostro paese. Questo insomma a partire da dati Istat, dalle rilevazioni di Caritas, dei centri d'ascolto, insomma ti fa strano continuare a parlare di emergenza quando pensiamo alla povertà, non è più così insomma. E di conseguenza un fenomeno strutturale ci stupisce che continua ad essere trattato dai media in maniera abbastanza emergenziale, in toni legati alle, appunto, alle emergenze specifiche, o comunque che occupi uno spazio, appunto, taglio basso, uno spazio nella, nell'attenzione o nella proposta dei media abbastanza, insomma, piccolo, insomma, residuale. Cioè, l'Osservatore di Pavia ha analizzato una serie di trasmissioni di prima serata, insomma, un buon numero di trasmissioni di prima serata dei principali canali televisivi, ha analizzato i post di giornalisti con un buon numero di follower, e, insomma, è emerso questo, questo tema di povertà. Si parla poco, quando se ne parla, se ne parla in riferimento ad emergenze o a fatti di cronaca negativo, specifici, certo. E il timore è che, insomma, si rischi di criminalizzare o di parlare al mare di questo tema.
0: Esperienze come contesto, quelle di Tank, credo che vadano proprio ad agire come antidoto, anche se vogliamo, sì, rispetto, sì, ai risultati, no? Anche di questa, di questo rapporto. Io vi ringrazio per queste buone notizie che abbiamo cercato di dare anche qui a In Cammino questa sera. Grazie a Rocco Pezzullo e grazie per Giorgio Mincarelli. E alla prossima, buon cammino.
2: Grazie a te.
0: E allora solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro del nostro programma: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. In regia saluto e ringrazio Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata, a breve sarà disponibile sul nostro sito radioinblu.it scaricando il podcast. E allora noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie per essere stati con noi. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. E io saluto chi ci accompagnerà in questa puntata, la teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia all'ISSR di Salerno e direttrice dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno, Lorella Parente. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie Federico, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Ecco, Lorella ci accompagnerà in queste puntate e noi abbiamo pensato, Lorella, di ritornare su un argomento che era stato già trattato, ma insomma la gente ce lo chiede, sono arrivate anche delle email, dei messaggi al 335 12 43 722 per farci ritornare su quello che era il documento firmato ad ottobre del 2025 dal Dicastero per la Dottrina della Fede, Mater Populi Fidelis, nota dottrinale su alcuni titoli mariani che sono riferiti alla cooperazione di Maria all'opera della salvezza. È un documento molto importante perché fa riferimento come primo punto alla corredenzione, la corredentrice, il titolo di corredentrice, che io ti pregherei di spiegare un pochino perché hanno preferito, come dire, mettere dei punti importanti su quella che era un po' la tradizione della Chiesa, che era un po' anche, come dire, una prassi che però è stata un po' ricalibrata, direi, no Lorella?
1: È stata ricalibrata, è un titolo, quello di corredentrice, che indubbiamente ha conosciuto una certa diffusione, veniva tranquillamente usato, è stato usato da parroci durante le omelie, ma anche da vescovi. È capitato a me anche di sentire voci autorevoli della Chiesa usare questo titolo, quindi è conosciuto, ecco, nell'idea e nella conoscenza, nella confidenza del popolo fedele a Maria, quindi nell'idea dei cristiani c'è questo titolo, è presente questo termine. Bene ha fatto però il Magistero della Chiesa a dare queste chiarificazioni attraverso questo documento che tu hai citato, Mater Populi Fidelis, perché è effettivamente un termine che genera e genererebbe confusione su alcuni punti fondamentali della nostra fede. Il nodo chiaramente è tutto teologico. Diciamo che tutte le resistenze a questo titolo avvengono perché si vuole custodire il fondamento cristologico della nostra fede. Mi spiego. Al centro del discorso c'è sempre Gesù Cristo, l'unicità di Cristo, e il punto fermo chiaramente è la Sacra Scrittura, dove noi, per esempio, faccio un esempio tra tanti, nella prima lettera a Timoteo leggiamo: uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Ecco, questa è un'affermazione come tante altre del cuore della nostra fede, cioè Gesù Cristo è l'unico mediatore, è il solo mediatore, è colui che ci ha redenti, l'unico redentore. Questo uso di questo particella co-redentrice, come se si volesse attribuire a Maria un qualcosa che in realtà però appartiene oggettivamente solo a Cristo. Il discorso è molto delicato perché non è tanto un problema appunto di uso di un termine, il problema è che la teologia e quindi la nostra fede, quindi l'insegnamento della Chiesa, è fatta di termini. Le parole sono strumenti di precisione nella nostra fede, in teologia soprattutto, e il termine corredentrice intrinsecamente è ambiguo. Il problema è semantico e comunicativo. Che cosa mi comunica il termine corredentrice? Questo co davanti a questo aggettivo, possiamo dire, o a questo nome, redentore, a femminile redentrice, potrebbe indurre a pensare che la redenzione provenga anche da Maria. E questo il nodo, e questo l'errore, detto proprio in parole semplici, che questo titolo di corredenzione poteva far nascere. Quindi non è tanto un qualcosa di punitivo, oppure una risposta, una rivelazione.

0: un'indicazione, un divieto da parte della Chiesa, uno stop così per presa di posizione, ecco, su un uso di termine, no, è invece una sfida educativa, direi, è un messaggio di educazione al linguaggio, che nella Chiesa è stato sempre un elemento prezioso. I dogmi giocano proprio sui termini da usare, quali termini sì, quali termini no. Allora, corredentrice potrebbe effettivamente trarre in confusione, se non in inganno, su un dato fondamentale, che è proprio l'unicità di Cristo e l'esclusività della sua azione.
1: Ecco, e quindi si è sentito il bisogno con questo documento, che insomma va letto, va approfondito, va anche meditato, della Congregazione per la Dottrina della Fede, che sostanzialmente si chiede appunto di non usarlo più, perché si cita anche Papa Francesco che era contrario a questo uso, no, Lorella? E quindi il documento, diciamo, mette in evidenza il fatto che non si deve più usare, è giusta questa affermazione, no?
0: Non è opportuno usarlo e tra l'altro anche San Giovanni Paolo II, che diciamo è conosciuto come il Papa più mariano, no? Il Papa del Totus Tuus, ha usato talvolta questo termine in contesti omiletici, attenzione, non dommatici, non magisteriale, però attenzione, lo stesso San Giovanni Paolo II ha sempre ricondotto tutta l'idea di Maria al Concilio Vaticano II, perché un punto chiave secondo me per capire la delicatezza della decisione è proprio tener presente il Concilio. Per Giovanni Paolo II Maria ha cooperato alla redenzione, seppur abbia usato il termine appunto di corredentrice, ma attenzione, intendeva sempre questo profilo, cioè di un'azione che lei ha ricevuto da Cristo e ne è stata pienamente coinvolta. Però è comunque colei che riceve, non è il soggetto di questa azione. Poi abbiamo avuto Benedetto XVI, che aveva il dono veramente, aveva un rigore di chiarezza notevole, un grande teologo, Ratzinger, anche lui si è espresso contrariamente al titolo di corredentrice. Perché? Perché c'è il rischio che oscuri la sufficienza della grazia di Cristo. Spiegava tra l'altro in più occasioni che nel Nuovo Testamento non c'è alcuna autorizzazione a questa sovrapposizione terminologica, perché? Perché corredentrice si allontana sicuramente dal linguaggio della scrittura, ma anche dei padri della Chiesa, che sebbene abbiano riflettuto tantissimo su Maria e abbiano dato anche dei titoli mariani, non hanno considerato ecco questo aspetto. Tutto viene da Cristo, questo ci insegna la scrittura, questo ci insegnano i padri, e come dicevi tu, Papa Francesco, che ha criticato apertamente, si è espresso chiaramente contro l'uso di, è stato forse il più diretto a livello di linguaggio, che usava spesso in modo come sappiamo colloquiale, ecco, ha voluto chiaramente smontare alcune pretese di qualche dogmatista che insisteva magari per l'uso di questo titolo. Ma Maria non ha bisogno di titoli da ufficio, Papa Francesco disse una cosa del genere, la santità di Maria è soprattutto appunto in una categoria concreta, quella di donna, quella di madre, quella di discepola, più che in una categoria teologica astratta. È come se Papa Francesco avesse sottolineato che Maria non vorrebbe per sé alcun titolo che appartiene a Gesù. Lei ha ricevuto altro tipo di doni. Maria non pretenderebbe mai di avere una stessa definizione, ecco, del figlio che è il Salvatore. Quindi sicuramente Francesco in particolare riporta il discorso molto sul piano pastorale, riportato così: Maria è soprattutto la mamma, la madre di tutti, non ha bisogno di altre onorificenze dommatiche che rischiano rischiano di allontanarla in qualche modo dal popolo. Inoltre ci fu anche una commissione di teologi che nel 96 votò già all'unanimità contro la definizione di un nuovo dogma sulla corredenzione, perché teologicamente inadeguato. Ecco, quindi l'espressione che mi sento di trattenere appunto è che questo titolo, che io ne sono pienamente convinta, lo dico anche da docente di Mariologia, è teologicamente inadeguato, perché io di Maria ho l'idea appunto dei pilastri della tramandata dai pilastri della nostra fede, cioè la Sacra Scrittura e la tradizione. E questo dividere la redenzione, l'opera della redenzione in due, non si legge da nessuna parte.
1: C'è una domanda che è arrivata anche in questa redazione, che è la domanda un po' del popolo, di domanda che arriva dai fedeli, che a questo punto si continuano a domandare: ma qual è allora il ruolo di Maria nella redenzione?
0: Il ruolo di Maria nella redenzione possiamo dire sicuramente importante e anche centrale in un certo senso, ma come dice la teologia mariana italiana soprattutto, ma non è il centro. La nostra fede resta cristocentrica. Gesù Cristo è il centro. Maria rappresenta una cosa importantissima, perché sicuramente lei coopera a questa azione, a quest'opera di redenzione, ma in che modo? Innanzitutto offrendo la propria libertà. Maria rappresenta la risposta alla domanda: può l'infinito aver bisogno del finito? Allora, noi sappiamo dalla storia cristiana e dalla scrittura che Dio non ha invaso la storia umana. Dio ha bussato a una porta, la porta della libertà, perché Dio ha concesso il libero arbitrio. Maria, che è una donna, ribadiamolo, Maria è una creatura, è una persona umana, non è una semidea. Maria è una creatura privilegiata. Privilegiata perché? Perché scelta per questa speciale missione, unica nel suo genere, irripetibile, cioè l'accogliere nel proprio grembo, ecco, il frutto della salvezza del mondo, della redenzione, della riconciliazione universale, che è l'uomo Gesù Cristo. Quindi la cooperazione di Maria si è attuata innanzitutto nel suo sì. Il sì di Maria, però, attenzione, non è un atto di corredenzione, nel senso che va ad aggiungere valore a ciò che è già, nel caso di Dio, è già nella condizione appunto di perfezione, di infinito, no? Ma Maria ha permesso, ha fatto sì che ci fosse la condizione che della possibilità che l'Eterno entri nel tempo. Cioè Maria è quel punto in cui la libertà di Dio e la libertà dell'uomo si abbracciano, si baciano. Allora la sua vera forza sta sicuramente nella gratuità di una creatura che accoglie l'incomparabile, accoglie l'onnipotente. È da quel sì che parte che comincia il ruolo istituzionale, se vogliamo dire così, di Maria. Maria certo che coopera mettendosi a disposizione, coopera credendo, coopera seguendo poi il figlio, che sa provenire dall'infinito, sa provenire direttamente dalle braccia del Padre, di Dio. Ecco, quindi corredentrice in questo senso, se pensiamo a Maria come donna, come essere umano, come noi, perché Maria non è, tecnicamente non è la quarta persona della Trinità, anche se ci sono tante belle definizioni, ma che sono espressioni d'amore, anche poetiche se vogliamo, per esprimere la grandezza di Maria, che però possono indurre in una certa confusione. Maria è un essere umano, sebbene è immacolata concezione, sebbene è assunta in cielo anima e corpo, Maria resta un essere umano toccato in modo privilegiato, in modo speciale dalla grazia. Questo è il mistero che la avvolge. Lei aveva già, era predestinata, lei era l'eletta colei che Dio ha scelto per motivi a noi ignoti, per motivi che solo Dio sa. Ecco perché si parla di mistero, d'altronde la nostra fede ruota attorno al mistero, cose che noi non possiamo sapere, appartengono alla logica di Dio, non ci possiamo entrare. A noi quello che veramente deve interessare, deve stare a cuore, è ciò che è successo. È successo che una ragazza di Nazareth ha detto sì a qualcosa di molto più grande, ha detto sì al trascendente e l'ha reso anche immanente attraverso il suo corpo. Ecco perché spesso viene invocata come porta dell'alleanza, porta dell'umanità. Maria la porta, una porta di carne, perché lei è un essere umano, attraverso cui anche Dio viene a farsi carne, attraverso cui il Verbo entra, fa ingresso nella storia concreta, quotidiana dell'umanità con la sua storia e tutto il mistero grande, grandioso di sofferenza e di gloria che si porta dietro. Quindi Maria, in questo senso, e a me questo è un aspetto che sta molto al cuore, è anche nostra sorella, se ci pensiamo. Normalmente noi la invochiamo come madre, giustamente, ma è anche nostra sorella, sorella in umanità, sorella come una che, come tutti noi, ognuno a suo modo proprio, affronta un percorso di vita con le sue caratteristiche, il suo carattere, il suo temperamento. Da essere umana affronta questo cammino grandioso per cui è stata chiamata, quindi è anche nostra sorella.
1: Nel documento si mettono in evidenza altri titoli mariani, no? Cerchiamo di metterli anche in relazione, perché come dicevi tu sono in relazione. Ecco, c'è il titolo di mediatrice e il concetto di mediazione si utilizza nella patristica orientale a partire dal VI secolo. Ecco, che cosa vuol dire mediatrice? Qual è questo concetto di mediazione di Maria?
0: Sì, la grandezza di Maria è ovviamente proprio nell'essere stata colei che accettando, in virtù di tutto quello che abbiamo detto finora, quindi accettando questo figlio, accettando quindi il suo destino e unendosi a lui fino alla fine, Maria l'ha sempre seguito e come discepola, quindi come credente e come madre che vegliava su di lui, ma soprattutto come umile serva di Dio. Ecco, ha occupato questa posizione unica, privilegiata. E per i meriti del figlio, per cui lei è stata scelta, preservata, mantenuta vergine, assunta in cielo, ecco, Maria occupa sicuramente nella storia della fede, quindi nella storia della Chiesa, un posto particolare, speciale. Il mediatore è colui che intercede in qualche affare, colui che si fa portavoce di qualcuno presso qualcun altro. In questo senso sicuramente Maria è mediatrice nel senso che con la sua posizione esprime sicuramente una forza per tutti i fedeli, una possibilità. Noi veneriamo Maria, anzi per Maria noi nutriamo una speciale venerazione, la veneriamo come colei che sicuramente può pregare per noi presso il figlio, può chiedere le grazie per noi al figlio, ma soprattutto è colei che indica il figlio. Quindi oltre l'idea, diciamo, più comune di colei a cui io mi affido per raggiungere il figlio, che è un'idea assolutamente corretta, c'è anche quest'altro aspetto bello, interessante da considerare. Maria è colei che indica a me, lei compie questa azione di indicarmi il figlio, così come fece durante le nozze di Cana, che sappiamo secondo il Vangelo di Giovanni tra l'altro essere il primo miracolo pubblico, il primo segno di Gesù, il primo segno miracoloso. Fate ciò che vi dirà, fate come dice. Ecco, le parole di Maria sono sempre rivolte in qualche modo a porgere tutta l'attenzione, a porgere il proprio sguardo e quindi il proprio cuore, quindi tutti noi stessi, sul figlio, su Gesù. È bella questa idea. La mediazione, la mediatrice nel senso che è colei che ti indica il figlio e colei che porta te e i tuoi bisogni, le tue preghiere dinanzi al Figlio, perché Lui, in quanto Dio, in quanto Verbo, in quanto seconda persona della Trinità, che può cambiare, può guidare il tuo destino. Ecco, in questo senso lei ci accompagna in questo percorso verso il Figlio, verso Gesù.
1: E qui c'è un passo di questo documento interessante proprio riguardo a questo titolo che io ti leggerei, ti chiederei anche un po' di entrare nel dettaglio, perché dice: quando ci sforziamo di attribuirle a Maria funzioni attive parallele a quelle di Cristo, ci allontaniamo da quella bellezza incomparabile che le è propria. L'espressione mediazione partecipata può esprimere un senso preciso e prezioso del posto di Maria, ma, continua ancora questo documento, se non compresa adeguatamente potrebbe facilmente oscurarlo e persino contraddirlo. La mediazione di Cristo, che per certi aspetti può essere inclusiva o partecipata, per altri aspetti è esclusiva e incomunicabile. Ecco, e quindi questo è un rischio che potremmo avere, no, Lorella?
0: Sì, perché la divinità di Gesù Cristo, quello che noi consideriamo appunto il nostro unico Salvatore e Redentore, chiaramente non è comunicabile, così come è un discorso chiaramente che si può fare a Dio, nel senso a Dio uno e trino, quindi Padre, Figlio e Spirito Santo, è un discorso che vale per la nostra idea personale e relazionale di questo Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ci sono caratteristiche che sono proprie di Dio, che non sono comunicabili. Gesù Cristo non può trasmettere la propria natura divina a Maria. E qui sta il mistero. Per questo il mistero è ciò che alla nostra logica inevitabilmente è destinato a sfuggire. Allora, Maria ha un suo proprio ruolo, la sua grandezza sta nell'aver accolto l'opera di Dio e averne partecipato. La sua grandezza è stata la fede innanzitutto, e la sua grandezza sta proprio in questo suo ruolo di madre, di sorella, di discepola. Ma attenzione, lei non è una fonte autonoma di grazia che scorre parallelamente a quella di Cristo, cioè ogni azione, quella di Maria, è essa stessa un effetto della grazia di Cristo. Ecco perché il termine corredentrice, dice il documento, poi rischia di suggerire forse un dualismo addirittura, che la teologia cattolica evita assolutamente. Ogni rischio di parallelismo, questo ne parlava anche il teologo Karl Rahner, che voglio dire è una figura delle più attive nel contesto del Vaticano II. C'è il rischio di trasformare così Maria in una sorta di divinità accanto a Dio, ma non è così. Maria è innanzitutto una donna che è stata libera di amare Dio fino a tal punto da essere scelta per questa missione. Maria ha ricevuto solamente, e colei che riceve, e in virtù dei doni che lei ha ricevuto, ecco, può fungere da mediatrice per noi, mediatrice nel senso che ci mostra quanto è grande Dio. Attraverso la sua esperienza noi vediamo la grandezza dell'opera di Dio. Questa credo sia l'aspetto più bello e toccante di Maria, non un aspetto che ce la pone su un piedistallo irraggiungibile, lontanissima da noi. No, Maria, se davvero, come noi sappiamo che è l'icona della Chiesa, è l'immagine di ciò che il popolo di Dio deve essere, non può essere resa così distante. Maria è un esempio concreto per noi, ci fa vedere il cammino da intraprendere e come attraversarlo, ci insegna quell'umiltà, quella mitezza e quell'accoglienza di cuore che tutti possiamo avere. Certo, nessun essere umano avrà i suoi meriti in virtù di quelli del Figlio, chiaramente, nessuno riceverà le sue grazie, lei è unica rispetto a noi, è un essere umano toccato da una grazia speciale. ma è un essere umano, e questo per noi deve essere fonte di gioia. Per noi è meglio che sia così. Tutti i titoli che la allontanano troppo e la dogmatizzano troppo rischiano oggettivamente di strapparcela via, di portarla troppo su. Ma è questo che Maria vorrebbe, conoscendola da quello che sappiamo dai Vangeli?
1: Bene, allora Lorella, io ti ringrazio per aver partecipato a questa trasmissione. Vi ricordo che troverete Lorella Parente anche in altre trasmissioni di questo ciclo. Grazie Lorella.
0: Grazie a tutti quanti, a presto.
2: #popTheology

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

0: Buongiorno e ben ritrovati a voi che state ascoltando Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi torniamo insieme con il professore Roberto Castenetto, a cui do subito il nostro microfono e il benvenuto. Buongiorno, ben ritrovato e a lei la parola.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Oggi riprendiamo il nostro discorso che stiamo svolgendo da parecchi incontri sul pensiero di Augusto del Noce e sulla capacità che questo pensiero ha di capire il tempo che stiamo vivendo, perché è soprattutto questo che interessa, avere un pensiero appunto che ci permette di capire la realtà in cui siamo. Allora, la scorsa volta abbiamo preso spunto da un articolo di Luciano Floridi intitolato "Se Dio è morto, dobbiamo trovare il coraggio di costruire", un articolo che era apparso su Avvenire, sul quotidiano Avvenire. In questo modo avevamo la scorsa volta un po' approfondito il tema della natura della secolarizzazione, appunto della cosiddetta morte di Dio, e della scristianizzazione, cui Del Noce ha dedicato tutta la sua attività di filosofo. Vi ricordo brevemente che cosa abbiamo detto. La Floridi sostiene in questo articolo che la scienza, la critica storica, la secolarizzazione hanno eroso la possibilità di un ordine trascendente, cioè di una realtà che è oltre il mondo, con conseguenze gravi per l'uomo, perché, come diceva il personaggio di Dostoevskij, Ivan Karamazov, se Dio non esiste tutto è permesso, quindi nessuno risponderà mai delle malefatte che anche quotidianamente continuiamo a vedere, a leggere sui giornali. La scorsa volta abbiamo visto anche come, secondo Augusto Del Noce, l'origine dell'ateismo moderno, cioè della morte di Dio, di cui parla l'articolo di Floridi, c'è il rifiuto della concezione biblica del peccato originale, cosiddetto status naturae lapse, cioè la condizione di natura caduta, di natura imperfetta. Dice Del Noce: se si nega il peccato originale, allora quello che l'uomo fa, le azioni dell'uomo, che sono equiparabili a quelle di qualsiasi altro animale, sono diciamo normali, e quindi l'uomo non è imputabile per quello che pensa e per quello che fa. Cioè l'uomo sarebbe un animale sociale, soggetto alle leggi della gerarchia come qualsiasi altro animale. Quando infatti chiesero a Rudolf Hess, il comandante del campo di sterminio di Auschwitz, perché non si fosse rifiutato di obbedire, rispose che a nessuno passava per la testa una simile idea, semplicemente aveva ricevuto un ordine e aveva obbedito. Quindi si considerava inimputabile nelle sue azioni. Invece, se si parte dal riconoscimento dello status naturae lapse, cioè del peccato originale, Quindi dal fatto che siamo tutti peccatori è evidente che c'è bisogno di qualcuno che ci salvi, che cambi la nostra vita, che ci faccia pensare in un altro modo e quindi agire in un altro modo. Con il peccato originale infatti si genera una, potremmo chiamarla, dissomiglianza innanzitutto nel pensiero tra Dio e l'uomo, ossia l'uomo pensa male e pensa male di Dio soprattutto. Questo lo si vede sin dal libro della Genesi, sin dal racconto della Genesi, quando appunto l'uomo comincia a diffidare di Dio, a pensare male di Dio. L'uomo pensa in modo sbagliato, cioè potremmo dire istericamente sbaglia, manca l'incontro con il pensiero di Dio che è Trinità. E il razionalismo ateo è questo, è pensare senza Dio, senza il Padre, cioè avere un pensiero che non è come quello di un figlio, di un erede. Per questo il verbo di Dio, il Logos, si doveva fare carne, cioè compagnia per l'uomo. Per Sant'Atanasio, il padre della Chiesa, dice Sant'Atanasio che era necessario che il Verbo, scusate, e nessun altro si incarnasse. Così scrive nell'incarnazione del Verbo. Ossia che il Verbo, cioè il pensiero che è il Figlio, il Logos, si facesse carne. Allora, cos'è questa salvezza di cui abbiamo bisogno perché appunto nello stato di nature lapse? Abbiamo bisogno della salvezza che è il pensiero sano di Cristo, cioè senza peccato, perché Cristo pensa con il Padre. Questo affinché l'uomo ritorni a pensare bene Dio, l'uomo e se stesso. Cristo e il suo avvocato, lo Spirito Santo, vengono a convincere l'uomo rispetto al suo peccato, dice Giovanni 16,8. La salvezza allora è la salute, la sanità del pensiero. Secondo Tommaso, San Tommaso d'Aquino, i miracoli di Cristo erano fatti in vista della salute e salvezza del pensiero dell'uomo. E Sant'Efrem scrive: gloria a Cristo, l'operaio dei nostri pensieri. Il suo seme è caduto sulla nostra terra e ha arricchito il nostro intelletto. Il suo prodotto è giunto al centuplo per il granaio del nostro pensiero. Ecco, quindi questa è l'alternativa che, secondo Del Noce, c'è all'inizio di ogni pensiero. Considerare la natura umana come normale, così com'è, oppure partire dalla condizione in cui ci troviamo a causa del peccato originale. Allora, la scorsa volta eravamo a questo punto del nostro ragionamento. Ora, in questi giorni, è intervenuta una novità, che è l'enciclica di Leone XIV, La Magnifica Humanitas. Augusto Del Noce, secondo me, sarebbe stato molto contento di questa enciclica. So da un aneddoto che lui era un attento lettore dei documenti pontifici, gli interessava il pensiero che sta alla base dei documenti della Chiesa. Ad esempio, quando uscì il documento conciliare Gaudium et Spes, così mi ha raccontato un testimone, si chiuse in ufficio per alcune ore per leggerlo attentamente e poi espresse il suo giudizio. Secondo questo testimone, disse che la Chiesa andava troppo incontro al mondo, perché il compito della Chiesa è innanzitutto contestare il mondo. E questo aneddoto è confermato da quello che Del Noce ha scritto come chiusura del libro intitolato Tramonto o eclissi dei valori tradizionali, un libro del 1971 che ha scritto insieme a Ugo Spirito, dove leggiamo proprio alla fine, nella chiusura: la prima condizione perché l'eclissi dei valori tradizionali, appunto, abbia termine è che la Chiesa riprenda la sua funzione, che non è di adeguarsi al mondo, ma di contestarlo. Comunque, secondo me, questa enciclica gli sarebbe piaciuta, perché tocca uno dei temi su cui ha riflettuto a lungo, per tutta la sua vita, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, ovvero quello del ruolo della scienza e della tecnica, della tecnologia, come diciamo. Gli sarebbe piaciuto senz'altro l'attacco dell'enciclica, che, come si sa, prende il suo titolo dalle prime parole del testo, e lo leggiamo. Dice il Leone XIV nel primo capitoletto dell'enciclica, nell'attacco appunto del testo: la magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Ogni generazione riceve in eredità il compito di dare forma al proprio tempo, di far maturare la storia come luogo in cui la dignità di ogni persona sia custodita, la giustizia promossa e la fraternità resa possibile. Ma su ogni epoca, continua il Papa, incombe il rischio di costruire un mondo disumano e più ingiusto. Là dove l'umanità corre il pericolo di smarrire il proprio volto, noi cristiani alziamo gli occhi verso Dio che si è fatto carne, sapendo che solamente nel mistero del Verbo incarnato trova luce il mistero dell'uomo. Così dice appunto il già citato documento conciliare, la Gaudium et Spes. Questa magnifica umanità in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita, aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza. Quindi questa magnifica umanità, che è il titolo appunto dell'enciclica, in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita, aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza. Ecco, questo solo questo attacco sarebbe piaciuto a Del Noce, perché questa opzione, cioè la scelta tra innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme, come era alle origini del paradiso terrestre, secondo Del Noce si era presentata all'Europa e all'umanità intera già all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Ma allora si fece una scelta, la scelta potremmo dire del materialismo, che portò alla società del benessere e accentuò la secolarizzazione e la scristianizzazione. Cioè, allora, dopo i disastri della Seconda Guerra Mondiale, si sarebbe dovuto scegliere, fare una scelta ben precisa sul tipo di società da costruire, e la scelta fu questa, perché non solo naturalmente nel mondo comunista, nell'Unione Sovietica, fu scelto il materialismo naturalmente, ma anche nell'Occidente. Eppure Del Noce dice che all'origine dell'ateismo moderno non c'è né la scienza, né la tecnica, né il benessere, né la società dei consumi, né l'edonismo di massa. Al contrario, questa è la sua tesi, è stata l'eclissi dei valori tradizionali che ha portato all'ibris, come si dice in greco, cioè all'esaltazione della scienza come nuovo ideale, della tecnica come soluzione di tutti i problemi e del benessere come fondamento della libertà e della felicità. Dal momento che la scienza e la tecnica, tra l'altro, non possono per natura produrre valori. Questo è un punto fondamentale del pensiero di Augusto Del Noce. Quindi la causa, diciamo, vogliamo semplificare, della cristianizzazione attuale non sta nella scienza e nella tecnica, neanche nel benessere, ma nel venir meno dei valori tradizionali. È questo che porta all'esaltazione scomposta della scienza e della tecnica, alla sopravvalutazione, diciamo. Fino, diciamo, a un secolo fa, ad esempio, tutti erano d'accordo sul fatto che la scienza e la tecnica hanno un carattere strumentale, cioè esistono per un fine, e che sta all'uomo gestire, stabilire qual è questo fine. Perché? Perché al di là della conoscenza scientifica, tutti erano d'accordo nel fatto che vi sono forme più alte di attività, di pensiero, come la religione, la filosofia e la politica. Tutti concordavano sul fatto che la scienza non può avere giurisdizione sui valori, può creare valori. Ma dal dopoguerra noi abbiamo assistito a una crisi epocale che ha coinvolto la Chiesa, la filosofia, la politica stessa, ovvero le realtà che da sempre hanno indicato i valori. Pensiamo ad esempio ai valori che sono scritti nella nostra Costituzione, bellissimi, sono scritti lì, ma come se la realtà fosse andata in senso opposto. E oggi assistiamo al prevalere di un paradigma tecnocratico, come ha scritto Papa Francesco. E prima di lui, Benedetto XVI aveva denunciato, lo ha ricordato in questi giorni il sociologo Mauro Magatti nella rivista Vita e Pensiero dell'Università Cattolica. Quindi Benedetto XVI aveva denunciato, dice Magatti, una patologia emergente nella modernità, cioè la riduzione della ragione a ragione strumentale, a pura capacità di calcolo e di efficienza. Una ragione, dice Magatti, che sa rispondere alla domanda come produrre, come ottimizzare, come dominare, ma che smarrisce la capacità di interrogarsi sul perché, sul senso, sul fine, proprio perché, come dicevamo prima, la scienza e la tecnica non possono produrre fini, non possono produrre valori, ideali. A questo proposito vi leggo quello che ha scritto Ezio Mauro nell'editoriale della Repubblica di ieri. Ha scritto un lungo articolo sulla, diciamo, situazione del mondo, diciamo così, e Ezio Mauro scrive questo: siamo davanti a un'altra metamorfosi del capitale, che rivela non soltanto una flessibilità sorprendente, ma anche la capacità di un vero e proprio salto di specie per cogliere le nuove opportunità della fase. Prima abbiamo assistito al passaggio dall'economia industriale all'economia finanziaria. Oggi vediamo crescere e dominare il nuovo capitalismo tecnologico con un differenziale di innovazione che divide il campo, produce una ricchezza incomparabile e conferisce ai soggetti che guidano questi processi lo status di moderni demiurghi, in quanto capaci di generare la realtà. Nasce così una super classe padrona dell'universo, a parte in cui vive, e che non ha più nulla da spartire con il resto della società. La classe padrona, la razza padrona, era il titolo che il fondatore del giornale della Repubblica, Eugenio Scalfari, aveva dato negli anni 70 a chi guidava allora le sorti, un caso specifico dell'Italia, no? E Mauro oggi dice che c'è una super classe padrona dell'universo che non ha più nulla da spartire con il resto della società. Non perché i destini sono parzialmente divaricati, questo è sempre avvenuto tra i vincenti e i perdenti della globalizzazione, ma perché la potenza, la distanza e la differenza oggi si misurano tra chi ricrea il mondo e chi lo abita. La novità è che quest'ultima declinazione del capitalismo ha acquistato talmente coscienza di sé che ha deciso l'ultimo passo, riscrivere la formula della democrazia. La democrazia non servirebbe più, e non servirebbero più neanche i suoi valori, i valori democratici. Continua Mauro. Dopo la seconda guerra mondiale, mercato e politica hanno camminato insieme, dando forma al nucleo centrale della modernità. L'alleanza tra capitalismo, democrazia rappresentativa e welfare e lavoro, quello di cui dicevamo prima, no? La scelta dopo la seconda guerra mondiale è stata quella di uno sviluppo capitalistico unito a uno sviluppo dello Stato sociale, del lavoro e della democrazia. Poi il potere è diventato globale, la politica è rimasta locale, la sua mediazione è saltata rompendo la cornice del compromesso social-democratico. Lavoro e capitale hanno perso l'unità di tempo e di luogo. Nessun vincolo di società collega più il ricco con il povero. Cioè, la ricchezza, detta in altre parole, non viene più ridistribuita o viene ridistribuita solo in piccola parte. Viviamo nella sproporzione quotidiana tra imprese che pesano più di uno Stato e regole democratiche svalutate perché non riescono a essere la misura del moderno scambio. E di conseguenza l'equilibrio che propongono non è riconosciuto. Troppo arretrato per un capitalismo che è uscito dai muri della fabbrica, attraversa i confini, prescinde dai territori, sceglie dove usufruire della legislazione più compiacente, dove depositare lo scarico fiscale più conveniente. questi giorni abbiamo il caso dei licenziamenti annunciati dalla Electrolux, ad esempio. Siamo dentro questa cornice. È mutante, ubiquo, cosmopolita. Il suo habitat non è più la comunità, ma la rete sceglie la velocità al posto della regolarità. Si realizza nella contemporaneità che sostituisce il progresso, troppo lento, e quindi soppiantato dall'innovazione, che detta il canone della modernità. Quindi il passaggio epocale della modernità sarebbe questo della velocità, dell'innovazione continua. Anzi, come dice Marco Revelli nel libro appena uscito dalla Terza, con un titolo provocatorio, La democrazia è antiquata, l'innovazione che funzionava come acceleratore della dinamica del sistema si trasforma in consolidamento e potenziamento di rendite di posizione, grazie alle quali i forti
0: Radio Voce nel Deserto vi propone ascoltare, leggere, crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti buon ascolto.

Tutti, allora, mio cognome è Zanussi, siamo di zona Pordenone, ma non abbiamo parente con i Zanussi più famosi, anche se qualcuno dice che alla lunga siamo tutti parenti. Io appartengo alla seconda generazione della nostra azienda di famiglia, che si chiama SCM Zanussi, è situata verso il ponte della Meduna, quindi tra zona industriale di Cordenone, quindi sostanzialmente al confine con Pordenone. E ci occupiamo di sviluppo, progettazione e costruzione di stampi per la pressofusione dell'alluminio di grandi dimensioni e estremamente complessi. Esportiamo, quando è poco, il 90% all'estero. Ci sono degli anni in cui esportiamo il 100% all'estero in tutto il mondo, ovviamente in Europa, dove la Germania la fa da padrone, perché noi siamo esclusivi fornitori del settore automotive, con tutte le gioie e i dolori che in questi ultimi tempi l'automotive ci sta portando. Ed è un'azienda, la nostra, che è nata nel 1963, con la classica genesi della nascita della piccola impresa, della piccola iniziativa, che poi diventa un po' più grande, si struttura a livello artigianale, poi cresce e diventa industria. Mio papà Giuseppe con suo fratello Rolando, mio papà lavorava di giorno e studiava di sera, quindi di sera ha fatto la scuola tecnica per disegnatore meccanico, di giorno lavorava in una torneria. Mio zio Rolando, che era il più anziano, più vecchio, insomma 5 anni più vecchio, lavorava proprio in Zanussi. Le competenze acquisite da entrambi li hanno indotti a un certo punto a dire: ma Beppi, Giuseppe, dice Rolando, perché non ci mettiamo a fare le cose che facciamo al lavoro e le facciamo per noi e costruiamo qualcosa? Perché questo è il seme e lo stimolo di tantissime aziende di questa zona qua, del Triveneto, ma anche di tutta l'Italia, oserei dire. La signora Brancaccio ne è un esempio. E quindi partono con una stanza, mettono giù una macchina, un trapano, un tornio, cominciano a fare delle lavorazioni meccaniche generiche, sempre per la Zanussi, che era un volano incredibile, è stato un volano incredibile, ora Electrolux. E poi, per passare alla costruzione di macchinari un po' particolari da mettere in linea per le linee di montaggio dei frigoriferi, delle lavatrici, poi a un certo punto sempre Zanussi Elettrodomestici chiede: ma perché non cominciate a fare degli stampi, stampetti per particolari in plastica, guarnizioni di gomma? E poi nel tempo hanno deciso di passare nell'automotive, quindi entrando nel mercato tedesco, con degli aneddoti che potrei raccontarvi e perdere anche delle ore a raccontarvi, ma ve li risparmio. Circa 30 anni fa si presenta, io adesso ho 55 anni, si presenta il problema / opportunità di inserire o no i figli, sempre con il principio che bisogna inserire chi ha la volontà di farlo, chi ha la volontà di fare dei sacrifici per mettersi alla prova, e che anche chi ha le capacità. Io ho studiato economia aziendale a Ca' Foscari a Venezia. Mio padre mi diceva: studia, laureati, però vedi di andare a fare altro, perché sarà molto più dura per voi che per noi. E io mi sono impuntato: no, io vado a studiare, voglio entrare qua. Sono stato fortunato perché ho girato il mondo. I primi 10 anni, 15 anni ho girato tutto il mondo. Abbiamo clienti in Brasile, in Stati Uniti, in India. Quindi ho conosciuto diverse culture, sono stato là non solo per il viaggio d'affari, ma anche per qualche mese, in diverse realtà anche molto grosse, compreso in Germania, alla Mercedes, eccetera. Quindi sono stato fortunato, mi sono fatto un'esperienza. Il figlio di Rolando, Enrico, che ha fatto studi di ingegneria, si occupa un po' più della parte tecnologica, anche se poi con il tempo, dopo tanti anni, le competenze a 360 gradi si sviluppano in entrambi. Quindi questa è un po' la storia. Attualmente siamo una piccola azienda, anche se canonicamente può essere definita, cioè è appena al di là del discrimine tra piccola e media, cioè abbiamo circa 70 dipendenti,
però è un'azienda di dimensioni notevoli per il tipo di lavoro che facciamo.

0: non ce ne sono di molto più grosse che fanno queste cose, che fanno solo un prodotto estremamente specializzato, molto complesso, di grandissima dimensione e grande complessità. E per cui sono un passaggio generazionale, noi siamo stati fortunati perché siamo stati circondati da, non solo da i nostri padri saggi, ma anche da personale dirigenziale, da manager, che si sentivano parte di una comunità, non vogliamo chiamarla famiglia per i motivi che ha detto prima la collega, ma era una comunità, per cui la comunità era fatta da persone di grande esperienza che ci ha accompagnato i giovani, lasciandoci anche sbagliare.
1: Volevo aggiungere una cosa, è un tema che mi è venuto in mente adesso, quindi magari tutti noi siamo sensibili ai temi ecologici. Tutti noi sappiamo che l'agenda 2030 è fondamentale, che il cambiamento climatico, gli obiettivi, eccetera, eccetera. Ma questa accelerazione del perseguimento degli obiettivi nella vostra azienda rispetto anche all'automotive e al futuro dell'automotive vi lascia immaginare un futuro sereno o un futuro più complesso rispetto a cui prepararsi di fronte a una serie di normative sull'auto elettrica, sulla fine di certi processi produttivi che qui in Italia e anche in Germania hanno generato qualche preoccupazione?
0: Lei mi dà 3 minuti per rispondere a una domanda che di un'enormità, richiederebbe un'enormità di considerazioni. È una palla di vetro. Non è assolutamente scontato. Io direi che c'è un'onda di proporzioni enormi anche di demagogia su questa cosa. Non è un fenomeno che si può risolvere questa transizione da un giorno all'altro. Ci vorranno decenni. Non basta il limite del 2035. Così come l'immigrazione, Zuppi diceva l'altro giorno, l'errore più grande è politicizzare, ma con questo intendendo che se si politicizza o ideologizza un fenomeno si cerca un po' il consenso nel breve, e questo è quello che succede. E anche su questo tema è un tema veramente spinoso. Dal punto di vista, se io dovessi valutarlo, dal punto di vista proprio della continuità economico dell'esistenza dell'azienda, io posso dire che ero molto preoccupato all'inizio, perché il discorso dell'elettrico non è una cosa di 2 o 3 anni, sono 10 anni che se ne parla, perché l'auto elettrica ha molti meno componenti e quindi gioco forza, costruire un'auto elettrica vuol dire ridurre la complessità della supply chain, si chiama, la catena di fornitura. E invece si è visto nel tempo che i motori elettrici, cioè i componenti, le scatole, i box dove va dentro l'elettronica e la meccanica del motore, stanno diventando sempre più complessi e sono come complessità assimilabili alle scatole cambio che ci sono adesso. Io dico, faccio sempre la battuta ultimamente, che per ogni auto con motore termico c'è una scatola cambio, però ci saranno auto con motore elettrico che hanno 2 motori, per cui per me va anche bene. Certo che è una sfida da far tremare le vene ai polsi. È una sfida, è un tema che si trascina da 10 anni, devo dire, con alti e bassi, che ha creato delle sofferenze. Tuttora noi siamo un'azienda solida patrimonialmente, però non mi vergogno di dire che gli ultimi 2 o 3 anni, tra Covid e la guerra, noi abbiamo chiuso in perdita. Ci stiamo ristrutturando, cercando di mettere sul tavolo delle strategie nuove che stanno producendo degli effetti. Ci viene in aiuto il fatto che siamo storicamente inseriti all'interno del giro buono, cioè noi forniamo direttamente le case automobilistiche. Io sono fornitore di BMW, di Mercedes, oppure di grossissime fonderie, sto parlando di fonderie che fatturano miliardi di dollari o di euro, che a loro volta forniscono le case automobilistiche, e siamo piazzati su un segmento di un brand alto, e quindi bene o male abbiamo, resistiamo a queste ondate che sono anche pesanti, quindi la resilienza c'è. Per il resto ci vuole la sfera di cristallo.
1: Comunque, sennò... oltre alla sfera di cristallo ci vuole di far politica meno con la pancia e più con la testa.
0: Esattamente.
1: E di fare meno ideologia e giocare meno con le emozioni. Questa è una grande, diciamo, responsabilità educativa dei politici italiani, che da questo punto di vista sono antieducatori per eccellenza, a differenza di chi ha fatto l'Italia o di chi ha fatto l'Europa, senza fare nessuna, diciamo, distinzione.
0: Se posso aggiungere una cosa sola, lei mi chiedeva delle difficoltà dal punto di vista tecnologico, spero che sta, va bene, è il mestiere dell'imprenditore. Le difficoltà che io vedo sono legate, secondo me, a quello che ha detto lei, nel senso che viviamo in un contesto che non ha stabilità di visione, e questo si riflette anche nelle persone. Il contesto è sempre più complicato. Ci sono delle persone che sono molto degne, collaboratori molto degni, con grandi capacità, e che però, quando il contesto si complica e diventa mutevole, non dico giorno per giorno, ma di settimana in settimana, ma può accadere anche giorno per giorno, hanno difficoltà a switchare e a ribaltare la situazione. E questo succede dappertutto. Questa è la più grande difficoltà. Come si può pianificare? Soprattutto, ci sono settori che sono più... forse più stabili, più con una visione più alla lunga, ci sono settori che sono estremamente dinamici. Il nostro settore, io dico che noi lavoriamo come se fossimo in un box della Formula 1, e quindi può succedere di tutto, questa è la difficoltà.
1: L'ultima domanda, un minuto, sul tema competenze e immigrazione rispetto alla sua azienda.
0: Allora, noi abbiamo non italiani dentro, non molti, non siamo tantissimi, e il nostro è un caso particolare. Noi richiediamo personale che ha una preparazione altamente specifica, perché c'è molta ricerca, c'è molto sviluppo, certo è che io potrei rispondere con un dato che mi ha veramente sorpreso, che io ho letto un po' di tempo fa, ed è una statistica, una previsione sullo sviluppo demografico. Parliamo dell'Italia. Nel 2080 gli statistici, i demografi dicono che se a bocce ferme, con le condizioni di adesso, andiamo avanti fino al 2080, avremo 33 milioni di abitanti. Ora, quindi 25 milioni in meno circa. Mettiamo anche che sia esagerato, mettiamone anche 10-15 in meno, è un'enormità. Quindi non è solo la mia azienda il focus, è anche il contesto, l'indotto, i miei fornitori, la gente che si muove, la gente da cui io compro i servizi. E quindi qualcosa deve essere fatto. E torniamo sul discorso che non è una cosa che si risolve da un giorno all'altro, è una cosa che risolve in decenni, come ha fatto la Germania con la Turchia. Ha cominciato 60 anni fa la Germania a costruire stabilimenti in Turchia, ad esportare competenze e tecnologie per poi riportarsele dentro. La comunità turca in Germania, lo so benissimo perché a Stoccarda ce n'è una enorme, accanto alla Mercedes, conta circa 6 milioni, 5-6 milioni di turchi o di origine turca, di cui 3 milioni turchi, di cui 1 milione e mezzo hanno ancora la doppia cittadinanza e sono perfettamente integrati. Ma perché questo? Perché ci lavorano da 60 anni, non si risolve da un giorno all'altro, assolutamente.
1: E soprattutto senza emozioni ma con intelligenza. Grazie mille. Simone Pedretti, amministratore delegato della Pedretti Home. Allora, cominciamo sempre dalla continuità generazionale e dal tema giovani dentro le imprese.
2: Allora, io ho una storia un po' differente rispetto a quelli che l'ha raccontata fino adesso. Mio nonno è partito negli anni 50, anche lui possiamo definirlo forse un po' un immigrato, perché è partito in bicicletta, è restato in Italia, però dalla provincia di Brescia è arrivato in Trentino e faceva lo scalpellino. Da questo piccolo percorso che ha fatto si è spostato, perché nella provincia di Brescia non c'era il lavoro che lui era in grado di fare, è venuto in Trentino e ha aperto una piccola cava che poi è diventata la nostra azienda. Io purtroppo sono la quarta generazione, però mi sono trovato un momento che non c'è stato forse quel cambio generazionale alla terza generazione che mi ha permesso di vedermi in azienda. Quindi l'azienda di famiglia c'è, è sana, però io ho un po' visto i miei cugini, come diceva prima Stefania, magari ho sbagliato io, però vedevo nei miei cugini forse quella gente che è andata in azienda senza avere quelle capacità che io credevo fondamentali per portare avanti l'impresa, forse quella scusa dicendo cavolo, noi abbiamo l'azienda, sono qua, perché devo impegnarmi per cercare di ottenere qualcosa quando ho già l'azienda di famiglia. E quindi mi sono trovato nell'azienda di famiglia, ho fatto un'esperienza nell'azienda di famiglia, dopo un po', a parte che erano 12 cugini, quindi non era molto semplice da gestire, e ho detto, cioè questo non è il mio, devo fare qualcos'altro, devo portare avanti comunque le tradizioni. Abbiamo aperto un'azienda che comunque fa le stesse, cioè, proprio stesse cose, no, ci siamo specializzati più nel design, però abbiamo messo un piccolo payoff che per noi è italianità, etica e tradizione. Quindi io voglio portare avanti comunque la tradizione che abbiamo nell'azienda di famiglia. Non ho questa visione nell'azienda di famiglia che possa andare avanti tanto, però ho detto ci provo, lo faccio da solo come mi ha insegnato il nonno e provo a farlo in continuità, però con tra virgolette una ragione sociale differente.
1: Quindi continuità e discontinuità. Mi viene in mente una battuta che faceva sempre, facendo arrabbiare un po' di imprenditori. Io ho lavorato 30 anni in Confindustria, mi sono occupato di education, e c'era Montezemolo che quando andava alle assemblee diceva agli imprenditori: se avete un figlio o un nipote che non ha le capacità, regalatemi una Ferrari e evitate che vi distrugga l'azienda, perché ci sono aziende dove questa pretesa che comunque i figli o i nipoti, nel caso suo, diciamo nel pollaio, scusa l'espressione brutale, dei 15 cugini, si è tirato fuori e ha creato una cosa nuova. Seconda domanda, come siete messi con la formazione? Cioè, quanta importanza nella tua azienda dai alla formazione, se ospitate ragazzi in stage, se avete rapporti con le scuole, con le università, eccetera?
2: Allora, noi poi, mi sono staccato 3 anni fa dall'azienda di famiglia e fortunatamente sta andando abbastanza bene. Abbiamo delle grandi difficoltà perché comunque noi puntiamo all'eccellenza. Noi, io penso che in Italia, io e il mio socio, possiamo fare solamente l'eccellenza, quindi anche noi siamo nel settore del mobile, del design. Siamo nati dal marmo perché l'azienda di famiglia comunque lavorava marmo, ma in futuro abbiamo in mente di spostarci anche con altri materiali. Effettivamente la difficoltà più grande è il finitore, l'artigiano che possa portare avanti quello che è la nostra richiesta di qualità. E in effetti è molto molto complicato. Ci sono delle scuole in cui facciamo con cui collaboriamo, però essendo noi nati 3 anni fa, per far diventare un artigiano come quelli che adesso collaborano con noi, che comunque ha 50-60 anni, perché sono tutti più grandi, è veramente complicato, ci vogliono veramente anni e non c'è più, ma neanche io stesso, i miei zii mi hanno detto impara bene a fare il piastrellista, che abbiamo bisogno di qualcuno che posa in azienda, perché effettivamente non ce ne sono più. Quando me l'hanno detto ho detto no grazie, faccio qualcos'altro. Effettivamente è capibile questa cosa, perché non abbiamo più questa voglia. E quindi è veramente molto complicato. Noi collaboriamo anche con altri artigiani esterni, che però in effetti hanno tutti un'età che in 10 anni sarà sicuramente da rimpiazzare, e questo è veramente veramente complicato. È la preoccupazione più grande che ho, in effetti.
1: Tra l'altro su questo tema esiste un'associazione che si chiama Alta Gamma, che non è Confindustria, ma che raccoglie, diciamo così, i brand, diciamo, più importanti. Io ho collaborato un po' con questa associazione, dentro c'è da Bulgari a Lamborghini, eccetera, e una cosa interessante che abbiamo fatto è un'indagine insieme con Union Camere per capire quali erano le esigenze, diciamo, di competenza. Ma la cosa stupefacente, la cosa è lunga, ma facciamo un esempio, la moda, settore moda. Allora, nei prossimi 5 anni andranno in pensione, quindi non è che devono assumere nuove persone, 40.000 persone vanno in pensione. E uno dice, bene, da qui a 5 anni ho bisogno di 40.000 persone esperte del settore moda. Andiamo a vedere quanti ragazzi italiani oggi sono iscritti al liceo tecnico per la moda e scopri che sono molto meno dei 40.000 di cui ci sarebbe bisogno tra 4 anni. Quindi tu ti rendi conto già adesso, e poi le aziende cosa fanno? Vanno a prendere il disoccupato che è stato licenziato da un'altra azienda a cercare il senior. Cioè questo problema della mancanza di competenze fa veramente immaginare che noi siamo un paese dove si ragiona il giorno per giorno e non si guarda al futuro. Tu come giovane imprenditore, oltre che come, diciamo, e quindi come persona che sta dentro Lucide, che è un'associazione insomma che ha anche una finalità sociale, come ti poni questo tema della formazione, cioè del fatto che c'è bisogno anche di lanciare un messaggio verso le famiglie, verso i genitori? Adesso Valditara, l'avete visto, ha fatto un bel provvedimento che riguarda il filone tecnologico e professionale, facendo una proposta abbastanza suggestiva per quelle scuole di formazione che durano 5 anni, per un certo numero, il 30%, potranno durare invece che 5 anni, 4 anni, e chi esce fuori da queste scuole, che non è più l'istituto quinquennale ma diventa quadriennale, con 2 anni di ITS prende una specializzazione particolarmente significativa. Secondo te, visto dal tuo osservatorio, sia UCID che della tua azienda, quanto è importante orientare questi ragazzi e le famiglie su questo tema decisivo delle competenze?
2: Beh, allora, secondo me è fondamentale. Hai citato Alta Gamma, e 2 settimane fa abbiamo fatto un evento in Ferrari, Ferrari Trento, e Matteo Lunelli, che è nostro amico, nostro socio di Trento, è presidente, e loro hanno fatto una cosa bellissima che secondo me...
1: Adotta una scuola.
2: Esatto, che il progetto adotta una scuola. Quindi ogni azienda del lusso di Alta Gamma ha cercato una scuola che sia simile alle loro esigenze, l'ha adottata. Ferrari, per esempio, ha adottato l'istituto alberghiero di San Michele all'Adige, perché Ferrari ha bisogno di gente che poi sia in grado di servire i vini in certi modi, di fare l'accoglienza in determinati modi. Quello che secondo me è fondamentale è il fatto che noi abbiamo sempre visto le scuole professionali, che sono importantissime per l'Italia, un po' come non hai voglia di studiare, vai a fare le professionali, fai un gran casino e poi esci, in qualche modo qualcosa farai. E invece è fondamentale, secondo me, ridare credito a queste scuole, perché veramente è quello di cui abbiamo bisogno. A Verona c'è la scuola del marmo, ogni tanto escono i ragazzi della scuola del marmo, abbiamo collaborato con dei ragazzi della scuola del marmo, però purtroppo sono lì perché non hanno quella voglia, quel qualcosa, ma perché non è colpa loro, perché dietro sono andati alla scuola del marmo perché non avevano altre alternative, non avevano motivazione, non erano magari in grado di studiare in un liceo o in un tecnico, e quindi sono andato lì. Non sono andati lì perché volevano fare i marmisti, i finitori. L'altro giorno abbiamo fatto, questa settimana da noi c'è Marmomac, che è la fiera più importante del settore del marmo, e c'era un evento, e in questo evento ho incontrato un ragazzo di qualche anno bisogno di me, perché comunque sono giovane anch'io, di 20 anni mi pare, appena uscito dalla scuola, e mi ha detto che aveva una gran voglia di iniziare, ha fatto la scuola d'arte, lui ha detto voglio provare a fare il finitore, voglio provare a fare le statue, voglio provare a fare il bisello nel marmo, che è una cosa che praticamente è impossibile trovare un ventenne che ti dice così. Sono fatto dare subito il numero, ho detto aspetta un attimo, è di Brescia però in qualche modo, vediamo, vieni a lavorare a Verona, troviamo qualcosa, perché trovare un ventenne che ti dice una roba del genere è pazzesco. Quindi secondo me dobbiamo essere noi a cercare di motivare i giovani che vanno a fare scuole professionali, che non è una scuola di secondo grado, ma che è una scuola fondamentale per portare avanti l'Italia, perché comunque noi siamo, se non mi ricordo più, se la prima o la seconda manifatturiera, potenza manifatturiera europea, siamo lì con la Germania. Quindi abbiamo fatto l'anno scorso con Benedetto un piccolo evento, e i giovani dicevano tutti che volevano fare gli imprenditori, ma volevano fare tutti gli imprenditori nel mondo high tech. Non siamo nella Silicon Valley, noi ci dobbiamo fare qualcosa di concreto, i mobili, dobbiamo fare i macchinari, i compressori, queste cose qua.
1: Artigianato industriale.
2: Esatto.
1: Grazie. È un grande onore per noi poter avere l'opportunità di ascoltare uno delle persone, insomma, che hanno più esperienza nel mondo dell'impresa, l'avvocato Paolo Fresco. E io chiedo subito a lui, che ci ha ascoltato fino adesso, se vuole darci subito un commento su questo tema per noi molto importante del rapporto tra impresa e famiglia, visto dal suo punto di osservazione e della sua esperienza straordinaria.
3: Ma intanto vorrei premettere che si impara sempre quando si ascolta della gente che ha l'esperienza come, diciamo, come movente iniziale, e questo è un'esperienza che io ripeto ogni volta che mi incontro con imprese grandi e piccole, e che affrontano il problema del fare le cose. Io sono convinto che dobbiamo più ascoltare che dire in questi casi, e chiaramente si può andare avanti a fare dei commenti specifici. Mi limiterei a dire semplicemente che la esperienza che gli imprenditori stanno facendo nei dintorni di Pordenone e così via è, direi, una scuola necessaria. Non ci si tuffa nel mondo concreto se non ci si trova di fronte a una impresa possibilmente non grande, piccola, che deve occuparsi di tutti i problemi che poi sono i problemi delle grandi aziende anche. Non è che cambi la qualità dei problemi, delle sfide che si affrontano, è semplicemente la dimensione che cambia, ma la cosa è la stessa. Quindi grande tesoro la piccola azienda, che parte da piccola, ha tutte le caratteristiche per diventare grande. È una questione di tempo e di, come dicevo, mio collaboratore alla CGE di Milano, è una questione di olio di gomito, diceva lui, cioè bisogna imparare le cose, ma le cose non cambiano a dipendenza della dimensione. Credo che ci sia un sacco da imparare per i grossi imprenditori che magari sono già partiti dall'alto, come è capitato a me.
1: Voglio fare una domanda. Lei è un rappresentante di questo mondo, di Pordenone, del Friuli Venezia Giulia. Come vede il futuro di una, zona come il Friuli, che lei conosce anche per esserci nato, dal punto di vista industriale e dal punto di vista imprenditoriale?
3: Dunque, io ho dato una precisazione. Io non sono nato qui, però mia mamma era una furlana al 100%, e quindi ho preso, dal latte materno la furlanità mia, e mi sento molto vicino al modo di pensare e di vivere dei friulani, che dà una priorità assoluta al lavoro e che lo fa proprio come educazione familiare. Ora, mi è sfuggita un po' la domanda qual era?
1: Come vede il futuro del Friuli, di questa zona così laboriosa, dal punto di vista industriale? Cioè, come può immaginare lei, che ha una visione anche più, europea, globale, una realtà come questa? Abbiamo ascoltato imprenditori che qui in Friuli fanno molta innovazione tecnologica. Se dal suo punto di osservazione ritiene che ci sia una possibilità di miglioramento di questa realtà territoriale anche dal punto di vista industriale?
3: Ma intanto noi tutti abbiamo bisogno di migliorare, perché il mondo cambia, il mondo si muove, e se si rimane fermi a quello che facciamo oggi perdiamo l'opportunità di primeggiare domani. Quindi chiunque, anche chi è già in testa, deve continuare a migliorarsi. Sembra un'assurdità, ma è così, perché succede così. È chi ha fame di miglioramento che continua a avere un ruolo il più importante della vita. Però a me sembra che la strada che stanno percorrendo le aziende friulane, per quello che conosco e quello che ho ascoltato oggi, è quella giusta, è quella di continuare a porsi delle sfide sempre migliorative, e poi di dedicare tutte le nostre risorse, proprio il discorso che si era fatto, che il giorno si lavora, la sera si pensa e si va avanti a programmare il domani. C'è sempre una... Io credo che la caratteristica vincente dell'imprenditore sia quello di dedicare l'organizzazione del presente nella prima parte di ogni giorno, ma poi dedicare la spinta per il futuro sempre, costantemente. E questo, mi lasci dire con una punta di orgoglio, è quello che noi italiani sappiamo fare meglio. Noi abbiamo creatività nella mente, abbiamo la capacità di prevedere il futuro forse più degli altri. Sicuramente la creatività dell'imprenditore medio italiano è superiore, per quello che io ho visto nella mia esperienza lavorativa, a quella di qualunque altra nazionalità del mondo, o quantomeno non inferiore.
1: Un'altra domanda, lei verrà sentito prima la dottoressa Brancaccio, che ha sottolineato quant'è importante la dimensione etica per la vita dell'imprenditore e dell'impresa, e come la dimensione etica non sia una diminuzione, non sia un freno a produttività e sviluppo, ma paradossalmente una buona azienda che ha un approccio etico alle problematiche aziendali alla fine ha anche più successo economico.
3: Ma guardi, io di questo sono convinto, e in complesso, sotto questo aspetto, la mia esperienza internazionale e prevalentemente di etica, direi, di etica di prevalentemente cristiana e comunque di grande empatia per il proprio prossimo, è sicuramente un fatto positivo. Io nella mia esperienza ho visto che l'immedesimazione, che la dote una per prima di un buon capo, sia quello di immedesimarmi in quello che può vivere come diciamo sfida personale il proprio dipendente, e credo che questo copra tutti i campi, copre il campo del rapporto di lavoro fra il capo e i suoi collaboratori, ma anche nel come si vede la possibilità del prodotto del futuro, perché deve essere simpatico nei confronti di quello che lo produce. Quindi, secondo me, è il lavoro di collaborazione, di team, sia la cosa più importante che esiste, e quello lo si può ottenere soltanto quando ci si medesima nella problematica del collega, del dipendente.
1: Noi la ringraziamo moltissimo, avvocato Fresco, anche per la, come dire, efficacia della sua, diciamo, testimonianza, e le auguriamo veramente ancora anni di salute e di vita nella sua, diciamo così, posizione di non più giovane, ma insomma giovane nel cuore, giovane nell'anima, e veramente tanti auguri e tanti ringraziamenti.
3: Grazie a lei. Io ho appreso, non mi stupisce, si apprende sempre a partecipare a una discussione fra, diciamo, colleghi del passato, perché poi i problemi dell'impresa sono molto simili, sia che sia una grande impresa, sia che sia una piccola impresa. Le sfide sono comuni e gli argomenti che voi avete toccato oggi sono anche gli argomenti di una grande azienda come la General Electric o come la Fiat, insomma. E quindi credo che siamo un po' tutti nella stessa barca, e possiamo aiutarci each other, ciascuno al proprio vicino, se diffondiamo questa nostra credenza, che è il solito discorso, insomma, che il gruppo, la collaborazione e l'abilità di fare un brainstorming, come dicono gli Stati Uniti, cioè una specie di tempesta intellettuale che crea la possibilità di perseguire nuove vie, e così è più che mai necessaria. Io posso anche, diciamo, fare un commento che oggi mi ritrovo a contatto con la realtà industriale, avendo lasciato l'attività diciamo industriale io stesso da circa 10 anni. Io ho 90 anni compiuti, e quindi è chiaro che faccio fatica delle volte ad adeguarmi a come corre il mondo, ma lo facevo fatica anche quando avevo 40 anni, e quindi sono abituato a queste rincorse, e è solo così che si può vivere. Forse nella condizione in cui mi trovo io ci vuole, posso contribuire più saggezza che creatività. La creatività ce l'avevo al suo tempo, ma a questo punto forse l'esperienza prevale. Ma quello che ho sentito oggi è una conferma che il genio italiano, quando è usato come è usato nelle esperienze che sono state discusse stamattina, può apportare frutti di grandissimo valore, come dimostrate quello che fate voi in questo momento. Grazie.
1: Grazie, grazie allora, grazie tanto. Dopo questa bellissima testimonianza di un giovane novantenne, dopo Paolo Fresco, diamo la parola a un giovane, Benedetto Delle Site, che è presidente nazionale del movimento Giovani UCID. Allora, parliamo dei giovani dentro le imprese, così ci racconti anche la tua esperienza e quella dell'UCID giovani, diciamo, in qualche modo.
4: Allora, io sono la prima generazione. Mio padre era un dirigente, in effetti era un dirigente però nello stesso settore in cui oggi opero, perché io opero nel settore dei servizi finanziari alle imprese, e mio padre era un dirigente di banca. Ho sempre avuto un'attitudine per l'autoimprenditorialità. Ricordo che le prime avventure, diciamo, nel commercio di antiquariato, seguendo mio zio nelle fiere, per cui ho sempre avuto questa vocazione. E in effetti l'incontro con l'UCID, di cui oggi, insomma, porto il saluto anche del Movimento Giovani Nazionale, tra l'altro Simone Pedretti fa parte del gruppo Giovani, è uno dei nostri vicepresidenti, cerca proprio di testimoniare un qualcosa che oggi, come tu ci dicevi, Claudio, in Italia nella narrazione pubblica assolutamente è capovolto. Cioè, noi nella narrazione pubblica, io ricordo, insomma, già dai tempi della scuola, vediamo l'imprenditore fondamentalmente come qualcuno che in qualche modo sfrutta il lavoro degli altri, si arricchisce e molto spesso è animato da una logica speculativa, che è l'esatto opposto di tutti i veri imprenditori. Cioè, l'imprenditore è colui che ha evidentemente dei talenti. Tutti noi abbiamo dei talenti, ma non tutti chiaramente siamo imprenditori. Il buon Dio ci dà dei talenti e scopo della nostra vita è quello in qualche modo di metterli a frutto. Quindi è effettivamente una vocazione, come altre vocazioni, assolutamente nobile vocazione, ci dice Papa Francesco, e sa noi appunto organizzare persone, realizzare servizi, realizzare prodotti, commercializzarli, e anche questo contribuisce al bene comune. Per esempio, come ci richiama spesso la gerarchia, create occupazione, ci dicono. Però per creare occupazione bisogna affrontare anche, diciamo, i nervi scoperti un po' del nostro paese. C'è questa narrazione negativa degli imprenditori. Proprio la Chiesa ci dice: voi siete una vocazione, voi siete quasi imitatori di Dio, con creatori, no? Con la vostra responsabilità modificate il mondo e lo migliorate, però ecco, ci scontriamo col fatto che le nostre aziende oggi ricercano dei profili, ed è il grande tema che tu anche accennato, del mismatch tra domanda e offerta di lavoro, che purtroppo non si identificano coi profili che fuoriescono dal nostro sistema di istruzione e di formazione.
1: Aspetta, se no tu anticipi le domande. Allora, hai risposto alla prima domanda. Seconda domanda è il tema della formazione. Siccome anche voi come UCID, io ricordo vostri eventi realizzati sia in ambito Confindustria che in ambito Festival di Verona della Dottrina Sociale della Chiesa, quanto è importante per un imprenditore e per un'impresa la buona formazione, il buon orientamento, la ricerca delle giuste competenze, anche alla luce di quello che il tuo, diciamo, vicepresidente ha detto prima?
4: Allora, innanzitutto oggi ci sono dei paradigmi che stanno cambiando. Un tempo l'azienda faceva ricerca ed innovazione all'interno con i propri uffici, oggi la cerca all'esterno, c'è tutto il tema per esempio dell'open innovation. L'open innovation significa che le aziende andranno a cercare l'innovazione fuori, nel mondo dell'università, nel mondo della ricerca, quindi andando a dialogare con i giovani ricercatori, studenti, start-upper, e questo può effettivamente, se valorizzato, creare delle opportunità. Noi sappiamo che in Italia uno dei grandi problemi è la fuga dei cervelli, perché effettivamente altri sistemi imprenditoriali e altri sistemi del lavoro in Europa e fuori sono più attrattivi. Oggi dobbiamo pensare a come rimediare a questo scollamento che mi sembra molto evidente tra il nostro sistema di istruzione e formazione e il mondo del lavoro. È stato accennato giustamente alla formazione professionale, non è una formazione di serie B, ognuno appunto ha la propria vocazione e i propri talenti, e su questo io ricordo che un bel progetto che noi stiamo portando avanti, che sta dando anche dei risultati importanti, circa 3.000 giovani che stanno entrando in questo sistema a Reggio Emilia, dall'UCID Giovani della Calabria è partito. Lì c'era un problema evidentemente di mancanza di occupazione, però noi imprenditori ci siamo resi conto che non è che in Italia manchi il lavoro, in effetti mancano le competenze. Abbiamo preso i giovani, abbiamo intercettato tutta una serie di opportunità per finanziare la formazione dei giovani, portandoli nelle aziende che cercano disperatamente dei profili come può essere il saldatore, il tornitore, nelle aziende della meccanica, figure che oggi sono rarissime, sono petrolio praticamente, no? E le abbiamo portate nelle aziende, abbiamo fatto dei progetti social housing nelle aziende, quindi i ragazzi della Calabria, ma ormai ragazzi di tutta Italia, si spostano nei distretti industriali, vanno lì, fanno formazione gratuitamente, hanno degli alloggi gratuiti. Alla fine abbiamo visto che l'80% dei giovani che entravano in questo sistema venivano assunti, proprio perché quei profili erano fortemente ricercati ed era interesse delle aziende appunto, una volta formati, fidelizzarli e quindi metterli dentro. Questo ci fa capire che se noi ci rendiamo conto che la situazione è questa, a un certo punto come imprenditori dobbiamo battere di più i pugni, farci ascoltare di più e fare in modo che anche il decisore politico inizi a lavorare su questi problemi. Giustamente un collega prima diceva la politica viaggia su un mondo di emozioni, di demagogia. Forse la visione degli imprenditori può aiutare un po' tutto il paese. Gli imprenditori non sono soggetti insensibili al bene comune, come è stato spesso narrato. No, gli imprenditori fanno fatica, hanno le loro problematiche, portano avanti con tanti sacrifici spesso le loro aziende, ma io trovo in tutta Italia imprenditori che sono sempre ben disposti a sedersi a un tavolo con altri soggetti e a offrire delle visioni, delle competenze, delle relazioni per risolvere insieme i problemi.
1: Ultima domanda, immigrazione. Mi faceva venire in mente, Benedetto, il discorso che non è soltanto un problema, diciamo, di accogliere o non accogliere, ma anche un problema di come li formiamo o nei loro paesi o da noi. Questo esempio della Calabria potrebbe essere interessante anche per altri paesi fuori dall'Italia.
4: Sì, in effetti il progetto, che poi è il progetto Virtus Lab, sta anche sviluppandosi a livello internazionale, proprio perché noi poi abbiamo il livello dell'UNIAPAC, che appunto sono gli imprenditori e i manager cristiani un po' di tutto il mondo. Il tema dell'immigrazione, io vedo in queste persone che vengono da fuori, al di là delle competenze, c'è un problema di competenze e quindi dobbiamo anche iniziare a pensare a come attrarre un'immigrazione qualificata, sicuramente. Però c'è anche un profilo, secondo me, umano ed etico, ovvero sia in tanti giovani, anche queste, diciamo, faccio un esempio, io vengo dalla provincia di Latina, ormai i braccianti agricoli di origine indiana hanno appunto risparmiato con tanti sacrifici, hanno messo su, hanno iniziato a comprare terreni e sono diventati anche loro imprenditori. Alcuni sono miei clienti perché appunto noi offriamo servizi finanziari per le imprese. Inizialmente ero scettico, pensavo che il sistema finanziario non guardasse a questi soggetti favorevolmente, in realtà hanno tanti di quei valori che erano nel patrimonio morale dei nostri padri, dei nostri nonni e che noi purtroppo stiamo perdendo. Allora recuperiamo il buono che ci... perché a volte il cristiano deve essere anche segnista, no? Vedere i segni dei tempi. Allora magari anche queste persone nelle nostre aziende ci possono insegnare dei valori che noi abbiamo perso e quindi è vero che l'azienda è una comunità.
1: Grazie.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo che Gesù si fu manifestato ai suoi discepoli ed ebbe mangiato con loro, disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu sai che io ti amo. Le disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo: Simone di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu sai che io ti amo. Gli disse: pasci le mie pecorelle. Gli disse per la terza volta: Simone di Giovanni, mi ami? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: mi ami? Gli disse: Signore, tu sai tutto, tu sai che io ti amo. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecorelle. In verità ti dico, quando eri più giovane, ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. Detto questo, aggiunse: seguimi. Parola del Signore.
1: Non vi stupisca se questa sera io vedo applicate a me queste meravigliose parole degli Atti degli Apostoli che abbiamo ascoltato a riguardo di quel paralitico che si trovava alla porta del Tempio chiedendo l'elemosina e che di colpo si sente toccato da Pietro, cioè dal Signore, e si trova completamente guarito. Io vi confido con riconoscenza al Signore, con tanto stupore, che mi sento proprio così, in mezzo a voi questa sera, ricolmo della grazia di Dio, perché il Signore è buono e paziente, misericordioso, e mi trovo qui nel Tempio a camminare, a saltare, lodando e benedicendo il Signore per le meraviglie che Lui sta compiendo nei vostri cuori. È un cammino di grazia questo, così ricco di doni che non possiamo assolutamente valutare, perché la grazia di Dio è misteriosa e anche il regno di Dio non viene con clamore, ma si diffonde nei cuori con una potenza di Spirito Santo che è nota soltanto all'amore infinito del Padre. Ogni tanto il Signore ci dà anche di questi segni, prende un paralitico e lo fa camminare. Ed è così che io questa sera anche ho la gioia di potervi annunciare uno di questi segni che il Signore ci ha regalato, poiché venerdì sera, 25 giugno, verso mezzanotte, mentre stava per scadere il 12° anniversario delle apparizioni della Madonna Regina della Pace a Međugorje, l'associazione della nostra radio Voce del Deserto ha firmato il contratto di acquisto della radio RTCV di Canale 55. È un dono straordinario che abbiamo ricevuto dalla Madonna e che fa parte della sua opera. Ed è anche un dono che noi desideriamo e siamo lieti di offrire a nostra volta a lei, alla nostra madre, alla regina della pace, alla madre e regina dei bambini semplici, perché sia lei stessa a consacrare questa nostra nuova radio al suo cuore immacolato, ma soprattutto al cuore sacratissimo di suo figlio Gesù e al suo sangue preziosissimo. È un dono che appartiene in modo particolare ai gruppi di preghiera, perché abbiamo ottenuto questo dono in forza della preghiera e come testimonianza dell'efficacia e dell'essenzialità della preghiera nella vita cristiana. È un dono dunque che ci è giunto mediante la preghiera e che ci è stato ottenuto per la potente intercessione della nostra Madre Celeste Maria, assieme all'intercessione della nostra Rosina Floriduz, che nella sua immolazione per la Chiesa ha voluto che ci fosse in questa sua e nostra parrocchia una radio comunitaria. Noi dunque ci sentiamo tutti responsabili di custodire, di sostenere e di usare con sapienza questo straordinario mezzo di comunicazione che ci acconsente di diffondere questa nuova e costruttiva voce in tutta la nostra regione. Si sta compiendo così un nostro desiderio espresso ed affidato alla Madonna tempo fa, che è il desiderio che la nostra terra del Veneto, Friuli e Venezia Giulia, diventi un santuario di preghiera in onore del cuore sacratissimo di Gesù, del suo sangue preziosissimo e del cuore immacolato di Maria nella potenza dello Spirito Santo. Già da questa sera vi faremo delle proposte concrete mediante un foglio che vi consegneremo uscendo da chiesa e che voi vi impegnerete a diffondere. Sono riportate tutte le frequenze sulle quali nelle diverse zone voi potrete ascoltare la nostra radio Voce nel Deserto. Queste località riportate indicano il luogo dove sono collocati i ripetitori che poi diffonderanno la voce in tutta la località circostante. I precisi limiti di ascolto della Voce del Deserto ancora non siamo in grado di comunicarveli, anche perché abbiamo ancora qualche situazione da sistemare. Appena inizieremo a trasmettere potrete poi constatarlo voi stessi. Per l'inizio io faccio conto, anche in base alla fiducia e all'ottimismo che ci ha accompagnati finora, che lunedì prossimo potremo già trasmettere questo nostro incontro di preghiera del lunedì. Qualche difficoltà è costituita dal fatto che dobbiamo trasferire la sede di trasmissione, dato il mezzo, a Borgo Meduna, e che abbiamo ancora da espletare qualche pratica burocratica con l'autorità civile che presiede la radiotelediffusione. In questa messa vi invito tutti a pregare per questo dono di Dio, perché lo possiamo usare bene. Vi invito a pregare per tutte le persone che dovranno dare questo avvio alla Voce del Deserto nella nostra regione, e poi anche per la continuità di quest'opera, secondo il progetto di Dio e i desideri della Madonna, perché è una voce tutta particolare questa, piena di mistero. Vi invito a pregare anche come segno comunitario di gratitudine per quelle persone che in questo periodo hanno tanto lavorato e sofferto, sacrificando sonno e fatiche, interessi personali di lavoro e di famiglia, affrontando viaggi, risolvendo situazioni difficili, offrendo pure i mezzi economici per l'acquisto della radio. E tutto disinteressatamente. Questa è una meraviglia, è un frutto della preghiera.

Questi sono i miracoli della preghiera che si vedono, ma chissà quelli che non si vedono, quanto grandi e dove arriveranno. E questo disinteresse è stato suggerito proprio da un profondo desiderio di generosità e di volontariato sostenuto dall'amore di Dio e dall'amore verso la Vergine Maria. Sento desiderio di invitarvi a includere in questa preghiera di gratitudine una persona in particolare che mi sta tanto a cuore, che è il nostro tecnico Leonardo Cassano, che 4 anni fa, in 2 mesi, dopo la morte di Rosina, da niente ha avviato la radio Voce del Deserto per il nostro piccolo bacino di Pordenone. E con Leonardo anche tutti gli operatori radio, giovani e anziani, con la redazione che sempre volontaristicamente hanno tenuto attiva la radio in questi 4 anni, senza grandi prospettive di sviluppo, perché ci era tutto nascosto. Il Signore ci ha fatti camminare al buio, come Abramo: andate, andate. Poi a un certo momento la Vergine Maria ci dice: vedrete cosa io farò. E noi siamo andati avanti. In quest'ultimo tempo la nostra radio era ridotta a un piccolo fazzolettino qui a Pordenone. E poi, proprio quando il Signore ci riduce al resto di Israele, allora arriva Lui a farci fare la pesca miracolosa. Così vogliamo ringraziare Dio con la Vergine Maria, con Rosina, per questo sviluppo che ha chiaramente delle caratteristiche miracolose. Questo ulteriore sviluppo devo anche attribuirlo a un'altra persona che desidero ricordare, che è il nostro ragioniere parrocchiano Beppino De Franceschi, che poi fra l'altro è nipote anche di Don Onorio, e quindi la nostra nuova radio è legata anche alla memoria di Don Onorio, che ci ha servito, che noi abbiamo accompagnato nella sua ultima partenza qui dalla nostra chiesa, e insieme con Beppino anche altre persone che non nomino e che non sono state meno importanti e determinanti nel rendimento di grazie e nello stupore. Siamo lieti di mettere la nostra voce del deserto a servizio della Chiesa e a servizio dell'evangelizzazione, proprio questa sera che celebriamo la festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e la festa del nostro Papa Giovanni Paolo II, che è il tutto di Maria. Lunedì prossimo, se si compirà la previsione di inaugurare le nuove frequenze, il tutto di Maria. Lunedì prossimo, se si compirà la previsione di

e i contenuti della radio stessa. Comunque, per tutti deve restare fondamentale che attraverso questa radio non trasmetteremo parole vuote, non cercheremo l'applauso, la spettacolarità e non vorremmo neppure fermarci a fondare la nostra opera sulle tecniche o su perfezionismi ambiziosi. Tutto questo continueranno a farlo coloro che seguono la mentalità del mondo, ma noi che seguiamo Gesù intendiamo trasmettere mediante le parole, le musiche, i canti, le rubriche varie e le celebrazioni, cercando logicamente di trovare l'accoglienza anche di quelli che sono i più lontani, e quindi dovremmo senz'altro studiare delle rubriche interessanti, perché non dobbiamo soltanto conservare gli ascoltatori abitudinari che frequentano la chiesa e che pregano, ma dobbiamo cercare anche i fratelli lontani. È una voce del deserto che grida a tutto il mondo. E noi, seguendo il Signore, intendiamo trasmettere quindi, mediante questo mezzo, i veri e autentici valori che noi viviamo come Chiesa, animata dallo Spirito Santo e dal sangue preziosissimo di Gesù. Intendiamo quindi trasmettere i contenuti misteriosi ed efficacissimi della grazia di Dio, che sono posseduti dal corpo vivo di Gesù, che siamo tutti noi in Gesù, Chiesa viva. Trasmettiamo cioè quello che noi siamo, non quello che blateriamo, quello che noi siamo come membra vive del corpo di Cristo, assieme a Maria Santissima e a tutti i santi di Dio. Attraverso la radio intendiamo far circolare la potenza della comunione dei santi, che è la massima ricchezza della Chiesa. E questo, come dicevo, è un mistero grande, è il mistero di Dio che la Chiesa possiede e che trasmette in tutta la sua missione nel mondo e per il mondo. Io stasera vorrei farvi entrare in questo mistero, perché allora capirete anche l'obiettivo a cui noi vogliamo puntare attraverso la radio, ma in modo particolare vogliamo scoprire la nostra identità di cristiani come Chiesa. In parole semplici, questo mistero che vi sto annunciando è il mistero che si compie quando noi, come il ragazzino del Vangelo, offriamo a Gesù pochi pani e pochi pesci e Gesù si serve di questa piccola cosa per sfamare 5.000 persone, cioè tutte le persone che erano presenti. Poi dice il Vangelo che sono rimaste anche molte ceste di avanzi, per dire che potevano essere presenti ancora tante altre persone, tanta altra gente, e sarebbe stata sfamata anche quella. Perché questa è l'opera misteriosa che si compie nella Chiesa. Il Signore ha bisogno del nostro piccolo contributo. Se fatto con la fede, con amore, con generosità e con fiducia, a occhi chiusi, a scatola chiusa, dopo Lui fa il miracolo. Oppure, un altro esempio, questo mistero è quello che si compie quando noi, come i servi delle nozze di Cana, offriamo alcune giare piene di acqua e Gesù dall'acqua offre vino sufficiente per far felici tutti gli invitati a nozze. Fossero stati ancora di più anche quelli. Questo mistero si compie qui sull'altare, quando noi offriamo a Gesù un po' di pane e un po' di vino, che è ben poca cosa, e Gesù ci restituisce al posto della nostra piccola offerta la ricchezza infinita del suo corpo sacrificato e del suo sangue versato per la remissione di tutti i peccati, di tutti i peccati. Pensate, che sproporzione, piccolo pane, un po' di vino.

Il Signore ne trae motivo per la remissione di tutti i peccati e per stabilire un'alleanza eterna tra Dio e l'umanità. Ecco il mistero. È fuori di ogni logica umana. Il mondo cammina sul profitto. Ti do tanto, mi dai tanto. Invece nel mistero di Dio mi dai pochissimo, io ti do tutto. In questa linea noi inseriremo l'opera della Madonna. Questo mistero, se volete, si compie ancora ogni volta che noi facciamo un piccolo servizio ad un fratello e Gesù è lì presente in quel fratello e ci dice grazie. Grazie perché questo servizio lo hai fatto a me e io ti ricompenso con la vita eterna. Chi si disporrà a trasmettere attraverso la nostra radio dovrà avere questa prospettiva. Io faccio un servizio ai fratelli, ma in quei fratelli è lì pronto Gesù con lo Spirito Santo, con la Vergine Maria, che opereranno e renderanno fecondo quel seme che la radio ha portato chissà dove, chissà a chi. Così, quando offriamo a Gesù le nostre sofferenze quotidiane, anche le più piccole e nascoste, Gesù è lì pronto a consolarci e ci dice: vedi, la tua piccola sofferenza mi serve per completare quello che manca alla mia passione. Difatti, sai cosa mi manca? Mi manca la tua piccola partecipazione alla mia passione, perché anche tu sei parte del mio corpo martoriato e crocifisso. E così la tua piccola passione, unita alla mia, mi serve per portare a compimento la salvezza di tutto il mondo. E quindi ti rende meritevole della mia stessa opera di redenzione del mondo. Io penso che vi dico delle cose molto grandi. Ecco perché io sentivo questa sera anche tanta consolazione proprio per saltare di gioia. Perché il Signore ci sta dicendo delle cose straordinarie. Ci svela il mistero della Chiesa. Questo mistero si compie poi in ogni sacramento. Pensate al battesimo, un po' d'acqua. E Dio fa nascere un figlio di Dio, un figlio suo. Noi siamo tutti nati figli di Dio con un po' di acqua, versata con fede, nel nome della Chiesa. La cresima, con l'imposizione delle mani del Vescovo, un po' di olio, che è il crisma, e noi con la cresima diventiamo cristiani adulti, testimoni, pieni di Spirito Santo. Questo mistero appare ancora più sbalorditivo se lo riferiamo al sacramento della confessione, perché finché si offre acqua, che si offre vino, che si offre pane, olio, ma pensate, nella confessione noi offriamo i nostri peccati, offriamo i nostri peccati. Evidentemente uniti al nostro pentimento, chiaro. E Gesù accoglie i nostri peccati insieme al pentimento e ci ridona la vita nuova di figli di Dio. Ecco il mistero. Dio non ci domanda mai cose grandi, sa che non siamo capaci, noi siamo stolti, orgogliosi, vorremmo servire il Signore con cose grandi, ma Lui non ce le domanda mai le cose grandi. Attraverso l'imposizione delle mani del Vescovo. Pensate alla trasformazione di me, povero, debole, peccatore, che Gesù mi fa sua presenza, sua potenza. E anche nel matrimonio. Gli sposi che si uniscono in Gesù, da Gesù sono resi una attualizzazione, una visibilizzazione del suo amore di sposo per la Chiesa, per l'umanità. Gesù auspica che tutti abbiano da riconoscere la sua voce. E ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche queste io devo condurre, ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore.
Allora, la nostra chiamata è quella di essere voce di Gesù, di essere capaci di lasciarla risuonare dentro di noi, questa voce di Gesù, per poter riconoscere la voce di Gesù e poterlo seguire ed essere il suo seguito, per diventare poi a nostra volta i portatori della voce di Gesù, gli annunciatori della sua parola. Questo noi vogliamo essere, vogliamo fare per mezzo dell'annuncio della voce del deserto che il Signore ci acconsentirà di poter realizzare con la nostra radio. È un dono della Vergine Maria, un dono, ripeto, con gioia che sgorga dal sangue di Gesù, che porta il suo sangue, la sua acqua, il suo spirito per mezzo del cuore immacolato di Maria. Anche il deserto ha un significato religioso profondo, non tanto come luogo geografico, ma come un tempo privilegiato di salvezza e di dialogo con Dio. Dio difatti ha voluto far passare il suo popolo attraverso la terra spaventosa e desolata del deserto per farlo entrare nella terra promessa, nella quale, come dice la Bibbia, scorrono latte e miele. Nel deserto Dio ha voluto far nascere il suo popolo prediletto, col quale ha stabilito un'alleanza eterna che è diventata salvezza per tutta l'umanità. Nel deserto dunque Dio attua il suo progetto di salvezza facendosi guida ed educatore del suo popolo. Ecco, noi ci prepareremo a sviluppare ancora di più questo concetto del deserto, perché è pregnante di significato, però intanto cominciamo a capire cosa il Signore vuole da noi, nella nostra vita, nella nostra storia di popolo suo. Vuole che noi ci lasciamo guidare ed educare dalla sua voce, che sappiamo coglierla e riconoscerla, che abbiamo la volontà di seguirla, perché la sua voce è voce di verità e di salvezza. E noi da questa sera ripeteremo continuamente la preghiera: Signore, fa che abbiamo sempre da ascoltare la tua voce. La voce che ascolteremo sarà dunque la voce di Dio, la voce del suo figlio Gesù, la voce anche della Vergine Maria, nostra madre. Anche questo sarà un concetto che svilupperemo, ve lo accenno soltanto questa sera, concludendo questa catechesi, per dire come in questo impegno dell'ascolto e dell'annuncio della voce noi esprimiamo la sintesi di tutta la storia della salvezza. E allora comprendiamo anche il significato profondo, l'obiettivo a cui vogliamo tendere attraverso la radio che abbiamo chiamato Voce del Deserto, che non è la voce del vuoto che è nel deserto, ma la voce di Dio che è nel deserto, la voce dei profeti che sono nel deserto, la voce di Gesù che è nel deserto, la voce nostra che siamo nel deserto, la voce della Vergine Maria che è nel deserto. Perché nel deserto? Ascoltate. Nel cielo, dice l'Apocalisse, apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. E il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna, invece, fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Or quando il drago si vide precipitato sulla terra, si avventò contro la donna che aveva partorito il figlio maschio,
ma furono date alla donna le due ali della grande aquila per volare nel deserto verso il rifugio preparato per lei, per esservi nutrita per un tempo. Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla donna per farla travolgere dalle sue acque, ma la terra venne in soccorso alla donna, aprendo una voragine e inghiottendo il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. E anche l'immagine della Chiesa, questa raffigurata nella donna, che è l'immagine poi della Vergine Maria, che raffigura la Chiesa. Ecco, la Vergine Maria, che è presente in mezzo a noi, che continuamente, in mezzo al nostro deserto che stiamo attraversando, continuamente ci richiama. È la voce della Chiesa che la Vergine Maria fa propria. Allora, per imparare a essere noi voce del Signore, dobbiamo imparare anche ad ascoltare la voce della Vergine Maria, la quale ci ricorda i fondamenti essenziali della parola di Dio: la conversione a Dio, la preghiera, la penitenza, l'impegno di un'autentica vita cristiana nell'amore, nei sacramenti, nell'obbedienza al Papa e al Magistero della Chiesa, e la fedeltà alla nostra vita quotidiana. Cari figli, il lavoro, lo studio, la pace, l'amore, la fraternità, la preghiera sono tutte strade che portano all'unico Dio, sono tutte strade diritte, ma c'è sempre il vostro unico nemico che cerca di sbarrarvi la strada con sciocchezze. Affidatevi a Gesù, affidatevi a me, sono vostra madre e vi tengo per mano e non vi lascio mai nel vostro deserto senza guida e vi porterò a Gesù. La voce della Vergine Maria è incessante, soprattutto in questo tempo, perché i suoi figli sono diventati sordi, hanno indurito il loro cuore. Non indurite il vostro cuore, abbiamo detto all'inizio con il Salmo. Purtroppo la Vergine Maria rincorre questi suoi figli dal cuore indurito, disorientati, e allora insiste perché noi abbiamo da lasciar crescere l'amore. Amate Dio sopra ogni cosa, miei figli, amatelo più di ogni altra cosa. L'amore è la cosa più bella che Dio gradisce da voi. Date, date, ma non pretendete. La cosa che voi dovete chiedere a Dio è solo amore, è ciò che vi spetta fin dal principio. Ma vi dico che tutti voi siete amati da Dio, il suo amore è infinito e durerà in eterno. Chi non ama non ha il cuore di Dio e non ha neanche Dio nel proprio cuore. Se voi chiedete a Dio, Egli vi concederà tutto, perché Egli vi ama. Ringraziate Dio per la sua infinita sapienza, per il suo infinito amore. Immergetevi nell'amore di Dio, ringraziate e date a chiunque vi chieda questo amore, a chiunque vi chieda di scoprire l'infinita sapienza di Dio. Ascoltate la voce del vostro cuore, è la voce di Dio che vi ama, che vuole portarvi a salvezza, che vuole farvi diventare a vostra volta voce di salvezza per tanti fratelli. Così vogliamo pensare alla voce del deserto che il Signore ci ha affidato perché la nostra terra del Friuli, del Veneto, diventi un santuario di preghiera. Anche questa catechesi spero proprio che vi giunga con grande ottimismo, fiducia, e adesso questa fiducia la vogliamo esprimere attraverso un bellissimo canto, il 249, perché attorno di noi c'è tanta gente smarrita,
C'è tanta gente scoraggiata, che ha paura, e noi con la voce del deserto siamo chiamati a dire a tutti: coraggio, non temete, il vostro Dio viene a salvarvi, aprite le vostre orecchie, i vostri occhi, il Signore vuole far correre gli zoppi, vuole dare gioia di saper parlare anche al muto, perché si apre un cammino di salvezza, una voce che chiama i poveri, i ciechi, gli zoppi, i lontani dal Signore a ritornare al suo amore.

0: suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: E siamo alla dodicesima domenica del tempo ordinario, ma è anche San Luigi Gonzaga, Luigi Maria Gonzaga, che è il protettore degli studenti, e quindi è d'obbligo, un obbligo piacevole, fare gli auguri. Faccio i miei migliori auguri per i prossimi esami, gli esami di maturità. È sempre una tappa bella, un momento importante della vita, e è un'occasione allora anche questa per invocare l'aiuto di questo santo morto giovane, una personalità davvero interessante da scoprire. Auguri ancora a tutti quelli che faranno gli esami di maturità, ma anche la sessione poi estiva degli universitari. E veniamo al Vangelo di oggi. Allora, è un Vangelo che parla di passeri, parla di capelli del capo. Neanche uno dei vostri capelli cadrà, perché sono tutti contati, come nessun passero cade senza che il padre ne abbia consapevolezza, senza che il padre lo permetta. È un Vangelo legato alla provvidenza di Dio, che come un padre amorevole veglia su ciascuno di noi, veglia con tenerezza, con sapienza, con somma provvidenza. Ascoltiamo questo Vangelo.
2: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
1: Al capitolo 10 del Vangelo di Matteo, e siamo all'interno del discorso missionario di Gesù. Ecco, Gesù ha scelto i 12, li ha inviati a predicare il Vangelo, e poi nelle sue istruzioni c'è come comportarsi nel momento della persecuzione, che Gesù dà per scontato: sarete perseguitati. E poi, proprio all'interno dell'esortazione a restare forti nel tempo della persecuzione, ecco che c'è la rassicurazione: non abbiate paura. Non abbiate paura di chi? Non abbiate paura di coloro che perseguitano i missionari, perché sono avversi al Vangelo. Del resto, poco prima il Signore aveva detto che un discepolo non è più grande del proprio maestro, e quindi se hanno chiamato Belzebul, se hanno perseguitato il maestro, la stessa sorte, verrebbe da dire lo stesso onore, è riservato al discepolo, perché la persecuzione è un po' la dichiarazione di conformità con il maestro. Ma il Signore rassicura: non avere paura di loro, perché non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né qualcosa che sia segreto che non diventi di pubblico dominio. E poi ecco questa frase: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. Allora, il Vangelo non è un annuncio esoterico, cioè un annuncio per pochi eletti al momento della predicazione del Vangelo da parte degli apostoli, ma poi un po' in tutti i tempi ci sono sempre delle sette, dei gruppi gruppi che si sentono iniziati perché conoscono una dottrina esoterica, una dottrina che è nota solamente a loro. Questa conoscenza in qualche modo li pone in una posizione sopraelevata rispetto alle altre persone normali. Non così per il Vangelo, non è così per il messaggio del Signore. Il Vangelo deve essere predicato in ogni tempo, in maniera chiara, in tempo opportuno e non opportuno. Sempre occorre che questo messaggio di salvezza raggiunga tutti, tutti, tutti, che nessuno ne resti escluso. E allora, ecco, non bisogna avere paura, perché questo messaggio è un messaggio destinato a giungere a piena luce, ed anche nulla che riguarda l'uomo, nulla che è davanti a Dio rimane segreto. Quando il Signore dice: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, quello che io vi dico nell'orecchio, voi annunciatelo nelle terrazze, dice due tempi: il tempo della predicazione del Signore ai suoi apostoli, è una predicazione per loro, e poi c'è una predicazione più ampia per le folle. Ma questo dire all'orecchio dei discepoli diventerà poi messaggio compiuto, comprensibile a loro e per tutti dopo la sua risurrezione. Sarà lo Spirito Santo che condurrà gli apostoli alla verità tutta intera, e per questo allora il messaggio ascoltato nell'orecchio, ascoltato nella predicazione che Gesù ha fatto nel suo tempo terreno, nella piccola cerchia dei dodici, è un messaggio che ora può fiorire ad una comprensione che è una comprensione nuova, giusta, vera, totale, data dalla risurrezione del Signore, che illumina a quel punto in maniera retrospettiva tutte le parole che il Signore aveva pronunciato. E allora adesso la Chiesa apostolica e la Chiesa di tutti i tempi deve annunciare a tutti questo Vangelo sulle terrazze, ecco, là dove proprio raggiunge tutti. Non è un caso, no? Mi viene da dire, da riflettere, che la Chiesa sia stata sempre attenta anche ai mezzi di comunicazione, anche ai nuovi mezzi di comunicazione. Penso a Leone XIII, per esempio, che agli albori proprio della nuova comunicazione subito l'ha accolta in maniera favorevole, perché il Vangelo è una parola che ha bisogno di essere annunciata ovunque. Chiaro che questo Vangelo suscita persecuzioni, cioè questo Vangelo suscita l'ostracismo del nemico e di coloro che gli appartengono. E allora non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. Da subito il Vangelo, la sua predicazione, ha generato martiri. Il primo martire è Gesù, e da Gesù in avanti San Giacomo e poi tutti gli apostoli e poi i giusti che hanno accolto il Vangelo. I martiri, diceva San Giustino, sono seme di nuovi cristiani, cioè questa dinamica misteriosa. Il Signore conosce bene l'avversione nei confronti del Vangelo e dà per scontato che vi sia la persecuzione, ma dice anche: non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, perché c'è una morte peggiore, ed è la morte dell'anima, la morte del peccato, laddove il peccato è così grave, così pesante da diventare mortale, cioè da uccidere la vita di Dio in noi. Quindi abbiate paura di coloro che hanno il potere di uccidere l'anima e di gettarlo nella Genna. La Genna era quella valle a Gerusalemme dove venivano bruciati incessantemente i rifiuti, e quindi si alzava sempre un fuoco, un fumo di cattivo odore che veniva proprio associato all'idea del fuoco del giudizio. Eppure, ecco, pur privati anche della vita, pur tuttavia, ecco, il Padre ha cura di ciascuno. Questa immagine è tenerissima, che il Signore regala ai suoi. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neppure uno di essi cadrà a terra senza che il Padre lo voglia. due passeri, ma chi fa caso a due passeri? Poi i passeri sono tutti uguali, gli uccelli, come si fa a distinguerli? E a me ha sempre colpito questo, non solo la piccolezza, no, di due passeri, ma anche che sono indistinguibili. Per me è tanto importante questo fatto che Dio sa distinguere passero per passero, passerotto per passerotto, cioè Dio vede ciascun uomo, ciascuna donna, ciascun bambino, ciascuna persona, anche quella più invisibile. Pensate a un bambino nel seno della madre, un bambino appena concepito, Dio lo vede e lo conosce, e il padre ha cura di due passeri, di un passero, a maggior ragione a cura di noi. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, quindi voi valete più di molti passeri. I capelli del capo che sono contati è un'immagine molto precisa, eh? Mettiamoci a contare i capelli del capo, ed è un'impresa, direi, abbastanza difficile. È un modo di Gesù per dire che tutto quello che accade o è voluto da Dio o è permesso da Dio per un bene maggiore di noi, per un bene maggiore per noi. E quindi quello che interessa a Dio e quello che dovrebbe essere al centro di ogni nostro desiderio e di ogni nostro impegno è la nostra salvezza. Allora, quando Gesù dice che il Padre ha cura di noi, non ne ha cura come un assicuratore a cura dei propri assicurati, i quali stipulano un'assicurazione di modo che vada tutto bene. No, la cura del padre è la stessa che ha avuto anche nei confronti del figlio. Nella lettera agli ebrei c'è scritto che Cristo fu esaudito nel momento in cui ha offerto preghiere e lacrime per essere liberato da morte. Sembra misteriosa questa parola, perché Gesù è morto davvero, eppure il Padre ha esaudito questa preghiera. Perché? Perché le vie di Dio non sono le nostre vie, perché i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. Dice il profeta Isaia: quanto il cielo è alto sulla terra, così sono distanti i pensieri di Dio da quelli dell'uomo, le vie di Dio da quelle dell'uomo. Perché Dio vuole la nostra salvezza, e allora quello che accade, anche quando ci sembra una persecuzione, una ingiustizia patita a causa del Vangelo fino al martirio, ecco, la più grande ingiustizia dal punto di vista umano, bene, eppure questo in Dio, con Dio, secondo la volontà di Dio, diventa la via per la salvezza, per conseguire la salvezza. Allora fidiamoci del Padre, che ci conosce personalmente, che ci chiama per nome, il cui desiderio è la nostra salvezza, la nostra vita compiuta. Accogliamo allora questa parola del Signore: non abbiate paura, voi valete più di molti passeri.

0: Era il 19 marzo 1994 a Casal di Principe. Un giovane sacerdote, il parroco, si apprestava a celebrare l'Eucarestia della solennità di San Giuseppe quando un uomo entra in sacrestia, chiama Don Giuseppe, questo giovane parroco si volta ed è l'ultima cosa che farà nella sua vita terrena, perché questo killer gli sparerà e lo ucciderà. Si tratta di Don Giuseppe Diana, 36 anni, un uomo giovane, parroco a Casal di Principe. Nasce il 4 luglio del 1958 da una famiglia di umili origini, farà tutto il suo percorso di formazione fino ad essere ordinato nel 1982. Un prete. Qualcuno che faceva semplicemente il prete. Quando veniva definito prete anticamorra, lui non gradiva questa definizione, perché affermava di essere un semplice prete che faceva il suo mestiere, cioè annunciare il Vangelo. E questo è stato ciò che gli è costato la vita, cioè l'annuncio del Vangelo, l'annuncio dell'amore di Dio, che è un annuncio che libera, che salva, è stato l'annuncio che ha disturbato la camorra, tanto da decidere di arrischiarsi ad uccidere un prete. Vorrei adesso che più che le mie parole fossero proprio quelle di Don Giuseppe Diana a parlarci oggi in un documentario prodotto da TV 2000 intitolato L'altra parola di Don Giuseppe Diana. Noi possiamo ascoltare la sua viva voce mentre parla agli studenti dell'Istituto Mattei di Caserta. Siamo al 13 aprile del 1992, quasi due anni prima della sua esecuzione. Sentiamo direttamente proprio le parole di Don Giuseppe.
1: Il profeta che è come la sentinella, vede l'ingiustizia, la denuncia e richiama il progetto di Dio. Il progetto di Dio è un progetto di amore.
0: Ecco, la sentinella è qualcuno che arrischia la propria vita, perché il primo ad essere colpito là dove c'è un pericolo è proprio la sentinella, ma la sentinella mette a rischio se stesso perché altri possano vivere. E questo è vero, è stato vero per Don Giuseppe, ma in fondo è vero per ogni persona che non si abbassa alla logica della violenza, alla logica della sopraffazione, ma accoglie il messaggio liberatorio e liberante del Vangelo. Gesù è la vera sentinella, è colui che ha messo a rischio se stesso e ha impedito che il popolo fosse sottoposto alla morte. E così anche Don Giuseppe Diana, così tutti gli amici di Dio. Ma io vorrei ancora continuare ad ascoltare lui. Siamo sempre in questo documentario di TV 2000, L'altra parola di Don Giuseppe Diana. Siamo sempre all'interno, ecco, dello stesso momento, quando Don Giuseppe parla agli studenti dell'Istituto di Caserta.
1: Ciò che manca alla nostra realtà, ciò che manca alle nostre zone, è l'amore. Il camorrista è uno che non sa amare. Se sapesse amare, cari giovani, veramente la camorra non avrebbe senso. Perché la forza della camorra dove sta? Sta nell'odio, nella vendetta.
0: Il camorrista è qualcuno che non sa amare. Che cos'è l'amore? L'amore non è un vago sentimento, l'amore è una decisione quotidiana, ordinaria, una decisione sostenuta dalla fortezza di fare la volontà di Dio, che è sempre una volontà di bene, senza cedere, lottando per non cedere a quelle che sono le lusinghe, in questo caso per esempio le lusinghe del guadagno facile, del potere a tutti i costi, della sopraffazione, del sangue versato come fosse acqua, senza rispetto per la sacralità della vita umana, senza rispetto per l'altro. In fondo la camorra e tutte le organizzazioni criminali si nutrono del desiderio sempre di sopraffazione e di un potere che inebria. Ed è vero che invece il Vangelo è sempre accoglienza dello Spirito di Gesù, che è lo spirito più forte, è veramente il potere, che è il potere del servizio. E l'amore ha sempre a che fare con questa ferma decisione di volere il bene dell'altro, di servire l'altro, di amarlo come e più di se stessi. Don Giuseppe Diana, discepolo di Gesù fino alla fine, ha vissuto questo. Ci doni il Signore anche a noi, per la nostra vita, di essere fedeli a questo amore forte, che è più forte della morte.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amo. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi. Confido in te. E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, i destini del mondo di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza,

Dal libro dell'Apocalisse. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore. Amen.

La rivelazione del Padre. Gesù Cristo è allo stesso tempo figlio di Dio e figlio dell'uomo, senza confusione né divisione. Se ogni persona è mistero, che diremo di questo super mistero che è la persona di Gesù Cristo, in cui la divinità e l'umanità convergono in una unione ipostatica formando un io unico? Dove cominciano e dove terminano le frontiere del divino e dell'umano? Il divino e l'umano, sostantivati in questo io unico, in che relazione reciproca si pongono? Si annullano, interferiscono l'uno nell'altro, si arricchiscono. O profondità della sapienza e della scienza di Dio! Noi in questa meditazione lasciamo da parte, come metodologia, il fatto che Gesù sia figlio di Dio per fissare l'attenzione contemplativa sul figlio dell'uomo. In secondo luogo, dobbiamo tener presente la crescita e l'evoluzione di Gesù nelle esperienze umane e anche in quelle divine. Questo giovane, fatto di mistero e sogno, andò navigando nella immensità di Dio, vivendo nuove esperienze, esplorando regioni inedite, scoprendo aspetti sconosciuti nel mistero infinito di Dio. In terzo luogo, dobbiamo tener presente il temperamento sensibile di Gesù. Diverse volte i Vangeli constatano: mi fa pena questa gente. Gesù sentì compassione. Un giorno, venendo a conoscere quel caso della vedova di Naim che aveva perso il figlio unico, Gesù si commosse profondamente. Pianse apertamente davanti alla tomba del suo amico Lazzaro, e della sua sensibilità erano meravigliati i farisei. Sentì pena per l'ingratitudine di quei 9 lebbrosi, delusione per il torpore degli apostoli nell'orto. Fu premuroso con gli amici, cortese con le donne, affettuoso con i bambini. Era molto sensibile. Dobbiamo anche tener presente, in quarto luogo, l'anima profondamente pia di Gesù. Come disposizione della personalità, Gesù aveva una forte sensibilità per le cose divine, una inclinazione innata per le cose di Dio. Con queste considerazioni previe, riterrei che Gesù visse nella sua infanzia e adolescenza quel rapporto con Dio che viveva Israele, ereditato dai grandi profeti e trasmesso da sua madre. Maria insegnò al piccolo di 3, 5, 8 anni quel concetto mirabile di Dio e quel rapporto di adorazione e ammirazione che Israele sentiva davanti all'assoluto, l'unico, l'eterno e l'incomparabile. Dal Magnificat potremmo dedurre che Maria non arrivò al Dio Padre. Invece vedremo Gesù che ci rivelerà il Padre. Ci fu quindi, nell'esperienza religiosa di Gesù, una trasformazione evolutiva negli anni della sua giovinezza. A partire poi da una certa età, 15, 18, 20 anni, il giovane Gesù, in questo processo di approfondimento delle esperienze divine, cominciò a trattare Dio in un modo essenzialmente differente. In un modo che, tranne fugaci presentimenti, nessun profeta d'Israele aveva intuito né vissuto. Il giovane Gesù oltrepassò la fase dell'ammirazione e adorazione e entrò nella zona della confidenza, trattando Dio come il Padre più amato e amante della terra. Per capire questa evoluzione, dobbiamo collocarla sullo sfondo di questo fatto. Marco ci dice che Gesù si ritirò 40 giorni in una montagna, tanto inaccessibile, che ci vivevano solo animali selvatici e non si vedeva mai nessuna presenza umana. Da questo fatto possiamo trarre la seguente conclusione. Se un uomo non è familiarizzato con il silenzio e la solitudine della montagna, è la cosa più contraria alla psicologia
pensare che di punto in bianco si addentri per tanti giorni in luoghi così inumani. Se di fatto si è ritirato, è segno che era già abituato al silenzio delle montagne. Bisogna immaginare quindi Gesù frequentemente ritirato in solitudine completa, di giorno e anche di notte, secondo la sua abitudine nei giorni di predicazione, per starsene da solo con il suo Dio e Padre. Il giovane Gesù era assorbito completamente dall'ammirabile. Era come quando il sole investe la terra, la inonda e feconda. Gesù è un ragazzo normale, però differente. Qualsiasi osservatore sensibile potrebbe distinguere uno strano splendore nei suoi occhi. Gesù era come chi osserva molto dentro di sé, come chi guarda un'altra persona che va con lui. Sembrava che non fosse lui solo, ma lui è un altro. Sì, qualcuno era con lui e lui era con qualcuno, come quando spariscono le distanze. I ponti uniscono sempre quelli che sono distanti, però quando i lontani si congiungono, i ponti scompaiono. Ed è l'intimità che distrugge i ponti, e l'intimità in questo caso era la presenza totale fatta di due presenze. In altre parole, l'intimità era convergenza e risultato di due infinite interiorità. Il giovane Gesù poteva avere quanto? 16, 18, 20 anni. Avanzava di giorno in giorno, di notte in notte, in mare aperto verso le più remote plaghe del Signore Dio. L'intimità e l'amore iniziarono una gara nell'anima del giovane. Quanto più forte l'intimità, maggiore amore. E quanto più amore, maggiore intimità. E così il movimento di interiorizzazione si andò accelerando progressivamente fino a far sparire tutte le distanze. L'amore nasce da uno sguardo, è un momento di oblio di sé. Cresce con il desiderio di darsi, poggiando sulla speranza, e si consuma nella dimenticanza totale di una gioia reciproca. Quando si esaurì il duello tra l'amore e l'intimità, quando le distanze tra Gesù e Dio sparirono, distanze psicologiche, diciamo, poiché non esistevano distanze ontologiche, la fiducia crebbe nella sua anima come un albero frondoso che con la sua ombra andava coprendo gli impulsi giovanili di Gesù. Quel ragazzo era tutto affetto, apertura, tenerezza, fiducia verso il suo Dio e Signore. Le notti di Gesù sulle montagne solitarie, protetto nel manto avvolgente del suo Signore Dio, nella vicinanza più assoluta e nella presenza anche più assoluta. C'erano tante stelle in quelle notti e tante stelle nell'anima di Gesù. Il ragazzo, con quel temperamento tanto sensibile e con quella predisposizione per le cose divine, compie un passo e un altro passo, vive esperienze diverse e progressivamente arriva alla convinzione che Dio non è esattamente il temibile né l'incomparabile. E così arrivò un momento in cui il giovane cominciò a sentirsi come una spiaggia inondata dalla marea, una marea di tenerezza proveniente dalle più remote profondità del mare. Mare con la maiuscola. Necessariamente dobbiamo usare allegorie per spiegarlo. Era come se 10.000 mondi o 10.000 braccia convergessero sopra il giovane Gesù, amandolo, proteggendolo, rassicurandolo. Come se Dio fosse un oceano sconfinato e il giovane navigasse in quelle acque ed il mondo fosse, che cosa? Una culla
ali protettrici, braccia, fosse sicurezza, certezza, giubilo, libertà. E così Gesù giunse ad avere progressivamente la sensazione definitiva, inconfondibile e indimenticabile, la sensazione che il Signore Dio è come il Padre più amato e amante della terra. Fu un mondo nuovo. O Dio, il tuo amore tocca il vertice del firmamento e la tua fedeltà le nubi del cielo. È incommensurabile la tua tenerezza, Dio mio. I tuoi figli si rifugiano all'ombra delle tue ali, si nutrono delle dolcezze dei tuoi alveari e si inebriano nel torrente delle tue delizie. Negli anni della giovinezza di Gesù si verifica dunque la più rivoluzionaria trasformazione interiore di tutti i tempi. Gesù sperimentò nella propria carne che il Padre non è per prima cosa timore, ma amore, che il Padre non è innanzitutto giustizia, ma misericordia, che il Padre non è neppure sua santità, sua maestà e il tre volte santo, come spiega il profeta Isaia, ma tenerezza, perdono, sollecitudine, affetto. E il giovane Gesù arrivò alla convinzione definitiva che il primo comandamento, nel senso antico, era tramontato per sempre. D'ora in poi non consisterà più nell'amare Dio sopra tutte le cose, ma nel lasciarsi amare da Lui. Fu un mondo nuovo, mondo di sorpresa ed estasi, mondo di allegrezza ed ebbrezza, mondo scoperto e vissuto da questo giovane normale e differente, e che si può sintetizzare così: tutto è amore. Gesù si sentì fortemente amato e perciò completamente liberato, liberato dal timore. Chi si sente amato non conosce la paura. Il Padre prese l'iniziativa, si aprì e consegnò completamente a Gesù. Il giovane corrispose, si aprì e consegnò anche lui completamente al Padre. I due si scrutarono fino nell'intimo con uno sguardo di amore. Questo sguardo fu come un lago di acque chiare, dove i due si persero in un abbraccio in cui tutto era comune e tutto era proprio. Tutto ricevevano e tutto davano, tutto si comunicavano, però in un profondo silenzio, come quando arrivano melodie di altri mondi. Alla luce di questa esperienza, Gesù analizza il mondo che lo circonda, della vita e del cosmo, e trova che tutte le cose più belle del mondo, la primavera, l'infanzia, la maternità, tutto ciò che significa vita e amore, non è che un traboccare della vitalità inesauribile di colui che non solo è nostro Padre, ma paternità, sorgente inesauribile di ogni vita e di ogni amore. Tutto è amore, tutto è grazia. Alleluia! Siamo salvati dal timore e dall'angoscia. Dio ha ora un nuovo nome. D'ora in poi non si chiamerà Yahweh. Il nuovo nome, il nome proprio di Dio, d'ora in poi sarà Padre, perché sta vicino, perché protegge, perché custodisce, perché comprende, perché perdona, perché si prende cura. D'ora in poi, adorare consisterà nell'abbandonarsi con fiducia infinita e incondizionata nelle mani onnipotenti e piene di amore di colui che per sempre è e si chiamerà nostro caro Padre. Come dice Bergson con queste parole: «O Padre, tu che vivi nell'amore e nella beatitudine, mentre sulla terra
infuriano le tormente e si levano i gemiti della passione. Tu che dici che devo condividere tutto, sentendo pienamente la sofferenza dei tuoi figli, mostrami la tua pace. Guidami fino a quella regione più profonda dove il dolore non arriva, dove nascono la parola, il sorriso e la pace, dove tutto è gioia, perché tutto è gioia. O amore dal quale io sono nato. Gesù ha ora circa 30 anni. È un giovane già maturo. Qualsiasi osservatore sensibile potrebbe scoprire in lui un non so che, come un pozzo di pace, come un abisso ricolmo, come se la sostanza divina affiorasse e fluisse dalle sue mani, dai suoi occhi, dalla sua bocca. Però non termina qui la crescita di Gesù, visto che nello spirito non ci sono frontiere, o meglio, Gesù fece saltare tutte le frontiere. Con quel temperamento così sensibile, con quella inclinazione innata per le cose divine, immerso sempre più profondamente e di frequente nei suoi solitari incontri con il Padre, Gesù continuò a navigare nei mari della tenerezza. La fiducia in questo Padre abolì le frontiere e i controlli, consentì di avanzare un passo dopo l'altro, ogni volta sempre più in là, ogni volta sempre più dentro, nella profondità definitiva e totale dell'amore. E così un giorno, io non so se fosse una notte, trascinato dalla marea e nel colmo dell'ebbrezza di colui che è il torrente di ogni delizia di cui parla il Salmo 35, uscì dalla sua bocca una parola completamente inaudita e perfino scandalosa per la spiritualità e l'opinione corrente di Israele. La parola Abba, che vuol dire «Oh caro papà». Con questo abbiamo raggiunto la vetta più alta dell'esperienza religiosa. Un autore dice: «Era qualcosa di nuovo, qualcosa di inaudito e unico che Gesù si azzardasse a questo passo parlando con Dio, come un bambino parla con suo padre, con semplicità, intimità, fiducia e sicurezza». Non c'è dubbio quindi che Abba, che Gesù utilizza per rivolgersi a Dio, rivela la base reale della sua comunione con Dio. E una scuola di cristologia afferma che se di Gesù non sapessimo altra cosa, tranne che fu colui che nel suo rapporto con Dio lo riconobbe Abba, già sapremmo chi fu Gesù esistenzialmente, le sue risonanze e vibrazioni interiori. E la stessa scuola dice che la relazione di Gesù con suo padre si svolgeva in uno stato di alta emozionalità. Dobbiamo tener presente che anche i profeti più mistici, come Geremia e Osea, si riferiscono a Dio come Adonai, che vuol dire Signore, e indica distanza, riverenza, maestà. Gesù non solo lo tratta da padre, ma da Abba. E secondo i linguisti, questa parola aramaica non ha un'esatta traduzione nella nostra lingua, a meno che la si usi in forma esclamativa e aggiungendo un aggettivo affettuoso, come per esempio «Oh caro papà». Gesù ha già 30 anni. E ora sì può lanciarsi per le strade, i templi, le montagne e le sinagoghe per gridare, proclamare una notizia dell'ultima ora, una notizia splendida dell'ultima ora, scoperta e vissuta da lui negli anni della sua giovinezza, che colui che i nostri padri chiamavano magnifico, incomparabile, formidabile, senza cessare di essere tutto questo, è anche il mio caro padre. Colui che chiamavano onnipotente è anche tutto affetto,
colui che regge il mondo nelle sue mani, con quelle stesse mani mi accoglie e mi protegge, e nel palmo della sua destra porta scritto il mio nome. Alleluia! Siamo salvi. La tristezza è sotterrata, l'angoscia scacciata, e i timori sono scomparsi, e al di sopra di tutti gli orizzonti cominciano a sventolare le bandiere immortali: la libertà, la pace e la gioia. Anche se deboli, siamo onnipotenti per partecipazione nelle mani dell'Onnipotente che ci ama e ci protegge. Di notte si ferma a vegliare il mio sonno e di giorno mi accompagna ovunque io vada. La gente si lamenta: sono solo al mondo. E il Padre risponde: io sono con te, non avere paura. La gente dice: nessuno mi ama in questo mondo. E Dio risponde: io ti voglio tanto bene. Sta più vicino della mia stessa ombra. Mi protegge meglio che la madre più premurosa. Soprattutto è un amore gratuito. Se mi ama, non dipende dal fatto che io sia buono o cattivo, che lo meriti o non lo meriti. Il Padre mi ama gratuitamente. Egli mi comprende meglio di quanto io comprenda me stesso e non ha motivi per amarmi. Faccio grazia a chi voglio e uso misericordia per chi voglio. Mi ama perché mi ama. Semplicemente è mio Padre. Fin dai giorni dell'eternità mi ha portato nel suo cuore. Arrivato il mio tempo, dentro il seno di mia madre, piano piano mi ha tessuto affettuosamente con dita delicate e sapienti, dalle cellule iniziali fino alla complessità del mio cervello. Sono una meraviglia delle sue dita. Sono stato concepito nell'eternità dall'amore e sono stato generato nel tempo dall'amore. Da sempre e per sempre sono amato gratuitamente da mio Padre. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre della misericordia e Dio di ogni consolazione. Amare Dio non è facile. Amare il prossimo non è facile. Però, quando il figlio si sente amato, sentirà un desiderio matto di uscire da se stesso per amare. Solo quelli che sono amati possono amare. Sempre quelli che sono amati amano. Quelli che sono amati non possono non amare. Solo i liberi possono liberare. Solo i puri possono purificare. Solo i figli della pace possono pacificare. A un figlio amato non dite di amare. Senza che nessuno glielo dica, un impulso interno lo spingerà a comprendere, accogliere, assumere e riempire di felicità tutti gli orfani che sono intorno, bisognosi di gioia e di amore. Qui sta il mistero di Gesù. Gesù fu colui che nei giorni della sua giovinezza visse un'altissima esperienza dell'amore del Padre. Durante quegli anni Gesù si sentì inebriato dalla calda e infinita tenerezza del Padre. Sulle montagne che circondano Nazareth, il figlio di Maria si sentì mille volte amato, avvolto, invaso da una presenza amante e amata. E come effetto di ciò, sperimentò chiaramente che cosa significa essere libero e felice. Dopo di questo non poté trattenersi a Nazareth. Aveva bisogno di uscire e uscì nel mondo a rivelare il Padre. Andò a gridare ai quattro venti la grande notizia dell'amore e fare così felici gli altri come il Padre aveva reso felice lui. E andò dappertutto, libero e liberatore,
amato e amante, per trattare tutti come il Padre aveva trattato lui. Come il Padre mio ha amato me, nella stessa maniera io ho amato voi. Ora continuate a irradiare lo stesso amore.

Gesù incomincia a rivelare suo padre. Abbiamo l'impressione che Gesù abbia difficoltà di comunicazione. D'altronde la sua esperienza era così grande e così profonda, e la parola umana è tanto limitata. E così inventa parabole e similitudini. Si serve dei fenomeni naturali, delle abitudini umane. Alla fine, meglio tacere o lasciare tutto nell'aria, con dei punti di sospensione. Se conosceste il Padre. Avete visto qualche volta che un bambino chieda a suo padre un pezzo di pane e che questi gli dia una pietra? O che, se gli chiede una porzione di pesce fritto, gli dia uno scorpione perché lo morsichi e lo uccida? No. Con i vostri figli siete sempre leali e affettuosi. Se voi, malgrado le vostre cattive tendenze, siete tanto delicati con i vostri piccoli, come sarà quel padre? L'avete mai pensato? Se conosceste il Padre, io lo conosco bene. Per questo vi dico, chiedete, chiamate, bussate alla porta, insistete nuovamente. Le porte si apriranno, troverete quello che cercate, riceverete ciò di cui avete bisogno. Prima che usciate voi per incontrarlo, lui è già venuto verso di voi. Prima che voi apriate la bocca, lui si è già preoccupato per ciò che vi è necessario. Se conosceste il Padre, perché vi preoccupate del futuro? Perché vi angustiate dicendo che cosa mangeremo, dove dormiremo, sotto che tetto abiteremo? Lavorate sì, però perché preoccuparvi? Lottate, lavorate, però con pace, senza angustia. Le preoccupazioni gettatele nelle mani del Padre. Sia il Padre la vostra unica sicurezza. Quegli uccellini, come volano felici, essi non seminano, né mietono, né trebbiano, eppure nessuno muore di fame. Chi li nutre? Il Padre li nutre ogni giorno. Non valete voi molto di più di quegli uccellini? Come potrà il Padre non curarsi di voi che siete figli immortali del suo amore? Perché angustiarsi? Se conosceste il Padre.

0: sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole e tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio. On the road.
1: Au voyage.
2: Reisen.
1: Viajando.
0: Strada Facendo.
3: Tra chiese e abbazie medievali, un cammino dove bellezza del paesaggio e misticismo si intrecciano. Il Sentiero dei Monaci, gestito dall'ente Parco Naturale Portofino, è un percorso ricco di spiritualità, quella che eremiti, pellegrini e monaci hanno cercato e trovato in uno scenario straordinario che ancora oggi attira per la sua bellezza, il Monte di Portofino. Un viaggio nel tempo, immersi nella natura, raggiungendo luoghi sacri affascinanti, come la chiesa millenaria di Ruta di Camogli, San Nicolò di Capodimonte, l'abbazia di San Fruttuoso e l'abbazia della Cervara, sui passi di chi ha custodito ambiente e tradizioni per secoli. E ci colleghiamo in questo momento con Giancarla Serra, che è consigliere dell'Associazione per il Monte di Portofino Onlus. A Giancarla chiediamo di introdurci il Sentiero dei Monaci raccontandocene la storia.
4: Buongiorno a tutti. Abbiamo creato un percorso in questo luogo che avesse come tappi cinque luoghi monastici medievali del Monte di Portofino, che sono dei luoghi non molto conosciuti, per sottolineare questo aspetto storico che diciamo nel tourbillon turistico a volte viene un po' sottovalutato. Questi luoghi hanno come matrice comune, diciamo, la rivitalizzazione del

0: monachesimo del secolo del 1300 e sono molto particolari perché il territorio che li ospita è molto particolare. Infatti per gli ascoltatori volevo fare una premessa descrivendo un attimo questo luogo, che è il promontorio di Portofino, che è una specie di sperone di roccia protesa sul mare che ha resistito per la sua natura geologica all'erosione della costa. Per fare un esempio, i romani con la loro via consolare per procedere verso le parti più periferiche dell'impero e segnatamente verso Ventimiglia tagliarono fuori il promontorio e in qualche modo definiscono una caratteristica che è imprescindibile di questo luogo. Diciamo, le caratteristiche, i contro, diciamo così, sono un luogo molto isolato, ripido, roccioso, con poco spazio e con praticamente strade non carrettabili, non dico carrabili, ma anche nel Medioevo non percorribili con dei carretti, quindi spostamenti fatti tutti con animali o persone. I pro invece sono una bellezza incredibile: questo promontorio è proteso sul mare, quindi ha questo sfondo blu di cielo e di acqua, ha un clima meraviglioso, ha moltissima acqua e questo naturalmente è una cosa veramente fondamentale. E in questa bellezza l'uomo del Medioevo, che era ancora capace di stupirsi, percepiva la rappresentazione del trascendente, ed è questa la ragione per cui uomini di Dio si innamorarono di alcuni punti e, declinando questa meraviglia della natura con delle condizioni positive per il loro insediamento, crearono questi cinque luoghi che sono le cinque tappe del nostro sentiero. Li citerei.
1: Ecco, sì, sono... grazie. Le chiederei proprio quali sono appunto questi punti che il sentiero collega.
0: Esatto. Allora, il primo è l'abbazia di San Gerolamo della Cervara, che è un monumento molto bello, molto importante, partendo diciamo da Levante verso Ponente. Il secondo è l'eremo di Sant'Antonio di Gnasca, con fedeltà alla sua natura eremitica, quindi un luogo molto semplice. Poi, se procediamo, abbiamo un altro bellissimo, bellissima abbazia, che è la celeberrima abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte, che tra l'altro è molto antica e precedente al 1300. Poi abbiamo la cosiddetta chiesa dei Marinai, che è una piccola comunità monastica che si chiama San Nicolò, e poi in ultimo la cosiddetta millenaria, che è invece già sul passo della strada consolare, quindi diciamo si collega a un contesto più abitato, che è la vecchia chiesa di San Michele Arcangelo, che probabilmente anche questa ha origini del periodo longobardo.
1: Ecco, qual è il valore storico e artistico di questi punti che lei ha appena citato?
0: Noi ci siamo un po' focalizzati sulle origini di ciascuno, perché per fortuna esistevano studi, e effettivamente i valori sono un po' connessi con l'intenzione di queste comunità, del progetto, dell'idea che avevano della loro presenza sul territorio. Quindi San Gerolamo della Cervara è un monumento di grandissimo valore architettonico, molto austero, con diciamo una costituzione un po' benedettina, con il chiostro, la chiesa, ed era una comunità abbastanza ben connessa con l'aristocrazia genovese e con le altre comunità di collegamento monastiche. Era un luogo molto prestigioso, mentre per esempio, per contrasto, l'eremo era invece un luogo molto semplice, dove una piccolissima comunità monastica non aveva velleità monumentali, ma semplicemente di incidere sul territorio dando una mano con frantoi, strutture diciamo di lavorazione agricola, quindi una piccola comunità rurale fedele diciamo alle origini eremitiche di questo luogo, che non sono state, come dire, storicamente provate, ma che sono molto probabili. San Fruttuoso fa un po' il paio con la Cervara e forse aveva anche l'aspetto organizzativo della comunità, ma sicuramente ha avuto abati diciamo connessi con l'aristocrazia ligure, molto tra virgolette internazionale, nel senso molto proiettato verso le città importanti dei dintorni, e una comunità estremamente forte. Le altre due chiese invece, un po' più come l'Eremo, più dedicate, Santa Ruta, che è una chiesa bellissima, la millenaria, molto antica, però di carattere rurale, abbastanza moderata nelle dimensioni, e la comunità era quasi una comunità parrocchiale, perché quella zona invece è abbastanza abitata. E invece San Nicolò, che è sopra Camogli, era il classico posto dove questa piccola comunità di San Rufo provvedeva a sostenere la popolazione anche in senso morale. Infatti poi è diventata proprio il luogo dove i marinai, prima di partire, andavano a pregare per raccomandare, diciamo, la propria sicurezza a Dio.
1: Ecco, e dato che abbiamo già, lei ha già toccato la conformazione, come questo sentiero si lega al territorio ligure, a questo punto passerei chiedendole come l'ente Parco di Portofino, ma anche la vostra associazione per il Monte di Portofino Ollus, insomma, come vi prendete cura di questo cammino?
0: Ma stiamo un po' riprendendolo in mano. Allora, l'ente parco naturalmente lo mantiene, tornando un po' al discorso dell'inizio, che questo è un territorio difficile, qualche volta ci sono dei problemi perché c'è una parte che è sopra la Cervara che è un po' franosa, quindi le manutenzioni sono un po' costose, eccetera eccetera, però principalmente persone che camminano in buona salute è perfettamente percorribile. Noi stiamo cercando di promuoverlo perché riteniamo che sia questi punti che ho descritto, sia i percorsi, siano veramente di valore, perché poi ritorno tra un percorso all'altro, c'è una grandissima bellezza naturalistica e diciamo l'80% del percorso è perfettamente, diciamo, utilizzabile e speriamo utilizzato.
1: E quindi, ribadendo l'invito ai nostri ascoltatori a visitare, a camminare il sentiero dei monaci, ci lasciamo con Giancarla Serra chiedendole di indicarci un brano musicale da far ascoltare, anche per introdurre il nostro prossimo ospite, che sarà proprio un camminatore, una persona che ha percorso questo cammino.
0: Se posso dire, mi piacerebbe anche un canto a cappella, perché ha la vibrazione che in questo luogo ha la natura e la luce, che sono veramente

0: E adesso ci colleghiamo proprio con Giacomo Friedman, che è un camminatore del Sentiero dei Monaci e anche gestore dell'eremo di Sant'Antonio in Niasca.
1: Sicuramente l'esperienza molto bella, ovviamente, per l'ambientazione, quindi per dove si cammina, nel senso che il promontorio di Portofino è abbastanza un unicum, perché comunque unisce il bosco, quindi il percorso anche sentieristico, con sempre a fianco la vastità del mare, no? Per cui è molto difficile incontrare dei cammini quasi montani così attaccati al mare, per cui sicuramente gli scorci sul mare sono molto belli. E il percorso è anche bello dal punto di vista storico, nel senso che appunto è un percorso che non solo unisce le bellezze, diciamo, della biodiversità di questo promontorio. Io faccio sempre l'esempio, non so, dalla Germania al Marocco, cioè nel senso che comunque una flora continentale come le castagni così vicini al mare, difficile trovarli, ha invece piante tipiche della macchia mediterranea. Quindi questi percorsi attraversano boschi e vedute anche sul mare, quindi si passa da boschi di leci, castagni a macchia mediterranea. Quindi questo è la bellezza, diciamo, naturalistica, ma si riesce ad ammirare e a percepire anche la storia e soprattutto la storia religiosa di questo posto, perché questo sentiero unisce i 5 insediamenti monastici medievali che erano presenti nel promontorio di Portofino.
0: Tu hai un'attività, ecco, l'eremo?
1: Noi siamo i gestori dell'eremo di Niasca, appunto per quello che riguarda questo posto, diciamo un po' la storia. Noi siamo i gestori di questo rifugio, che nasce appunto sulle rovine medievali di questo eremo, appunto, dove questi tre frates, che poi in realtà quello che si vede adesso, ci sono poche tracce dell'eremo medievale, perché poi dopo l'età napoleonica è stato distrutto, come sapete, Napoleone che ha abolito tutti gli ordini monastici, per cui quello che si vede adesso è un mulino del 1830 voluto da Barone Baratta, che possedeva questo terre, per cui all'interno, diciamo che lui ha negli affreschi fuori, in alcune cose, ha ricordato l'origine monastica, perché infatti c'era Sant'Antonio Abate, e questo eremo appunto era dedicato a Sant'Antonio Abate, prima anacoreta cristiano. Per cui quello che c'è adesso è un rifugio ristoro che cerca di mantenere più o meno il legame con la storia, quindi di una semplicità sia nel tipo di cibi che si danno, cucinati tutti da noi, nel ricordo anche addirittura della cucina di Strettissimo Magro, di Padre delle Piane, che era il priore della chiesa di San Nicolò, e sia soprattutto anche nel tipo di ospitalità, in alcune regole, nel senso del silenzio dopo una certa ora, e nel rispetto di chi vuole poi il giorno dopo alzarsi e camminare.
0: Quindi, ecco, diciamo, per concludere, anche, diciamo, magari i camminatori, chi appunto passa poi e fa questo cammino, magari ha la possibilità appunto di fermarsi presso di voi, presso la vostra struttura, che mi pare di aver capito è anche un po' in controtendenza rispetto all'immagine che uno ha di Portofino, appunto magari over tourism e lusso. Qua invece mi sembra più un ristoro autentico, ecco, in tutti i sensi, anche proprio dell'animo.
1: Sì, assolutamente, nel senso che Portofino negli ultimi decenni è diventato quello che è. Il nostro posto ricorda un po' la storia globale di Portofino, sì, dagli albori, e anche abbastanza recente, dove famiglie intere vivevano qua, soprattutto lavorando con i mulini, la presenza di acqua molto importante, e coltivando la terra e anche usando le ricchezze, diciamo, i doni del mare, ecco. Sicuramente il Sentiero dei Monaci prevede la tappa passare da qua, quindi chi passa può dormire, può ristorarsi, può mangiare qualcosa. È un sentiero che consiglierei di fare in più giorni, e quindi oltre a noi ci sono altri pochi posti però di ospitalità simili, quindi nell'Agri Rifugio dei Molini e altri, il BBQ Lodge a San Rocco, quindi ci sono dei posti dove si può pernottare e riposarsi, perché è un cammino, preferibilmente si può sviluppare in un paio di giorni, di giorni è meglio prendersi il tempo per godere degli scorci, dei panorami. Non so come verrà sviluppato questo sentiero, nel senso che è possibile che anche l'ultimo tratto, diciamo, o il primo, per intenderci, se si parte da Levante o da Ponente, però il tratto che unisce noi, la nostra realtà, Sant'Antonio, diciamo, l'Eremo di Sant'Antonio alla Cervara, non è accessibilissimo, cioè non è un buon sentiero, per cui la Cervara si può visitare anche, diciamo, passando dalla strada via mare e vederla dal basso, oppure andare a vedere, anche perché è aperta solo, mi pare, una domenica al mese, per cui per andare a visitarla bisogna capire proprio il periodo migliore. E invece andando verso, diciamo, di nuovo Levante, quindi da noi, partendo da noi per intenderci dall'Eremo di Sant'Antonio, andando verso San Fruttuoso e poi soprattutto da San Fruttuoso a San Rocco, cioè a San Nicolò di Capodimonte, quindi la zona di Punta Chiappa, lì ci si può scegliere un paio di vie, ecco, diciamo la camminata sul mare è un po' più lunga, con più scorci e un po' più impegnativa. Se invece si passa dal centro del parco, pietre strette, ci sono anche dei punti bellissimi, passando da Toca, semaforo nuovo, è un po' meno impegnativa, ecco, diciamo. Quindi come consiglio è comunque non venire in ciabatte, bisogna avere l'abbigliamento adatto, soprattutto le scarpe adatte, portarsi un po' d'acqua, perché è possibile camminare per un po', poi ci sono, d'estate soprattutto ci sono dei punti esposti, e scegliere il percorso che è più adatto, ecco, per unire tutti questi siti monastici e queste chiese, perché è la parte di, ripeto, diciamo, che unisce San Fruttuoso a Punta Chiappa via mare, è un po' più lunga, impegnativa, con un po' di saliscendi, qua è tutto un saliscendi Liguria, non è così impegnativa, ma bisogna studiare solo un attimo e prevedere che si possa fare un po' avanti e indietro. C'è l'opzione per chi volesse evitare qualche tappa via terra, per chi non è un camminatore a metà, nel senso, però è anche bello sfruttare il servizio di battelli che ci sono, diciamo, fra Portofino, Camogli, insomma, nel promontorio di Portofino, che può, per evitare alcuni punti, o comunque farsi un giro anche via, vedere questo buon promontorio anche via mare.
0: Per questa puntata è tutto, grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna settimana prossima. Da Edoardo Giribaldi a tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora, con una sicurezza impressionante, Maria dice: «Ne disperdi i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili». Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: «Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore». E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro.

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce, veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono voluto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi, la mia è una dichiarazione di fallimento. Gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina.

0: tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia, Vergine Prudentissima, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio della Santità Divina, Sede della Sapienza, Causa della Nostra Gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Porta del Cielo, Sella del Mattino, Salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: anche oggi siamo insieme per riflettere su temi di famiglia e di educazione per il ciclo di riflessioni Dare senso alla vita.
1: Francesco a quel tempo in dubbio viveva. E sulle...
0: Il tema che proponiamo in questa giornata, i bisogni fondamentali della persona e la dinamica scolastica. Ad accompagnarci sarà il professor Ezio Aceti, psicologo, direttore del consultorio di Erba, provincia di Milano.

io ho pensato questo. Dovendo parlare dei ragazzi, dei bambini, della dinamica scolastica, eccetera, svolgerò la mia conversazione in tre parti. Nella prima parte cercheremo di vedere quali sono i bisogni fondamentali della persona. Nella seconda vedremo che cosa succede quando questi bisogni sono soddisfatti o non sono soddisfatti, quale dinamica relazionale c'è. Per dinamica relazionale intendo non solo all'interno della scuola, ma anche all'interno della famiglia. E alla fine dirò qualcosa sulle relazioni e gli intrecci educativi, su come far sì che questa dinamica sia positiva. Questo è più o meno quello che cercherò di dire. Allora, incominciamo a entrare dentro nei bisogni fondamentali dell'uomo. Perché parto dai bisogni? Guardate, ci sono stati tanti studiosi, ma soprattutto Rogers, Maslow, tutti questi qua, che hanno detto sostanzialmente una cosa. Esistono nell'uomo, bambino, ragazzo, eccetera, dei bisogni, che vengono chiamati bisogni fondamentali, che se questi vengono soddisfatti, sapete che cosa succede nella persona? Che la persona rimane motivata. La motivazione è tutto. Se io sono su, faccio un sacco di cose. Se io, anche se sono la persona più intelligente di questo mondo, ma sono demotivato, rendo molto meno. Il vero problema di oggi non è che abbiamo bambini o ragazzi più o meno intelligenti. Abbiamo bambini o ragazzi che sono demotivati. Dico subito una cosa. Non esiste in nessuna scuola elementare d'Italia nessun ragazzo lazzarone. Mi assumo la responsabilità di quello che dico. Voi stareste 6-7 ore a scuola senza far niente? È brutto, sapete, è noioso. Forse è più corretto dire che esiste il bambino e il ragazzo demotivato. È ben diverso. Ma andiamo con ordine. Allora cerchiamo di vedere bene quali sono almeno i bisogni fondamentali della persona, quelli più importanti, per vedere dopo che cosa succede se questi bisogni non sono soddisfatti. Io ne ho scelti tre. Il primo è l'appartenenza. Voglio iniziare dicendo questo. Guardate, se io avessi una cinepresa e guardassi la scena di una mamma con un bambino piccolo, di pochi giorni, pochi mesi, io vi garantisco che vedrei sempre la stessa scena in tutte le parti del mondo, anche se con modalità diverse. Quando il bambino piange, che è giù, che è triste, che cosa fanno tutte le madri di questo mondo? Accudiscono il bambino, stanno vicino al bambino. Sapete che cosa vuol dire questo in termini clinici? Che la mamma prende l'ansia del bambino su di sé, tutte, anche se con modalità diverse. Secondo, quando il bambino sta bene, è bello tranquillo, sereno, vestito tutto bene, cosa fanno tutte le madri di questo mondo? Vezzeggiano il bambino, lo coccolano. Ciccino mio, orsacchiottino mio, buzzurrone mio, ognuno i propri vezzeggiativi. Sapete che cosa vuol dire questo in termini psicologici? Che la madre ridà al bambino il sé positivo. Allora che cosa fa una madre? Prende l'ansia su di sé e ridà il sé positivo. Prende l'ansia e ridà il sé positivo. Sapete che cos'è questo? Questo è l'amore. È questo l'amore. Quando qualcuno prende le mie paturnie su di sé e mi ridà il sé positivo. Questa è la prima esperienza più importante e fondamentale che un bambino fa. Io non dico che se questo non avviene, il bambino poi da grande non può amare, può lo stesso amare, ma fa più fatica. Un bambino da grande può amare perché ha fatto questa esperienza. Bene, poi nel primo anno di vita che cosa succede? Che il bambino porta dentro la madre, dentro di sé. Questa interiorizzazione materna vuol dire portare dentro questa capacità d'amare. La prima esperienza fondamentale, profonda, che un essere umano fa di appartenenza è quella che il bambino fa con la madre. Questa esperienza ce la portiamo dietro per tutta la vita. Un altro esempio. Guardate dei bambini nella scuola materna. Bambini nella scuola materna, sapete che cosa vogliono?
appartenere all'insegnante della scuola materna. Tant'è vero quello che dico, che ci sono dei bambini piccoli che chiamano l'insegnante di scuola materna senza accorgersi, la chiamano mamma. E meno male che è così. E non dobbiamo assolutamente dire nulla. Meno male che un bambino nella scuola materna qualche volta chiama l'insegnante di scuola materna mamma, perché sente di appartenere. Tutti i bambini di questo mondo hanno una madre e un padre solo, ma hanno più mamme e più papà. Tutti noi, sapete. L'appartenenza. Guardate il bambino nella scuola elementare, soprattutto i primi tempi. Non venitemi a dire che un bambino nella scuola elementare si impegna perché gli interessa Giulio Cesare o per tutte ste robe qua. Soprattutto all'inizio, un bambino si impegna perché sente di appartenere alla maestra. L'esperienza di appartenenza è un'esperienza fondamentale nell'essere umano. Arriviamo alla dinamica affettiva. Qui ci sono già gente sposata, convivente, quello che volete voi. Se io vi chiedessi qual è la roba più bella che tu hai col tuo partner, col tuo bello, o con la tua bella, sapete che cosa mi direste voi? La cosa più bella che è sentire di appartenere a lui, e sentire che lui appartiene a me. L'esperienza di appartenenza è fondamentale nell'essere umano, ma perfino per un religioso è così, per un credente è così. Provate a chiedere a uno che crede, ma anche perché credi? Perché noi crediamo? Ah, mica per tutte le balle che ci ha detto, sapete? Per una cosa sola. Perché sentiamo di appartenere a Gesù. E sentiamo di appartenere a Gesù perché quando tu hai nei combinati di grosse, perché un po' di casini li abbiamo fatti tutti, senti che Gesù ti vuole bene, non perché sei bravo o non sei bravo, ma perché ci sei. L'esperienza dell'appartenenza è l'esperienza fondamentale dell'essere umano. Il 90% delle cose che un adolescente vuole a scuola, sapete qual è? Che ne diciamo tutti, è appartenere ai suoi insegnanti, anche se lo fa in forma diversa. Ma andiamo con ordine. Allora l'appartenenza è un bisogno fondamentale dell'essere umano. Il secondo, un altro bisogno fondamentale è la stima di sé. Tutti la cerchiamo, la stima di sé. Un bambino nella scuola materna si impegna perché vuole che la maestra gli dica che è bravo. Non è che si impegna perché vuole prendere il bel voto. La stima di sé però è un bisogno fondamentale soprattutto nella preadolescenza e nell'adolescenza. Vediamo un esempio molto semplice. Il 100% dei ragazzi preadolescenti e adolescenti racconta balle, racconta bugie. E se c'è qualche mamma qui che mi dice la mia bambina, il mio bambino, il mio ragazzo non racconta balle, io scommetto il mio stipendio, tutto, dicendo che non è vero. Tutti. Ma sapete perché? Perché vedete, perché l'adolescente, tutti raccontano balle, e tante volte io sento le mamme e dice, hai tradito la mia fiducia, tutte queste robe qua, ma figurati te, la fiducia di chi? Allora tutti i vostri figli tradiscono la fiducia, tutti. Ma un conto è la balla dell'adolescente, un conto è la balla dell'adulto. Se io racconto una balla a quel signore lì, è grave perché vuol dire che lo voglio imbrogliare. La balla dell'adolescente invece è legata alla stima di sé. L'adolescente racconta una balla perché vuole apparire grande, bello, teme la critica, eccetera. La stima di sé è il motivo principale che l'adolescente cerca. L'essere gratificato come gli altri. Il 100% di tutte le cose che loro fanno, il piercing, tutte queste robe, tutta la moda, tutto questo, ha un unico bisogno fondamentale: sentire che gli altri mi dicono che valgo, che sono importante. Questo è un bisogno fondamentale dell'essere umano. Anche gli insegnanti, se c'è qualche insegnante qui, la cercano, la stima di sé, sapete. Il loro direttore lo sa perfettamente che nella misura in cui gratifica gli insegnanti, questi rendono di più. Ma perfino nelle aziende è così, sapete, anche nelle aziende. Vi racconto un'esperienza dell'azienda. Io sono stato chiamato dall'Unione Industriale di Lecco, lì nel Lecchese, è un posto dove ci sono un sacco di aziende, Lecco è una delle province più ricche d'Italia. E allora lì c'avevano questo problema qua, che un sacco di operai assunti
anche qui ce l'avete un po' nella loro, c'è anche qua. Dopo un po' venivano presi da altre aziende, poi gli altri ancora, eccetera. Per cui le aziende si arrabbiavano perché si fregavano gli operai l'un con l'altro. E non riuscivano a capire perché. E a un certo punto non funzionava più neanche il dare più soldi, neanche quello. Bene, abbiamo cercato di capire il fenomeno. E sapete cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto questo. Tu cerca di far sì che questi operari siano gratificati, che qualcuno li faccia sentire di appartenere all'azienda, che risponda a questi bisogni che ho detto prima, e sapete che cosa risulta? Che l'operaio rimane motivato. La motivazione è tutta, perché il lavoro è faticoso, ma non per questo non può essere motivante. Passiamo un terzo della nostra vita a lavorare, sapete? Allora, la stima di sé è veramente importante per l'essere umano. Terzo bisogno fondamentale, dove mi soffermerò di più? L'identificazione. L'identificazione, se posso dirlo, è dei tre, per quanto riguarda soprattutto i bambini e gli adolescenti, in assoluto il più importante. Che cos'è l'identificazione? Guardate, si cresce senza tante prediche, sapete. Se io ho dei modelli, se ho dei modelli cresco. Se ho della gente a quale identificarsi, io cresco. Se io non ho dei modelli faccio più fatica, molta più fatica. Oggigiorno, lo dicevo forse anche 2 o 3 anni fa, è molto più difficile per il maschio che non per la ragazza. È molto più difficile. Fa più fatica, sapete. 3 dati statistici che ci dimostrano questo, dati nazionali. Su 100 giovani in disagio, i dati nazionali dicono che 2/3 sono maschi e 1/3 sono femmine. Perché? Secondo dato. Prendiamo una ragazzina di 13 anni e un ragazzino di 13 anni. La ragazzina di 13 anni, pensa già al moroso, al ragazzo. Il maschio di 13 anni, vede ancora i cartoni animati, sapete? Vede ancora i cartoni animati. Io non sto dicendo che uno è meglio e l'altro, fa più fatica. Terzo dato. Prendiamo la omosessualità. Fermo restando che io sono un credente, non ce l'ho con gli omosessuali, anzi sono convinto che in paradiso ci saranno un sacco di omosessuali, divorziati e separati, sono convinto. Perché grazie a Dio andremo in paradiso mica per tutte le balle che ci hanno detto, ma solo perché avremo passato il bicchiere d'acqua all'altro. Che bello che è così. Ma nessuno può negare che la tendenza omosessuale è diversa da quella eterosessuale. Bene, i dati statistici ci dicono questo, che su 100 omosessuali, 80 sono maschi e 20 sono femmine. Perché? Come mai? È legato all'identificazione. Guardate, abbiamo fatto un semplice calcolo. Abbiamo calcolato quanto un bambino dagli 0 ai 10 anni e una bambina dagli 0 ai 10 anni, quanto la bambina sta con modelli femminili e quanto il bambino sta con modelli maschili. Sapete cosa abbiamo scoperto? Che la bambina sta 4 volte di più con modelli femminili. La mamma, le donne. Le insegnanti di scuola materna, non so qui a Pordenone, ma io tutte donne. Le insegnanti di scuola elementare sono donne. Insomma, è facile crescere con dei modelli. Il maschio fa più fatica. Tant'è che nelle cause di separazione o di difficoltà, quasi sempre è la donna che va al consultorio a brontolare o di un marito assente o di un marito bambino. Sarebbe lungo il discorso da fare, ma dirò qualcosa su questo. L'identificazione è troppo importante. Sono contento che ci sono centri come Salesiani, sono così contento che Don Bosco... L'idea dell'educatore l'è venuta fuori dal Don Bosco, sapete? È un'idea geniale. Oggigiorno la Chiesa lo sta riprendendo, anche se ancora molto indietro. Molto indietro, soprattutto lì. Io sono nel milanese, nelle chiese, tutto lì, dico che lì c'è un po' la carenza di vocazione, no? Adesso i preti ce ne sono un pochino meno, purtroppo. E dico questo: è arrivato il tempo in cui la Chiesa deve prendere educatori, dobbiamo prendere gli educatori. Nei nostri comuni, nei nostri paesi, dobbiamo fare in modo che, come paghiamo le tasse, dobbiamo prevenire tanti disagi. Sapete come si fa? Perché dopo interveniamo quando ormai il disagio è conclamato. Mettendo modelli prima, educatori prima. Sarebbe un discorso lungo, ma soprattutto Don Bosco, e sono nella casa di Don Bosco, ero maestro da questo punto di vista. Bene, Maslow, Rogers, che cosa dicono? Che se questi 3 bisogni in qualche modo sono soddisfatti, che cosa succede? Che il bambino, il ragazzo rimane motivato. La motivazione
è il motore della vita, il motore. Se tu sei gasato fai tante cose, se tu sei demotivato rendi molto meno. Bene, che cosa succede se per vari motivi questi bisogni non sono soddisfatti? Sapete che cosa succede? Che il bambino rimane demotivato, che l'ansia rimane dentro il bambino. Questo è quello che nel bambino e nel ragazzo. Per cui i cosiddetti fenomeni di disagio, che cos'è il disagio? Il disagio è l'incapacità da parte del bambino e del ragazzo sostanzialmente di gestire sé. Prova ad andare a dire a un ragazzo che ruba, sai che è sbagliato rubare? Certo che lo so, perché lo fai? Non ti sa dire perché. Perché lui la regola la conosce qua, ma non ce l'ha dentro, non ha interiorizzato questa cosa. Ma andiamo con ordine, abbiamo visto i bisogni fondamentali. Allora, se questi bisogni non vengono soddisfatti, che cosa succede? Io ho fatto l'esempio del bambino, ma è la stessa cosa dei nostri ragazzi. Che il bambino e il ragazzo rimane ferito. Per ferito intendo dire una sofferenza. Perché anche il ragazzo viziato è un ragazzo ferito, sapete. Forse sarà una ferita che ci dà un po' fastidio, perché vedere uno che l'ha viziato, che fa il Padre Eterno e tutto, ci dà fastidio. Ma comunque è un ragazzo ferito. Nel ragazzo ferito che cosa succede? Che all'esterno il ragazzo manifesta alcuni comportamenti tipici, che sono i comportamenti dei disagi e delle difficoltà di gestione di sé, che nelle classi e nelle scuole si vedono tutte. Cerchiamo di vedere quali sono queste manifestazioni del disagio. Io ho fatto un semplice elenco, ma gli insegnanti che sono qua mi possono dare ragione che questi sono quelli che loro trovano nei bambini e nei ragazzi più difficili. Il primo è l'agitazione. Quel ragazzo lì non riesce neanche a star seduto sulla sedia, dopo 5 minuti si alza, deve fare qualcos'altro. È agitato. Secondo, l'attenzione labile. Ci sono dei bambini e dei ragazzi intelligenti che non riescono a stare attenti più di 5-10 minuti. Ci sono. Gli insegnanti che sono qua lo sanno benissimo. Il grosso problema che oggi abbiamo a scuola non è avere bambini e insegnanti, bambini e ragazzi non intelligenti, no? È averli un po' agitati, che in termini clinici, sapete come si chiama adesso? Gli abbiamo dato un nome, si chiama fragilità emotiva. Sapete cosa vuol dire fragilità emotiva? Guardate, le emozioni sono tutto. L'emozione è la parte più bella che noi abbiamo. Se io so gestire le mie emozioni, realizzerò la mia vita. Ma se le mie emozioni debordano dentro di me, allora queste emozioni si manifestano all'esterno. Io faccio fatica a controllarle. La terza, la difficoltà di